Hai messo le birre in frigo? Hai preparato le bandierine? Hai stampato il calendario e la lista delle qualifiche? Sei pronto per il nuovo capitolo, le nuove storie, le nuove emozioni. Manca solo una cosa per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali. Ricordare, conoscere e raccontare il passato. Quello nato in Sud America quasi 100 anni fa è arrivato nel deserto, in stadi con l'aria condizionata. Mille storie mondiali di Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli. Il modo migliore per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali, da lunedì a venerdì alle 11:30. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Roberto Ortelli. Esaminerò breve piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco ad immaginare che possa risultare accettabile. Queste le parole pronunciate, anzi vergate, da Donald Trump sul suo social Truth. Non riesco a immaginare che sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficiente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha messo in evidenza il presidente degli Stati Uniti, senza specificare di che cosa si tratti. Intanto, secondo la testata israeliana Inet, il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha fatto riferimento ai negoziati con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra e ha affermato che il popolo iraniano non consegnerà mai il Golfo Persico all'America. E ancora il presidente Trump, ancora sul suo social Truth, ha annunciato di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania con una decisione imminente. La dichiarazione segue lo scontro con il cancelliere tedesco Merz, che ha accusato Washington di essere stata umiliata dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa e in linea con le politiche del primo mandato. E in Israele il premier Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza, secondo quanto riferisce il quotidiano Times of Israel. Mercoledì ha incontrato per l'ultima volta la ristretta cerchia dei ministri di alto livello, tra i quali Gideon Saar, ministro degli esteri, il ministro della difesa Katz, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich e il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. L'incontro è avvenuto dopo che il presidente Trump ha dichiarato di essere insoddisfatto della nuova offerta di cessate il fuoco da parte di Teheran e dicendo di voler riprendere la guerra a causa di ciò. Sport Formula 1. Il Gran Premio di Miami è stato anticipato di 3 ore a causa del rischio di temporali sulla zona. Piloti in pista quindi alle 19 ora svizzera e non alle 22 come previsto. La notizia è stata battuta dall'agenzia francese AFP. Infine le previsioni per oggi, domenica 3 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.
0: Rete 1.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, Dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, Arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla

coppe, cravate sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

podcast.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco ad immaginare che possa risultare accettabile. Così Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo di non riuscire ad immaginare che sia accettabile, dal momento che l'Iran non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che ha fatto l'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Queste sono state le parole pronunciate dal Presidente degli Stati Uniti senza aggiungere ulteriori spiegazioni. La proposta di Teheran si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz per mettere fine al blocco americano alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta il portale Axios, citando alcune fonti secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare. E ancora il presidente Trump, che ha annunciato su Truth, il suo social, di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania con una decisione imminente. La dichiarazione segue lo scontro con il cancelliere tedesco Merz, che ha accusato Washington di essere stata umiliata dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa e in linea con le politiche del primo mandato. In Israele il premier Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza, secondo quanto riferisce il quotidiano The Times of Israel. Mercoledì ha incontrato per l'ultima volta la ristretta cerchia dei ministri di alto livello, tra i quali il ministro degli esteri Gideon Saar, il ministro della difesa Katz, il ministro delle finanze Smotrich e il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. L'incontro è avvenuto dopo che il presidente Trump ha dichiarato di essere insoddisfatto della nuova offerta di cessate il fuoco da parte di Teheran, dicendo di volere riprendere la guerra a causa di ciò. Sport Formula 1, il Gran Premio di Miami è stato anticipato di 3 ore oggi a causa del rischio di temporali. Piloti in pista quindi alle 19 ora svizzera e non alle 22. Infine le previsioni per oggi, domenica 3 maggio, annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.
0: Rete 1.

Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. I corpi di circa 8.000 palestinesi potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. È il risultato di un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il quotidiano israeliano Eretz, come riporta l'agenzia turca Anadolu, citando un funzionario anonimo del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, ha affermato che, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe richiedere fino a 7 anni. Intanto in Israele il premier Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza, secondo quanto riferisce il Times of Israel. Mercoledì ha incontrato per l'ultima volta la ristretta cerchia dei ministri di alto livello, tra cui il ministro degli esteri Gideon Saar, il ministro della difesa Israel Katz, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich e il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. L'incontro è avvenuto dopo che il presidente statunitense Trump ha dichiarato di essere soddisfatto della nuova offerta di cessate il fuoco da parte di Teheran, dicendo di voler riprendere la guerra a causa di ciò. Il presidente Trump ha annunciato sul suo social Truth di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania con una decisione imminente. La dichiarazione segue lo scontro con il cancelliere tedesco Merz, che ha accusato gli Stati Uniti di essere stati umiliati dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo a ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa e in linea con le politiche del primo mandato. Sport, calcio, rimandati i festeggiamenti per il suo primo titolo di campione svizzero in Super League per il Thun, che è stato sconfitto ieri a Basilea per 2-1. In Italia, in Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como di ieri, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma stasera per vincere lo scudetto. Da segnalare lo 0-0 tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli su Mercedes a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, dopo aver preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc. Nella notte l'agenzia francese AFP ha annunciato che il Gran Premio di Miami è stato anticipato di 3 ore a causa del rischio di temporali. Piloti in pista quindi alle 19 ora svizzera e non alle 22. Infine le previsioni per oggi, domenica 3 maggio, previsioni che annunciano, in tutta la Svizzera, tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata, aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.

si fa così. Il numero della polizia è 117-117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo. Di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli, i corpi di circa 8.000 palestinesi potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. È il risultato di un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il quotidiano Erez, come riporta l'agenzia turca Anadolu, citando un funzionario anonimo del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, ha affermato che considera la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie. Il processo potrebbe richiedere fino a 7 anni. Intanto in Israele il premier Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza, secondo quanto riferisce il Times of Israel. Mercoledì ha incontrato per l'ultima volta la ristretta cerchia dei ministri di alto livello, tra i quali Gideon Saar, ministro degli esteri, Israel Katz, ministro della difesa, Bezalel Smotrich, ministro delle finanze, e Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale. L'incontro è avvenuto dopo che il presidente Trump ha dichiarato di essere insoddisfatto della nuova offerta di cessate il fuoco da parte di Teheran e dicendo di voler riprendere a causa di questo la guerra. E il presidente Trump ha annunciato su Truth, il suo social, di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania, con una decisione imminente. La dichiarazione segue lo scontro con il cancelliere tedesco Merz, che ha accusato gli Stati Uniti di essere stati umiliati dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo a ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa e in linea con le politiche del primo mandato. In Russia le forze di difesa aerea hanno distrutto nella notte altri 8 droni nella regione di Leningrado, lo ha scritto il governatore della regione Alexander Drozenka sulla app di messaggistica russa Max, come riportato dall'agenzia TASS. Il numero dei droni abbattuti nella notte nella regione di Leningrado è salito a 51. Le operazioni di combattimento continuano, ha affermato il governatore. In precedenza nella regione erano stati distrutti 43 droni, ha concluso Drozenka. Le previsioni per oggi, domenica 3 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile. Dopo la sigla, le notizie sportive con David Conti.
2: Lo sport. Ben ritrovati. Dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli, che sarà squalificato dal prossimo turno, ha infatti perso 3-1 a Basilea, nonostante la rete d'apertura di Matoshi. 4 KO nelle ultime 5 uscite. Continua a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. Sangallesi costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16.30 il Lugano riceve invece lo Young Boys. Nel gruppo contro la retrocessione 1 punto contro lo Zurigo per il Winterthur ultimo, a meno 7 dal Grasshopper che accoglie il Servette. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz a più 2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 22, l'italiano della Mercedes alla terza pole position consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Repubblica Ceca, padrone di casa. Nel ciclismo, con la 5ª e ultima tappa con arrivo a Lesen, si conclude il Tour de Romandy. Nella generale Tadej Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Diesbach.
0: 6 e 5 minuti. Buongiorno e ben arrivati ad Alba Chiara. Con voi anche questa domenica mattina c'è Loriana Sertoni per tenervi compagnia e, come sempre, insomma, fare colazione insieme. Subito iniziamo con gli Oasis.

0: Buongiorno, ben svegliati. Grazie a voi che già state scrivendo allo 076 321 1113. Buona domenica, ma soprattutto buon compleanno a voi che oggi 3 maggio fate gli anni. 3 maggio 2026, il 3 maggio compie gli anni anche un grande personaggio della musica italiana. Lui è un cantante che davvero festeggia un anniversario incredibile ed è Massimo Ranieri, un cantante che ci ha davvero regalato anni, anni, anni di musica fantastica, come ad esempio questa qua.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

1988, Perdere l'amore. Lui esordisce appena quindicenne, Massimo Ranieri. Nel 1966 partecipa a un festival molto famoso in Italia, poi vince l'anno dopo il Cantagiro, partecipa al Festival di Sanremo nel 1968, incide anche un altro singolo molto bello che è Rose Rosse, insomma uno dei suoi più grandi successi. Il resto è storia. Buon compleanno a Massimo Ranieri, ma oggi 3 maggio nel 1951 nasce anche un altro grande personaggio della musica internazionale, però che inizia la sua carriera artistica nella band chiamata Flash, per poi firmare un contratto come cantante solista, e anno davvero indimenticabile per lui l'81, quando con la canzone Arthurs vince l'Oscar come miglior canzone e il Golden Globe per la miglior canzone originale. Lui di canzoni ce ne ha regalate tante. Uno dei suoi grandi successi è questo qui, ed è Christopher Cross. Anche lui compie gli anni oggi. E intanto buongiorno a voi belli svegli, buongiorno Massimo, ben arrivato, buongiorno Nevio, Luisa, Franca, buongiorno Nelly da Zurigo, buongiorno Zurigo, buongiorno Basilea, anche da Oltre Gottardo siamo belli svegli, facciamo colazione insieme con questa bella canzone di Christopher Cross, Ride Like the Wind.

grande successo degli anni Ottanta con Christopher Cross. Buongiorno e buona domenica mattina a tutti voi che già siete svegli, ai super mattinieri, a chi sta preparando il caffè, anche a chi sta ancora cercando di capire in che giorno siamo. Beh, oggi è domenica 3 maggio, facciamo subito gli auguri a chi festeggia l'onomastico. Tanti auguri a Filippo e Giacomo. Filippo significa amico dei cavalli, quindi se stamattina il vostro cavallo vi saluta, ecco, sapete perché. E Giacomo significa Dio ha protetto, un nome pieno di forza e significato. Quindi parliamo di due grandi santi, insomma una giornata importante da ricordare. Noi la iniziamo insieme con il sorriso, buona musica e tante belle storie da raccontare. E con la buona musica di Frankie Valli con Grease. Tra l'altro è anche il suo compleanno, oggi tutti il 3 maggio compiono gli anni, eh?

I Pooh con pensiero all'interno di Alba Chiara in questa domenica 3 maggio 2026, lo ripetiamo perché si sa mai, poi magari uno si sveglia e dice ma che giorno è oggi? Buongiorno davvero a tutti voi, benvenuti, fra poco ci beviamo il caffè, come sempre poi faremo un salto anche nella nostra macchina del tempo, con la nostra macchina del tempo faremo un salto nel passato. Il 3 maggio ci porta anche nel cuore del Rinascimento italiano, perché proprio in questa data nasceva uno dei personaggi, uno dei pensatori più influenti della storia. Adesso però ci sono gli Abba.

0: Colazione, buongiorno, grazie per le vostre fotografie, per i vostri saluti, buongiorno da chi ci ascolta oltre Gottardo, ma non solo, da chi ci ascolta un po' da ovunque, perché con la potenza oggi della tecnologia la radio la possiamo ascoltare davvero ovunque siamo, quindi buongiorno davvero a tutti voi. Intanto andiamo sulle nostre strade d'autostrade e sentiamo qual è la situazione questa mattina. E sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Il 3 maggio, abbiamo detto prima, ci porta anche nel cuore del Rinascimento italiano, perché proprio in questa data, nel 1469, nasceva a Firenze Niccolò Machiavelli, uno dei pensatori più influenti della storia. È scrittore, diplomatico, filosofo, politologo. Lui raccontava a se stesso con una frase molto diretta: io nacqui povero e imparai prima a stentare che a godere. Una frase che già ci fa capire, insomma, il suo carattere lucido, concreto, no? Una vita che fu intensa e molto legata alla politica del suo tempo. Ovviamente osservò da vicino intrighi di corte, guerre, alleanze, tradimenti. Quelle ci sono sempre state, le guerre, i tradimenti, le alleanze, e trasformando tutto questo in riflessione, in scrittura, l'opera che lo ha reso immortale senza dubbio è Il Principe, un testo che ancora oggi viene studiato in tutto il mondo, e qui analizza, insomma, il potere, il governo, il comportamento dei governanti con uno sguardo davvero realistico e spesso anche un po' spietato. E proprio da questo libro nasce il termine machiavellico, usato per indicare, no, una mente particolarmente astuta, strategica, una mente capace di muoversi con grande intelligenza nelle situazioni più complesse. E lui, insieme a Leonardo da Vinci, viene considerato il simbolo perfetto dell'uomo del Rinascimento, quindi brillante, capace di osservare il mondo senza filtri. Ancora oggi è ricordato come il fondatore della scienza politica moderna. Insomma, il 3 maggio non celebriamo solo una nascita, ma l'inizio di un pensiero che poi ancora oggi continua a far discutere. Intanto andiamo avanti con la nostra musica, e buongiorno e buon caffè, buona colazione a voi nel frattempo. Grover Washington Jr. con Bill Withers e questa bella Just the Two of Us.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Ma in questo 3 di maggio andremo anche dritti dritti nei Caraibi, tra mare cristallino, musica e storia. E poi vi spiegherò perché fra poco invece ci collegheremo con Meteo Svizzera, con Locarno Monti, per capire un po' questa giornata meteorologicamente parlando come sarà. Subito Home Stories con Intuition.

0: Crime Stories, un quintetto che arriva da Zurigo e che nel 2020 ci ha regalato questa Intuition. Ci colleghiamo, come detto, con Meteo Svizzera, Locarno Monti, per noi c'è Lorenzo Di Marco. Buona domenica Lorenzo, ben arrivato.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti.
0: E allora, che domenica sarà meteorologicamente parlando, Lorenzo?
1: Sì, allora, l'anticiclone di cui parlavamo ieri, che ha garantito la giornata stabile e soleggiata di ieri, si sta allontanando verso est e questo permette l'afflusso di aria più umida, lo si vede già dalle velature ben presenti a sud delle Alpi. Dunque a sud delle Alpi sarà una giornata nel complesso almeno in parte soleggiata, con queste velature che a tratti potranno essere anche un po' più dense, mentre verso la Romandia c'è già qualche primo rovescio. E la Svizzera tedesca invece sarà un po' più favorita, diciamo, anche da una tendenza favonica e appunto anche geograficamente un po' più lontana da dove passano le nuvole quest'oggi, quindi un po' più sole verso la Svizzera tedesca. A livello di temperature massime siamo attorno ai 25 gradi verso la Svizzera tedesca, se no siamo attorno ai 22.
0: E per quel che riguarda, magari ci spingiamo alla giornata di domani, Lorenzo, dobbiamo prendere l'ombrello?
1: Ma allora, per quanto riguarda il sud delle Alpi, in realtà sarà una giornata comunque nuvolosa, perché appunto questa perturbazione che si avvicina sarà un po' più determinante del tempo rispetto che oggi. Però in realtà fino alla seconda metà del pomeriggio dovrebbe restare asciutto al sud, anzi ci sono anche scenari che mostrano lunedì totalmente asciutto, sarà piuttosto il martedì piovoso al sud. Per quanto riguarda il nord delle Alpi invece, soprattutto verso la Romandia, sarà molto nuvoloso con queste precipitazioni intermittenti, un po' più sparse verso il Vallese e in Svizzera tedesca nuvolosità variabile con anche qualche rovescio temporale, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Bene, grazie mille Lorenzo Di Marco e buona domenica.
1: Grazie altrettanto.

Ci stiamo sbagliando, Luca Carboni, e un'ora è scivolata via perché sono le 6:57 minuti. Con noi c'è Mal. Pensiero d'amore, fra poco l'informazione delle 7:00.

0: Dual con il suo pensiero d'amore. E adesso vi dico che
1: Rete 1,
0: sono le 7.
2: In studio Roberto Ortelli, i corpi di circa 8.000 palestinesi potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. È il risultato di un rapporto dei media israeliani, che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il quotidiano Erez, come riporta l'agenzia turca Anadolu, citando un funzionario anonimo del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, ha affermato che, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, questo processo potrebbe richiedere fino a 7 anni di tempo. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Non riesco a immaginare che sia accettabile, dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha detto, per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Senza dare ulteriori spiegazioni, ha messo in evidenza questo concetto il presidente degli Stati Uniti. La proposta di Teheran intanto si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo riporta il portale statunitense Axios, citando alcune fonti secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato un negoziato nel tentativo di trovare un accordo sul nucleare. E il presidente Trump ha annunciato sul suo social Truth di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania, con una decisione imminente. Una dichiarazione che segue lo scontro con il cancelliere Merz, che ha accusato gli Stati Uniti di essere stati umiliati dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa e in linea con le politiche del suo primo mandato. Sentiamo la situazione da Berlino con il nostro collaboratore Walter Raue.
3: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Babst. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
2: Infine, prima delle restanti notizie sportive con il collega David Conti, ricordiamo che il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di 3 ore oggi a causa del rischio temporali. Piloti in pista quindi alle 19 ora svizzera e non alle 22.
1: Lo sport. Ben ritrovati. Dovrà ancora attendere il TUN per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli, che sarà squalificato dal prossimo turno, ha infatti perso 3-1 a Basilea, nonostante la rete d'apertura di Matoshi. 4 KO nelle ultime 5 uscite. Continua a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. Sangallesi costretti dunque a vincere, e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16.30 il Lugano riceve invece lo Young Boys. Nel gruppo contro la retrocessione, un punto contro lo Zurigo per il Winterthur ultimo, a meno 7 dal Grasshopper, che accoglie il Servette. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz a più 2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 22. L'italiano della Mercedes, alla terza pole position consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Repubblica Ceca, padrone di casa. Nel ciclismo, con la quinta e ultima tappa con arrivo a Lesen, si conclude il Tour de Romandie. Nella generale Tadej Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
4: Via radio con Foxtown Factory Stores, Mendrisio, foxtown.com.
0: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
5: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Eccoci qui, ben ritrovati, questa è Alba Chiara, con me, con Loriana Sertoni, con il caffè che adesso mettiamo su perché già in diversi avete scritto, ma insomma questo caffè arriva questa mattina, sono le 7:07, ci sta, e con Gazebo e I Like Chopin, grande pezzo degli anni 80, e poi faremo un tuffo nel mare dei Caraibi.

Like Chopin. Allora, sì, grande successo di Gazebo. Grazie mille a voi dei vostri messaggi. Buondì, buongiorno, grazie delle vostre fotografie, delle albe meravigliose che stanno arrivando. E allora dicevamo che il 3 di maggio ci porta anche nei Caraibi, tra mare cristallino, musica e storia, perché proprio oggi nel 1494 Cristoforo Colombo approdò su quella che definì la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. Oh, che bello, eh? Pensa un po' che emozione arrivare lì, vedere davanti questa isola e pensare che meraviglia, ma dove siamo, che isola è, insomma. E sbarcò a Discovery Bay e decise di battezzarla Santiago, in onore del santo patrono di Spagna, ma il nome che conosciamo oggi, Giamaica, sembra derivare dal termine Arawak, spero di averlo pronunciato giusto, Arawak, che significa più o meno, allora il termine è Xaimaca o anche scritto Xamaica, che significa più o meno terra del legno o dell'acqua, oppure terra delle sorgenti, perché gli Arawak furono tra i primi abitanti dell'isola prima dell'arrivo naturalmente di Cristoforo Colombo, ed erano popolazioni pacifiche dediche soprattutto all'agricoltura, alla pesca. Quindi oggi diciamo Giamaica, in realtà stiamo pronunciando un nome antichissimo che racconta proprio già la natura dell'isola: verde, ricca di foreste, ricca di fiumi, ricca di sorgenti. E quindi ecco un richiamo alle tantissime fonti d'acqua presenti sull'isola. La prima capitale appunto fu Santiago de la Vega, ma oggi quando pensiamo alla Giamaica, beh, non immaginiamo solo spiagge e palme, pensiamo subito anche alla musica, ai colori, a Bob Marley, che è diventato il simbolo stesso della cultura giamaicana. Con il reggae lui ha portato nel mondo un messaggio di pace, di libertà, di uguaglianza. Insomma, le sue canzoni non sono solo musica, ma sono delle bandiere di speranza, no? Che ancora oggi parlano davvero ai giovani di ogni generazione. Insomma, il 3 maggio non abbiamo ricordato solamente, tra virgolette, la scoperta di un'isola meravigliosa, ma anche l'inizio di una storia che ha regalato al mondo cultura, ritmo e un messaggio universale. One Love. C'è Billie Eilish con Birds.

both by. Great balls of fire.

0: This is great balls of fire.
1: Torna la Ladies Run, l'unica corsa tutta al femminile in Ticino, quando sabato prossimo 9 di maggio a Lugano, e ci raccontano tutto la nostra Caterina Righenzi e la sua ospite. Sentiamo.
2: Torna sabato 9 maggio a Lugano l'edizione 2026 della Ladies Run Ticino, un appuntamento sempre molto amato. E allora parliamo di questa nuova edizione con Paola Rusca, che è la responsabile della comunicazione. Ben arrivata, Paola.
3: Ciao Caterina, ciao a tutti. Diciamo che quest'anno c'è veramente un grandissimo entusiasmo, soprattutto anche a livello di numeri di partecipazione. Ci sono veramente tantissime già partecipanti, oltre quasi 400 che si sono già iscritti all'evento, quindi si vede che è un evento che piace tanto. Proporremo, come di consueto, tre percorsi run, quindi una corsa esclusivamente dedicata alle donne. Abbiamo dei percorsi più corti, quindi 2,5 km, il classico che sono 5 km, e poi per le più allenate c'è il percorso di 10 km che prevede due giri di 5 km. Ritorna, dopo il successo dell'anno scorso, anche la camminata al femminile al tramonto, quindi questo sunset walking. Mentre altra conferma di quest'anno è la simpatica Family Run, quindi è l'unica corsa aperta veramente a tutti, quindi figli, marito o partner. Sono 2,5 km, un percorso veramente breve, divertente e con premio finale alla famiglia più veloce.
2: Ecco Paola, raccontaci un po' i percorsi. Sono tutti percorsi cittadini o si esce un po', diciamo, dalla città per esplorare sentieri, boschi, campagna?
3: No, sono esclusivamente percorsi proprio in città. Si parte dal Lungolago di Lugano in zona Piazza Manzoni, si sta in zona Lac, Parco Ciani, centro cittadino, quindi i percorsi sono proprio in centro città, che è bello anche soprattutto per chi partecipa e chi magari vuole anche incitare, sa che stando sul Lungolago di Lugano può vedere le partecipanti passare anche più di una volta. Il Lungolago di Lugano sarà chiuso dalle 3 fino alle 21.
2: Un programma ricco anche per quanto riguarda le animazioni. Il villaggio ancora una volta sarà strutturato e allestito tra Piazza Manzoni e Piazza Riforma. Che cosa ci aspettiamo?
3: C'è tanto movimento nel villaggio dell'evento, è un po' il cuore pulsante dell'evento, quindi per chi si è iscritto all'evento troverà un'area relax con massaggi pre e dopo gara. Poi molto apprezzati che si svolgono proprio all'interno del villaggio, prima di ogni partenza c'è sempre un risveglio muscolare con musica e poi all'arrivo di ogni percorso ci sarà una sessione di defaticamento muscolare. Oltre a questo, nel villaggio ci saranno tanti espositori, animazioni, ci sarà un'area food, un'area per bambini, quindi c'è veramente tanto movimento.
2: Dalle 15 di sabato 9 maggio, quindi le varie e le prime partenze, poi tutte scaglionate. Ricordiamo anche che le iscrizioni sono possibili online ancora per qualche giorno.
3: Chi si iscrive online entro il 7 maggio avrà garantito ancora il pettorale con il proprio nome stampato, altrimenti chi vuole aspettare l'ultimo momento sarà possibile iscriversi in Piazza Manzoni a Lugano il giorno dell'evento, quindi sabato 9 maggio a partire dalle 15. E per chi si è già iscritto invece dalle 15 potrà ritirare sul posto il proprio pettorale e il pacco gara.
2: Ricordiamo anche Paola che per chi fosse ancora in forse, magari aspetta di alzarsi la mattina del 9 maggio e guardare fuori dalla finestra che tempo fa, comunque la Ladies Run si svolge con qualsiasi tempo.
3: Esatto, con qualsiasi tempo. Di norma abbiamo avuto più giornate di sole che di pioggia, però ricordiamo anche con molto affetto l'edizione, se non erro, del 2022, dove pioveva veramente forte ed è stata un'edizione comunque magica, perché in piazza c'era solo chi partecipava alla Ladies Run, c'era veramente tantissimo entusiasmo tra le partecipanti e quindi comunque anche nonostante la pioggia tanti volti felici.
2: Certo, e allora ricordiamo ladiesrunticino.ch è il sito dove trovate tutte le informazioni. Io ringrazio Paola Rusca, in bocca al lupo per questa edizione di Ladies Run Ticino e a risentirci presto.
3: Crepi e a presto, vi aspettiamo numerosi.

3 maggio 2026, giusto per stare sul pezzo, anche per chi sta scrivendo al nostro numero di WhatsApp, caffè, tè, cappuccino, sapete che qui abbiamo di tutto. Qualcuno che dice io mi sono svegliato da poco, sapete quando non sai realmente dove ti trovi? Può capitare, ma niente di grave. Intanto ci rilassiamo, ci ascoltiamo della buona musica e intanto su Rete 1 sapete che abbiamo anche sempre delle belle novità ed è arrivato anche il nuovo singolo di Gaia con un pezzo che davvero rende omaggio al mondo brasiliano e questo pezzo si intitola Bossa Nostra.

un grande, grandissimo successo di Eric Clapton, Laila, Unplugged, dal vivo, e dal vivo ha cantato stanotte, ieri sera, con uno spettacolo di droni in apertura, Shakira, maxi concerto a Copacabana, su un palco, pensate, che misura 1500 metri quadri. Nemmeno Madonna ha un concerto così, il più grande palco mai allestito, la prima artista latina a offrire, pensate, un mega concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, davvero una grande spettacolo, e non si è parlato d'altro perché lei appunto ha trasformato questa spiaggia in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto. Per la prima volta è stata proprio lei la prima artista latina a regalare questo mega concerto gratuito su una delle spiagge più famose del mondo, e lo ha fatto in grande stile, aprendo lo show con La Fuerte, il brano che dà il via al suo tour Las Mujeres Ya No Lloran, cioè le donne non piangono più, e direi che il messaggio è chiarissimo. Ad accoglierla, una vera e propria esplosione di entusiasmo da parte di centinaia di migliaia di fan, tantissimi, pensate, abbiamo detto, il palco era enorme, 1500 metri quadrati, cioè il più grande mai costruito per questo tipo di evento, e prima ancora appunto che iniziasse a cantare il cielo ha regalato uno spettacolo davvero incredibile, con una coreografia di droni che ha disegnato una lupa luminosa, simbolo della donna forte, della donna emancipata che Shakira porta avanti nel suo tour, e poi il suo volto, infine la scritta Te amo Rio, immaginiamoci, insomma, che esplosione, insomma. Adesso tutti naturalmente aspettano il dato finale, perché lei addirittura potrebbe battere il record di presenze, superare i 2,1 milioni di spettatori raggiunti da Lady Gaga lo scorso anno. Pensate che per garantire la sicurezza sono stati mobilitati ben 8.000 agenti di polizia. Insomma, più che un concerto, io credo sia stato un evento storico. E voi per quale artista sareste disposti a stare ora in spiaggia? Beh, una bellissima spiaggia in mezzo a tantissime persone, pur di vedere quell'artista lì dal vivo. Adesso ce l'ascoltiamo con Belé, Algo Tu.

Mondo d'amore con Gianni Morandi e allora dopo il concerto di Shakira, dopo aver così assorbito un po' di energia, fra poco parliamo di tecnologia. Attenzione, perché forse fra qualche anno il vostro vicino di casa potrebbe non chiedervi più lo zucchero, ma potrebbe essere direttamente un robot a chiedervelo.

Must Be Missing an Angel. Allora, ciao, io per Shakira avrei fatto anche il bagno vestita pur di vederla a Copacabana, ma vuoi mettere cantare Waka Waka tutti insieme? Beh, insomma, allora, bellissimo evento, ma io già mi innervosisco al supermercato con 10 persone davanti, figuriamoci in spiaggia con 2 milioni. Però Shakira dal vivo deve essere davvero uno spettacolo. Grazie mille ai vostri messaggi. Allora, poi, buongiorno chi scrive. Io farò quella controcorrente. Sono stata a diversi concerti, da Modena per Vasco Rossi.

cioè quelli più intimi, e ti dirò quelli con meno gente sono fantastici. Il più bello in assoluto fu per i McPlain, Veronica Fusaro. Ah beh, la nostra Veronica, che poi tra l'altro parteciperà all'Eurosong, grazie mille. E beh, i concerti più piccoli spesso hanno un'atmosfera più intima, no? Quasi come se l'artista cantasse proprio per te, però eventi come quello di Shakira naturalmente sono un'altra cosa. Lì non vai solo per ascoltare musica, vai per vivere proprio un momento storico, anche per dire io c'ero, no? Il piccolo concerto scalda il cuore, quello grande gigante regala il racconto, no, da fare per i prossimi forse 10 anni. Va bene, adesso dalla musica passiamo alla tecnologia, perché come detto, attenzione, fra qualche anno potreste sentire il campanello che suona, aprite la porta, non è il vicino che vi chiede il sale, lo zucchero o quant'altro, ma potrebbe essere direttamente un umanoide, un robot. Sì, perché Mark Zuckerberg, lui, ha deciso di fare sul serio con la robotica e ha annunciato l'acquisizione di ARI. Che cos'è? Assured Robot Intelligence. È una startup molto avanzata, super avanzata, che sviluppa intelligenza artificiale per robot umanoidi. Che cosa vuole fare il nostro Mark Zuckerberg? L'idea è questa: portare l'intelligenza artificiale fuori dal computer, beh, ci mancava, è questa, e farla camminare, parlare, magari anche sparecchiare la tavola. Quindi voi immaginatevi, la usate l'intelligenza artificiale, ce l'avete nel vostro telefono? Io so che molti hanno dato un nome anche a questa intelligenza artificiale, e lei un nome anche a chi la usa. Ecco, immaginatevi, non lo so, adesso inventiamo, non so, adesso mi viene in mente Rosa, intelligenza artificiale, si chiama Rosa, la vostra intelligenza artificiale. Immaginatevi Rosa che gira per casa. Finora siamo abituati, no, all'AI che ci risponde sul telefono, sul CP, il PC, ma il prossimo passo potrebbe avere proprio macchine capaci di muoversi nel mondo reale, capire gli ambienti complessi, interagire con noi, svolgere compiti fisici, dalle faccende domestiche fino ai lavori più pesanti. Insomma, non solo il chatbot, ma veri e propri aiutanti in no, carne e ossa, no, perché metallo e circuiti. Dietro ad ARI ci sono delle menti brillanti arrivati da colossoni, da grandi università americane, e ora tutto questo talento finirà nei laboratori di superintelligenza di Meta. E secondo molti esperti, infatti, proprio per creare una vera superintelligenza artificiale non basta leggere testi o guardare immagini, ma bisogna imparare anche toccando, muovendosi, sbagliando, riprovando. Ma la domanda è: ma siamo pronti a convivere con robot che magari un giorno ci prepareranno il caffè meglio di noi? Però attenzione, magari poi cominciano anche a lamentarsi, allora sarà davvero finita. Va bene, io ma speriamo più tardi che presto. Grazie mille, buongiorno anche a Roberta, dice concordo con la signora di prima, 20 persone troppe. Ah sì, la signora, stavo parlando dei concerti con tantissime persone, e una signora dov'è ci ha scritto che già al supermercato con 20 persone va in panico, quindi immaginiamoci con milioni di persone ad un concerto. Certamente, grazie mille a voi e ai vostri messaggi. Ci sono i Doobie Brothers adesso con You Belong to Me.

Allora, sei il robot, buongiorno, sei il robot di Mark Zuckerberg. Mi stira le camicie, lava i piatti, non lascia i calzini in giro, io lo adotto subito. Poi abbiamo detto che appunto si prepara questa nuova era, no? Lui vorrebbe far uscire l'intelligenza artificiale dai nostri computer, dai nostri telefoni e portarcela in casa. Allora, buongiorno, io già litigo con l'aspirapolvere robot che si incastra sotto il divano. Immaginate quando arriverà quel umanoide che mi dirà: guarda che oggi tocca a te cucinare. No, assolutamente. Ma no, appunto, speriamo, insomma, lasciamo le cose così, no? Stiamo bene, no? Intanto Leone Ricci con Dancing on the Ceiling, le previsioni del tempo fra poco, poi l'informazione delle 8.

0: Attenzione a un homo Riverdon, galleria di frasse in entrambe le direzioni, vi è un incidente. Le previsioni fino a questa sera: sud almeno in parte soleggiato con velature, in Romandia nuvoloso con qualche rovescio, nella Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Le temperature massime saranno sui 22 gradi nella Svizzera orientale fino a 26 con Favonio. Le previsioni per domani lunedì: a sud molto nuvoloso nel corso del pomeriggio, prime deboli precipitazioni possibili, a nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. Le temperature massime saranno sui 21 gradi al nord, 18 a sud e le minime attorno a 10 gradi.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: In studio Roberto Ortelli. L'esercito israeliano ha diramato oggi un avvertimento urgente ai residenti del Libano meridionale, esortandoli ad evacuare le proprie case e a spostarsi ad almeno 1000 metri di distanza in aree aperte. L'IDF ha dichiarato di aver avviato operazioni contro Hezbollah a seguito di quella che ha definito una violazione dell'accordo di cessate il fuoco, avvertendolo che chiunque si trovi vicino a combattenti o a strutture di Hezbollah potrebbe essere a rischio. E i corpi di circa 8.000 palestinesi potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. È risultato di un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il presidente Trump ha annunciato sul suo social Truth di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania, con una decisione imminente. La dichiarazione segue lo scontro con il cancelliere tedesco Merz, che ha accusato gli Stati Uniti di essere stati umiliati dall'Iran. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro di 5.000 unità su 36.000 totali nei prossimi mesi, aprendo ulteriori tagli dopo le tensioni con l'Europa in linea con le politiche del primo mandato. In Russia le forze di difesa aerea hanno distrutto altri 8 droni nella regione di Leningrado, ha scritto il governatore Alexander Drozdenko sulla app di messaggistica russa Max, come riportato dall'agenzia TASS. Il numero di droni abbattuti nella regione di Leningrado è salito a 59. Le operazioni di combattimento continuano, ha affermato il governatore. In precedenza nella regione erano stati distrutti 43 droni. Dall'interno, il consigliere federale Beat Jans ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli con Luca Beti.
3: Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro, che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, avrebbe quindi invitato Beat Jans a essere più equilibrato e oggettivo. Un richiamo informale, non confermato ufficialmente, espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beat Jans avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni.
2: Ignazio Cassis non sosterrà la Germania nella corsa per un seggio nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una decisione che ha suscitato perplessità a Berlino, dove la Germania è considerata un partner importante, come riporta oggi il Sonntagsblick. La Svizzera preferisce votare per Austria e Portogallo. Ufficialmente il voto è segreto, ma negli ambienti diplomatici le preferenze sono spesso note. La Svizzera sostiene di avere promesso il proprio sostegno a Vienna e Lisbona fin dall'inizio, ancora prima dell'annuncio ufficiale della candidatura tedesca. La cronaca regionale, parliamo ancora dei tafferugli di cui abbiamo dato notizia ieri sera, avvenuti a Lugano a margine della manifestazione del 1° maggio. Nelle scorse ore è giunto il comunicato stampa della polizia, intervenuta in forza in zona Pensilina per sedare gli animi di due gruppi di persone, come ci racconta Pervin Cavacioglu.
1: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1° maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick. Locatelli dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli ha infatti perso 3-1 a Basilea. Continua invece a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. I sangallesi è costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16:30 Lugano riceve invece lo Young Boys nel gruppo contro la retrocessione. Un punto con lo Zurigo per il Winterthur, ultimo a -7 dalla Grasshopper, che accoglie il Servette alle 16:30. In Challenge League, il Bellinzona torna in campo alla Comunale, lo fa alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz, ora a +2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto, 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 19 e non alle 22, Gran Premio anticipato di 3 ore per prevenire l'arrivo del maltempo. L'italiano della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Cechia. A padrona di casa nel ciclismo si conclude a Lesan il Tour de Romandie, la generale Pogacar a 35 secondi di vantaggio su Lipovic. Passando al tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine il Roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Diesbach.
0: A 1 Morai Verdon, Galleria di Fras, in entrambe le direzioni vi è pericolo causa incidente.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Alba Chiara, ultimo frammento di Alba Chiara fino alle 8:30 con voi, con musica, ma soprattutto fra poco, come sempre, come ogni domenica, naturalmente, c'è il nostro bombardino. Scopriremo dove saranno oggi Lara Montagna e Massimo Scampicchi.

A1 Zurigo San Gallo tra Ville Uzzvili, in entrambe le direzioni ci sono animali sulla strada. Attenzione. E adesso ci ascoltiamo la nostra Veronica Fusaro, che lo sapete rappresenterà la Svizzera all'Eurosong con la sua canzone, che non è quella che ascoltiamo adesso. Quella che ascoltiamo adesso invece si intitola Better If I Go, una canzone del 2017. Veronica, che ci ha davvero sempre regalato belle canzoni, ed eccola qua, Better If I Go.

0: Veronica Fusaro con Barry If I Go. E allora, dove sono Massimo Scampicchio e Lara Montagna? Saranno a Malvaglia, perché arriva l'esposizione nazionale dei Segugi Svizzeri, appuntamento riconosciuto a livello internazionale che celebra le razze di Segugi elvetici e la tradizione venatoria, e naturalmente l'ora della terra sarà presente con gli esperti, gli ospiti anche della Domenica Popolare. E nel bombardino che ascoltiamo fra un momento vi proponiamo oggi e nelle prossime puntate un incontro con Freddy Parolini, che ha appena pubblicato il suo ultimo CD, Pensei senza Pensei, in compagnia dell'amico Danilo Boggini, che ci racconterà i brani e le loro origini grigionesi. Sentiamo.
1: Il bombardino.
2: Il disco è nato con l'idea di fare 12 canzoni in dialetto, di modo che sono partito più o meno nel 2022, ogni mese mi scrivevo una canzone e pensei, chiaramente al garage prima, le cose le che goda fa per sviluppare, però ho cominciato a scrivere la canzone. Mi domandavo di fisarmonicista di musica popolare, però io provavo e arrivavo mica a metà posto con gli accordi, no, mica gli accordi, con gli accordi. Finché sono arrivato a un scacchi, che roba in zona, che mi dice, guarda, mica arrivi mica, va dal Danilo Boggini. Come fai mica tal Danilo? Però se provi mica il suo mica. Difatti l'ho contattato e mi ha detto che lui aveva mica tempo, insomma è impegnato, capisci benissimo. Però si sente che sei smesso. E dopo sei smesso, ricciamavo e insomma, ma però fai sì, mandami giù qualcosa. E mi comando giù e dopo una settimana di SD mi arrivano tre o quattro pezzi musichei, no? Cioè arrangiati. E si guarda e dice, allora che interessa, la che piace.
3: È andata proprio così, ho ricevuto questi testi con le musiche e la musica era un po' ostica, nel senso che a volte Freddy si permette delle soluzioni armoniche un po' fuori dalla norma, a volte molto belle, quindi andavano valorizzate. In pochi casi, ma davvero pochi, invece le ho cambiate e addirittura è successo che il mio cambiamento è stato soggetto a una sua controindicazione che era migliore della mia. Quindi sulla musica ci siamo messi d'accordo abbastanza presto, ma quello che mi ha colpito subito erano i testi. C'erano dei personaggi che mi avevano colpito, un modo di rappresentarli che era molto diverso da quello che è in uso nella musica popolare. Ecco, mi ricordo che il primo su cui ho messo gli occhi era proprio il cornista. Soltanto dopo ho saputo che Freddy è un bravo cornista, ma c'è questa passione di colui che descrive la bellezza del suo strumento, partendo però dalla costruzione, dal dettaglio artigianale, attraverso l'intaglio del legno pregiato che diventa il legno che canta in questa sua canzone, la levigatura, eccetera. E di fronte a questi testi che insomma cercavano un lato, diciamo pure poetico della vita, un lato inconsueto che di solito la canzone dialettale fatica a presentare, mi sembrava giusto onorarlo e provare a musicarlo.
2: Cornista, il cornista le nasù perché col soci il Cattaneo, il nome non ricordi mica, calga su la fabbrica Cron, da fa sui corn. E mi interessava da poter imparare a suonare il corn. Allora, sono una giovane come l'era, dopo che domandò una qua informazione, mi spiegò tutto il lavoro che è dentro, eccetera. Il lavoro che è bellissimo. Cioè, se mi pensi che tu c'hai un toc di legno per tu tira fuori un son, tu tira fuori sei snoten, e per bene, perché tu senti la tada, quando suona sulla montagna, tu senti proprio l'eco che gira, a dipendenza, andole che se trova una valle o qualche lei, tu senti che la porti in ans. E per la storia del corn, cioè i messaggi, mi si mandava da una sponda all'altra, no? Come è che succede, cos'è che è mica, se tutto va bene, se domani un va giù, un ga questo, insomma, tutta la problematica la veniva, diciamo, mica col telefonino, ma col corn, come i pelle rosse con i segnali di fumo, diciamo, no? E che era una roba fantastica, se mi pensi una roba sci, adesso come adesso, che nessun che arriva più a fala, perché ormai la comodità del telefonino è una roba micidiale. La terrà più la creatività da fare qualcosa del genere. Dopo chiaramente lo ingiù di libero, mi informò da dove venga il legno, eccetera, per poter avere una roba profonda, proprio giusta, no? Ormai le mie città avevano una pianta qualsiasi, che era una pianta particolare, che dà il son, gli anei stort invece che rotond, e qui che dà il son. Se tu ti c'hai un legno normale, il son tu che l'hai mia. Goffin fa la domanda, ma allora te hai un working track per poter tirare fuori caldo al cor, no? E che la particolarità come una cresta, i random da una parte, qui l'abete rosso che ti dà il sonno.

Doors con il loro nuovo singolo Rolling Stones. Qui il tempo vola e io vi devo salutare perché subito dopo i Rooftop Heroes, i nostri Rooftop Heroes con Love in California, c'è il nostro consueto appuntamento con Chiese in diretta, l'appuntamento della domenica, e quindi non mi resta che davvero salutarvi. Grazie per aver fatto colazione con me, noi ci risentiamo presto prestissimo. Una serena e una buona domenica a tutti voi.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Il razzismo in Svizzera è strutturale, è quanto dicono tutte le recenti ricerche in merito a questo fenomeno, di cui in realtà si parla sempre troppo poco. Buongiorno e buona domenica da Gael Curtens.
2: E da Luisa Nitti. Si tratta di una fattispecie poco dibattuta, ma molto diffusa. Nel 2025 la rete di consulenza per le vittime di razzismo, che riunisce i centri di tutta la Svizzera incaricati di raccogliere le segnalazioni di discriminazione e di accompagnare le vittime, ha censito un totale di 1245 episodi di discriminazione razziale. In questa puntata parleremo di razzismo, ma in particolare di razzismo antimusulmano, ma non solo. Con la studiosa Daria Pezzoli Olgiati parleremo di Islam nella storia delle religioni e nella società europea. Mentre a chiudere questa puntata sarà un'intervista alla storica franco-tunisina Sophie Bessis, che critica l'uso egemonico del binomio giudaico-cristiano.
1: E rimanete dunque con noi fino alla fine, perché la sua tesi fa davvero riflettere oltre ogni stereotipo e pregiudizio.
2: Ed è proprio di stereotipi e pregiudizi che vogliamo parlare adesso, Gael, perché il passo da questi concetti verso la discriminazione e il razzismo è davvero breve. Lunedì scorso tu, Gael, hai partecipato all'USI di Lugano alla conferenza sul razzismo antimusulmano in Svizzera e in Ticino, con il sottotitolo Riconoscerlo per contrastarlo, promosso dal Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo insieme al Servizio Integrativo Stranieri del Canton Ticino, ha visto un centinaio di partecipanti, ha dato la parola soprattutto a chi è vittima di questo specifico razzismo.
1: Di fede più colpita dal razzismo strutturale in Svizzera è quella musulmana. Il fenomeno tocca circa una persona musulmana su tre e rispetto al 2024 è in aumento. La maggior parte degli episodi segnalati si è verificata nel settore della formazione e maggiormente colpite sono le donne che indossano il velo. A Lugano la conferenza sul razzismo antimusulmano, promossa lunedì scorso all'auditorium dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana, ha messo in luce un dato preoccupante. Il 34% della popolazione svizzera ha un'immagine fortemente negativa delle persone musulmane. Ragazzi a pezzi, tutti a pezzi, torniamo a casa in carrattrezzi. Ma chi sono e quanti sono i musulmani in Svizzera? Il 6% della popolazione svizzera sopra i 15 anni si dichiara musulmana. In tutto sono circa 500.000, il 40% dei quali di nazionalità svizzera. E sono in media più giovani del resto della popolazione. Lo si è visto anche lunedì scorso alla conferenza, piena di persone giovani e soprattutto curiose di capire e conoscere e volenterose di farsi capire e conoscere. Tra loro i membri dell'Associazione Giovani Musulmani della Svizzera Italiana, che hanno presentato un loro progetto intitolato Racconti Invisibili, incentrato proprio su episodi di razzismo reali raccontati attraverso le testimonianze di chi li ha subiti.
3: In quel periodo stavamo studiando il popolo arabo e io, nonostante la mia timidezza, decisi di farmi avanti. L'Islam è la mia religione e volevo condividerne la storia con i miei compagni. A casa preparai con cura la mia ricerca. Mi impegnai a trovare le parole giuste per spiegare la mia fede in modo chiaro e rispettoso. Quando arrivò il giorno della presentazione, mi feci coraggio e iniziai a parlare davanti alla classe. Ma mentre parlavo, sentii una voce bisbigliare insulti. Un mio compagno stava deridendo me e la mia religione. La professoressa lo riprese, ma la classe sembrava dalla sua parte. L'atmosfera si fece pesante.
1: L'atmosfera troppo spesso si fa pesante per chi viene stigmatizzato unicamente per via della propria fede. Subire razzismo può provocare sentimenti di umiliazione, paura e perdita di fiducia. Un dato particolarmente significativo è quello della sottosegnalazione da parte delle vittime musulmane di discriminazione razziale. Solo un caso su 2.470 viene effettivamente segnalato alle autorità competenti. Parliamo della punta di un enorme iceberg che quotidianamente e in silenzio affronta episodi di razzismo. Chi lo subisce deve mettere in campo molte energie per farvi fronte. Tattiche di mitigazione, sotterfugi e strategie di camouflage emotivo per evitare di farsi venire il sangue amaro. Numerosi studi dimostrano che il razzismo influisce negativamente sulla salute.
4: La nostra intenzione era di approfondire queste ricerche dando la parola a vittime del razzismo, perché spesso una voce, una capacità di agire che normalmente non è audibile, visibile nel dibattito, e dunque esprime anche di più una testimonianza e molto più esistenziale, e aiuta anche a capire che cosa significa, qual è l'impatto del razzismo alle persone.
1: A parlare è Hans-Jörg Schmid, direttore del Centro Svizzero Islam e Società dell'Università di Friburgo, che a Lugano ha illustrato la sua ricerca qualitativa incentrata appunto su testimonianze dirette di esperienze di discriminazione o razzismo antimusulmano. Le persone che ne sono colpite incontrano spesso maggiori ostacoli nell'accesso alle opportunità, ma soprattutto il razzismo non riguarda solo i singoli individui, indebolisce i legami sociali, compromette gli ambienti di lavoro e riduce la coesione sociale complessiva, spingendo le persone ai margini. In questo quadro è importante fare la differenza tra razzismo antimusulmano da una parte e islamofobia dall'altra, come spiega il professor Hans-Jörg Schmid, perché il razzismo riguarda direttamente la sfera dei diritti umani.
4: Islamofobia si focalizza sull'Islam come religione e cultura, invece razzismo antimusulmano si riferisce alle persone toccate. Dunque i diritti umani proteggono le persone e non le religioni o idee. Con islamofobia segnaliamo piuttosto una paura come una malattia di persone, ma razzismo antimusulmano si focalizza sulle strutture della società.
1: Infatti è importante parlare di razzismo strutturale, e qui sono chiamate in causa anche le istituzioni. Combattere il razzismo significa garantire pari opportunità e rispetto e contribuire a costruire una società inclusiva e sicura per tutte e tutti. Alla conferenza, incentrata sui temi dell'educazione, il settore più toccato della discriminazione antimusulmana, ha portato il suo saluto la consigliera di Stato Marina Carobbio, direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport.
5: Proprio la scorsa settimana noi abbiamo presentato un rapporto di un gruppo di lavoro denominato Migrazione e Diversità, che io stessa ho voluto nel 2024 per analizzare i fenomeni di razzismo e discriminazione nel settore educativo ma anche culturale e sportivo del nostro cantone. Da qui è emersa un'analisi appunto che c'è un fenomeno strutturale, che ci sono delle discriminazioni, degli episodi di razzismo non visibili ma comunque razzismo strutturale anche a livello scolastico. Quindi si tratta di agire, e una prima proposta che abbiamo fatto è quella di avere una carta etica per la scuola, dove ci sono dei principi di non discriminazione e di riconoscimento del valore della pluralità di tutte le comunità che fanno parte della nostra scuola. Questo vuol dire rendere consapevole la scuola, i docenti, le direzioni scolastiche, anche gli allievi e le famiglie, dell'importanza di non discriminare, ma che la pluralità può veramente essere un'opportunità per tutte e tutti.
1: Un primo passo per affrontare il fenomeno del razzismo strutturale, in particolare quello antimusulmano, è creare consapevolezza all'interno della società e promuovere opportunità di dialogo e di sensibilizzazione su questi temi. Ed è proprio quello che con due tavole rotonde e con la partecipazione attiva di persone di fede musulmana si è proposto di fare lunedì scorso all'USI, il servizio per l'integrazione degli stranieri del Canton Ticino, tra i promotori della conferenza. Sentiamo Michela Trisconi, delegata cantonale per l'integrazione degli stranieri.
6: Da un lato abbiamo voluto presentare uno studio di riferimento sul razzismo antimusulmano in Svizzera e dall'altro proprio parlare con queste persone toccate dal fenomeno, proprio perché portassero delle testimonianze che loro hanno vissuto di persona, anche perché bisogna riconoscere in loro un'expertise sul tema.
1: Michela Trisconi, abbiamo capito che c'è una diagnosi molto chiara, i numeri parlano chiaro. Qual è la cura?
6: Abbiamo cominciato a partire dalla diagnosi e ci sembrava importante partire dai dati scientifici, qualitativi, e poi quanto alla cura, ecco, questa forse è la parte più difficile. Come servizio abbiamo un mandato istituzionale importante, che è quello di lavorare sulla prevenzione, e lo faremo in modo diversificato, da un lato sempre nell'ambito della settimana contro il razzismo e dall'altro continueremo a dar voce a persone discriminate, anche nell'ottica proprio di rendere consapevoli le persone toccate o testimoni del fenomeno a segnalarlo e anche a sensibilizzare contro il ripetersi degli episodi.
1: Le segnalazioni le possono fare sia le persone vittime di razzismo, sia chi assiste ad un caso. Come ci si deve muovere?
6: Anche di fronte a un minimo dubbio vale la pena contattare il Centro per la Prevenzione e le Discriminazioni di Lugano e confrontarsi con delle esperte o degli esperti sull'episodio a cui si è assistito. Poi saranno a loro valutare se l'episodio si configura come razzismo antimusulmano.

0: scorsa ad Ascona nel quadro di un incontro organizzato dall'Amicizia Ebraico-Cristiana. La forte immigrazione verso l'Europa di persone di religione musulmana negli ultimi decenni potrebbe far supporre che la relazione Europa-Islam sia qualcosa di relativamente recente. Le cose stanno così o bisogna cambiare prospettiva?
1: La nascita dell'Islam nel VII secolo viene recepita nel mondo mediterraneo, quindi anche sullo spazio europeo, e da lì in avanti ci sono scambi, contatti, conflitti che continuano durante i secoli. E quindi l'idea che l'Islam sia una cosa tra virgolette nuova che si presenta in Europa alla fine del XX secolo, direi che è una fantasia. Quello che noi oggi conosciamo come matematica, come potrebbe essere oggi se non ci fosse stato l'Islam? Perché è nello scambio tra queste culture, tra persone che si sono trovate in certi luoghi a lavorare insieme, a cercare di scambiare idee, che si sono sviluppate delle cose. E evidentemente, per esempio in campo scientifico, nel Medioevo la cultura islamica erano molto più avanzate rispetto a quelle europee.
0: Il tema dell'islamofobia in Svizzera e in Europa è sempre ancora caldo, ma dove affondano le radici di questo fenomeno?
1: L'islamofobia è un processo in cui si costituisce un altro come un diverso, ma non solo un altro come un diverso, ma un altro come un diverso omogeneo. E quindi si lavora su stereotipi, si crea un'idea di un'unità tra tutte le persone che fanno parte di un gruppo e che sono tutte uguali, hanno tutte le stesse caratteristiche. Questo si può fare sia con la religione, con l'appartenenza nazionale. È un fenomeno ben noto, ma che possa essere preso all'estremo. E quello che è successo, soprattutto a me sembra, verso il cambio di millennio, quindi anche con gli attacchi terroristici, è l'identificazione dell'Islam con la violenza, che evidentemente non corrisponde alla realtà. Per esempio, noi non diremmo che tutti gli atei sono violenti perché molti membri delle Brigate Rosse erano atei. D'altra parte è innegabile che la religione, in questo caso l'Islam, o varie correnti dell'Islam possono essere utilizzate per motivare la violenza, e questo si può fare con qualsiasi tipo di ideologia, compreso le ideologie religiose. Lo sappiamo benissimo se vediamo per esempio le motivazioni di Trump e del suo staff nell'attacco verso l'Iran. Vediamo argomenti religiosi, in questo caso cristiani, a giustificazione per esempio di una guerra che non è giustificata dal punto di vista del diritto internazionale.
0: Giriamo pagina adesso, ma rimaniamo in tema. Parliamo di un libro appena uscito in italiano con Einaudi e che l'anno scorso in Francia ha suscitato un acceso dibattito.
2: Si tratta del pamphlet di un'ottantina di pagine della storica e giornalista franco-tunisina Sophie Bessis, che nel titolo pone una domanda, e cioè: la civiltà giudaico-cristiana è un'impostura? Da alcuni tacciato come antisemita, da altri elogiato come opera illuminante, guarda con metodo storico-critico al binomio giudaico-cristiano.
0: Secondo la studiosa, questa espressione giudaico-cristiano escluderebbe ogni contributo dell'Islam all'Occidente. Inoltre sarebbe uno strumento politico per le estreme destre europee e statunitensi, ma anche per quelle israeliane.
2: Questa formula, dice la studiosa, consente di giustificare azioni politiche e militari in nome della difesa di presunti valori giudaico-cristiani. Paradossalmente, questa stessa dicitura viene utilizzata in chiave anti-occidentale anche dai nazionalisti arabi, fa notare Bessis. Ma quando nasce?
3: Évidemment, il n'y a pas de date de naissance de cette expression. Elle s'est imposée dans la sphère publique progressivement et on peut dire qu'elle a commencé à devenir hégémonique à partir des années 1980 à peu près. Maintenant, elle est totalement envahissante dans la mesure où il n'est pas un homme politique occidental qui ne se sent obligé de recourir à ce binôme judéo-chrétien pour illustrer la défense de la civilisation occidentale.
0: Il binomio giudaico-cristiano non ha una vera e propria data di nascita,

0: ma si è gradualmente imposto nella sfera pubblica, diventando egemonico a partire dagli anni Ottanta. Oggi se ne fa un uso dilagante soprattutto negli ambienti politici e serve anzitutto per illustrare la difesa della civiltà occidentale.
1: È quanto Sophie Bessis ha detto in una intervista rilasciata alle colleghe della RTS per la rubrica radiofonica Babel e che vi proponiamo a Chiesa in diretta in occasione dell'uscita in italiano del suo libro La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura?
2: We are fighting today the battle of civilization. Our civilization is based on the Judeo-Christian tradition.
3: I will always defend our nation. We will protect the Judeo-Christian principles of our founding and we will protect them with vigor.
4: La France a des racines judéo-chrétiennes.
5: Los valores de Occidente son los valores judeo-cristianos.
6: I think our nation was a nation founded 250 years ago almost on Judeo-Christian values.
1: Avete sentito nell'ordine Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Emmanuel Macron, Javier Milei, Caroline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, tutti parlano di valori giudaico-cristiani. Ma cosa si nasconde dietro l'uso in politica di questo binomio? Se ne è occupata la storica e giornalista franco-tunisina Sophie Bessis, di famiglia ebraica e specialista delle relazioni Nord-Sud.
7: Ça s'est imposé comme un élément structurant de la civilisation occidentale e non pas d'autres civilizzazioni.
8: L'espressione si è imposta come elemento strutturante della civiltà occidentale e non di altre civiltà. La civiltà occidentale si è cioè appropriata di questa specie di esclusività del monopolio di ciò che chiama giudeo-cristianesimo. Ora, questo monopolio spinge ai margini le altre civiltà, escludendone le popolazioni, latinoamericani, africani, per non parlare degli asiatici, tutti esclusi dall'appartenenza a questo spazio cosiddetto occidentale, di cui hanno più o meno inventato i contorni, che del resto non corrispondono a quelli dell'epoca storica in cui l'ebraismo e il cristianesimo si sono sviluppati. I contorni di questo oggetto giudaico-cristiano sono stati definiti da ideologi occidentali contemporanei.
7: Ont été définis par les idéologues occidentaux contemporains.
1: Secondo Sophie Bessis, sono tre i motivi che spiegano la fortuna di questo concetto. In primis, servirebbe per occultare due millenni di antigiudaismo cristiano. Ma sentiamo la studiosa, che ricordiamo è ebrea di origine tunisina.
7: L'Europe s'est structurée sur l'antijudaïsme chrétien, puisque c'était un des fondamentaux de la théologie catholique puis protestante d'ailleurs.
8: L'Europa si è strutturata sull'antigiudaismo cristiano, poiché era uno dei pilastri della teologia del cattolicesimo e in seguito anche del protestantesimo. Basti guardare, per esempio, agli scritti del riformatore Martin Lutero sugli ebrei. Poi, poco a poco, questo antigiudaismo a connotazione religiosa ha lasciato il posto a un antisemitismo su base razziale. Poiché il XIX secolo, che si vantava di essere un secolo scientifico, ha inventato in Europa occidentale e in America del Nord una sorta di pseudoscienza che è l'antropologia razziale. E in nome di questa antropologia razziale è stata stabilita una gerarchia tra le razze. La parola razza va messa tra virgolette, ovviamente, perché scientificamente la razza non esiste. Ma in questa gerarchia i semiti erano ai piedi della scala e gli ebrei, tra questi semiti, erano una razza considerata degenerata.
1: Il secondo elemento che secondo lei ha contribuito alla fortuna del concetto della civiltà giudaico-cristiana è il fatto che esclude l'Islam dal monoteismo abramitico, ma lo esclude anche dalla storia culturale europea.
7: Tout à fait. Quand on dit judéo-chrétien, il est évident que l'islam est exclu de cette formule. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est un fait.
8: Assolutamente sì. Quando diciamo giudaico-cristiano, è ovvio che l'Islam è escluso da questa formula. Non è un'illusione, non è un'opinione personale, è un fatto. Sappiamo molto bene che il monoteismo cosiddetto abramitico è costituito da tre rami: l'ebraismo, che è il ramo primario, il cristianesimo, che deriva dal primo, e successivamente l'Islam, che a questo monoteismo abramitico si richiama molto fortemente. Basti leggere il Corano. Vi compaiono tutti i profeti, a cominciare da Mosè e Abramo, e ci sono anche quelli che i musulmani chiamano i profeti del cristianesimo, cioè essenzialmente Gesù, che è un personaggio estremamente importante nel Corano, e Maria, che è la donna più citata nel Corano. E quindi ovvio che l'Islam è parte integrante dei monoteismi abramitici. Ma il termine giudaico-cristiano lo esclude completamente e perciò il mondo musulmano è escluso da quella che l'Occidente considera la culla della civiltà, cioè l'Europa. Cosa assai ridicola, se non tragica, perché la nostra Europa deve molto al mondo musulmano, a cominciare ovviamente dal periodo in cui il mondo musulmano era portatore di invenzioni e di progresso. E non bisogna dimenticare che nella storia abbiamo avuto un Islam europeo, a cominciare dalla Spagna, che è stata musulmana per 7 secoli. In Andalusia ha prosperato una civiltà che potremmo definire giudaico-cristiano-musulmana. Successivamente l'Islam si è sviluppato ovviamente anche in altre parti dell'Europa, a cominciare dai Balcani. L'Albania, che chiede di aderire all'Unione Europea, è in gran parte musulmana. E ovviamente ci sono gli europei frutto dell'immigrazione iniziata con la Prima Guerra Mondiale. In un paese come la Francia, l'Islam è la seconda religione. Alla luce di tutto questo, è chiaro, quindi, che esiste un Islam occidentale.
7: Donc tout cela fait qu'évidemment, il existe un Islam occidentale.
1: Sophie Bessis è ben consapevole del fatto che esistono autentiche realtà di dialogo interreligioso. C'è il dialogo bilaterale giudaico-cristiano, così come quello giudaico-islamico e anche quello cristiano-islamico, e ci sono i dialoghi trilaterali con tutte e tre le religioni abramitiche. Nel suo pamphlet La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, appena pubblicato in italiano da Einaudi, cita in particolare le amicizie ebraico-cristiane nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bessis ne riconosce i tentativi di riconciliazione e soprattutto di decostruzione del discorso dominante, ma si tratta di realtà troppo minoritarie per contrastare il bagaglio ideologico che oggi si nasconde dietro il costrutto politico della civiltà giudaico-cristiana. Sophie Bessis, a questa formula giudaico-cristiana lei attribuisce anche una terza funzione, quella cioè dell'utilità politica per le estreme destre che si presentano come i difensori dei valori giudaico-cristiani. Nel suo libro fa il nome del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che nel 2017 affermava che l'Europa finisce in Israele.
7: Effectivement, parce que le sionisme, ce nationalisme juif qui est né dans les années 1880,
8: è assolutamente così, perché infatti il sionismo, questo nazionalismo ebraico che è nato negli anni Ottanta del XIX secolo, è stato creato da intellettuali ebrei che si consideravano completamente europei, dimenticando però l'origine orientale dell'ebraismo. Eppure, erano molti gli ebrei che vivevano nell'area arabo-musulmana e addirittura oltre, fino alla Persia. Invece, lo Stato di Israele si è definito come un pezzo di Occidente impiantato nel cuore dell'Oriente. Ma non si può essere per sempre un pezzo di terra straniera impiantato nel cuore dell'Oriente arabo, creato in nome di un'interpretazione assolutamente letteralista della Bibbia. Una lettura, cioè, che trasforma un testo religioso in catasto, in codice fondiario.
7: Ebbene, l'ha trasformato in cadastro, in code foncier.
1: Sophie Bessis, cosa risponde alle persone che sostengono che non si possa essere antisionisti senza essere antisemiti?
7: Je les récuse totalement. L'antisionismo è una posizione.
8: Respingo totalmente questa tesi. L'antisionismo è una posizione politica. L'antisemitismo è razzismo e quindi un reato. Una posizione politica non è un reato. Il razzismo è un reato.
7: Una posizione politica non è un delitto. Il razzismo è un delitto.
1: In conclusione, Sophie Bessis, ci aiuti a definire il concetto di civiltà.
7: Toute civilisation digne de ce nom dans l'histoire de l'humanité est une civilisation issue de mélange.
8: Ogni civiltà degna di questo nome nella storia dell'umanità è una civiltà nata dalla mescolanza, dalla diversità, dall'accettazione dell'alterità. Le grandi civiltà sono civiltà dell'incontro. Finché si rifiuterà l'incontro, finché si rifiuterà la mescolanza, si rifiuterà la civiltà.
7: Tant que l'on refusera le mélange, on refusera la civilisation.
0: Prima di salutarvi non rimane che segnalare un appuntamento a Lugano dove proseguire le riflessioni che vi abbiamo proposto oggi.
1: Martedì 6 maggio alle 18 alla Biblioteca della Salita dei Frati verrà presentato l'ultimo numero monografico della rivista Parola e Parole, il periodico dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana, sul tema Leggere Bibbia e Corano per vivere insieme, con Ernesto Borghi e Renzo Pietraglia.
0: E con questo è tutto da Luisa Nitti e Gael Kurtens. Buona domenica e buon proseguimento con i programmi della Rete 1.

0: Sono le 9. In studio Daniele Coroneo. Il presidente Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth di studiare e valutare una riduzione significativa delle truppe americane in Germania con una decisione imminente. Il Pentagono già ieri aveva confermato il ritiro nei prossimi mesi di 5.000 unità su 36.000 totali. Da Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
1: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Babst. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
0: Nel mondo le strutture e il personale sanitario sono sempre nel mirino di attacchi. Oggi è il 10° anniversario di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU sulla protezione delle infrastrutture sanitarie e umanitarie. In 10 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recensito e verificato quasi 10.000 attacchi e la morte di 5.200 persone nel settore sanitario in 26 paesi e territori. Per l'OMS i numeri reali sono però molto più alti. E a proposito di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Germania punta a entrarvi, ma Ignazio Cassis non sosterrà la sua candidatura. Una decisione che ha suscitato perplessità a Berlino, riporta oggi il Sonntagsblick. Berna preferisce votare per Austria e Portogallo. La Svizzera è sempre più vicina alla revoca del divieto di nuove centrali nucleari. Secondo la Sonntagszeitung, che ha condotto un sondaggio tra i consiglieri nazionali, 7 deputati del centro sarebbero favorevoli alla fine del divieto. Alla nazionale si raggiungerebbe dunque una maggioranza risicata di 101 voti, sufficienti però per eliminare la proibizione di nuove centrali. Gli stati si erano già espressi a favore della revoca. Oggi al sud in parte soleggiato con velature, in Romandia nuvoloso con qualche rovescio, nella Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Domani lunedì al sud molto nuvoloso e nel pomeriggio prime piogge possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni rovesci isolati o temporali pomeridiani.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Patrick. Locatelli dovrà ancora attendere il Latuna per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli infatti perso ieri sera 3-1 a Basilea. Continua invece a sperare il San Gallo che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. I sangallesi dunque costretti a vincere che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16.30 Lugano riceve invece lo Young Boys nel gruppo contro la retrocessione. Un punto con lo Zurigo per il Winterthur ultimo a -7 ora dalla Grasshopper che accoglie il Servette. 7. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto, 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 19 e non alle 22, Gran Premio anticipato di 3 ore per prevenire l'arrivo del maltempo. L'italiano della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta con la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Cecchia. Padrona di casa nel ciclismo si conclude a Lesan il Tour de Romandie, nella generale Pogacar a 35 secondi di vantaggio su Lipovic. A Pyeongchang nella prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike, poco fa invece è arrivata la doppietta di Sina Fry, e dopo il successo nello short track di ieri l'elvetica ha vinto anche la gara di cross country in corso in questo momento. La gara maschile nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine il Roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato, nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
4: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
5: Le 9:06, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dal campo di calcio Boschetto di Malvaglia, in diretta dall'esposizione nazionale dei Segugi Svizzeri. Da qui l'ora della terra e la domenica popolare dalle 9 alle 12:25, ma partiamo subito con la musica di Rete 1 e poi naturalmente con tantissimi ospiti coinvolti in questa domenica 3 maggio 2026. C'è, beh, Nella Martinetti con la Pastorella.

0: In diretta da Malvaglia oggi, in compagnia di diversi ospiti, si parte subito con una gara di canoa. Perché lo facciamo? Beh, perché è importante parlarvi di questo evento che si svolgerà la prossima settimana. È importante perché, beh, intanto è una gara, è una decima edizione e quindi è un compleanno, e poi perché, beh, gli appassionati di canoa sono tanti e questa gara unisce Ticino e Moesano. Buongiorno Luca Panziera, di solito siamo abituati a sentirti come meteorologo e previsore di Meteo Svizzera, oggi nelle vesti di un canoista. Buongiorno.
1: Ciao Lara, buongiorno, buongiorno a tutti. Esattamente, sono anche canoista appassionato da una vita, possiamo dire.
0: E quindi la prossima edizione della gara Ticino Moesa si svolgerà sabato e domenica prossima, quindi 9 e 10 maggio. Oggi volevamo sfruttare l'occasione per lanciare al pubblico l'appuntamento. E quindi cosa bisogna aspettarsi? Cosa succederà?
1: Ma sì, bisogna aspettarsi sfide tra le rapide, diciamo, i nostri fiumi che spesso restano un po' nell'ombra oppure possono incutere timore, e si trasformano per due giorni nello scenario perfetto per diciamo delle competizioni anche di alto valore atletico e sportivo. Sicuramente gesti spettacolari, ammirare i canoisti che scendono con delle barche, tra l'altro da gara, quindi parliamo di barche che pesano, canoe che pesano 11 kg in carbonio, che sfrecciano tra le rapide.
0: Che a me personalmente fanno decisamente paura. Lo so che a un canoista questo invece è praticamente la cosa più bella da vivere, quando c'è tanta acqua.
1: Esatto, allora possiamo invitarti una volta a provarle, una bella canoa doppia.
0: No, guarda,
1: ti facciamo passare la paura.
0: Luca, in un'altra vita.
1: Tanta acqua che quest'anno non c'è, purtroppo arriverà un po' di pioggia in settimana, ma probabilmente non sarà sufficiente per garantire le condizioni ideali di cui avremmo bisogno. Infatti non è ancora sicuro che riusciamo a farla anche sul fiume Moesa, sicuramente sul fiume Ticino, che è sempre navigabile.
0: Dove sono i punti di osservazione migliori? Perché al di là degli atleti che parteciperanno, che quindi si godranno in pieno proprio le rapide, a noi pubblico interessa sapere dove poterli ammirare.
1: Ma allora, diciamo che l'epicentro è un po' presso la sede della nostra società, il gruppo canoisti ticinesi, quindi alla rapida di Molinazzo a Bellinzona, che sarà teatro della gara più corta, quella di domenica 10 maggio a partire dalle 9:30 in poi, mentre il sabato appunto non è ancora sicuro. Se dovessimo riuscire a fare il fiume Moesa, il percorso sarà fra Roveredo e Lumino, altrimenti se ripieghiamo sul Ticino sarà ancora una volta la rapida di Molinazzo il punto migliore per vedere.
0: Luca, non ti chiedo se c'è ancora posto per iscriversi, perché immagino che sia una disciplina talmente di nicchia che comunque
1: sì, esatto,
0: se qualcuno voleva iscriversi l'ha già fatto.
1: Esatto, le iscrizioni di solito chiudono al martedì sera, attualmente abbiamo circa 70 atleti, di solito arriviamo tra i 120 e i 140, quest'anno abbiamo addirittura due macedoni iscritti, interessante.
0: Quindi comunque siete ben messi?
1: Sì, partecipazione diciamo che è sempre alta, anche perché è una gara di qualificazione per le squadre nazionali, per quelle che poi sono le gare di Coppe del Mondo. Quest'anno sarà qualifica sia per la Svizzera che per l'Italia, quindi almeno queste due nazioni saranno presenti al gran completo.
0: E allora non mi resta che ricordare ancora una volta, decima edizione di Ticino Moesa, 9-10 maggio 2026. A te e a tutti i concorrenti, insomma partecipanti, beh, tanto divertimento in piena sicurezza e tanto pubblico che possa godere di questa gara dal punto di vista proprio dell'osservazione.
1: Grazie mille, invitiamo tutti sulle rive del Ticino e della Moesa allora per vedere un bello spettacolo.
0: Grazie Luca Panziera, non dico meteorologo di Meteo Svizzera, ma oggi dico canoista.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A presto. Nel frattempo vedo gli esperti che sono già intenti a rispondere. Quale frenesia di dita, Alfredo Baratella, quanti messaggi sono già arrivati? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, la primavera è arrivata,
0: e quindi,
2: anzi ben inoltrata. Sì, ci sono diversi messaggi sia per quanto concerne il giardino che anche per l'orto.
0: Buongiorno allora al nostro signor Orto, Tiziano Pedrini.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vi lascio rispondere al nostro pubblico ricordando che appunto si può utilizzare il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113, per scrivere direttamente ad Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. A partire dalle 9.30 invece potrete chiamarci in diretta allo 0848 03 0808. Il contesto in cui ci troviamo oggi è un contesto meraviglioso, è arrivato il sole sul campo qui a Malvaglia, siamo in zona boschetto, campo sportivo, e siamo attorniati da più di 100 cani tra segugi, beagle, cani da caccia. È un, adesso sta passando un setter inglese. Beh, io sono beata, devo dire che penso che questa sia la migliore location in cui io abbia potuto trasmettere in diretta su Rete 1, e quindi l'appuntamento è qui, noi vi aspettiamo, è davvero bellissimo, ci sono le esposizioni ma ne parleremo nella Domenica Popolare. Tra poco accoglieremo il nostro ospite Federico Tettamanti. Perché lui? Beh, perché lui ci aiuterà a capire qual è la fauna selvatica in Ticino. Esperto di fauna selvatica, entreremo nei dettagli di questi, di quelli che sono i cani e che si occupano naturalmente della caccia, caccia bassa, caccia alta, e scopriremo quali sono gli animali che sono protagonisti appunto della nostra fauna selvatica nella Svizzera italiana.
3: Fun 3, set 4.

si s'accoggia e poi fa giù dal borsino. Ha comprato il che chi fa vedere io le prestesse al massimo, insomma avanza, slanzi tutto il pacesse.

0: Paolo Toma Michel ci porta alle 9:20 di questa domenica mattina. Nella puntata di oggi ci addentriamo nel mondo della fauna selvatica ticinese e dell'attività venatoria con uno sguardo attento alle specie, ai periodi di caccia e al ruolo fondamentale dei cani. Ospitiamo Federico Tettamanti dello Studio Alpino, esperto di fauna selvatica in Ticino. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Beh, vogliamo cercare di fare chiarezza, vogliamo cercare di guardare le nostre montagne e intravedere chi ci abita, chi abita le nostre montagne, e sono tanti selvatici.
1: Esatto. Sì, è un po' un mondo sconosciuto per la maggior parte, anche perché abbiamo la maggior parte bosco, quindi si vedono pochi animali. Però è interessante anche sapere cosa ci circonda, diciamo, cosa c'è, cosa gira di notte attorno alle nostre case e nei nostri prati.
0: E certo, sicuramente abbiamo sentito tutti parlare, anche i meno esperti di caccia, non parlo dei cacciatori che ormai sono degli esperti, ma tutti noi sappiamo che c'è la caccia alta e la caccia bassa, ma esatto, non dobbiamo confonderci, non vuol dire che la caccia bassa, esatto, riguarda solo gli animali che stanno in basso.
1: Sì, esatto, allora la distinzione arriva dal Medioevo, perché nel Medioevo c'era la caccia alta, quindi la caccia agli ungulati, quindi cervo, camoscio, capriolo, che era fatta esclusivamente dai nobili, dai ricchi, chi poteva avere il cavallo, chi poteva, perché? Perché questa era la carne che permetteva di vivere durante l'anno, mentre il ceto più basso non poteva andare all'ungulato e quindi poteva andare alla piuma, quindi agli uccelli, che era la caccia bassa. E questa è la distinzione: caccia alta era per i nobili, caccia bassa era per il ceto più debole, più basso.
0: E quindi questa distinzione è rimasta nel tempo?
1: Nel tempo la definizione è restata, anche appunto in regione italiana, in Ticino, noi chiamiamo caccia alta, caccia bassa, per distinguere appunto la caccia agli ungulati, che avviene principalmente nel mese di settembre, quindi dai primi di settembre alla fine di settembre, e la caccia bassa, che avviene da metà ottobre alla fine di novembre. È restata ancora nella nostra storia, abbiamo questa definizione.
0: E allora magari iniziamo con la caccia bassa, soltanto per una questione di comodità mia più che altro. Abbiamo detto caccia, tra virgolette, dei poveri,
1: esatto,
0: se guardiamo al contesto del Medioevo,
1: così, però,
0: chiaro, legata soprattutto all'avifauna, all'impiego dei cani da caccia per la cerca, il fermo, il recupero della selvaggina da piuma. Ma qual è questa selvaggina da piuma? E comprendiamo anche insieme a te quanto si può cacciare e quanto no. Nel corso degli ultimi, per esempio, 20 anni, qualcosa è cambiato.
1: Sì.
0: Anche a livello di tutela dell'avifauna.
1: Esatto, è molto cambiato. Allora, la caccia bassa appunto è legata strettamente al cane da firma, quindi i cani che troviamo qua oggi. I cani vengono utilizzati per la caccia, principalmente al fagiano da monte o alla beccaccia. Quindi il fagiano di monte è un tetraonide che vive tutto l'anno qua da noi, mentre la beccaccia è un uccello migratore che migra in Africa in inverno e poi va al nord in estate per deporre le uova. Quindi i cani vengono utilizzati per questo tipo di caccia, e quello che è cambiato negli anni è che queste specie sono soggette sempre più a delle influenze esterne, che non è principalmente la caccia, ma cambiamento climatico in primis, quindi l'innalzamento delle temperature, in particolare per il fagiano di monte. Questo fa sì che questi animali hanno tendenza ad alzarsi sempre più nella montagna, a deporre le uova, a fare i piccoli sempre più in alto, e questo ha un influsso sulla loro fitness, quindi sulla loro sopravvivenza. E i cacciatori questa cosa l'hanno compresa, e infatti negli anni hanno sempre diminuito il numero di capi a disposizione. Quest'anno, per esempio, l'anno scorso è stato un capo di fagiano di monte a testa per cacciatore. Anche le beccacce migratrici hanno un numero massimo di individui che possono cacciare, ma questo permette di mantenere una tradizione, cani da caccia, e comunque valorizzare le specie che abbiamo sulle nostre montagne.
0: Non soltanto animali da piuma, però, quindi se pensiamo alla lepre variabile, anche lei ha un ruolo.
1: Esatto, la lepre, abbiamo in Ticino abbiamo la lepre comune, e lepre variabile. Lepre variabile perché cambia colore d'inverno, l'inverno diventa bianca per mimetizzarsi sulla neve, ed estate è marrone, beige per mimetizzarsi nell'erba. E queste specie sono cacciate anch'esse con dei cani, e anche la lepre variabile subisce un po' l'influenza di questi aspetti climatici che stiamo subendo anche noi umani negli anni.
0: Beh, ma sorge spontanea una domanda, allora. In favore di una tradizione, comunque andiamo a cacciarli anche se sono in queste condizioni?
1: Allora, dobbiamo pensare che i cacciatori cacciano, è vero, ma grazie a loro si fanno tanti sforzi per l'habitat, che se no, se non avessimo i cacciatori, questi sforzi nessuno li farebbe. Quindi i cacciatori, grazie ai cacciatori, riusciamo a recuperare degli habitat in alta montagna che la maggior parte delle persone non gli interesserebbero, e quindi fanno sì che riusciamo a compensare in minima parte, ma riusciamo a compensare leggermente questi effetti negativi del cambiamento con questi ripristini di habitat per queste specie.
0: Più tardi ascolteremo anche altri ospiti che arriveranno a trovarci e che ci parleranno proprio di quanto si fa attraverso questi gruppi di cacciatori proprio in favore della ricerca sul campo e, esatto, e molto altro. Quindi per riuscire a comprendere meglio l'utilità che va oltre allo sparo.
1: Esatto. Sì, dobbiamo distinguere un po' che la caccia molti l'associano allo sparo, l'uccisione, ma di per sé dietro c'è tutto un processo di, se vogliamo, di preda predatore. Noi facciamo delle attività per favorire la nostra preda, che di per sé, se non ci fossero queste attività, la preda subirebbe forse di più delle situazioni negative esterne.
0: Ti faccio una domanda sul fagiano, perché nella mia ignoranza immagino anche che qualcuno, insomma, io ho visto dei fagiani che probabilmente sono stati rilasciati. Questo non accade nella Svizzera italiana, è solo una questione che riguarda l'Italia?
1: Esatto, questo dobbiamo distinguere, perché noi abbiamo il fagiano di monte, che è una specie presente da noi, si riproduce, e poi c'è il fagiano di piano, che sono questi fagiani che ogni tanto vengono rilasciati per la caccia. Questo avviene piuttosto nelle riserve di caccia italiane, dove allevano dei fagiani, quelli con la coda lunga, anche se più colorati, verdi e così, e vengono rilasciati proprio per la caccia. Da noi veniva effettuati questi rilasci, ma penso l'ultima volta 30 anni fa venivano effettuati dei rilasci per la caccia, ma è da anni che non vengono più effettuati rilasci specifici per la caccia, né di fagiani, né di lepri, né di altre specie.
0: Tra poco parliamo di caccia alta, e forse è più semplice il discorso della caccia alta per il grande pubblico, credo, perché la avifauna è sempre un po', magari, sì, non so, forse meno interessante?
1: Forse la vediamo un po' di meno. Siamo un po' più abituati ai passeri, il codirosso, gli uccelli che vediamo in giardino, ma queste specie, specialmente quelle migratrici che da noi non si fermano, è un po' più complicato, perché anche come la beccaccia, la maggior parte delle volte le vedi se è un cane da caccia, perché magari tu gli passi da parte e loro non si alzano. Anche il fagiano di monte, se tu vai a camminare ogni tanto quasi devi mettergli il piede sopra per vederlo, perché stanno lì da parte, schivi, non si fanno vedere, tu non li vedi,
0: certo,
1: mentre gli ungulati hanno un'altra dimensione, si sentono.
0: Beh, difatti penso di aver visto una beccaccia in tutta la mia vita e un fagiano in tutta la mia
1: fagiani
0: vita.
1: Fagiani ne ho già visti diversi, perché dopo ci sono le parate di riproduzione, che quelle sono fantastiche. Sono un animale che fa queste parate, quindi i maschi si ritrovano ogni anno in questo periodo, in maggio, nello stesso punto, e combattono tra di loro per attirare l'attenzione delle femmine, e le femmine possono scegliere il maschio migliore per con cui riprodursi.
0: C'è, cioè, il vincitore.
1: Il vincitore si chiama in termini biologici, sono i lek. È proprio che i maschi hanno il loro piccolo territorio in queste arene e si fanno vedere, quindi gonfiano le piume, aprono la coda, fanno i loro canti, e le femmine vanno e dicono: ah, questo mi piace, vado, ah no, non mi piace di più quell'altro, e scelgono quello che è il preferito.
0: Ma Federico, avevo letto che sul Monte Lema c'erano proprio delle serate,
1: esatto,
0: in cui ci si può iscrivere e andare,
1: ho visto,
0: a
1: sì,
0: seguire queste parate.
1: Non sono mai stato, però ho visto che ci sono e sono interessanti, perché davvero la parata del fagiano di monte è una cosa eccezionale da vedere, è proprio, proprio bello.
0: Adesso vado a cercare sul sito del Monte Lema per vedere se ci sono ancora in agenda, in calendario, sì, queste serate, e naturalmente poi raccontiamo se esistono o meno e se me ne sono inventate.
1: C'erano.
0: Sì. La prossima canzone è di un gruppo, aspetta, la si intitola, veramente si intitola Black Beagles Band Biasca, bellissimo, è ad hoc, no? Visto che ci sono i Beagle qui oggi, Massimo Scampicchio. Veramente, non ho più parole. Ascoltiamoli.

0: L'ho trovato su lemamountain.ch, appuntamento venerdì 8 maggio 2026, neanche a dirlo, bird watching il fagiano di monte. Osservazioni, parate nuziali e ascolto del canto del fagiano di monte nell'habitat più a sud-ovest della Svizzera, dal Monte Lema al Monte Gradiccioli. E quindi il programma è a partenza alle 16.45 con anche la cena al ristorante del Lema e la conferenza del relatore Andrea Pedrazzini, che più tardi sarà con noi, proprio ospite di questa esposizione qui oggi a Malvaglia. Quindi Federico Tettamanti, ci abbiamo preso.
1: Esatto, abbiamo capito, siamo nel momento giusto.
0: C'è la possibilità di andare a osservare il fagiano di monte ed è bellissimo fare bird watching, ecco, essere spettatori di qualcosa di fantastico come la parata nuziale del fagiano di monte. Abbiamo detto che
1: parliamo... un'aggiunta, scusa, sì. Bisogna sempre fare attenzione quando facciamo queste osservazioni a stare più distanti possibili, perché anche come nella parata di monte del fagiano, basta che arriva una persona all'interno della parata e la parata è finita, e quindi mandiamo a pallino
0: tutto.
1: Tutte le riproduzioni. Quindi se chi la guarda deve rendersi conto che sta guardando qualcosa di naturale, quindi tenere le distanze.
0: In generale, Federico, aggiungo che è sempre meglio tenere la distanza da quando si osservano gli animali, proprio per essere il meno disturbanti possibile.
1: Esatto. Già li disturbiamo abbastanza con le nostre attività antropiche, rumori e altro. Quindi quando chi fa questo tipo di osservazioni, che entri un po' con la testa, proprio dire ok, io vado a vedere qualcosa ma non è il mio territorio, è il suo, e quindi cerchiamo di lasciarli tranquilli senza disturbarli.
0: E certo, faccio anche un altro esempio, anche i fotografi che amano fotografare la avifauna, per esempio. Ecco, quelli bravi sono quelli che stanno lontani e che non arrivano troppo vicino. Se penso al gipeto che ci legge e ci scrive da chilometri di distanza, ecco che si possono fare i disastri se ci si avvicina troppo.
1: Esatto. Sì.
0: Andiamo sulla caccia alta, cerchiamo di capire, dopo aver parlato della caccia bassa, quali sono i selvatici che rientrano in questa categoria.
1: In caccia alta abbiamo il cervo, il cinghiale, il capriolo, il camoscio, poi abbiamo lo stambecco, che però entra in una classe separata perché è una specie protetta a livello europeo e la cacciamo con una ordinanza speciale svizzera. E quindi sono queste qui le principali. Dopo abbiamo la volpe, che si può cacciare, il tasso. Questi sono i mammiferi che possiamo cacciare in caccia alta.
0: E sono anche quelli che abitano i nostri boschi.
1: E sono quelli che abitano, sì. Sono quelli presenti da noi. Noi pensiamo magari il camoscio abita un po' più in alta quota, quindi sulle montagne. Poi abbiamo nel bosco il capriolo, il cervo e il cinghiale. La volpe, il tasso stanno un po' da tutte le parti. Lo stambecco anche lui sta in cima alle montagne. Dopo abbiamo magari della differenza, abbiamo il cervo che fanno delle grosse migrazioni, quindi magari una volta lo vediamo a Lucomagno, poi lo vediamo a Malvaglia, lo stesso cervo, in inverno e in estate. Il capriolo è un po' più sedentario, quindi ha dei territori un po' più piccoli, quindi magari l'abbiamo fuori da casa, nel bosco da parte a casa, ed è sempre quel capriolo che vediamo perché abita lì. Il cinghiale è molto più schivo, si fa vedere molto di meno. Però anche lui fa delle migrazioni altitudinali, quindi va di notte, va in alta montagna, cioè di giorno va in alta montagna e di giorno scende.
0: Capriolo, hai detto capriolo, io voglio chiederti di magari lanciare un appello, Federico, perché questo è il periodo delle nascite dei caprioli.
1: Esatto, sì, è la nascita di tutti i mammiferi, diciamo. La fauna fa adesso i piccoli, quindi capriolo, cervo, il camoscio un po' più tardi, i cinghiali li hanno già fatti i piccolini, i lupi li staranno facendo tra
0: qualche... Ridi sui lupi.
1: Così, perché i lupi fanno sempre ridere, è sempre un tema delicato. Però diciamo, il maggio è il periodo delle nascite per i mammiferi.
0: E quindi è il periodo in cui noi esseri umani dobbiamo fare ancora più attenzione. Ieri vedevo sfalciare tantissimi prati, insomma, perché adesso l'erba è cresciuta, c'è chi ha già sfalciato e chi invece inizia adesso. E guardavo questi macchinari enormi e pensavo, speriamo che non ci sia dentro un piccolo capriolo.
1: Sì, questa è un po' una causa di mortalità dei piccoli di capriolo, quasi esclusivamente dei caprioli, perché la mamma, la femmina, fa il piccolo nel prato e poi dopo hanno i cervi caprioli hanno questa tendenza a lasciare il piccolo in un posto per le prime settimane e allontanarsi per mangiare, in modo che è un comportamento antipredatorio, quindi non faccio vedere dove è il piccolo, mi allontano, mangio, poi torno indietro ad allattare il piccolino, cosa che non vediamo invece nel stambecco e nel camoscio, perché lì il piccolo appena nasce si attacca subito alla mamma e segue. E quel pericolo appunto è negli sfalci dei prati, se abbiamo un capriolo all'interno con le rotative rischiamo di colpire un piccolino e quindi di eliminare, cioè di uccidere un piccolo, quindi bisogna fare attenzione. Ci sono questi droni specifici che possono, questo gruppo di
0: salvataggio caprioletto,
1: bravo, giusto, che loro offrono questa possibilità di ricercare il capriolo prima dello sfalcio con i droni, con delle camere termiche, e permettono di salvare un animale.
0: E quindi lanciamo ancora un appello agli agricoltori, avete questa possibilità, tra l'altro gratuita, noi l'abbiamo già detto almeno 3 volte,
1: okay.
0: Però ancora una volta, visto che siamo in tempo, diciamolo, c'è questa associazione con questi piloti che si mettono a disposizione per tutti i contadini, basta scrivere una mail, chiamarli e loro arrivano gratuitamente a dronare, insomma, sopra i campi,
1: controllare il campo
0: per capire se sono sfalciabili o meno, sì. E all'interno non ci sono dei piccoli. Federico, sono le 9:40, apriamo le linee telefoniche per permettere al pubblico di comunicare con noi. 0848 03 0808, il numero della diretta di RT1, il numero per comunicare con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini. Ci ascoltiamo una canzone, c'è Marco Zappa e poi continuiamo a parlare della fauna selvatica, perché a partire dalle 10 vi racconteremo quello che sta succedendo qui a Malvaglia.

Che bel dal barbè, ma che bel. Sa passa quei minuti da pass. Giornale in man, la barba insamonata in dal specchio.

0: Pazzo Spazzola.
1: Marco Zappa, 9:44 minuti, apriamo le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti. Vedo che c'è già in linea Eros. Buongiorno Eros, benvenuto.
2: Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Una domanda, io vi ho fatto un kiwi e credo che vada venduto ingenuamente tutto per maschio e femmina. Non passare a fare di fiore a kiwi nella mia pai, ma se mi interessava e alla fine ho capito che è o maschio o femmina. Adesso volevo domandare se una casa fiore, se il fatto che questi fiori siano grappolini di tre è già un indizio per pensare che è un maschio o bisogna aspettare che si aprano i fiori poi per decidere, ecco.
3: Sì, buongiorno Eros. No, bisognerebbe aspettare che si aprano i fiori e poi controllare se all'interno del fiore c'è il pistillo o invece ci sono gli stami. Se ci sono gli stami, quelli che producono il polline, allora sono fiori maschi. Se invece all'interno del fiore c'è proprio la stimma con il pistillo e l'ovario, allora sono fiori femmine.
2: Esatto, sì. Però il fatto che adesso sono a gruppetti di tre non è ancora un indizio.
3: No, allora un altro indizio è la vegetazione. Il maschio è molto più vigoroso e i rami sono molto più pelosi, mentre la femmina sono comunque pelosi ma meno.
2: Sì, e il fatto che ne ho uno solo, adesso non ho confronto diretto, mi è difficile. No, comunque aspetto che aprano.
3: Sì.
2: Vi ringrazio.
3: Ci mancherebbe, buona domenica.
1: Grazie mille a Eros. Alfredo Baratella, vogliamo magari riassumere qualche messaggio che ci è arrivato questa mattina? Quali sono le problematiche più comuni?
3: Abbiamo ricevuto ancora dei messaggi riguardo al cachi. Pare che l'eriofide del cachi si sia ripresentato dopo un anno di pausa. Si manifesta con degli arricciamenti delle foglie, ma il danno poi arriva anche sul frutto. Trattamenti da fare, ormai di trattamenti ne abbiamo pochi, però in questo caso si potrebbe utilizzare un prodotto a base di zolfo, per esempio quello che si usa anche per la vigna, che è biologico perché è comunque un elemento che si trova in natura abbastanza facilmente e riesce a contenere abbastanza il problema. Chiaramente eventualmente anche degli oli, ricordiamo che però gli oli si vengono utilizzati durante il giorno con il caldo, sopra temperature attorno ai 30 gradi potrebbero bruciare le foglie. Altri problemi legati più all'orto, dunque semenze piuttosto che come procedure per piantare e... se no vediamo un attimino, ecco anche... problemi ci segnalano alcuni buchi nei prati. Se sono dei prati, ricordiamo che se sono dei prati di biodiversità è normale che ci siano questi buchi, anche perché attorno a un prato ci sono veramente tanti animali che ci possono vivere, sia sotto nel suolo che anche che arrivano dal cielo, dunque uccelli ma anche mammiferi che cercano da mangiare. Dunque ricordiamoci che il prato non è solo nostro, noi lo possiamo vedere, ma se è un prato naturale è giusto che ci siano degli interventi animali. Dunque è solamente qualche cosa di interessante e di bello.
1: Grazie Alfredo. Tiziano Pedrini, se vogliamo aggiungere qualche informazione per i nostri orti?
4: I nostri orti è il momento, diciamo, clou, si può piantare di tutto in questo momento, e soprattutto pomodori, melanzane, tutte quelle colture che hanno bisogno di un certo livello di temperatura. Si può andare anche col basilico, è un prodotto molto importante direi per l'orto, è quello dei fagiolini. Il fagiolino importante è che germini molto.

0: molto velocemente. Questo in maggio abbiamo le temperature, appunto per questo avvenga praticamente molto velocemente. Dire qualcosa ancora in più: appena finito il trapianto, appena finito le semine, è molto importante garantire l'umidità in modo importante, sicuramente fin dall'inizio, poiché è proprio il momento della germinazione, il momento della ripresa delle piantine, che questi nostri vegetali hanno bisogno di una certa umidità nel terreno in modo che possano sviluppare le radici in modo molto veloce.
1: Grazie Tiziano, quindi queste sono le indicazioni dei nostri esperti, ma naturalmente potete continuare a chiamarci ma anche a scriverci, perché Alfredo Baratella questa mattina è una furia, continua a rispondere ai messaggi, quindi sono quelli anche più semplici, perché attraverso il numero di WhatsApp potete anche allegare la fotografia, e vi ricordo che c'è sempre la mail oradellaterra@rsi.ch. potete anche lì mandare le vostre fotografie, allegate sempre la fotografia della vostra pianta o del vostro orto che vi dà dei problemi, affinché i nostri esperti possano rispondere. Direi di tornare un attimo da Federico Tettamanti, perché i nostri esperti prima avevano delle domande, giustamente sono sorte spontanee delle domande sulla marmotta, per esempio, Federico, perché anche lei fa parte del nostro bosco, delle nostre montagne.
2: Ce la siamo dimenticata nella lista dei mammiferi. La marmotta è tipica dell'alta montagna nostra ed è una specie che si è appena svegliata da circa un mese, uscita dal letargo, perché è una specie che va in letargo, e anche lei si riproduce in questo mese qua.
1: E anche per lei lanciamo un appello, perché non è possibile vedere sulle nostre strade di montagna delle marmotte uccise dal passaggio dei veicoli. Cioè, voglio dire, in montagna bisogna andare con moderazione.
2: Quello succede nei passi appena riaperti, ma succede perché? Perché le marmotte arrivano a leccare il sale dall'asfalto o dalla strada che è stata appena riaperta, e quindi leccando il sale si bloccano proprio in mezzo alla strada, e dobbiamo giusto fare un attimo attenzione. Come gli stambecchi sulla Nufenem, per esempio, che vediamo tanti stambecchi in strada perché leccano il sale della strada.
1: Ecco, ma a te chiedo, mettere questo sale sulle strade, per esempio sulla Novena, è una cosa che si può fare?
2: Ma quello penso che entriamo in un discorso di sicurezza stradale, che non sono proprio, non è il mio tema, però penso che è dovuto a quello.
1: Ma io posso andare a mettere del sale?
2: Cioè quello è sale per evitare il ghiaccio nella strada. Però no, noi non possiamo foraggiare,
1: andare...
2: no, noi, cioè, è vietato foraggiare la fauna selvatica, ecco, con sale o con mangime.
1: Perché io ho visto anche della gente mettere proprio il sale da cucina giusto per attirarli lì.
2: No, quello è un po', diciamo che non è da fare, è da evitare in tutti i modi.
1: Assolutamente, sì. Anche perché meno stanno sui bordi stradali, meglio è per loro.
2: E poi meno li abitua... al cibo che gli diamo noi, e se la cavano meglio da sole, diciamo.
1: A proposito di stambecchi della Nufenen, tanto amati perché sono meravigliosi da vedere, appunto così vicini alla strada e così facili da fotografare, sono due branchi diversi, vero?
2: Sono lì e si vedono piuttosto femmine e maschi, però vengono dal Vallese, quindi salgono dal Vallese e poi dopo si spostano. È un po' una popolazione unica che fa Vallese, Nufenen, Bedretto.
1: E anche lo stambecco, dicevi, è un animale cacciabile?
2: Lo stambecco è un animale cacciabile con un regolamento a sé, che è imposto bisogna fare la domanda alla Confederazione Svizzera per abbattere un numero di stambecchi, e i cantoni in seguito regolano la caccia completamente separata dalla caccia alta. Infatti la caccia allo stambecco in Ticino in ottobre.
1: Quindi un regolamento speciale, non si scherza, cioè bisogna essere dei cacciatori.
2: Perché poi viene anche estratta soldi, devi iscriverti, devi avere più di 10 patenti di caccia alta, quindi devi aver già fatto la caccia alta per 10 anni, ti iscrivi, aspetti, poi viene estratto con una femmina, vai alla tua femmina in una zona ben precisa del Canton Ticino che ti viene data. E poi dopo, se prendi la femmina, puoi prendere un maschio. Anche lì il maschio è estratto a sorte in un'altra zona, e quindi è molto complicato, sì.
1: Molto complicato, anche perché insomma bisogna selezionare bene i cacciatori. È qui che il grande nodo è questo, cioè più cacciatori abbiamo di una certa qualità, meglio è per tutti.
2: Ah, questo è ovvio, ma un po', io dico sempre un po' come in tutti i lavori, no? Anche se vogliamo qualsiasi lavoro, più gente è formata, più è capace, la caccia non è un lavoro, è piuttosto magari una passione, un hobby, però più abbiamo gente appunto formata, che è capace, che sa cosa sta facendo, e questo è importante, che sa cosa sta facendo, riusciamo ad avere un prodotto e una situazione ottimale.
1: Nel tuo lavoro quotidiano, diciamo, come valuti i nostri boschi a livello di fauna? Stiamo bene? C'è stato un progresso negli ultimi anni oppure c'è stato un calare della qualità dei selvatici?
2: Lì dipende un po' da che specie parliamo, perché ci sono specie come il cinghiale o il cervo che se la cavano benissimo da sole, che non hanno bisogno di niente e si adattano molto bene a disturbi antropici o a condizioni sfavorevoli. Quindi tipo il cinghiale e il cervo abbiamo un aumento massiccio del numero di individui, perché davvero sono specie che si riproducono facilmente, vivono da tutte le parti, anche cioè, da parte alle case possiamo trovare dei cervi che dormono lì il giorno e la sera mangiano nel praticciolo da parte a casa. Mentre altre specie, come per esempio il camoscio o il fagiano di monte, ecco, queste sono già specie un po' più delicate, che hanno bisogno già un po' più di attenzione, e sono specie che secondo me sono da valorizzare. Grazie a una caccia precisa come avviene in Ticino, riusciamo a valorizzarle, a dargli il peso specifico giusto.
1: Grazie mille Federico Tettamanti per essere stato con noi oggi. Una buona domenica a te. Do il contatto ufficiale, la mail per il sorvolo con i droni dell'Associazione Salvataggio Caprioletti, contatto@salvataggio-caprioletto.ch. segnatevelo se dovete sfalciare un prato, loro arrivano gratuitamente, sono tutti volontari. Tra pochissimo la domenica popolare in diretta da Malvaglia.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: In studio Daniele Coroneo. Cresce il malcontento all'interno dell'esercito svizzero nei confronti dell'azienda pubblica di armamenti RUAG. Lo rivela la NZZ am Sonntag, citando un documento riservato del Consiglio federale. Le critiche si concentrano sul rapporto qualità-prezzo, sugli elevati costi del personale e amministrativi e sul mancato rispetto delle scadenze. Per il Dipartimento federale della difesa, queste mancanze mettono a rischio le operazioni dell'esercito. Contattata dal giornale, la RUAG ha dichiarato di voler affrontare questi problemi. Oggi, prima domenica di maggio, a Glarona si tiene la Landsgemeinde. Alle 9.30 è iniziata la tradizionale assemblea in piazza. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su diversi temi di attualità, tra cui un pacchetto di misure di austerità di poco meno di 6 milioni di franchi, pacchetto che presenta tagli controversi. Glarona e Appenzello Interno sono gli unici due cantoni a mantenere una Landsgemeinde. Un vasto incendio è divampato nella notte a Berau, nel comune di Langnau, nel canton Berna. Le fiamme hanno completamente distrutto due case e un garage. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti, ma dalle fiamme si è sviluppata un'intensa colonna di fumo visibile da lontano. Gli esteri. È una proposta in 14 punti, quella che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti. Questa prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano e alla guerra in Iran e in Libano. Lo ha riportato Axios citando fonti secondo le quali solo dopo il raggiungimento di un'intesa si avvierebbe un negoziato sul tema del nucleare. Donald Trump ha però di fatto già respinto il piano, dichiarando che lo esaminerà, ma che non pensa di accettarlo. In Russia le forze di difesa aerea affermano di avere distrutto nella notte più di 300 droni ucraini. L'attacco è stato particolarmente intenso nella regione di Leningrado, in cui si trova San Pietroburgo, ma non si registrano vittime. C'è invece un morto a Kherson, in Ucraina, ucciso da droni russi. Chiudiamo su note più leggere, quelle di Shakira, che ieri sera ha tenuto un mega concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, il primo per un'artista latinoamericana. Il concerto, un vero e proprio spettacolo di luci e colori, ha radunato 2 milioni di persone. Oggi al sud in parte soleggiato con velature, in Romandia nuvoloso con qualche rovescio, nella Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Domani lunedì al sud molto nuvoloso e nel pomeriggio prime piogge possibili, al nord nuvolosità variabile con alcuni rovesci isolati o temporali pomeridiani.
1: Lo sport
2: con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Posticipata un'altra volta la festa a Thun, buongiorno, bene ritrovati da Patrick Locatelli. Dovrà ancora attendere la formazione bernese per festeggiare il primo titolo della sua storia. La squadra di Lustrinelli, che sarà squalificato il prossimo turno, ha infatti perso 3-1 ieri sera a Basilea ed è il quarto KO nelle ultime 5 uscite. Continua allora a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. I sangallesi costretti dunque a vincere, che alle 14 ospiteranno il Sion. Alle 16.30 il Lugano riceverà invece lo Young Boys. Paolo Laurenti.
4: È il grande malato del calcio svizzero. Da un recente passato di dominatore della Super League, 6 titoli nelle ultime 8 stagioni, a un presente sbiadito, lo Young Boys si presenta a Lugano come la squadra più deludente del Championship Group. Mentre i cugini dell'Oberland bernese continuano a rinviare la festa, la squadra della capitale non ha più tempo a disposizione per provare ad agganciare il treno europeo. La corsa per i gialloneri infatti si potrebbe concludere oggi in caso di mancata vittoria a Cornaredo e contemporaneo successo del Sion a San Gallo.
5: On avait à cœur de bien finir la saison.
4: Eravamo determinati a finire bene la stagione, afferma l'algerino Adjam, rientrato settimana scorsa dopo oltre 3 mesi per un infortunio patito durante la Coppa d'Africa. Ma dopo la sconfitta casalinga contro il San Gallo al debutto del Championship Group eravamo molto frustrati, anche perché è stata immeritata. Eravamo la squadra migliore in campo, ma abbiamo perso subendo 2 reti da palla ferma, rigore e punizione. Personalmente, prosegue il giocatore della nazionale allenata da Vladimir Petkovic, sono felice di essere tornato anche in ottica mondiale, ma ora voglio aiutare lo Young Boys a fare risultato. E a Lugano, conclude il terzino sinistro dei gialloneri Adjam, dovremo essere più cinici, più più letali sotto porta. Perché per Libé non vincere a Lugano potrebbe in effetti essere letale in chiave Europa, da dove potrebbe rimanere escluso dopo oltre un decennio.
3: Il gruppo contro la retrocessione, un punto con lo Zurigo per il Winterthur ultimo, meno 7 dalla Grasshopper che accoglie il Servette alle 16.30. In Challenge League il Bellinzona torna in campo alla Comunale, lo fa alle 14 contro il Rapperswil. 33esima giornata che ha registrato il pareggio per 2-2 della capolista Vaduzza, ora più 2 sulla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, l'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 sempre ieri anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 19 non alle 22, Gran Premio anticipato di 3 ore per prevenire l'arrivo del maltempo. L'italiano della Mercedes alla terza pole consecutiva nelle qualifiche ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronterà la Cechia, padrona di casa. Nel ciclismo si concluderà l'esame del Tour de Romandini, la generale Pogacar a 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. A Pyeongchang è nella prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike, doppio successo elvetico nel cross country, è arrivato pochi minuti fa. Nella gara femminile a imporsi è stata Sina Fry, che ha firmato la doppietta dopo la vittoria di ieri. In quella al maschile, prima vittoria in carriera per il grigionese Dario Lillo nei 10. Anche Filippo Colombo è arrivato in 8ª posizione. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. E infine il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch.

0: 17 minuti, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare in diretta dal campo di calcio Boschetto di Malvaglia, nel cuore di una giornata speciale dedicata a una delle razze canine più legate alla tradizione venatoria e al territorio, il Segugio Svizzero. In occasione dell'esposizione nazionale siamo davvero attorniati oggi da allevatori, appassionati, esperti, ma anche curiosi per raccontare da vicino il valore di questi cani, la loro storia, il loro ruolo nel mondo della cinofilia e della caccia. Nel corso della puntata parleremo delle caratteristiche del Segugio Svizzero, delle sue qualità straordinarie sul terreno, del legame con la fauna selvatica e dell'importanza della selezione e dell'allevamento. Sarà anche l'occasione per capire meglio che cosa rappresenta un'esposizione nazionale come questa, non solo un momento di incontro e confronto tra specialisti, ma anche una vetrina importante per far conoscere al grande pubblico una razza che fa parte del patrimonio culturale e rurale del nostro paese. Buongiorno e benvenuto al presidente del club Segugio Svizzero Ticino, Walter Gianora. Buongiorno.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutte e a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie Lara di essere ospite oggi noi, da noi in questa magnifica giornata.
0: Beh, grazie a voi per l'invito che abbiamo colto subito al volo. Saluto anche Davide Lafranchi, presidente del pool cinofilo venatorio Ticino. Buongiorno Davide e grazie a voi per averci ospitati oggi.
2: Buongiorno Lara, buongiorno radioascoltatrice e radioascoltatori. È per me un piacere accogliervi qui in questo scenario, come hai detto, magnifico. Per noi è un weekend speciale. Ieri sera abbiamo presentato il pool cinofilo venatorio Ticino, che è una prima in Svizzera. Il pool raggruppa tutti i gruppi di interesse in Ticino che lavorano col cane da caccia, sia in ambito venatorio che in altre pratiche. E oggi siamo partner col Club Segugio Svizzero, sezione Ticino, per l'organizzazione della giornata.
0: Allora, due persone che hanno dato tutto in questi mesi, Walter e Davide, per l'organizzazione di questa giornata, e immagino che vedere quello che sta succedendo oggi, noi siamo proprio nel cuore di questo prato che si presta benissimo per questa esposizione, vedere che tutto funziona e che ci sono così tanti partecipanti, Walter, è qualcosa che vi rallegra e vi permette di dire ok, ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, effettivamente è vero, come giungere al traguardo quando hai fatto una maratona. L'unico problema è che è passato il traguardo, c'è un calo di adrenalina e quindi ti vengono fuori tutta la stanchezza e io dicendo, però comunque oggi è veramente magnifico, abbiamo qui una giornata splendida, non troppo sole, quindi questo va anche bene, la temperatura è anche relativamente più bassa degli altri giorni e quindi anche per tutti i cani che sono qui in esposizione è proprio l'ideale. Questa mattina ho avuto testimonianze da destra a sinistra, in lungo e in largo, che mi dicevano mai visto una location così.
0: Beh Davide, tu sei veterinario, giochi in casa, giochi proprio in casa e per te vedere che la manifestazione si sta svolgendo al meglio e che tutti sono consci del fatto che in primis oggi sono i cani al centro dell'attenzione, sì, che quindi tutto ruota intorno al suo benessere e quindi io li ho visti i dettagli, perché sono i dettagli che contano, sì, le macchine all'ombra con la possibilità di aprire i bauli, le posizioni, le tende. Insomma, qua abbiamo a che fare con dei professionisti, persone che viaggiano con i loro cani, girano il mondo e hanno delle necessità che sono proprio legate al benessere dei loro cani.
2: Sì, hai detto bene Lara, per noi è fondamentale il benessere dell'animale, anche come pool spingiamo molto su questo tema, il binomio uomo-cane, l'importanza del cane non come un semplice ausiliario, ma il cane come compagno di vita, quindi è stata proprio una delle nostre priorità pensare alla salute e al benessere del cane, hai detto bene. Parcheggi ombreggiati, presenza anche qui vicino, c'è per i partecipanti la possibilità di fare delle passeggiate lungo il Brenno, c'è il fiume dove possono rinfrescarsi. Per quello che riguarda l'aspetto veterinario, stamattina abbiamo avuto al momento della missione il controllo veterinario, il controllo dei microchip, dello stato vaccinale, dello stato di salute, anche per evitare di avere magari soggetti non in buona salute in un contesto dove ci sono 100 cani. È determinante che è indeterminante valutare proprio lo stato di salute.
0: Walter, parliamo di questi cani, perché abbiamo detto Club Segugio Svizzero Ticino e quindi vediamo tantissimi segugi. Però prima sentivo lo speaker dire che ci sono diversi ring e quindi ci sono diversi segugi. Vuoi raccontarci meglio quali sono le differenze tra questi segugi che possiamo vedere oggi qui a Malvaglia?
1: Sì, dunque, la famiglia dei segugi svizzeri si compone di 4 sottorazze. Abbiamo il segugio bernese, che è bianco e nero, quindi come pellame. Poi abbiamo il segugio svittese, che è bianco-arancio. Poi abbiamo il segugio lucernese, che è nero screziato, un po' di grigio. E poi abbiamo il segugio bruno del Giura, che è tutto nero fuocato. Quindi queste sono le 4 sottorazze, diciamo, della famiglia del club del segugio svizzero.
0: E sono tutti segugi che ovviamente oggi sono qua in esposizione, ma che sono stati scelti dai loro proprietari per un'attività venatoria.
1: Sì, esattamente. Poi c'è da dire, ogni cantone ha la sua, diciamo, legge sulla caccia, quindi diciamo in ogni cantone poi vengono utilizzati, per esempio in Ticino vengono utilizzati unicamente per la lepre, mentre che in altri cantoni vengono utilizzati anche per, oltre alla lepre, anche per il capriolo, rispettivamente anche in altri cantoni per i cinghiali. Quindi è un cane molto versatile, no? Perché ha veramente delle grosse potenzialità dal profilo proprio olfattivo, no?
0: Pensavo di arrivare qui oggi e sentire ululati su ululati, ma invece sento solo i corni delle Alpi.
1: Sono segugi svizzeri,
0: Sono svizzeri, Walter. Allora, sono svizzeri, quindi non ululano, ma ululano soltanto a comando. Noi, mentre i corni allietano questa giornata, ci ascoltiamo, non potevamo non avere in scaletta la Vox Bleni.

0: La Vox Bleni è in sottofondo, invece qui in diretta da Malvaglia ci sono i Corni delle Alpi, i corni delle Alpi da Corcenas, che tra l'altro poi ascolteremo alle 10.30 con un brano che è stato composto proprio per i 10 anni di vita di questo gruppo, un grande gruppo di persone amanti del corno con oggi gli abiti tradizionali, quindi uno spettacolo da vedere perché sono veramente in tenuta da gara oggi. D'altronde Walter Gianora e Davide Lafranchi, oggi è un po' una gara, è un'esposizione, si parla di segugi svizzeri, però correggetemi se sbaglio, ho visto anche dei beagle.
1: Sì, effettivamente abbiamo qui quali ospiti due club esterni, il club del Beagle, anzi tre club, il club del Beagle, il Beagle Club, poi abbiamo il Niederlaufhund, quindi il segugio svizzero ma basso, dalla taglia molto basso, ha un club a sé, e poi c'è anche un altro club che è la
2: Alpendachsbracke.
1: Questa parola che non riesco mai a pronunciare. Cioè,
2: Alpendachsbracke sono dei cani dei segugi, ma rientrano nel gruppo degli specialisti per il lavoro su traccia, come il segugio bavarese o il segugio di Hannover. È una razza austriaca da noi poco utilizzata, è molto più presente in Austria e in Germania del Sud.
0: Poi tra l'altro prima l'orecchio mi è caduto su una parlata norvegese. Allora, ditemi se sbaglio, perché magari ho confuso il dialetto di Malvaglia con il norvegese.
1: Complimenti Lara, se riesci a capire anche il dialetto norvegese.
0: Ho fatto un
1: sì,
0: corso.
1: Effettivamente quest'anno siamo stati gratificati dal club segugio svizzero della Norvegia, che ci ha inviato una delegazione di 6 persone, le abbiamo accolto molto volentieri. Sarà l'occasione appunto anche dopo questa manifestazione per incontrarci, scambiarci un po' di idee, chi lo sa, magari seminando poi qualcosa in futuro raccoglieremo, una collaborazione che è comunque molto importante a questi livelli.
0: Io voglio dire una cosa che ho notato davvero, perché non è scontato, ci sono più di 100 cani oggi e in effetti regna il silenzio, ma soprattutto vedo dei cani che sono solitamente abituati a vivere molto in spazi aperti, insomma il segugio, questi cani da caccia sono cani che hanno bisogno di uscire, andare, fare il loro lavoro, stare sul terreno ore e ore. Oggi sono qui al guinzaglio, vicini uno all'altro, e nonostante questa condizione che potrebbe essere stressante per loro, si stanno comportando in maniera meravigliosa.
1: Sì, effettivamente sembrerebbe quasi un paradosso, in effetti, no? Visto le qualità, le attitudini che hanno questi segugi, no? Invece no, il segugio è un cane molto docile, un cane molto empatico col padrone, ha veramente un buon collegamento e quindi riesce anche a capire le situazioni. E questo è una cosa molto importante, è un aspetto molto importante anche per la caccia, perché il cane deve essere anche a caccia disciplinato, non può così, una volta che lo lasci partire, poi andare così all'impazzata, no? Quindi è un cane molto disciplinato, molto attaccato al padrone, quindi come tale lo vedete oggi, sono qui tutti docili, una centinaia di cani, nessuno che si azzuffa, tutti lì pronti ad entrare nel suo ring, e una cosa favolosa.
0: Tu immagino Walter abbia dei segugi.
1: Sì, ho sempre avuto dei segugi, penso dai nonni, bisnonni, eccetera.
0: E Davide,
1: eccetera.
0: Invece tu?
2: Ma io ho dei cani cosiddetti polivalenti, il piccolo Mr. Lander, siamo anche allevatori, e sono cani che si adattano bene a diversi tipi di caccia, prevalentemente a ricerca, quindi cane da traccia e cane da ferma. A proposito di quanto diceva Walter, noi come pool, uno dei nostri scopi è sostenere il lavoro dei club di razza, degli allevatori, anche perché riteniamo importante che i cani da caccia non abbiano solo delle buone attitudini venatorie, ma siano docili, socializzati, che la morfologia sia mantenuta, che lo stato di salute sia considerato al momento della selezione, e la longevità. Quindi il cane non è più solo un oggetto per il lavoro, ma diventa un compagno di vita, un compagno di famiglia.
1: Ecco, magari vorrei aggiungere questo, no? Questo è il risultato di una selezione che viene dalla notte dei tempi, così possiamo dire. Non dobbiamo dimenticare che i cani che oggi hanno un pedigree, quindi sono selezionati da fine 1800, quando si è inoltrato anche il pedigree, quindi le varie razze sono curati i vari parametri di standard, eccetera eccetera, ma anche e specialmente quello che sono le gare, quindi le attitudini dei vari segugi.
0: Torniamo un attimo con Davide Lafranchi sul pool cinofilo venatorio Ticino, perché è stato formalmente costituito il 14 gennaio 2026, quindi è una cosa fresca, Davide, ma ci voleva, bisognava arrivare a questo risultato, un traguardo, perché si riuniscono tutti i portatori di interesse nel campo della cinofilia venatoria, e l'essere sotto uno stesso cappello, riuniti in un gruppo, un grande gruppo, è chiaro porta dei vantaggi, perché come dicevi tu ci sono diversi discorsi da fare quando si parla di questi cani, si parla di queste attività, e vorrei ancora magari andare proprio su questo, ovvero gli scopi comuni, le finalità comuni di questo pool cinofilo, Davide, quali sono?
2: Ma si è detto bene, Lara, oggi possiamo dire, abbiamo l'orgoglio di dire che siamo i primi in Svizzera ad aver costituito un pool cinofilo venatorio che raggruppa tutti i gruppi di interesse. Fanno parte del nostro gruppo gli Amici del Cane da Ferma, l'Associazione Svizzera dei Beccacciai, Pointer Setter Ticino, il Club Ticinese dei Cani da Traccia, il Club Segugio Svizzero Sezione Ticino e il Club Ticinese Cani da Traccia. Quindi tutti e le associazioni che in Ticino si occupano di lavorare col cane da caccia si sono unite con uno scopo comune, che è quello, ad esempio, come dicevo prima, di sostenere il lavoro dei club di razza, degli allevatori, di sostenere l'importanza di una corretta gestione del cane, quindi l'importanza del binomio uomo-cane, il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali, eccetera. Abbiamo degli obiettivi comuni, quindi, con delle basi solide. Il nostro sodalizio non ha scopo di lucro, ad esempio, tutte le decisioni devono essere prese all'unanimità. Ogni club può svolgere le sue attività in modo indipendente. Il nostro scopo è di unire gli sforzi per portare avanti degli obiettivi comuni. Tant'è che oggi, ad esempio, come partner della giornata abbiamo qua la Federazione Ticinese con uno stand, abbiamo il Club Ticinese dei Cani da Traccia, abbiamo il Pointer Setter Ticino, a dimostrazione dello spirito di collaborazione.
0: E tra poco incontreremo anche Davide Corti, che è il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, ma non solo. Ho visto dei setter inglesi, non so se riesco a stare qua. Forse non mi troverete più in diretta, mandiamo solo musica. Wow, sono meraviglioso. Non so se si è capito che ho questo amore per i setter inglesi, ma al di là del mio amore, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, Davide, è questa. Lottiamo anche insieme contro la displasia, malattie genetiche che possono andare a rovinare quella che è la vita di questi animali, perché si può fare un bel lavoro per anticipare ed evitare queste malattie, gomiti anche, lo dico da proprietario di un cane che ha subito due operazioni importanti di protesi delle anche, quindi ecco, si può evitare facendo un bel lavoro che va proprio in questa direzione.
2: Sicuramente, per quello che è importante sostenere i club di razza e il lavoro serio degli allevatori. Senza il loro lavoro non sarebbe possibile avere dei cani, come dicevo prima, equilibrati, docili, sani, eccetera. Alla base ci sono dei rigidi criteri di selezione per i riproduttori, quindi maschi, le fattrici, le femmine, che non devono solo dimostrare di avere delle buone attitudini venatorie, ma vengono controllati. Io parlo adesso, ad esempio, del piccolo Münsterländer, obbligatorio al controllo della displasia anche gomiti, controllo di altre malattie potenzialmente genetiche, potenzialmente presenti. Abbiamo, importantissimo, i test sul carattere, perché cani troppo paurosi non vengono selezionati, cani aggressivi non vengono selezionati. ed è un lavoro molto lungo che richiede impegno, che richiede costanza, e alla fine possiamo avere dei soggetti anche longevi, che è quello che vogliamo, perché la salute del cane è prioritaria. E come detto prima, ci sono dei cani qua che sembrano perfettamente adattati alla situazione, e ti dirò che forse il 90% di questi cani vive in casa. Cioè, il concetto del cacciatore che lascia i cani fuori nei canili distanti di casa è oramai ampiamente passato. Mi diceva anche il presidente del club prima che anche lui non riesce più a capire perché, si è poi anche capito che più il cane sta con te, più interagisce con te, i risultati anche sul lavoro sono migliori. Il cane è un animale da branco, la famiglia è la sua muta, deve trovare spazio, deve capire di essere integrato nel suo branco e deve capire che ruolo ha nel branco, e così funziona.
0: Grazie Davide Lafranchi, grazie Walter Gianora, l'hai chiamato, quindi adesso ascoltiamo una canzone e poi Davide Corti con noi, presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi. Ascoltiamo una canzone e vado a fare una foto con i setter inglesi.

0: 10:32 minuti in diretta da Malvaglia. Oggi do il benvenuto a Davide Corti, presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Non poteva mancare insieme a te anche il tuo cane.
1: Assolutamente, un bassotto tedesco a pelo duro, Milla, che è il diminutivo di camomilla. Un nome abbastanza fantasioso per un cane da caccia, a dire il vero.
0: Senti, ma ho sentito che raccontavi che ne hai avuti oltre 30.
1: Sì, io durante, da quando ero piccolo evidentemente, prima con mio papà eccetera, abbiamo avuto in famiglia oltre 30 cani, sì, tra segugi, cani da piuma e ultimamente cani da traccia.
0: Quindi proprio una passione che hai da sempre.
1: Sì, cioè pensare una vita senza avere un cane accanto, o magari come adesso più di uno, è quasi una cosa impensabile da questo punto di vista.
0: Impensabile.
1: Sì. Assolutamente.
0: Prima Davide Lafranchi e insieme a Walter Gianora dicevano che anche tu concordi sul fatto che i cacciatori sempre di meno vivono in un contesto in cui il cane è isolato all'esterno, nei canili, è sempre di più un contesto in cui il cacciatore vive con il cane in casa, ha inglobato proprio la presenza del cane in famiglia, quindi c'è stata una grande evoluzione dal punto di vista proprio della visione a 360 gradi del cane, del cacciatore.
1: Assolutamente, è un po' uno stereotipo che deve essere sfatato, quello del cacciatore che tiene il cane di fuori e lo utilizza unicamente durante il periodo di caccia. Oggi come oggi la realtà è completamente cambiata, il cacciatore vive 365 giorni con il proprio cane. E a me non piace evidentemente fare una distinzione tra cacciatori e cacciatori, ma se dovessi andare a ricercare quella vera passione, io la trovo ancora nel cacciatore che va a caccia con il proprio cane. E in questo contesto sì, è stata fatta un'evoluzione molto molto significativa.
0: Un'altra evoluzione è quella di avere finalmente un pulcinofilo venatorio ticino, uniti dalla passione, guidati dal cane. Ecco che avere un unico pool che raggruppa tante associazioni, tanti enti, fa la differenza.
1: Assolutamente, quello che dovrebbe essere un po' un modello e che la nostra federazione sta spingendo come modello, quindi quello di concretizzare delle sinergie tra i vari club che hanno un interesse venatorio, può essere quello cinofilo, può essere quello del tiro e quant'altro, per cercare di massimizzare le forze e trovare anche dei giusti eventi ed appigli per comunicare verso l'esterno ciò che è veramente il ruolo del cacciatore nel nostro contesto faunistico ticinese.
0: Ecco, qual è veramente il ruolo del cacciatore nel contesto faunistico ticinese? Io lo vorrei ancora una volta raccontare, perché sempre di più è importante secondo me cercare di trasmettere le informazioni al grande pubblico su chi sono i cacciatori. Ora non possiamo fare di tutta un'erba un fascio, è ovvio che come in tutti i contesti c'è sempre chi fa di testa sua, però l'obiettivo dei cacciatori non è solo quello della caccia. Questo concetto è un concetto vero o è un concetto che viene utilizzato solo per apparire più bravi?
1: Ma è un concetto assolutamente vero e proprio, e posso appoggiarmi per fare un esempio molto concreto proprio la giornata di oggi, no? Se noi pensiamo che questi cacciatori, i segugisti piuttosto che i cacciatori di piuma, allevano e hanno dei cani che per 14-15 anni possono fare ciò che sono nati per fare e possono cacciare 3, 4, 5, 6, 10, una decina di giornate all'anno, per tutto il resto dell'anno questi cacciatori sono attivi in altri ambiti, come può essere la cura dell'habitat a livello ambientale, il monitoraggio della selvaggina, eccetera. Oggi come oggi il cacciatore svolge un'attività anche di sentinella del territorio, che è importantissima dal punto di vista anche della gestione delle malattie, dal fatto di riuscire ad anticiparle e quant'altro anche a livello territoriale. Quindi è una persona che è sempre attiva sul territorio tutto l'anno. Non esiste più il cacciatore che esce il sabato o la domenica a fare una giornata di caccia.
0: Quindi anche il ruolo del cacciatore nel regolare alcune popolazioni di animali che hanno davvero preso la mano, il braccio e la spalla, sono veramente moltiplicate in maniera esagerata, non è più il ruolo del cacciatore quello?
1: Allora, il ruolo del cacciatore di per sé è anche quello di controllare l'evoluzione di alcune specie di selvaggina che diventano un pelino troppo invasive per il territorio, ma è anche quello di riuscire a mantenere una certa caccia di tradizione, perché se noi manteniamo la caccia di tradizione oggi è una garanzia per una giusta gestione faunistica del futuro. Nel senso che il cacciatore di tradizione, che può essere il cacciatore in particolare anche con il cane, è un cacciatore che fa propri dei valori di pazienza, di parsimonia, di perseveranza, valori che il cacciatore potrà anche tranquillamente sfruttare e riportare anche nella gestione del controllo di alcune specie numericamente un po' esuberanti.
0: E quindi, tornando al discorso precedente, magari 10 non posso definirle predazioni, come le posso dire? 10 tiri in cambio di un anno di sentinella nel bosco?
1: Assolutamente, la parte del tiro ad un animale è la parte finale della caccia e non sempre finisce così. Ma andare a caccia è quello che ci differenzia dai predatori. Un lupo, un orso e una lince caccia. L'uomo va a caccia e questo andare a caccia è qualcosa di molto molto diverso. È un coinvolgimento nella natura a 365 gradi.
0: Ci sono ancora delle persone che invece sono contro il vostro ruolo, ovvero contro la caccia, che ancora non avete in qualche modo convinto?
1: Ma sicuramente ci sono delle fette di popolazione, di opinione pubblica che vivono ancora con uno stereotipo della caccia, per cui la caccia è esclusivamente l'abbattere un animale, quindi intervenire in modo disumano a livello di natura. Ecco, sono sempre meno, fortunatamente, perché lentamente sta passando un'informazione di ciò che il cacciatore realmente è. Quindi, bene o male, c'è un'accettazione sempre maggiore del ruolo del cacciatore. Questo ci è anche stato facilitato negli ultimi anni dal fatto che la selvaggina si è molto avvicinata alle città, che per definizione erano le parti in cui viveva la popolazione più contraria alla caccia. Ecco, questa vicinanza ti ha dato la possibilità di parlare di caccia anche a questa fetta di popolazione e stiamo facendo un lavoro molto molto significativo in questo contesto, sì.
0: Eh già, è sicuramente comunque esiste ancora una parte di popolazione che non riesce proprio a vivere, vedere questo vostro valore. La cosa che sicuramente a noi interessa oggi è quella di portare lo sguardo su quelle che sono concretamente delle attività che possiamo definire completamente integrate nella caccia, ovvero quelle che sono i progetti di monitoraggio della fauna alpina stanziale, per esempio, e tra poco parleremo proprio di progetti, perché questi progetti credo possano aiutare a comprendere meglio quello che diceva Davide, ovvero non soltanto il tiro, ma quello che sta intorno, quello che copre la maggior parte dell'anno della vita di un cacciatore, ovvero quanto sono importanti queste persone con i loro cani per andare a studiare la vita dei selvatici. Quindi tra poco con Luca Rottoli e con Nicola De Tan parliamo proprio di questo progetto di monitoraggio della fauna alpina stanziale in Mesolcina. Io ringrazio Davide Corti per essere stato con noi oggi, presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, grazie e naturalmente buona esposizione qui a Malvaglia.
1: Grazie mille, grazie anche a voi.
0: Un po' di musica, e che musica, perché li avete sentiti prima solo in sottofondo, adesso li ascoltate invece pienamente su Rete 1, perché ci sono proprio loro, i Corni da Curzonas, e quindi con questo brano che è stato composto da Mario Bozzini, il maestro del gruppo, brano composto per i 10 anni dei Corni delle Alpi di Curzonas.

10:43 minuti in questo istante, vedo tante persone intorno allo stand di Rete 1, vedo anche Atos Berta, allora lo voglio ricordare perché l'abbiamo già detto prima, Atos.

0: scrivete, utilizzate questa mail contatto@salvataggio-caprioletto.ch, perché intervengono gratuitamente e possono fare un lavoro di sorvolo del vostro prato e dirvi: andate tranquilli, sfalciate in piena serenità i vostri prati, giusto Atos?
1: Esatto, grazie mille Lara ancora una volta che ti sei presentata nel nostro associazione. Abbiamo fatto un modulo di richiesta che è molto semplice, solo da andare sul sito e riempire il modulo, poi ci pensiamo noi.
0: Benissimo, speriamo che siano in tanti, Atos, grazie ancora. Ed è giusto che tu sia qui oggi, questo ci fa capire quanto appunto ci sia unione tra i vari enti, le varie associazioni. Do il buongiorno e il benvenuto a Luca Rottoli. Benvenuto in diretta su Rete 1.
2: bene, grazie, vi ringrazio per l'invito e cercherò di portare il mio contributo. E anche ho il grande piacere di essere qui in parte a Nicola Detan, che è un bravissimo tecnico, ci ha dato una grossissima mano in Mesolcina per poter effettuare la nostra prova. Nicola ci ha supportato, ci ha guidato, ci ha aiutato, direi che non potevamo trovare persona migliore davvero.
0: Allora, l'hai già presentato tu praticamente. Buongiorno,
2: scusa,
0: Nicola.
2: No,
0: ci mancherebbe. Il guardiacaccia Nicola Detan, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Oggi premiata coppia, Nicola Detan, Luca Rottoli, per raccontarci di questo progetto di monitoraggio della fauna alpina stanziale in Mesolcina. Perché ne parliamo? Perché, come detto prima, è probabile che una grande fetta di popolazione leghi il concetto dei cacciatori soltanto alla caccia, ed è giusto che sia così, perché effettivamente sono cacciatori, quindi quello fanno. Però c'è una parte del loro lavoro di cacciatori che è una parte utile all'avifauna, utile a quelli che sono i selvatici, quindi bisogna ogni tanto cercare di scindere le due cose. So che è un lavoro difficile, complicato, e che se si è contro la caccia si fa fatica a vedere qualcosa di positivo, ma effettivamente, Nicola, c'è una parte del loro lavoro che è in favore delle specie.
3: Beh sì, noi come organi di sorveglianza chiaramente abbiamo dei compiti in questo ambito. A parte che sia il controllo della caccia, poi anche il rispetto dei vari regolamenti che comunque vanno applicati, noi abbiamo il compito principale, proprio il monitoraggio e rilevare i vari effettivi di selvaggina che ci sono, e quindi dagli ungulati in avanti sono, diciamo tra virgolette, un po' più semplici, poiché li possiamo avvistare di notte, di giorno in territori aperti, e quindi ci danno un po' sull'arco dei vari anni, ci danno una tendenza, e questo è chiaramente un tassello importante per la pianificazione stessa. Mentre che per la avifauna, soprattutto adesso parliamo della pernice bianca e parliamo anche del fagiano di monte.
0: Pernice bianca, in questo momento è chiusa la caccia, la pernice?
3: Beh, nei grigioni no.
0: Nei grigioni è aperta.
3: Sì,
0: è vero.
3: Io sono attivo chiaramente in Mesolcina, quindi facevo parte del cantone dei grigioni.
0: Certo.
3: In questo ambito la pernice è aperta, però ciò non toglie che va monitorata. Sia, come detto, la pernice, ma anche il gallo forcello, fagiano di monte. Però è un po' più difficile tra virgolette rispetto al monitoraggio degli ungulati, e quindi abbiamo colto tra virgolette un po' la palla al balzo anche sulla richiesta del Setter Pointer Club, essendo loro in possesso di cani ben equilibrati, comunque anche che hanno una certa capacità anche di lavoro, e per noi è importante poterli inserire anche per monitorare meglio, per capire meglio l'evoluzione di questa tipologia di selvaggina, che comunque è sempre un po' tra virgolette sul banco della discussione, no? E per noi, ecco, questo è chiaramente un tassello anche per il futuro, dove vogliamo mantenere, eventuale implementare laddove è possibile, comunque per darci una mano, per capire meglio come la situazione è al momento attuale sul territorio.
0: Quindi questo può essere un aspetto del mondo della caccia che esula proprio dall'atto cruento che è quello dell'uccisione dell'animale, quello che si fa fatica a comprendere, perché anche chi è contro la caccia comprende il fatto di regolare le popolazioni.

0: comprende altre cose, ma fa fatica poi quando si parla proprio dell'uccisione dell'animale.
1: Beh, questo è anche comprensibile, tra virgolette, chi non, diciamo, non è fa parte del mondo venatorio, può anche darsi che sia così, no? Però sono anche dell'idea che qualora una specie non venga più cacciata, automaticamente va perso l'interesse. Quindi non c'è più nessuno che si dedica alla materia, non c'è più neanche monitoraggio, e quindi è diciamo un'arma a doppio taglio,
0: certo,
1: no? Quindi è giusto che la caccia ci sia, è giusto che la caccia va monitorata, è giusto che il cacciatore deve rispettare i regolamenti, che sono molto restrittivi in vari ambiti. Noi abbiamo come organi di sorveglianza, chiaramente sul territorio dobbiamo garantire tra virgolette la sopravvivenza chiaramente della selvaggina, ma dobbiamo anche garantire che la caccia non intervenga in maniera massiccia e sia un problema per la selvaggina. E quindi anche in questo ambito, se parliamo adesso della cosiddetta caccia bassa, dove parliamo del gallo forcello e la pernice, abbiamo anche garantito sul territorio varie superfici di protezione, soprattutto laddove è molto semplice arrivare, tipo sui passi, dove il cacciatore con pochi minuti di macchina e pochi minuti di camminata può già essere sul territorio di caccia. In queste zone abbiamo garantito delle superfici diciamo di caccia, di proibizione della caccia, no? E proprio su questi territori abbiamo inserito anche i monitoraggi, soprattutto adesso con i cani, per vedere dove abbiamo diciamo le bandite di caccia e dove non le abbiamo, capire un po' questi effettivi come si comportano sull'arco degli anni, no? E questo ci dà un po' la garanzia che la situazione è sotto controllo.
0: Ecco che faccio intervenire Luca Rottoli, perché è stato citato il club Pointer Setter Club Ticino, e quindi un club che naturalmente abbiamo capito ha a che fare con queste due razze, Luca.
2: Sì, sì, senz'altro. Diciamo che il nostro club ha una storia sessantennale ormai. È un club abbastanza sentito nell'ambito ticinese. Abbiamo circa 250 soci e siamo contenti che le cose stiano sempre migliorando. Grazie anche al signor Detan abbiamo potuto allargare le nostre prove anche in Mesolcina, quindi nel Canton Grigioni. Già eravamo attivi in altri due cantoni, cioè nel Vallese e nel Canton Ticino. Quindi le nostre prove hanno circa 60 anni di vita alla fine.
0: Luca, tutte prove cinofile senza sparo,
2: sì,
0: quindi...
2: La peculiarità di queste prove, che sono sostanzialmente prove sportive, hanno proprio la peculiarità di essere incruente. I giudici valutano l'azione dei cani, valutano l'intelligenza, l'aderenza allo standard, il tipo di lavoro che effettuano, ma non c'è sparo. Noi poi ci premuniamo di indicare esattamente quanti uccelli abbiamo visto, dove li abbiamo visti, e trasmettiamo i dati agli uffici provinciali, agli uffici cantonali della caccia. Questo per loro è un dato di riferimento anche per la consistenza negli anni di questi selvatici. Questa avifauna è di fatto, come diceva prima il signor Detan, una selvaggina molto, diciamo, delicata. Sono soggetti questi animali a variazioni climatiche, quindi in effetti anche i nostri dati sono integrati con i dati del meteo svizzero per capire se ci sono state grandinate tardive, oppure nevicate consistenti nella fase di cova, e tutte queste cose. Questi dati servono proprio ai biologi e anche ai tecnici per verificare l'andamento negli anni delle varie nidiate e la consistenza delle varie specie. Specie che sono sostanzialmente il fagiano di monte, la pernice bianca e la coturnice, nella fattispecie qui nelle Alpi Alextoris greca saxatilis, che è un selvatico bellissimo e ogni tanto ci capita di trovarli. La nostra attività si svolge sui terreni proprio ci sono dei giudici che valutano il lavoro e l'attività dei cani. Oltre a un discorso tecnico c'è anche un aspetto di tipo turistico, perché nella settimana di prove, che dura dal 13 al 23 di agosto, parecchi concorrenti arrivano da fuori dalla Svizzera, dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Austria, quindi abbiamo anche un consesso di tipo realmente internazionale. Gli stessi giudici sono provenienti da diversi paesi europei. Le prove svizzere sono fra le più quotate nell'ambito di questo trofeo, che si chiama Trofeo Saladini Pilastri, che è un vecchio conte che ha inventato le prove in montagna. Parallelamente al Trofeo Saladini Pilastri, che è un trofeo internazionale, c'è il Trofeo delle Alpi, che invece è specificatamente organizzato dal Pointer Setter Club Ticino e che peraltro abbiamo scoperto che è addirittura più anziano rispetto al Trofeo Saladini. Quindi di fatto i concorrenti vengono volentieri in Svizzera perché possono concorrere per entrambi i trofei. Diciamo che per noi è una grande passione anche poter vedere tutti gli anni questi selvatici in volo senza che poi vengano abbattuti. La nostra speranza è quella di ritrovarli sempre.
0: Ecco che le prove sono nel mese di agosto.
2: Esattamente, dal 13 di agosto quest'anno si inizia con la prima, che è in San Bernardino, fino al 23, seguono poi le prove in Valbedretto, Ticino, alla Mandelon Vallese e al Grimsel, sempre Canton Vallese.
0: E quindi lì si vedono questi animali lavorare e il loro lavoro porta poi i frutti, che sono quelli che permettono a, per esempio, il team di Nicola Detan di riuscire a capire, comprendere come stanno questi animali, dove si trovano, se riescono a sopravvivere e molto altro, Nicola.
1: Sì, giusto. Allora, noi stiamo iniziando già adesso del periodo, diciamo, delle parate, soprattutto nel fagiano, poi arriverà adesso fine mese per la pernice. Abbiamo i nostri censimenti annuali, che comunque vengono fatti sempre, e questi ci danno già un'indicazione. Il lavoro che viene fatto ad agosto, più che altro, è una riverifica di quanto è stato fatto prima, ma soprattutto in quel periodo ci dà un'indicazione sulle nascite che ci sono avvenute durante l'estate.
0: E quindi questo è un lavoro importantissimo, è un lavoro che ci fa capire meglio quanto si faccia al di là del periodo, diciamo, della caccia. Tra poco parliamo di un altro progetto, un progetto altrettanto importante, che ci fa comprendere meglio ancora una volta di più quanto questi cani possano arrivare ad aiutarci concretamente, non soltanto sul salotto di casa, in casa nostra come animali da compagnia, ma come animali da lavoro. Parliamo del progetto Bostrico Svizzera Grigioni, e quindi davvero il miglior amico dell'uomo, io direi anche di più, perché davvero si dimostra sempre più capace di fare qualsiasi cosa il cane. E quindi dalle 11 e qualche minuto con noi arriverà il capo della sezione forestale Ticino, Andrea Pedrazzini, e poi insieme a lui arriveranno altri ospiti, ma rimangono per adesso una sorpresa.
3: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros. Nostranidelticino.ch.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Incendio questa mattina a Bellinzona. Poco dopo le 8, comunica la polizia cantonale, sono divampate le fiamme all'interno della cucina di un appartamento alla pian terreno di una palazzina di via Borromini. Una decina di persone presenti nello stabile è stata evacuata. I pompieri di Bellinzona hanno spento l'incendio che è rimasto confinato alla cucina. Un'inquilina è rimasta leggermente intossicata. La Segreteria di Stato dell'Economia si rifiuta di rilasciare documenti relativi ai negoziati sui dazi statunitensi. Lo scrive il Sontax Blick. Giornalisti e privati cittadini hanno richiesto l'accesso ai documenti, citando la legge sulla trasparenza. La SECO si è però rifiutata e ha negato il loro visionamento anche all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Adrian Lupsiger, il quale accusa la SECO di avere violato il suo obbligo di cooperazione. Karin Keller-Sutter avrebbe già pronto un piano B nel caso in cui in Parlamento affondasse l'aumento dei fondi propri per le grandi banche, su tutte UBS. E quanto si legge sulla Matin Dimanche, che scrive che la consigliera federale agirebbe eventualmente tramite l'ordinanza sui fondi propri, la cui revisione è competenza solo del governo. Per gli esteri, sono arrivati al tribunale di Ashkelon in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia arrestati dopo l'intercettazione negli scorsi giorni delle imbarcazioni dirette a Gaza. I due saranno sentiti in udienza. Secondo Israele, Tiago Avila e Saif Abukeshek collaborano con un'associazione palestinese affiliata ad Hamas. E a Gaza, dove pure sarebbe in vigore un cessate il fuoco spesso violato da Israele e Hamas, ora potrebbero ricominciare a pieno titolo le ostilità. Oggi infatti, riferiscono testate israeliane, si riunisce il gabinetto di sicurezza che discuterà su un'eventuale ripresa della guerra nella striscia. Hamas si rifiuta infatti di consegnare le sue armi. Marco Rubio è atteso a Roma giovedì e venerdì prossimi. Secondo il Corriere della Sera e Repubblica, il segretario di Stato americano incontrerà il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Ancora non è noto se ci sarà un colloquio con Papa Leone. Rubio incontrerà pure esponenti del governo italiano, forse anche Giorgia Meloni. Obiettivo del viaggio è rasserenare i rapporti con il Vaticano e con l'Italia, dopo i duri attacchi verbali di Trump al Papa e a Giorgia Meloni. Oggi al sud in parte soleggiato con velature. In Romandia nuvoloso con qualche rovescio. Nella Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Domani lunedì al sud molto nuvoloso e nel pomeriggio prime piogge possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni rovesci isolati o temporali pomeridiani.
2: Sull'autostrada A2, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono code di circa 6 chilometri. Si deve pazientare almeno un'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.

0: In diretta dall'Esposizione Nazionale dei Segugi Svizzeri, questa è la Domenica Popolare, sono le 11:04 minuti di questa domenica 3 maggio, siamo a Malvaglia in compagnia di numerosi ospiti. Allora do il benvenuto ad Andrea Pedrazzini, capo della sezione forestale del Canton Ticino. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a tutti.
0: E un buongiorno e un benvenuto anche alla ricercatrice dell'SLF di Davos, Alessandra Bottero. Buongiorno.
2: Buongiorno Lara.
0: Buongiorno, benvenuta, con te anche Mario Lucchinetti. Buongiorno Mario e benvenuto anche a te.
3: Buongiorno.
0: Capo dell'azienda forestale del comune di Bregaglia e presidente dell'associazione Cani da Bostrico Grigioni. L'avete capito, andiamo nel bosco, cerchiamo di comprendere meglio quella che è la situazione inizialmente del nostro bosco nella Svizzera italiana, nello specifico in Ticino. Andrea, è un bosco, il nostro, che sta bene?
1: Ma diciamo sta abbastanza bene, ma sta soffrendo un attimino di diversi elementi che lo mettono sotto pressione, ecco, i cambiamenti climatici chiaramente e tutto quello che anche il neobiota, che parleremo anche dopo, cioè gli organismi nocivi, le neofite invasivi, quindi un bosco che è sotto pressione e che cerchiamo di curare al meglio possibile.
0: Ci giriamo, guardiamo, oggi a Malvaglia siamo nel cuore della valle e destra, sinistra, bosco rigoglioso, un verde che in questo periodo dell'anno è un verde davvero intenso. E se guardiamo per esempio in questo momento, beh, che cosa vediamo? Chi sono quegli alberi? Vediamo che ce ne sono di più chiari, di più scuri, insomma cerchiamo di capire, Andrea, di che alberi stiamo parlando. Il bosco in Ticino da chi è composto?
1: Ma come bene hai detto tu, Malvaglia è un bellissimo esempio, il bosco ci circonda dappertutto, il Canton Ticino è, la superficie del Canton Ticino è ricoperta al 55% da bosco. In questo caso vediamo un bosco alle basse latitudini, un bosco di latifoglie, quindi un bosco misto, composto da castagne, da faggi, da altri tipi di tipologie con foglia larga, e poi più ci alziamo verso i 1000 metri cominciano appunto l'abete rosso, l'abete bianco e in cima abbiamo i larici, quindi abbiamo questa progressione altitudinale con un cambiamento della tipologia di bosco che possiamo osservare in tutto il sopracenere. Nel sottocenere invece tutto quello che è resinoso è assente, abbiamo piuttosto latifoglie, faggi e poi subito le praterie alpine.
0: Allora, non per andare subito sulle problematiche, ma siccome abbiamo degli esperti, ed è bello sempre dire che tutto va bene, ci piacerebbe tanto, ma abbiamo anche dei problemi, lo sappiamo. Quindi, prima cosa ti chiedo, in Ticino c'è ancora il divieto di accendere fuochi all'aperto?
1: Allora no, è già da 2 settimane circa che l'abbiamo tolto grazie alle precipitazioni che abbiamo avuto e anche soprattutto grazie alla vegetazione che è in anticipo rispetto agli altri anni, quindi quando abbiamo un bosco con le foglie che protegge anche il sottosuolo, il rischio di incendi diminuisce fortemente. Associato alle precipitazioni abbiamo deciso di toglierlo e quindi adesso l'utilizzo del fuoco è possibile sempre con le dovute attenzioni.
0: Mario Lucchinetti, nei Grigioni invece?
3: Da noi è anche stato tolto in mercoledì scorso, dove abbiamo avuto un po' di precipitazioni, ma abbiamo sicuramente una forte mancanza di acqua al momento e speriamo che ne viene anche ancora in più.
0: Beh, è andato acqua la prossima settimana, quindi questo può sicuramente aiutare, perché l'acqua serve davvero ai nostri boschi e non solo. Parliamo di un altro problema, un problema che non ha una, diciamo, che non arriva bussando alla porta, ovvero quello degli schianti. Gli schianti arrivano e quando colpiscono fanno davvero male, Andrea.
1: Assolutamente, abbiamo soprattutto in Ticino gli schianti da vento legati al vento di scirocco, quello che viene da sud e quindi che crea differenti problemi soprattutto nel sottoceneri, ma anche ogni tanto nel sopraceneri. Abbiamo avuto uno schianto importante qualche anno fa sopra Airolo, in un bosco importantissimo, un bosco di coniferi importantissimo per la protezione contro le valanghe, e abbiamo dovuto intervenire con delle opere di prevenzione provvisorie appunto per garantire la funzione protettiva che era venuta a meno a causa di questo schianto. Quindi sì, assolutamente un tema che non si può prevedere purtroppo, ma che è sempre d'attualità.
0: Ricordo anche Riva San Vitale.
1: Riva San Vitale, Brusino, Monte San Giorgio, abbiamo avuto degli schianti importantissimi, anche lì abbiamo dovuto fare delle piantagioni, dei tagli per evitare anche il proliferare di malattie e dei problemi legati anche alla funzione protettiva del bosco.
0: E magari chi all'ascolto dice: ma come mai prima parlavano di cani, di caccia e adesso parlano di bosco? Beh, arriviamo a spiegare il perché, lo stiamo prendendo alla larga per arrivare a parlare anche dei cani. Abbiamo detto incendi, abbiamo detto schianti, abbiamo detto bostrico, non l'abbiamo ancora detto. Il bostrico è un altro problema per i nostri boschi.
1: Il bostrico nei boschi di conifere è veramente un problema, anche questo dipende da anno in anno, è molto variabile e colpisce in particolare l'abete rosso, e quindi abbiamo delle piante che seccano praticamente e quindi che mettono in pericolo il bosco di protezione, la sua funzione protettiva, e quindi è importante detettare subito la presenza di questo bostrico per eventualmente intervenire preventivamente per gestirlo.
0: Tra poco entriamo ancora di più nei dettagli insieme ad Alessandra Bottero, che è ricercatrice presso l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe a Davos in Svizzera, e quindi capiremo di più su questo bostrico, ma non solo, capiremo anche di più su come i cani sono riusciti, grazie ad allenamenti intensi, a trovarlo, e quindi i cani che arrivano ancora una volta in aiuto dell'uomo. Una canzone e poi con Alessandra Bottero e i nostri ospiti entriamo nei dettagli del bostrico e dei cani che riescono a rilevarlo.

0: Buongiorno di nuovo Alessandra Bottero da Davos, sei arrivata direttamente?
1: In realtà sono arrivata da Luino dove vivono i miei, quindi ho giocato più in casa, diciamo.
0: Hai giocato più in casa. Senti Alessandra, abbiamo parlato del Bostrico, abbiamo iniziato a parlare del Bostrico e chi è il Bostrico?
1: Difatti Andrea l'avete già nominato il Bostrico, ma chi è? Il Bostrico è un insetto, in realtà molto piccolo, più o meno 4-5 mm, grosso come un chicco di riso più o meno, molto cilindrico, di colore scuro, marrone scuro nero, che quindi in realtà può anche passare abbastanza inosservato di per sé. Meno inosservato passa quando va a fare danni in bosco. Tendenzialmente il Bostrico è un insetto che entra sotto la corteccia degli alberi, scava delle gallerie e in termini di numeri, perché ce ne sono tantissimi all'interno di un albero, portano l'albero alla morte. Andrea l'ha già nominato, il Bostrico va sull'abete rosso, che è la specie, diciamo, ospite principale del Bostrico. L'abete rosso, nonostante il nome lo chiami il rosso, è in realtà una conifera sempreverde, cioè che mantiene gli aghi ed è sempre verde tutto l'anno, anche quando altre specie, per esempio in autunno, perdono le foglie e cambiano colore. Quindi quando il Bostrico attacca l'abete rosso, in questo caso in maniera veramente lo trasforma in rosso, cioè gli aghi diventano rossi. Quindi è facile in questa fase accorgersi del problema e dell'infestazione da Bostrico, però quando ce ne accorgiamo in questa fase, in realtà per la gestione forestale è troppo tardi.
0: Quindi l'idea è quella di anticipare.
1: Esatto. La maniera ideale sarebbe identificare l'infestazione in una fase proprio iniziale dell'attacco. Il problema però ovviamente è una fase iniziale, quindi dal punto visivo si vede ben poco, i sintomi sono veramente pochissimi e sono difficili da identificare anche da un occhio esperto.
0: Chiedo un attimo ad Andrea Pedrazzini, quanti danni da Bostrico avete quantificato in Ticino?
2: Allora, negli ultimi due anni la situazione è abbastanza tranquilla, però 3-4 anni fa abbiamo avuto diverse decine di migliaia di metri cubi di bosco che è dovuto essere tagliato perché ha attaccato da Bostrico, e questo crea veramente problemi perché si creano delle buche all'interno del bosco, soprattutto il bosco di protezione legato alle valanghe, e quindi questo è un problema anche dal punto di vista del pericolo naturale, gestione del pericolo naturale. Quindi vediamo che questo piccolo insetto crea spesso dei grandi problemi, però appunto è molto ciclico come evento, dipende anche dalle temperature in primavera e così, e quindi è molto ciclico, e l'ideale effettivamente sarebbe detettarlo, identificarlo il più velocemente possibile.
0: Mario Lucchinetti, nei Grigioni il Bostrico quanti danni ha già fatto?
3: Ma da noi adesso, soprattutto parlo per la regione sud, gli ultimi due anni erano anche un po' più tranquilli come in Ticino. Nella mia azienda è stato soprattutto l'anno 2022 che ha creato parecchi danni grandi, come anche del mio collega forestale a Schuol, e da lì anche un po' nata l'idea.
0: Ecco che torno da Alessandra Bottero, il problema dell'individuazione. Quindi abbiamo capito insieme ai nostri ospiti, bisogna cercare di individuarlo il prima possibile. È ciclico, non c'è sempre, si presenta quando magari gli abeti sono già sotto stress, e quindi arriva, tra l'altro non è che arrivi da lontano, è un problema gioca in casa.
1: Non è una
0: si
1: specie
0: nuova. Si parla sempre di quelli che invadono, invece lui gioca in casa
1: sua. Giochiamo in casa, l'abete rossa e il bostrico convivono da sempre, è una specie, si chiama endemica, cioè che ce l'abbiamo da sempre. Però adesso, col cambiamento climatico, c'è un po' una doppia faccettatura. Da una parte abbiamo l'abete rosso, che soffre di più, perché con le temperature più elevate, le siccità, lo fanno soffrire, e noi lo sappiamo benissimo, anche quando abbiamo il raffreddore, quando non stiamo tanto bene, lo stress, siamo più vulnerabili. E la stessa cosa succede in maniera simile per l'abete rosso, diventa più vulnerabile. Dall'altra parte abbiamo un insetto che approfitta delle temperature più elevate e quindi riesce a compiere più generazioni all'anno, e quindi il problema diventa più pressante sui boschi in questo senso.
0: Più pressante, e quali potrebbero essere, diciamo, non dico le risoluzioni, ma quali sono le strategie per arrivare a beccarlo in anticipo?
1: Allora, per beccarlo in anticipo dobbiamo agire in fretta. La questione è: se riusciamo a identificarlo abbastanza in fretta, i forestali e chi si occupa della gestione del bostrico e del bosco ha abbastanza tempo per reagire, pianificare e decidere cosa fare. Tendenzialmente cosa fare in questo caso può essere tagliare o non tagliare a seconda delle situazioni, e quello appunto è dove cerchiamo di agire. Noi abbiamo un progetto in collaborazione nel cantone dei Grigioni, ma non solo, anche col canton Ticino collaboriamo, che è il progetto Early Beetle, e appunto si occupa dell'identificazione precoce dei danni da bostrico in bosco, precoce cioè quando ancora non li vediamo visivamente.
0: Anche se non li vediamo, però loro
1: ci sono.
0: Ci sono e emettono qualcosa che ci permette di sapere che ci sono, perché
1: esatto. Tutti
0: emettiamo qualcosa, che sia un segnale sonoro, un odore, insomma, anche loro emettono qualcosa.
1: Esatto. Noi adesso ci stiamo parlando a parole. L'insetto non comunica a parole, però comunica, e comunicano con dei segnali chimici che si chiamano feromoni, e li emettono in maniera differente. All'inizio li emettono per aggregare, cioè per richiamare degli altri insetti della stessa specie ad attaccare l'albero.
0: Quindi praticamente come se dicessero: uè, venite,
1: c'è da mangiare,
0: okay.
1: Ne ho trovato uno buono. E poi quando l'albero viene colonizzato, cioè ce ne sono troppi, ne emettono altri per dire, dicendo: ehi, questo albero è stato un po' troppo pieno, andate da un'altra parte.
0: Ok. Il concetto dei feromoni è un concetto che il pubblico conosce, perché l'abbiamo sempre sentito più, abbiamo sempre di più sentito parlare dei feromoni come trappole che attirano. E quindi per esempio in viticoltura, piuttosto che in frutticoltura, si utilizzano queste trappole ai feromoni proprio per andare in qualche modo ad ingannare alcuni insetti e toglierceli dalle scatole.
1: Sì, è vero. Sfruttiamo un principio simile anche col bostrico. Ci sono le trappole a feromoni che in realtà vengono per di più usate per il monitoraggio della popolazione, cioè cerchiamo di capire quanti insetti ci sono in giro in certi momenti dell'anno, della stagione, nel bosco. Per raccoglierli, per cercare di eliminarli, non è una soluzione le trappole a feromoni, purtroppo.
0: E quale potrebbe essere la soluzione allora?
1: Beh, una soluzione sarebbe cercare di captare questi segnali, appunto questa comunicazione degli insetti a nostro vantaggio. Ovviamente noi non li vendiamo come esseri umani, noi non li sentiamo neanche, non li possiamo annusare, però visto che oggi siamo circondati da cani,
0: eccoli.
1: I cani in questo senso qua potrebbero tornarci d'aiuto.
0: E allora tra pochissimo con i nostri ospiti parliamo dei cani da bostrico, perché ci sono formati, ce ne sono sempre di più, e quindi potrebbero proprio essere loro la soluzione al bostrico. Una canzone, c'è Claudio Dotta.

0: 11:25 minuti in diretta da Malvaglia. Oggi, Mario Lucchinetti è capo azienda forestale del comune di Bregaglia e presidente dell'associazione Cani da Bostrico Grigioni. Ed è proprio qui che vogliamo arrivare, sull'associazione Cani da Bostrico Grigioni. Mario, spiegaci come riescono i vostri cani a individuare il bostrico, come possono i vostri cani essere utili affinché il bostrico non faccia più danni, o almeno ne faccia di meno.
1: Ma come già prima ha detto Alessandra, abbiamo soprattutto quella comunicazione con i feromoni, e il cane ha un grandissimo vantaggio, che ha un naso fenomenale, molto migliore del nostro, e loro sono in grado di individuarlo e di lavorare la traccia odorosa e trovare l'albero e segnare quale pianta è in festa del bostrico.
0: Quali cani in questo momento sono in istruzione su questo lavoro?
1: Ma noi nella nostra società abbiamo soprattutto cani di caccia e dei cani pastore. Soprattutto i cani di caccia portano delle doti fortissime, perché sono abituati a lavorare in condizioni difficili, riescono a lavorare a modo autonomo, anche con una certa distanza del conduttore, ma hanno anche la volontà da collaborare. E soprattutto dei cani da caccia, il cane da ferma e il cane da riporto, che è abbastanza idoneo a questa tipologia di lavoro.
0: E la vostra è stata un'idea che è nata nel 2023, perché come forestali il problema del bostrico lo vivete quotidianamente. Come diciamo proprietari di cani da caccia, ecco che siete riusciti ad unire queste due passioni: la passione per un bosco sano, per il vostro lavoro, che sarebbe veramente bellissimo avere dei boschi sani, e quindi vedere questi alberi colpiti dal bostrico fa sempre oltretutto male al cuore, nel senso che è proprio brutto, ma non è quello che conta di più. Il fatto è che un bosco non sano non è un bosco che può proteggerci, non è un bosco che può andare avanti negli anni e nei secoli.
1: Sì, il fatto sicuramente è quello che in prima linea, soprattutto nei boschi di montagna, va a mantenere le funzioni del bosco, in prima linea soprattutto la funzione protettiva. E per esempio da noi in Val Bregaglia il 60% del bosco è composto di abete rosso, e adesso è un momento molto decisivo, che dobbiamo mantenere una certa quantità di abete rosso per poter anche mantenere queste funzioni. E quello è solo possibile individuando tempestivamente il bostrico, potendo eliminare le piante infestate a tempo, e così riuscire a controllare un po' la popolazione, evitando danni troppo grandi.
0: Ma quanti cani devono essere preparati su questa materia, diciamo, per riuscire a fare qualcosa di concreto?
1: Ma all'inizio, quando si era partito con l'idea, col progetto, si aveva l'idea in testa di avere dei cani e per lustrare centinaia o migliaia di ettari in poco tempo. Di quell'idea penso ci siamo allontanati, e anche chiaro che non è realistica. Però diciamo il cane è molto effettivo dove abbiamo avuto un'infestazione di bostrico, dove non siamo sicuri, abbiamo preso tutti gli alberi, ci manca qualcosa, che si può controllare tempestivamente i punti, o anche dove sapevamo l'anno prima abbiamo avuto infestazioni ma non sappiamo dove è andato, e puntualmente controllare certe zone di grandezza di 2-3 ettari.
0: Ecco, voi siete molto attenti anche sui falsi positivi, perché nel momento in cui il cane vi segnala che quell'albero è colpito dal bostrico, c'è poco da fare, e quindi è importantissimo che il cane segnali correttamente.
1: Giusto, quello è una cosa di base che è molto importante, se no iniziamo a tagliare degli alberi che potevano rimanere certo. In bosco, e perdiamo anche il vantaggio della tempestività. Se dobbiamo aspettare sintomi visivi è un po', non fa più senso la cosa. E da noi è così che i cani sono stati formati unicamente sui feromoni di aggregazione nella prima fase, e nella prima fase abbiamo però scoperto anche velocemente che con solo insegnarli il feromone di aggregazione, il cane è ben capace di individuare l'albero, ma solo nel momento dove il maschio scava la caverna nuziale, e nelle fasi un po' più avanzate il cane non riconosce più niente perché non ha più nessun fiuto. E allora nella seconda fase del progetto si è deciso di anche condizionare l'antiferomone e i singoli componenti del feromone per dare una varietà più alta al cane dell'olfatto e così assicurare che riesce a segnare in un tempo molto più lungo. E i test dell'anno scorso hanno mostrato che ora i cani sono in grado circa in un tempo di 4 settimane di individuare l'albero.
0: Mamma mia, è molto tecnico, ma si riesce a capire anche altrettanto quanto lavoro di precisione viene fatto insieme a questi cani, ovvero quanto sia importante andare a distruirli in maniera corretta su quello che è proprio lo specifico che volete voi, perché il cane è vero, trova tutto, ma deve sapere esattamente che cosa volete che lui trovi, perché è quello l'obiettivo.
1: Quello sicuramente così, è anche un po' una cosa, diciamo, se pensiamo il cane da caccia, noi in questo settore lavoriamo un po' contro la natura del cane, perché deve cercare qualcosa in bosco che in sé a lui non gli interessa. Per quello diventa molto importante che il cane si lascia premiare e motivare molto per il successo di aver trovato il feromone, e soprattutto la formazione di base è decisiva per dopo poter costruire una casa che funziona e il cane che riesce a operare.
0: Ecco, le razze particolarmente indicate per questo tipo di lavoro quali sono?
1: Ma soprattutto i cani pastori, che hanno un certo dottile, e anche i cani da caccia, lì soprattutto è il retriever, classici Labrador, Golden, eccetera, e i cani da ferma.
0: E quindi i retriever, oggi non ne ho visti tanti qua?
1: No, io oggi non ne ho anche visti di cane di riporto qua.
0: Però ho visto dei Bloodhound prima, e quindi qua torniamo al concetto del fiuto del cane. Beh, ci sono tantissimi segugi, ci sono tantissimi beagle, setter, diverse razze, però prima ho visto un Bloodhound, ho pensato subito alla ricerca molecolare, ho pensato subito al fiuto, a quante molecole loro riescano a sentire rispetto all'essere umano. E quindi è vero che, per esempio, Mario, i cani sono utilizzati anche nella ricerca contro la popiglia. Problemone. Anche nei grigioni la popiglia è un problema? Non tanto, non così tanto come il bostrico. Qui stiamo andando nel settore della viticoltura, e quindi ritorniamo nei ranghi, perché alle unità cinofile, però quelle che sono state addestrate proprio in questo lavoro, vengono davvero richiesti standard elevati, ed arrivare a questi, ottenere questi standard, Mario, vuol dire lavorare tutti i giorni con i vostri cani?
1: Sì, forse si può dire, io col mio cane più vecchio, che è ora 10 anni, l'anno scorso ho fatto circa 450 ripetizioni, esercizi, vuol dire in media 3 volte alla settimana. Sì, è anche necessario, soprattutto anche quando si è fatto degli interventi, perché il cane impara velocemente a generalizzare, e col generalizzare c'è un rischio che il cane potrebbe iniziare a segnare dei falsi positivi, perché dice a me mi somiglia che è il sapore della corteccia dell'abete rosso e non il bostrico. Allora è importantissimo di ritornare nell'allenamento e guardare che il cane resta solo sul feromone.
0: Hai citato il tuo cane Alvin?
1: Giusto, Alvin.
0: Non posso dire che salutiamo perché non avrà la radio accesa Alvin, però dicevi dal 2024 ad oggi 426 unità di esercizio, l'hai premiato 742 volte per aver segnalato la presenza del feromone. A me questa cosa non sciocca dal punto di vista dei numeri, a me sciocca che tu abbia segnato sul tuo taccuino che l'hai premiato 742 volte, vuol dire che ogni volta te lo segni.
1: giusto, da noi è molto importante perché diciamo è anche un po' un progetto base scientifica. Vogliamo anche scoprire quanto lavoro ci usiamo per formare i cani per questa tipologia di lavoro, quindi viene rapportata ogni unità di allenamento e segnato se il cane ha trovato, se non ha trovato, se ha fatto un falso positivo, eccetera eccetera.
0: Il vostro progetto è finanziato da qualcuno?
1: Ma da noi è stato così, nella prima fase abbiamo finanziato diciamo privatamente, è partito come un progetto da cuore finanziato così, e dopo abbiamo iniziato a scoprire che la cosa è molto complessa e abbiamo iniziato a cercare dei fondi nell'anno 2023 e ora abbiamo dei buoni sostenitori, soprattutto l'associazione Pigna Verde, che è di una segheria in Grigione, che si impegna tantissimo per l'impiego sull'ambiente, ma anche per esempio l'ufficio forestale cantonale grigionese o anche l'associazione dei proprietari di bosco La Selva ci aiuta e finanzia per poter fare questo progetto. E con i finanziamenti è nata anche dopo l'idea di aver creato una società che è stata creata l'anno scorso.
0: Mario, grazie mille per averci raccontato del vostro preziosissimo lavoro nei Grigioni. Grazie Mario Lucchinetti, grazie Andrea Pedrazzini per averci raccontato dello stato del bosco in Ticino, e ad Alessandra Bottero, che è la regina dello studio dei boschi. Davvero è stato un piacere averti qui con noi oggi, e speriamo che si lavori sempre di più in questa direzione, Alessandra.
2: Sì. Grazie mille, grazie a voi. Magari chiudo solo con una parola che per noi è veramente importante, specialmente sotto le incertezze che il cambiamento climatico, il futuro ci porta, collaborare strettamente tra ricerca e pratica, cosa che tutti questi progetti lo dimostrano, che solo andando su singole strade non andiamo tanto lontano.
0: Grazie Alessandra, io aggiungo quanto è importante il cane, e ce lo sta dimostrando ogni giorno. Oggi siamo a un'esposizione nazionale di Segugi, stiamo parlando di loro. Sono belli, sono bravi, ma sono altrettanto utili e soprattutto in questo caso davvero fanno la differenza. Tra poco ancora musica, ma non solo, andremo in giro per l'esposizione per vedere che cosa sta succedendo.
3: Olvegent di marionette, o tirai gourdette. Sa ti jure, sono una cassetta di

0: In diretta da Malvaglia oggi, Walter Gianora, ci siamo. Club Selgugio Svizzero, che ha organizzato alla perfezione questa manifestazione. Siamo nel bel mezzo dei ring, è pieno di gente, sono tantissimi cani, ma c'è un silenzio, si respira proprio un'atmosfera rilassata, ecco. Al contrario di quello che si potrebbe immaginare in un ambiente in cui è pieno di cani, no, questi cani è pazzesco, sono super tranquilli, Walter.
1: Sì, non so, forse sentono che ormai il giudizio è passato, quindi stanno aspettando il giudizio formale, diciamo. Effettivamente è vero, sono qui tutti tranquilli che aspettano davanti al suo padrone. Come ho già detto stamattina, sono molto fedeli, molto disciplinati, sono cani veramente interessanti.
0: Senti, abbiamo pescato qualche rappresentante della categoria che riguarda i Segugi, e allora abbiamo numero 40 di fronte a noi. Lui chi è?
1: Roberto Fiscalini, che ha vinto la sua categoria, che è nel Segugio Lucernese maschio.
0: Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Niente, siamo contenti che è una bella manifestazione organizzata bene.
0: Hai vinto, avete vinto. Chi è lui?
2: Lui ha vinto.
0: Chi è?
2: È Leo.
0: Ah, Leo, quanti anni ha?
2: 8 anni, un Segugio Lucernese maschio.
0: E perché ha vinto? Che caratteristiche sono state premiate?
2: Praticamente tutta la sua morfologia, i suoi colori e tutto quello che deve avere per essere il migliore di razza.
0: Senti, ma Leo che tipo è? Che segugio è? Nell'immaginario comune il segugio noi lo immaginiamo ululare e basta. Ecco, questa è l'informazione che è forse al grande pubblico del segugio. In realtà che tipo è?
2: Ma quando sta facendo il mestiere che deve fare, ulula e fa la sua cacciata. Nel tempo normale è un cane come un altro, educato e gentile e simpatico come il padrone.
0: Dove vive? In casa con voi?
2: Sì, come un membro della famiglia.
0: Quindi un cane che consiglieresti anche a chi non ama la sua indole da cacciatore?
2: Assolutamente, perché sono cani di carattere gentile, non necessariamente come cani da caccia. Si può tenerlo da compagnia benissimo, sono gentili, stanno bene con i bambini, in casa.
0: Lui è un riproduttore?
2: Sì.
0: Quindi ha già dato al mondo diversi cuccioli, insomma ha contribuito, diciamo, alla nascita di diversi cuccioli che oggi come oggi, con il traguardo che ha raggiunto, vuol dire ancora di più, vuol dire ancora

0: proprio attinente qui di Malvaglia.
1: Gioca in casa.
0: Gioca in casa. Oggi ha giocato in casa con la sua cagna, Nala, e ha fatto il secondo posto della sua categoria. E lei non è cacciatrice.
1: Ma grandi, complimenti.
2: Grazie, grazie. Nala, a differenza degli altri cani che vengono a gareggiare, non va a caccia un cane da divano.
1: A caccia al divano?
2: Eh sì, va alla caccia al divano.
1: Caccia al divano per Nala, ci sta tutto, e soprattutto di una grandissima bellezza. Quindi complimenti a voi due.
2: Grazie mille, gentilissima.
1: È arrivato il momento di dedicarci alle bande giovanili della Svizzera italiana, quindi partiamo subito in musica, poi Elio Felice, dopo i titoli del radiogiornale torniamo in diretta da Malvaglia.

0: Un cordiale buongiorno da Elio, felice di quest'aria primaverile, anzi giovanile, che oggi emana pure dalla musica bandistica. Abbiamo ascoltato Pop Divas on Stage, una selezione di musiche degli anni 2020, arrangiate da Peter Kleine Schaars e interpretate dalla banda giovanile della Svizzera italiana diretta da Mattia Terzi. Una registrazione tratta dal concerto di Grono dello scorso 18 aprile. Desidero ringraziare ancora il Comune di Grono e la Scuola di Musica del Moesano per l'ospitalità e segnalo volentieri due concerti di primavera in programma questo pomeriggio. Il primo, la Società Filarmonica di Roveredo al Centro Scolastico in Riva alle 16:30. Il secondo, la Civica Filarmonica di Balerna oggi alle 17:00. E sempre in tema di primavera, sabato prossimo, 9 maggio, sarà la volta della Filarmonica Faidese al Centro Scolastico alle 20:00. Quel giorno un centinaio di allieve e allievi delle filarmoniche del Ticino e della Mesolcina sosterranno l'esame centralizzato che conferirà loro lo statuto di socio attivo e dunque l'adesione formale all'Associazione Bandistica Svizzera. A tutti loro tanti auguri. Ci avviciniamo poi a passi da gigante alla Festa Federale di Musica di Bienne, alla quale il Ticino parteciperà con la Civica Filarmonica di Lugano, la Civica Filarmonica di Bellinzona e la Filarmonica Medio Vedeggio. Queste ultime due formazioni, sempre sabato prossimo, presenteranno al pubblico ticinese i brani d'obbligo e quelli a scelta in un concerto congiunto al centro eventi di Cadempino, 9 maggio 20:30. Ma torniamo ora alla banda giovanile della Svizzera italiana. Ascolteremo dapprima la voce di una giovane musicista e a seguire Obladi Oblada, ovviamente sotto la direzione di Mattia Terzi. Buona domenica!
1: La banda giovanile per me è sicuramente un'occasione per crescere a livello musicale, perché solitamente i brani di repertorio sono sempre delle sfide, sono brani complessi che comportano un grande impegno, ma che fanno venire voglia di studiare e di impegnarsi, di suonare insieme soprattutto. Un'altra cosa che io trovo stupenda della banda è proprio il gruppo che si crea e la possibilità di suonare in un ambiente che è interamente composto da giovani, e sono bellissimi i rapporti di amicizia che si trovano e si portano avanti attraverso i progetti, dove un gruppo di ragazzi come il nostro si ritrova per suonare, per portare avanti una passione comune, che poi culminano con i concerti che danno sempre una grande soddisfazione.

0: Buongiorno da Gino Ceschina. La Chanfada, il movimento promosso dalle autorità iraniane per la resistenza contro gli Stati Uniti, è arrivato anche in Svizzera attraverso l'ambasciata. Berna monitora la situazione. In Svizzera il mercato dei bunker a causa delle guerre ha ripreso un nuovo slancio, in particolare si pensa a mettere al sicuro i data center sensibili, spesso oggetto di attacchi nel mondo. Non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere con i russi in Ucraina. Aperta un'inchiesta in Perù dove almeno in 600 sono partiti con l'illusione di un lavoro per trovarsi in trincea. Invece di gettare gli avanzi di cibo, metterli in un frigorifero pubblico. È quanto propone Madame Frigo. In Svizzera gli apparecchi installati sono quasi 200, in Ticino siamo ai primi passi. Per lo sport il Lugano va all'assalto del secondo posto, a Cornaredo arriva lo Young Boys, mentre la cittadina di Thun ha gli occhi puntati sul San Gallo. Se oggi non vince potrà infatti festeggiare il suo primo titolo. Tra mezz'ora.
1: Buona domenica e buon viaggio. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione Lucerna, tra Faido e il portale sud della galleria, ci sono code di circa 8 chilometri. Si deve pazientare almeno 1 ora e 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La circolazione è deviata sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di circa 2 chilometri attese di una ventina di minuti. Da Bienne, Mario Boldini.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12-2 minuti, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, in diretta da Malvaglia. Questa è sempre la Domenica Popolare e in diretta da Malvaglia sono arrivate a trovarci due donne che non c'entrano tanto con i cani da caccia, perché bisogna pur dirlo, c'entrano con l'artigianato, e come se c'entrano con l'artigianato, perché do il benvenuto a Maura Toschini Stempfli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E a Paola Toschini, presidente dell'associazione artigianato Bleniese.
2: Salve a tutti.
0: Buongiorno a voi. Manca pochissimo e entrando in valle io li ho visti, i cartelloni pubblicitari, i cartelloni che ci dicono che manca poco a domenica 10 maggio, giornata in cui si darà il via a questa mostra. Maura, una mostra che hai voluto, insomma, fortemente fare anche per sostenere l'artigianato bleniese. Quindi stiamo parlando di 1000 papaveri rossi, ma papaveri
1: in ceramica?
0: In ceramica, ce ne hai fatti 1000.
1: Sì.
0: Spiegaci un po' il concetto. Praticamente tu hai creato questi 1000 papaveri rossi in ceramica che saranno il cuore della mostra, e la mostra che cosa vuole rappresentare? Vuole rappresentare il fatto di parlare di artigianato, vuole parlare
1: di artigianato, un po' di arte, un po' di me stessa.
0: Ti senti un papavero?
1: Non mi sento un papavero, non ancora, non ne ho fatti abbastanza.
0: Ma cosa vuol dire realizzare un papavero in ceramica?
1: Ma è un percorso, più che altro una forma di espressione che avevo bisogno di fare. E quando la carta non bastava più avevo bisogno di sentirli, di vederli e poi di condividerli.
0: Di condividerli, e quindi eccoli che appariranno agli occhi di tutti quelli che arriveranno ad Acquarossa, perché Paola sarà proprio lì il cuore di questa mostra.
2: Sì, esattamente, la Maura alla mattina alle 5 del 10 sarà giù in questo prato a piantare questi 1000 papaveri che ha confezionato lei e io ho cotto, diciamo, avendo lì l'attrezzatura per far ceramica. Comunque l'idea è stata la sua, e anche per darci una mano come negozio dell'artigianato della valle, di cui lei è anche membro e anche un'artigiana, diciamo.
0: Mi fa quasi sorridere, a piantare i papaveri alle 5 del mattino della prossima domenica, piantare papaveri in ceramica.
1: È il mio compleanno, dovevo farmi il regalo.
0: Ah, sarà anche il tuo compleanno?
1: Sì.
0: Tra l'altro lei è tua suocera.
1: Sì.
2: E non posso neanche aiutarla, perché la performance è la sua, e mi ha detto l'ho ideata io e devo anche installarla io. Giustamente.
0: Ma quindi la gente potrà vederti anche durante le fasi di installazione?
1: Ma non so chi ha voglia di star su alle 5, però se qualcuno passa ben venga.
0: Ma come l'hai, diciamo, la logistica qual è? Questi 1000 papaveri rossi saranno piantati, tra virgolette, accanto alla casa comunale, c'è un prato?
1: Un prato, sì.
0: E come li metterai? In che forma?
2: Una
1: forma non l'ho stabilita, il papavero cresce un po' così come vuole.
0: Lui è selvaggio.
1: Lui è selvaggio come me e quindi secondo me nasceranno così come in quel momento.
0: Come ti sentirai?
1: Sì.
0: E diciamo che in questo momento dove stanno riposando questi fiori?
1: I papaveri stanno riposando al quarto piano della mia casa.
0: Quindi dovrai portarli tutti lì?
1: Dovrò portarli giù dal quarto piano. E poi appunto per domenica sono lì, mi aspettano forse finalmente.
0: Quindi di fondo la tua idea non è soltanto appunto di installare una mostra, una bella mostra, un colpo d'occhio di colore in quel di Acquarossa, ma è quella di aiutare l'associazione artigianato bleniese. Ci vogliono, Paola, persone come Maura per forse portare alla luce, al grande pubblico, l'artigianato, questo lavoro degli artigiani che va valorizzato, salvaguardato sempre di più.
2: Certo, certo. È stato un colpo di fortuna che ha avuto questa idea di fare questa cosa un po' fuori di testa, che noi tutte le artigiane che abbiamo, la maggior parte siamo tutte più o meno pensionate, quindi un'idea così a noi non sarebbe non sarebbe mai venuta, perché l'incoscienza della gioventù noi non ce l'abbiamo più, però altrettanto incosciente io a dirgli sì sì si può fare tranquillo. Quando sono arrivata al 200esimo ho detto cavoli, devo cuocerne 1000, e lei li ha fatti e ha portato a termine questa cosa che per me è... non è che ci credevo molto all'inizio, adesso veramente devo ricredermi, e secondo me per noi sarà un grande aiuto, perché dà visibilità anche a quello che è, di cosa si può fare con l'artigianato, perché l'artigianato tradizionale è una cosa e l'artigianato odierno nella testa poi dei giovani è tutt'altra cosa, e magari che riusciremo a coinvolgere un po' più la gioventù, insomma a far capire che sono cose che è peccato se vanno perse, perché a parte la tecnica e tutto questo, però bisogna anche saper capire che dalle cose che si fanno con le mani si possono fare delle cose veramente belle.
3: 1000 papaveri rossi, installazione artistica contemporanea dal 10 al 31 maggio 2026 nella zona della casa comunale di Acquarossa. Quindi ti chiedo due cose ancora, Maura. Poi l'agonia è finita, perché per un artista, per certi artisti rilasciare interviste è davvero un'agonia, ed è il tuo caso. Maura, quanti anni hai?
1: 36.
3: 36?
1: Quasi 37.
3: Va bene, e questa è che mostra è? Ne hai già fatte altre? È la prima.
1: È la prima.
3: La prima mostra, nel giorno del tuo compleanno, 37enne, il 10 di maggio. Ti chiedo questo, ma una volta che terminerà il 31 maggio, le persone potranno comperarli questi papaveri?
1: Le persone le stanno già acquistando e riservando un po' a scatola chiusa, perché appunto per me è importante che chi vuole far parte di questo percorso, progetto insieme, sceglie il numero, perché li ho numerati tutti. Sono tutti numerati e quindi appunto chi vuole lo sta già facendo, chi ha voglia di arrivare al 10 a vederli anche senza sapere quale potrà essere il suo, o chi vuole aspettare e aspetterà il 31 se rimane ancora qualcosa e lo potrà scegliere presso la casa dell'artigianato.
3: Come si fanno a riservare, Paola, attualmente i papaveri?
4: C'è
3: un QR code, sì. E lo si trova anche online, questo, se si va su casa-artigianato@bluein.ch si può mandare la mail, ma su casa-dell'artigianato.ch si trova il QR code?
1: No, quello no, lo scansionando il QR lì ti porta al sito dei 1000 papaveri.
3: Ah, c'è proprio un sito dedicato,
1: sì,
3: alla mostra?
1: Fatto il sito, sì. E appunto non spaventatevi che sono tutti rossi i primi numeri, ma sono già riservati, però se fate scorrere ce ne sono ancora altri,
3: quindi cercate 1000 papaveri rossi, da lì entrate sul sito dedicato, trovate il QR code e poi potete riservare il vostro numero, sempre che ci sia ancora. Al limite se ne riserva un altro, dai. Riservano anche i tavoli sul San Salvatore, è il caso oggi di riservare un papavero per sostenere l'artigianato locale. Grazie Paola, grazie Maura, e beh, che sia una mostra di successo.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
3: A prestissimo, grazie a voi. Un po' di musica.

0: Di nuovo in compagnia di Walter Gianora, presidente del club Segugio Svizzero. Siamo, Walter, alla fase del pranzo, perché ho sentito prima dall'annuncio la pasta è pronta, le persone quindi si sono ritrovate nel capannone per il pranzo, ma qualcuno in realtà sta ancora camminando col cane e vedo che al ring 1, 2, 3, se non erro, stanno ancora giudicando.
1: Sì, la manifestazione non è ancora terminata, stanno concludendo su un paio di ring, poi ci sarà di seguito anche il concorso dei gruppi d'allevamento.
0: Quindi un pomeriggio ricchissimo.
1: Sì, perché poi dopo, concludendo anche il concorso dei gruppi d'allevamento, si passa alle premiazioni e quindi poi la chiusura della manifestazione.
0: Premiazioni previste circa verso?
1: Circa le 15:30.
0: Perfetto, quindi anche un altro momento molto carino,
1: sì,
0: da vedere.
1: Sì, decisamente.
0: E quindi i cani rimangono, i protagonisti anche, giornata piena, non c'è il rischio di arrivare qui e non trovare più nessuno, anzi,
1: il problema sarà quello di scoparli fuori, per tradurlo in termini dialettali, dal capannone, perché poi dopo diventa lunga la serata.
0: Come sempre quando ci sono dei bei momenti di aggregazione.
1: Sì.
0: Chi mi hai portato in questo istante?
1: Sì, io ti ho portato un amico che è anche membro del club Segugio Svizzero del Ticino, ma lui abita a Poschiavo, Ilario Iseponi, che ha anche fatto una menzione, lascio dire a lui.
0: Ilario, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma che meraviglia da Poschiavo, tu sai che noi amiamo Poschiavo, siamo stati su quasi una settimana recentemente con Rete 1, quindi adesso mi annoto il tuo nome, che la prossima volta che torno ti chiamo, così mi dai qualche dritta. Tra l'altro torno per la stramangiata quest'estate, il 5 luglio. Com'è andata oggi? Chi è lei?
2: Lei è Hania Spirtossen, è un segugio lucernese di 9 anni. Ho partecipato nella classe campioni, ha vinto, ha fatto il CAC e dopo, quando abbiamo fatto lo spareggio con tutte le cagne CAC, è arrivata seconda.
0: Quindi un bellissimo risultato.
2: Per 9 anni sono molto molto orgoglioso della mia cagnolina.
0: 9 anni in splendida forma, non è evidente, perché effettivamente 9 anni comunque cominciano ad avere la loro età.
2: Sì, è quasi della mia età, io ne ho 65 e lei ne ha 63, siamo lì.
0: Esatto, siete coetanei.
2: Quasi coetanei, sì, sì.
0: Senti, ma lei la va anche a caccia?
2: Sì, la uso anche a caccia, è molto brava.
0: Ah, è arrivato l'orso dalle vostre parti, ho sentito.
2: Ho sentito che è arrivato l'orso, per fortuna non l'ho ancora visto. E voglio anche dire che ho fatto una cucciolata l'anno scorso usando il maschio di Walter.
0: Ah, sì, è un incrocio Ticino-Grigioni.
2: Esatto, ma della medesima razza, non è un incrocio.
0: Scusa, ho usato un termine scorretto, perdonami. È una comunione, allora. Un
2: accoppiamento tra due bei soggetti di razza lucernese.
0: Come hai detto che si chiama?
2: Hania Spirtossen, von Spirtossen.
0: Ma che nome complicato per un cane.
2: Ma lei viene dal canton Lucerna e von Spirtossen è il numero del canile. Ogni canile dà un nome al suo allevamento.
0: Come nei cavalli.
2: Come nei cavalli. Io, il mio allevamento è von Silar, i cuccioli nati dalla Hania e dal mito, macio, si chiamano Fonsilar.
0: Ah, ho capito, quindi prendono il nome del tuo allevamento.
2: Sì, del mio allevamento, sì.
0: Secondo te lei in questo momento ne ha piene le scatole?
2: Penso proprio di sì.
0: L'avevo intuito.
2: Penso di sì, però lei è buonissima, partecipa sempre con piacere dove ci sono io, in tutte le cose che ci sono lei dà sempre il massimo.
0: E vive in casa.
2: È membro della nostra famiglia, sì, è in casa.
0: Quindi sfatiamo il mito del cane da caccia recluso in una gabbia fuori.
2: Lei dorme nel nostro salotto sul sofà.
0: Benissimo. Allora, io non a scappare, che mi prendo il nome, che quando arrivo a Poschiavo ti chiamo.
2: Volentieri, grazie.
0: Grazie a te, grazie. Walter, non soltanto da Poschiavo, ma c'è anche
1: Mauro Gallizia da Ludiano, quindi proprio qui in faccia.
0: Ah, ma Mauro sei venuto a piedi?
3: No, non sono venuto a piedi. No, perché questa sera bisognerà riordinare un po' tutto e ho bisogno del furgone.
0: E quindi, diciamo, sei parte anche tu dell'organizzazione.
3: Sì, sì, faccio parte anch'io, almeno per organizzare questo evento.
0: Ma anche tu hai segugi?
3: Sì, sì, ne ho due, attualmente ne ho due. Uno vecchio e uno giovane di 3 mesi che circola per sotto i tavoli.
0: Mamma, sarà una meraviglia, tre mesi.
3: Tre mesi, sì.
1: Confermo.
0: Senti, ma vai a caccia?
3: Certo, certo che vado a caccia.
0: Ed hai sempre avuto segugi?
3: Sì, sempre segugi, tutte le volte sempre segugi.
0: Quindi non cambi mai, questo vuol dire che è veramente un buon cane.
3: Sì, è stato un buon cane, ma anche quelli di prima non erano male, però la passione per la caccia alla lepre sormonta tutto.
0: Walter Gianola, anche per te che hai segugi, questa passione per questa razza è così forte che non ti permette di un giorno dire aspetta, prendo un beagle? No,
1: è un virus che viene dalla notte dei tempi, quindi penso bisnonno, trisnonno forse. E questo virus non c'è un vaccino, non si può debellare, quindi è sempre lì, ecco.
0: E anche i tuoi... No, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, volevo aggiungere che Mauro è appena stato in Vallese, solo per dire, a prendere questo cucciolo. Quindi il cucciolo viene dal Vallese, viene da una famiglia di membri del club del Segugio Svizzero. Quindi
0: e come si chiama questo cucciolo?
3: Gold si chiama, oro.
0: Quindi non ha il doppio nome e cognome come quello del signor Isepponi.
3: Leggere il passaporto, ma non penso di no. Ma o penso di sì.
1: No,
3: non
1: ci sarà, so. Ci sarà. Certo, perché è un allevatore.
0: Certo. Walter, anche i tuoi dormono in casa?
1: Il mio dorme parzialmente in casa. Quest'inverno, per esempio, ho scoperto una cosa. Ecco, questa è bella da dire. Quest'inverno ho dovuto tenerlo in casa per un problema ai piedi. Poi era anche freddo e ho scoperto che il cane ama la musica classica.
0: Ascoltavi
1: Rete 2?
0: Ho dovuto
1: lasciare Rete 2 tutto il giorno, 24 ore su 24, e il cane russava. È una cosa che mi ha colpito.
0: E vabbè, sempre RSI va benissimo, eh?
1: Sempre RSI, esattamente, sì.
0: Tra l'altro, una cosa in conclusione che mi fa sorridere sempre: quando penso a te, penso al nostro primo incontro. Te lo ricordi?
1: Sì.
0: Perché lo dico? Non per andare a raccontare i fatti nostri, ma perché è significativo che tu ed io ci siamo incontrati nel contesto di una passeggiata. Io ero in diretta quella domenica qui, esattamente dove ero?
1: A Lottigna,
0: al museo. Prima della diretta avevo portato i miei cani, che dovevano stare ad aspettarmi, porto a fare la passeggiata i miei cani e sul sentiero chi incontro?
1: E io salto giù da un muretto perché ero in appostamento, visto che mi sembra che era il mese di agosto, no?
0: Stavi guardando un cervo dall'altra parte della valle.
1: Dall'altra parte della valle, salto giù dal muretto e mi trovo Lara Montagna con due cani. E dico, ma che sta la Lara?
0: No, aspetta, erano tre.
1: Tre. E poi uno te l'ho portato io.
0: E tu mi hai detto, posso aiutarti? E quindi è vero. Stato lì il nostro incontro.
1: Simpatico.
0: E da lì poi c'è stata poi tutta l'organizzazione, esatto, di questa bellissima giornata.
1: Cosa nasce cosa.
0: Esattamente così.
1: Ecco.
0: E allora Walter, grazie ancora per l'ospitalità oggi, ricordando che tutto il pomeriggio si può venire a Malvaglia, sì, qui al campo, dove in zona Boschetto, per vivere questa meravigliosa giornata. C'è da mangiare, c'è da bere, c'è la musica, ci sono i cani e soprattutto c'è il rispetto per questi animali.
1: E i giochi dei bambini.
0: E i giochi dei bambini che non devono mai mancare.
1: Esatto, sì.
0: Ci sono gli stand, tanti stand, e quindi è l'occasione per scoprire meglio questo mondo e magari anche sfatare alcuni miti, pregiudizi, esatto, sulle vostre attività. Grazie Walter Gianora, grazie mille.
1: Sono io che devo ringraziare te Lara, ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguiti.
0: E noi ci sentiamo tra 7 giorni.
4: La Domenica Popolare con i Nostrani del Ticino. I prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buona domenica dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme quali saranno le previsioni per oggi pomeriggio. Il nord delle Alpi sarà diviso questo pomeriggio tra la Romandia, dove il tempo sarà nuvoloso e con qualche rovescio, e la Svizzera tedesca, dove invece il tempo sarà abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. Al sud il pomeriggio continuerà ad essere almeno in parte soleggiato e con velature. Le temperature massime in questa giornata raggiungeranno i 22 gradi, nella Svizzera orientale potranno salire fino a 25 con Favonio. Prima di concludere, passiamo alle previsioni per domani, lunedì 4 maggio. Al nord sarà un inizio di settimana caratterizzato da nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. Al sud sarà molto nuvoloso e nel corso del pomeriggio saranno possibili le prime deboli precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 21 gradi al nord, 18 al sud. Le minime invece si situeranno attorno ai 10 gradi. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Gianfada, il movimento promosso dalle autorità iraniane per resistere contro gli Stati Uniti, è arrivato in Svizzera attraverso l'ambasciata a Berna, monitora la situazione. In Svizzera il mercato dei bunker a causa delle guerre ha ripreso un nuovo slancio, in particolare si pensa a mettere al sicuro i data center sensibili, spesso oggetto di attacchi nel mondo. Non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere con i russi in Ucraina, aperta un'inchiesta in Perù dove almeno in 600 sono partiti con l'illusione di un lavoro per trovarsi in trincea. Invece di gettare gli avanzi di cibo, metterli in un frigorifero pubblico è quanto propone Madame Frigo. In Svizzera gli apparecchi installati sono quasi 200, in Ticino siamo ai primi passi. Sport, il Lugano va all'assalto del secondo posto, a Cornaredo arriva lo Young Boys, mentre la cittadina di Thun, agli occhi puntati sul San Gallo, se oggi non vince, potrà festeggiare il suo primo titolo. Brevemente, prima di iniziare, una notizia di cronaca. Bellinzona questa mattina, poco dopo le 8, è scoppiato un incendio in una palazzina di via Borromini. Un'inquilina è rimasta lievemente intossicata, mentre una decina di persone presenti nello stabile sono state fatte uscire a titolo precauzionale. Stando a una prima ricostruzione, indica una nota della polizia cantonale, il rogo ha avuto origine nella cucina di un appartamento al pian terreno. Le fiamme sono state spente e hanno riguardato unicamente quel locale. L'ambasciata iraniana a Berna promuove in Svizzera una campagna del regime che invita la diaspora a sacrificare la propria vita per la patria, un'iniziativa che preoccupa gli iraniani all'estero e che ha attirato anche l'attenzione delle autorità elvetiche, il servizio di Luca Beti.
3: La campagna porta lo slogan Gianfeda, una parola che significa sacrifico la mia vita. È promossa in tutto il mondo e viene diffusa anche in Svizzera dall'ambasciata iraniana a Berna attraverso siti e social media. Nelle immagini diffuse in rete si vede un soldato in uniforme da combattimento, il volto nascosto dietro una bandiera con la scritta in persiano Gianfeda. Secondo il regime dei mullah, l'obiettivo è dimostrare al mondo che il popolo iraniano è pronto a difendere il proprio paese contro quello che viene definito il nemico americano e sionista. L'NZZ am Sonntag scrive che le autorità iraniane parlano di quasi 30 milioni di adesioni in Iran e all'estero, cifre che non sono però verificabili. Intanto nei paesi occidentali cresce la preoccupazione. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo ha convocato l'ambasciatore iraniano. Alcuni media parlano addirittura di una campagna che evoca l'idea del martirio. E in Svizzera, anche tra la diaspora iraniana, crescono i timori perché non è chiaro quale sia l'obiettivo dell'iniziativa, se mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare ad atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri, interpellato dal domenicale, comunica che la questione è stata affrontata con l'ambasciatore iraniano a Berna nell'ambito degli incontri irregolari. Il DFAI ricorda inoltre che tutte le rappresentanze estere in Svizzera devono rispettare il diritto internazionale e le leggi elvetiche.
2: Poco dopo l'inizio della guerra in Medio Oriente, alcuni droni iraniani avevano colpito dei data center di Amazon Web Services, la piattaforma cloud più diffusa al mondo, e ciò ha mostrato la fragilità di questi impianti. Un evento che ha acceso nuove preoccupazioni. È stata infatti la prima volta che questo tipo di stabilimenti veniva preso di mira da operazioni militari. Come proteggere allora al meglio questi dati sensibili? In Svizzera il mercato dei bunker sembra trovare così un nuovo slancio. I colleghi di RTS ne hanno parlato questa settimana nella trasmissione Mise au Point. Sentiamo.
4: Sarebbero almeno 8.000 ben mimetizzati nel paesaggio, oggi convertiti in hotel, cantine, musei o data center. I bunker dell'esercito svizzero, retaggio della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della Guerra Fredda, continuano ad adattarsi sensibilmente al corso degli eventi. Se negli anni 90 diventano una zavorra economica, tanto che l'esercito decide di venderli, oggi per molti rappresentano una preziosa risorsa.
5: C'est comme une œuvre d'art, ça a pas de prix.
4: Il prezzo varia da un milione a qualche decina di milioni, dipende dalle condizioni della struttura, spiega ai colleghi di RTS Xavier Brun, esperto in compravendita di queste strutture. E aggiunge che circa 40 bunker oggi in mano ai privati potrebbero avere un utilizzo commerciale non solo per lo stoccaggio dei dati informatici, ma anche per quello di oggetti preziosi. Un altro esempio lo fornisce l'azienda pubblica lucernese EVL, che opera in campo energetico. Qualche anno fa ha convertito un ex rifugio della protezione civile in data center, proprio sull'onda di una domanda di mercato crescente. Oggi il responsabile della struttura, Marco Reinhardt, osserva un ulteriore aumento dell'interesse. Nelle ultime settimane, dice, c'è stata un'impennata di nuovi clienti, anche stranieri, segno che la sensibilità al tema, la sicurezza fisica dei dati informatici, è aumentata. Ciò probabilmente è legato al contesto geopolitico. Un interesse crescente, anche se non tutti vedono nei bunker la migliore soluzione per proteggere dati sensibili. Un altro accorgimento sarebbe ad esempio quello di diversificare e moltiplicare la disposizione dei siti e degli operatori, distribuendoli anche in paesi diversi. Ad ogni modo, i bunker restano sentinella dei tempi che cambiano. Anche l'esercito stesso sta cercando di recuperarne alcuni. 3 anni fa aveva già smesso di venderli a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.
2: E questo, come detto, era un reportage di RTS adattato e riassunto da Laura Dick. E ora il consueto sguardo alla stampa domenicale. Cominciamo, Paola Latorre, parlando dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, che, come sappiamo, è in votazione il prossimo 14 giugno.
6: Sì, oggi ne parla il Sonntagsblick, che scrive che il consigliere federale Albert Rösti dell'UDC, quindi del partito che ha lanciato l'iniziativa, avrebbe cercato di attenuare le critiche al testo nell'opuscolo informativo del governo. Per esempio, nel passaggio che mette in guardia sulle conseguenze negative per gli ospedali, il Dipartimento di Rösti voleva sostituire la parola ospedali con istituzioni pubbliche. Per quanto riguarda l'asilo, voleva che si scrivesse che la Svizzera potrebbe diventare meno attraente per i richiedenti se la sua popolazione superasse i 9,5 milioni e ha raccomandato di aggiungere che il sistema di Dublino sta già funzionando solo in misura limitata. Modifiche che non sono state accettate neanche dal collega di partito Guy Parmelin. Il Domenicale dice che ha potuto visionare queste eventuali modifiche grazie alla legge sulla trasparenza, ed è la legge che è stata invocata anche da giornalisti e privati cittadini per poter vedere la documentazione relativa alle trattative sui dazi con gli Stati Uniti, ma la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, ha rifiutato l'accesso, scrive oggi sempre il Sonntagsblick. Taxblick e l'ha negato anche a Mister Dati, Adrian Lopsiger, che accusa la segreteria di aver violato l'obbligo di cooperazione. La SECO però sostiene che si tratta di un caso eccezionale nell'ambito di una procedura internazionale. Però diversi ricorrenti, scrive ancora il giornale, intendono impugnare tale decisione dinanzi al Tribunale Amministrativo Federale.
2: E Paola, sui domenicali si parla anche del dipendente della FedPol arrestato per aver trasmesso informazioni alla criminalità organizzata.
6: Sì, l'arresto dimostra quanto la Svizzera sia infiltrata dalla criminalità organizzata e questo è il titolo della NZZ am Sonntag, che scrive che FedPol deve stare attenta quando si tratta di informatori. Il domenicale è entrato in possesso di documenti secondo i quali già nel 2018 tre investigatori sono stati accusati da un noto spacciatore di essere coinvolti nei suoi affari. C'è stata un'indagine e non sono state trovate prove dell'accusa. È stato però imposto un divieto di collaborare con lo spacciatore che gli investigatori non hanno rispettato e per questo motivo sono poi stati ammoniti. Il caso dimostra, leggiamo, quanto possa essere delicata la vicinanza degli agenti di polizia alle fonti di informazione della criminalità organizzata. Per chiudere andiamo sulla Sonntag Zeitung che scrive che il centro minaccia l'eredità di Doris Leuthard. Parliamo di nucleare e del divieto di costruire nuove centrali, un successo nel 2017 della consigliera federale Doris Leuthard e del suo partito che allora si chiamava ancora PPD. A giugno il Consiglio nazionale voterà sulla revoca di questo divieto e proprio i rappresentanti del centro saranno determinanti e questo sta creando una certa tensione all'interno del partito. La Sonntag Zeitung ha fatto un sondaggio e ne è emerso che 7 rappresentanti del centro intenderanno votare a favore a giugno e questi 7 voti insieme a quelli dell'UDC e del PLR basteranno per approvare appunto questa revoca. Ad avere l'ultima parola sarà comunque presumibilmente il popolo dato che i Verdi hanno già annunciato il referendum.
2: Grazie Paola Latorre. Adesso la pagina estera. La procura peruviana ha aperto un'inchiesta per traffico di esseri umani verso la Russia. Sono infatti arrivate diverse segnalazioni sul reclutamento di centinaia di cittadini peruviani attraverso annunci di lavoro ingannevoli. Pensavano di diventare agenti di sicurezza, invece si sono trovati in trincea. Naim Kikerio, la rete per reclutare questi giovani è piuttosto sofisticata.
7: È una rete piuttosto estesa che opera anche in altri paesi della regione come Colombia e Messico attraverso un'agenzia che per sfuggire alla giustizia avrebbe cambiato nome almeno 6 volte. Meccanismi simili li abbiamo già visti anche altrove, in particolare in Africa, dove l'esercito russo ha reclutato migliaia di soldati in oltre 30 stati. Dal Perù sono scomparsi circa 600 uomini, che non sono pochi, e c'è stato un picco di partenze lo scorso 15 aprile. Questi peruviani non avevano un profilo comune, solo il 10% aveva una formazione militare o di polizia, mentre gli altri facevano tutt'altro lavoro, erano cuochi, meccanici, autisti, tutti attirati dalla promessa di stipendi fra i $2,000 e $3,000 per appunto fare l'agente di sicurezza. Come sono stati trovati? Il reclutamento è avvenuto in centri commerciali o aeroporti dove sono stati firmati contratti non in spagnolo ma in russo. Non erano contratti di lavoro ma un arruolamento volontario.
8: Oggi alle 4 della mattina mi chiama uno dei soldati che stavano allà.
7: L'avvocato che rappresenta questi peruviani alla TV ha detto che ogni tanto riescono a telefonare dal fronte di guerra con l'Ucraina, mandano la posizione in cui si trovano e chiedono di essere soccorsi.
8: Tenemos la confirmación, lamentablemente, 13 fallecidos.
7: 13 di loro sono appena morti. Non c'è però nessuno che sia in grado o che voglia aiutarli per il momento. L'ambasciata russa in Perù dice che sono mercenari, mentre l'ambasciata peruviana a Mosca non ha neppure risposto ai loro appelli, alle loro richieste d'aiuto. Anzi, 10 peruviani hanno cercato rifugio dentro l'ambasciata, ma sono stati mandati via. Quindi ci sono molti interrogativi anche sul ruolo in questa rete di reclutamento della missione peruviana in Russia, che nella migliore delle ipotesi ha totalmente abbandonato i suoi cittadini.
2: In settimana è stato confermato e migliorato l'accordo tra Londra e Parigi per lottare contro l'immigrazione clandestina di migranti che ogni anno a decine di migliaia tentano la traversata della Manica. Il nuovo patto prevede un finanziamento al rialzo, ma con una parte variabile. I dettagli da Parigi.
9: Sono stati quasi 50.000 i migranti che nel 2025 hanno attraversato la Manica inseguendo il sogno di una vita migliore. Un bilancio tra i più alti negli ultimi 8 anni, che ha spinto così Francia e Regno Unito a prolungare, innovandolo, l'accordo di cooperazione per tentare di arginare le traversate che avvengono spesso su imbarcazioni di fortuna sempre più cariche, a volte anche con un centinaio di persone a bordo, aumentando così il rischio di tragedie. I morti lo scorso anno sono stati almeno 29 e 6 da gennaio, nonostante i mezzi di prevenzione che saranno ulteriormente rinforzati con il nuovo patto tra Parigi e Londra, un accordo da 766 milioni di euro finanziati dal governo britannico, al rialzo rispetto al precedente da 540 milioni, anche se con una quota variabile stimata a 186 milioni e legata ai risultati.
10: Depuis le début de l'année, le nombre de migrants qui ont réussi à se rendre au Royaume-Uni a diminué de 56%. Puis cette action, elle se mène aussi dans le démantèlement des réseaux. C'est extrêmement important.
9: Risultati già concreti, secondo il ministro degli interni francese, Laurent Nunez, che ricorda come le traversate siano già diminuite del 56% rispetto a un anno fa, il tutto anche grazie all'arresto di 480 passeurs, una lotta che sarà condotta anche portando entro il 2029 a 1.400 il numero di agenti attivi sulle coste francesi, con il supporto di elicotteri, droni e mezzi tecnologici più adeguati da dispiegare in particolare durante il periodo estivo.
2: Ecco, avete sentito nel servizio di Alessandro Grandesso che...

0: Nato è paese confinante con l'Iran, la Turchia cerca di mantenersi equidistante da Washington e Teheran per trovare una legittimazione internazionale come mediatrice, mentre Erdogan prosegue la tregua tra i fronti, soprattutto per proteggere dal conflitto l'economia, che si trova in una condizione fragile già da parecchi anni. Filippo Cicciu ha discusso del ruolo di Ankara nel conflitto con due analisti turchi. Sentiamo il suo servizio da Istanbul.
1: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve adil barışa giden yolun açılması için
2: facciamo tutto il possibile per garantire che il cessate il fuoco diventi permanente e apra la strada a una pace giusta. Con queste parole il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rivolto a una platea di imprenditori durante un evento nei giorni scorsi a Istanbul, dove ha presentato la Turchia come un importante centro per gli investimenti.
3: Turkey is a leading destination for international.
2: Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, al contrario dei paesi del Golfo, la Turchia è rimasta relativamente lontana dalla guerra. Nonostante il confine turco-iraniano sia lungo oltre 500 chilometri e 4 missili dall'Iran verso lo spazio aereo turco siano stati intercettati dal sistema difensivo della NATO nel Mediterraneo orientale. Fin dal primo momento il presidente Erdogan ha adottato una politica di mediazione tra i due fronti, invocando una tregua per una pace permanente e contestando, seppur in modo cauto, gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, ma anche quelli della Repubblica Islamica contro le basi americane nei paesi del Golfo. Ankara vuole evitare l'escalation a livello regionale per proteggere l'economia. È questo il commento di Onur İşçi, professore di scienze politiche presso l'Università del Bosforo di Istanbul, che sottolinea come la mediazione della Turchia oggi con Stati Uniti e Iran ricordi la posizione di Ankara sul conflitto in Ucraina, dove gli sforzi per mediare tra i due fronti hanno portato a Erdogan anche un ampio riconoscimento internazionale. La mediazione della Turchia, come anche nel caso del conflitto in Ucraina, non è semplicemente una posizione idealistica, ma è molto strategica. Una grande parte del calcolo è economico, non solo geopolitico, sottolinea il professor İşçi. Mentre da quando gli attacchi sono iniziati, l'Iran ha interrotto le esportazioni di gas naturale verso la Turchia, che in generale corrispondono al 13% del fabbisogno energetico del paese. La Turchia importa dall'estero circa il 90% dell'energia che consuma, ma per ora la temporanea assenza del gas iraniano non ha rappresentato un problema nell'approvvigionamento, perché Ankara può ottenere il gas naturale che non riceve più dall'Iran, dalla Russia e dall'Azerbaigian, da cui importa regolarmente. Anche l'analista Muhtan Salam del think tank Tepav di Ankara sottolinea come, sebbene la crisi iraniana non abbia colpito la Turchia dal punto di vista della fornitura energetica, la guerra in Medio Oriente rappresenta per Ankara un problema comunque economico, soprattutto in relazione all'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale. Non ci sono stati tagli all'elettricità o cose del genere, ma i prezzi stanno cominciando a crescere e questo significa che la situazione colpirà l'inflazione, colpirà il programma economico del governo e la politica monetaria della banca centrale, dice Salam. Mentre negli ultimi anni Erdogan aveva con grande difficoltà cercato di risolvere una situazione economica già molto fragile e per quanto l'inflazione sia da tempo in calo, si mantiene ampiamente sopra il 30% su base annua. Secondo Salam, un altro dei potenziali problemi per la Turchia derivanti dal prolungarsi della guerra sarebbe una crisi migratoria dall'Iran, scenario che Ankara ha già sperimentato durante la guerra in Siria, mentre oltre 2 milioni di rifugiati siriani vivono ancora in Turchia.
0: Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Libano, teatro di attacchi israeliani, si sta verificando una crisi alimentare. Stando a quanto comunicato, oltre 1,2 milioni di persone, quasi un quarto della popolazione, affrontano una grave insicurezza per quanto riguarda il cibo. Il deterioramento è dovuto principalmente all'escalation delle ostilità a partire da marzo. Gli sfollamenti

0: avvenimenti su larga scala, l'interruzione dei mezzi di sussistenza e dei mercati e a una prevista diminuzione degli aiuti umanitari. Torniamo in Svizzera, dove si stima che una persona butti via 310 kg di alimenti in un anno. Combattere questo spreco è l'obiettivo dei frigoriferi pubblici Madame Frigo, già ampiamente diffusi soprattutto in Svizzera interna e che ora contano un terzo frigo anche in Ticino. È stato inaugurato a Tenero pochi giorni fa ed è il secondo del Locarnese. Ma qual è il riscontro a sud delle Alpi? Lo sentiamo nel servizio di Romina Lara.
1: Più o meno tutti i giorni qualcosa passa dal frigo.
2: Verdure e pane sono gli alimenti che più spesso Alissa Hernandez Pita vede passare nel frigo di colore giallo collocato a Locarno, fuori dallo spazio hangar della cooperativa Area, che per prima insieme ad Occhio e a Bastapoco ha portato l'iniziativa in Ticino. Fra pochi giorni sarà un anno che Madame Frigo, dal nome dell'associazione lucernese che coordina il progetto, si trova lì.
1: Ogni volta che viene messo qualche alimento nel frigo vediamo che nel giro di pochissimo tempo viene preso da qualcun altro e questo ci fa molto piacere. Devo dire che sicuramente influisce anche il fatto che il nostro frigo si trova in una posizione veramente comoda e centrale.
2: Dopo quelli di Locarno e Pregassona, un terzo frigo è stato inaugurato a Tenero, in via Verbano.
3: Auf die eine Art ist mir das Thema Food Waste sehr wichtig, das heißt ich wollte gerne dagegen was organisieren.
2: Mi piace l'idea di fare qualcosa contro lo spreco alimentare, dice Sophie Undertmark, una delle due promotrici a Tenero. A Zurigo viveva proprio vicino a un frigo simile.
3: In der Nähe von einem dieser Kühlschränke gelebt und weiß, dass es gut funktioniert.
2: Chi ha troppo lascia, chi ha bisogno prende. Ovviamente ci sono delle regole. A Tenero un codice QR permetterà l'adesione a un gruppo WhatsApp dedicato a Locarno. Non c'è nessun timore di concorrenza.
1: Più ce ne sono meglio è, quindi è super positivo.
2: Per Alissa Hernandez Pita c'è però un punto su cui occorre lavorare. Si è notata un po' di reticenza nel portare gli alimenti.
1: La difficoltà che abbiamo avuto non è tanto nello smaltire la merce che arriva quanto nel riempire il frigo. Su questo stiamo ancora cercando di tessere collaborazioni e di riuscire a trovare delle persone o comunque delle aziende o piccole aziende che desiderino mettere il proprio cibo nel nostro frigorifero. Sicuramente bisogna comunque ancora sensibilizzare molto la popolazione e creare una cultura di questo tipo che forse in Ticino non è ancora così presente come in altri cantoni.
2: In Svizzera Madame Frigo è presente oggi con quasi 190 postazioni. L'obiettivo è fare in modo che il progetto cresca ulteriormente anche al sud delle Alpi, aiutando ad abbattere gli sprechi.
0: E con questo chiudiamo. Buona giornata a tutti.
4: Lo sport.
5: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli, ore 16.30 a Cornaredo contro lo Young Boys. Il Lugano andrà all'assalto del secondo posto, attualmente occupato dalla San Gallo, impegnato già alle 14 contro il Sion. Sulla sfida tra bianconeri e bernesi sentiamo Paolo Laurenti.
6: La gloria a chi non l'aveva mai assaggiata. Una primavera di prime volte nei due sport più seguiti del paese, il Friburgo nell'hockey e il Thun nel calcio, braccino permettendo però, viste le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Soffia comunque un vento nuovo in Svizzera, vento che Lugano proverà a sfruttare per ambire al titolo nel prossimo futuro, ma che ora gli servirà per veleggiare verso il secondo posto e il record di punti in Super League fissato due anni fa a 65. Vento che invece sbuffa contro noi Young Boys, che da 13 anni non racimolava un bottino così esiguo di punti. Il rischio tempesta per i gialloneri, ovvero di finire fuori dall'Europa dopo oltre un decennio, è reale. Mattia Crocitorti è dunque sull'attenti.
7: Ma uno Young Boys che sicuramente vuole reagire dopo l'ultima sconfitta, che ha forse qui a Lugano la possibilità di prendere l'ultimo treno verso l'Europa, dunque sarà sicuramente un Young Boys che mostrerà tanto carattere. Hanno comunque sempre grande individualità, soprattutto nel reparto offensivo, e sicuramente quest'anno sia a centrocampo che in difesa hanno avuto delle pecche. Noi dovremmo essere bravi a sfruttarle.
6: Per contrastare i bernesi, i bianconeri si potrebbero affidare alla recente spietata capacità di emergere nei secondi tempi. 10 delle ultime 13 reti sono state infatti realizzate nella ripresa. Un dato casuale o dietro esiste una precisa strategia?
7: No, non c'è assolutamente una strategia. Ci piacerebbe segnare sicuramente anche nei primi minuti. Quello che fa vedere questa statistica è semplicemente che la squadra rimane concentrata, rimane sul pezzo fino al secondo tempo e cerca di vincere la partita in tutte le maniere. Quest'anno ha dimostrato, soprattutto nel 2026, di essere una squadra molto accorta, una squadra che ha concesso poco agli avversari ed è riuscita tante volte a fargli male, però sicuramente quello che cercheremo di fare è trovare gol il prima possibile, come coloro eravamo riusciti a fare nel mese di dicembre.
6: Per quindi conquistare, in questa primavera di prime volte, due successi casalinghi consecutivi contro lo Young Boys, come mai è capitato nella storia bianconera.
5: Lugano Young Boys in radiocronaca diretta dalle 16.15 su Rete 3 nel gruppo contro la retrocessione, vincendo con il Servette, il Grasshopper potrebbe spedire il Winterthur in Challenge League, campionato cadetto che alle 14 vedrà in campo il Bellinzona al Comunale contro il Rapperswil, granata che possono accorciare sullo Stadio Ne momentaneamente avanti di 6 punti. In Italia ne basta uno all'Inter per vincere la Serie A, nerazzurro in campo alle 20.45 contro il Parma, prima Sassuolo Milan e Juventus contro Verona, in Inghilterra Manchester United e Liverpool. Alle 16 invece la nazionale di hockey conclude la tappa ceca dell'Eurotour affrontando proprio i padroni di casa. E termina nel pomeriggio anche il Tour de Romandie con il traguardo posto all'Esan dopo 178 chilometri. Tadej Pogacar è in odore di titolo, l'ennesimo, poiché si presenta alla partenza con 35 secondi di margine su Lipovic. È stata una prima tappa di Coppa del Mondo fruttuosa per la Svizzera della mountain bike. A Pyeongchang in Corea del Sud è arrivata una doppietta nel cross country. La gara alla maschile se l'è presa Dario Lillo, quella al femminile Sina Fry, che ha dunque replicato dopo la vittoria nello short track di ieri. Omar Meshal.
8: Ci risiamo. Era accaduto all'Olimpiade 2021 a Tokyo con l'incredibile tripletta elvetica. È accaduto nuovamente oggi con tre vittorie ed un secondo posto in quattro gare tra Under 23 ed Elite. Quando piove, su suolo asiatico, germogliano bandierine svizzere. Seconda, Benoit nelle Under 23, vittoria tra i ragazzi di Alter, ma soprattutto le prime soddisfazioni in Coppa del Mondo di Dario Lillo e Sina Fry. Sul pendio, che regalò cinque medaglie svizzere alle Olimpiadi del 2018 tra i paletti stretti, Lillo si è dimostrato un volto perfetto per la campagna pubblicitaria della sua squadra, Giant. In assenza del compagno di squadra e campione del mondo Aterly, che correrà il giro su strada, Lillo ha allora attinto alle sue qualità da ciclocrossista ed appassionato degli sport di resistenza, superando con inusuale leggerezza il fango e la pesantezza del percorso sudcoreano. Peccato allora che dietro di lui Treudler, alla prima gara Elite, sia incappato in un doppio errore meccanico, altrimenti sarebbe stata luminosissima doppietta, decisamente significativa nell'anno zero del dopo Schurter, in cui Colombo si è dimostrato solidissimo con un ottavo posto dopo il quinto della gara breve. E l'alba della nuova stagione si è decisamente tinta di rosso crociato grazie a Sina Fry, anche lei alla prima vittoria in Coppa del Mondo ed unica con Keller lo scorso anno a riuscire a mettersi alle spalle la campionessa del mondo Risvez da 10 mesi a questa parte.
5: Alle 19 scatta il Gran Premio di Formula 1 di Miami con Antonelli su Mercedes in partenza davanti a tutti. Dietro l'italiano ci saranno Verstappen, Leclerc e il vincitore della sprint di ieri, Norris. Infine, l'ultimo appuntamento riguarda il tennis, la finale del Master di Madrid che opporrà dalle 17 Sinner a Zverev. È tutto per lo sport, buona giornata.
9: Al San Gottardo, sull'autostrada A2 in direzione Lucerna, tra Faido e il portale sud della galleria, ci sono code di circa 9 chilometri. Si deve pazientare, almeno un'ora e mezzo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La circolazione è deviata sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale nord, tra Vassen e Köschenen, ci sono code di circa 3 chilometri attese di almeno mezz'ora. Anche le entrate di Vassen e Köschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla A13 in direzione nord ci sono code o forti rallentamenti tra San Vittore e Roveredo, tra Mesocco e San Bernardino e anche tra Rotenbrunnen e Reichenau.

0: Rete 1. Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nell'Odissea di Omero i mangiatori di loto sono un popolo che abita su un'isola identificata oggi come Gerba, nutrendosi del fiore che avrebbe proprietà inebrianti e capace di far dimenticare il passato e il desiderio di tornare a casa. È un bel grattacapo per Ulisse che, arrivato sull'isola, deve costringere i compagni che, dopo aver mangiato il loto, cadono in uno stato di apatia che potrebbe interrompere il viaggio. I lotofagi sono periodicamente citati anche nella cultura di massa attuale. Dallo scrittore americano Rick Riordan nella saga di Percy Jackson, in un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, e hanno dato il nome al gruppo che apre la puntata di oggi, i Lotus Eaters. La band nasce a Liverpool nei primi anni Ottanta e il debutto è molto fortunato. Il primo singolo ha un buon riscontro nella classifica britannica e nelle programmazioni radiofoniche.

I Lotus Eaters sono stati scoperti e lanciati dallo storico conduttore radiofonico John Peel di BBC Radio 1. The First Picture of You è registrata la prima volta per il suo programma, scatenando una vera guerra tra le principali case discografiche che vogliono mettere il gruppo sotto contratto. Produttore dell'album è Nigel Gray, qualche anno prima già dietro ai primi dischi dei Police. Il singolo dell'84 resterà però solo un caso isolato nella storia della band, che si scioglie poco tempo dopo per riunirsi senza fortuna negli anni 2000. Un anno dopo scompare tragicamente il principe del soul Marvin Gaye, ucciso dal padre dopo una lite. La sua eredità musicale ha lasciato un segno indelebile ed è considerato uno dei più grandi cantanti e autori della storia. I Heard It Through the Grapevine è diventato un classico della Motown Records grazie alla sua versione.

0: inizio.
1: Surate 1 Vintage Café con Marco Trovesi. O che sarà è una storica canzone brasiliana del 76 di Chico Buarque, leggendario cantautore, chitarrista, compositore, drammaturgo, scrittore e poeta. I suoi testi spesso contengono riflessioni sociali, economiche e culturali sul Brasile. Il brano è stato percepito anche come una metafora politica di libertà contro la dittatura militare che più volte ha censurato Buarque, ma è soprattutto un inno all'amore e alla sua passione. Nell'89 è ripreso in italiano da Fiorella Mannoia con la traduzione poetica e la voce di Ivano Fossati. Scende la pioggia è invece una delle canzoni più famose di Gianni Morandi, che nel 68 vince per la seconda volta Canzonissima, popolare trasmissione televisiva e concorso canoro. La musica è quella di Eleanor, hit del gruppo americano dei Turtles, nata come parodia del loro successo precedente Happy Together.

0: Vintage Café.
1: Oblivious è uno dei singoli del primo album degli scozzesi Etsy Camera, band nata nell'80 e durata lo spazio di 15 anni, con uno stile raffinato che l'ha portata a collaborare con prestigiosi musicisti come Mark Knopfler dei Dire Straits e Ryuichi Sakamoto, rispettivamente produttori del secondo e del quinto e penultimo disco. Dopo lo scioglimento del gruppo, il chitarrista, cantante e fondatore Roddy Frame ha intrapreso la carriera solista pubblicando 4 album molto apprezzati dalla critica, ma dallo scarso successo commerciale. Anche nei prossimi minuti restiamo oltre manica con Robert Palmer, cantautore britannico ma cittadino del mondo, avendo vissuto anche a New York, alle Bahamas e in Svizzera, a Villa Luganese, prima di spegnersi a Parigi nel 2003. No By Now del 94 è stata una delle ultime hit della sua carriera, tratta dal 12° disco Honey. You are-

Il Vintage Café di Rete 1 oggi ha ospitato anche i Blackbirds, band statunitense che in solo 4 anni di carriera ha inciso una manciata di singoli di successo e la cui musica è stata in seguito campionata da diverse generazioni di artisti hip hop. Walking in Rhythm del 75 è la loro più grande hit, singolo prodotto dal compositore e trombettista jazz Donald Byrd, che vende più di 1 milione di copie e che guadagna una nomination per il Grammy Award. Ora torniamo in Gran Bretagna con i Cure. Il leader cantante Robert Smith ha ipotizzato che il 2029, anno del 50° anniversario del gruppo, potrebbe segnare il ritiro definitivo dalle scene. Nell'estate 2026 sono impegnati nel tour europeo che passa anche dalla Svizzera, ospiti del Paleo Festival di Nyon. La loro musica ha influenzato molti artisti con il suo mix di sonorità cupe, malinconiche e new wave, ma Close to Me rappresenta una piccola eccezione, soprattutto nella versione remixata che comprende un arrangiamento esteso della sezione fiati.

0: Vintage Café di Rete 1.
1: Sissy Peniston, ex reginetta di bellezza dell'Arizona, inizia a cantare gospel in chiesa sin da bambina, prende lezioni di pianoforte e nell'adolescenza scrive le prime canzoni. Dopo esperienze come corista, debutta nel 91 con il brano che dà il titolo al primo album. Finally diventa uno dei brani più rappresentativi della musica dance degli anni 90, un successo internazionale da più di 3 milioni di copie vendute. Nel frattempo continua la carriera con il gospel, diciamo ad alto livello, esibendosi per esempio in Vaticano davanti a Papa Giovanni Paolo II ed è stata anche la prima artista straniera nel Sudafrica del post-apartheid. La prossima selezione ci riporta in Italia con Le Orme, insieme alla PFM e al Banco del Mutuo Soccorso, i principali esponenti del rock progressivo della penisola. Nel 2026 festeggiano i 60 anni di carriera con un album che rivisita i loro classici con l'aggiunta di sonorità della musica colta. Fra questi, Canzone d'amore.

Nonostante l'apparente solarità e il titolo Sentirsi come in paradiso, Feels Like Heaven, la stessa band scozzese dei Fiction Factory descrive la canzone come un brano anti-amore. Racconta infatti della fine traumatica di una storia e del senso di liberazione che ne deriva dopo avere dato tutto. Resta l'unica hit del gruppo che si scioglie dopo il flop del secondo disco, ma diventa comunque un classico degli anni Ottanta, presente in numerose compilation dedicate al decennio, che ha visto a livello internazionale una grande popolarità della musica britannica dopo il trionfo degli anni 60. In contrasto all'antiamore del brano precedente, chiudiamo questa puntata con una dichiarazione d'amore pura e incondizionata. In I Belong to You, Lenny Kravitz esprime devozione totale verso l'amata, la fiamma nel suo cuore e la stella che illumina il suo cammino nell'oscurità. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: In studio Daniele Coroneo. Disordini nella notte a Zurigo, a margine di una manifestazione non autorizzata. La polizia cittadina fa sapere che un corteo era diretto verso il centro, ma i manifestanti sono stati fermati dalle autorità. Gli agenti, si legge nella nota, sono stati attaccati con bottiglie, sassi e petardi. Inoltre i manifestanti hanno commesso atti vandalici e appiccato un incendio. Non risultano feriti. Secondo media locali, i protagonisti sarebbero estremisti di sinistra. Il consigliere federale UDC Albert Rösti ha cercato di attenuare le critiche sull'iniziativa del suo partito No a una Svizzera da 10 milioni nell'opuscolo informativo della Confederazione. La votazione, ricordiamo, avverrà il 14 giugno. Come riporta il Sonntagsblick, che ha visionato documenti ufficiali, il dipartimento di Rösti ha chiesto per esempio di sostituire il termine ospedali, strutture che per il Consiglio federale subirebbero danni dall'iniziativa, con l'espressione più generica strutture pubbliche. Il Dipartimento ha giustificato la richiesta affermando che mettere in evidenza solo gli ospedali sarebbe stato riduttivo. In Libano ora, dove si sta verificando una crisi alimentare. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, oltre 1,2 milioni di persone, quasi un quarto della popolazione, affrontano una grave insicurezza per quanto riguarda il cibo. Il deterioramento è dovuto principalmente all'escalation delle ostilità israeliane a partire da marzo, agli sfollamenti su larga scala, all'interruzione dei mezzi di sussistenza e dei mercati e a una prevista diminuzione degli aiuti umanitari. Torniamo in Svizzera. Ieri pomeriggio a Sils, in Engadina, un motociclista è rimasto ferito dopo essere caduto mentre percorreva la strada della Maloja. Come ricostruito dalla polizia cantonale grigionese, il motociclista 63enne ha sbandato e urtato il guardrail. Nella caduta si è ferito alla gamba ed è stato trasportato in ospedale. Incendio questa mattina a Bellinzona. Poco dopo le 8, comunica la polizia cantonale ticinese, sono divampate le fiamme all'interno della cucina di un appartamento al pian terreno di una palazzina di via Borromini. Una decina di persone presenti nello stabile è stata evacuata. I pompieri di Bellinzona hanno spento l'incendio, che è rimasto confinato alla cucina. Un'inquilina è rimasta leggermente intossicata.
1: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Oggi al sud velature a tratti estese e a livello locale qualche goccia non esclusa. Al nord nuvolosità spesso estesa con qualche rovescio, a tratti anche temporalesco. Domani lunedì al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli precipitazioni possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
2: Al San Gottardo, sull'autostrada A2 tra Faido e il portale sud della galleria, ci sono code di circa 9 chilometri. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno un'ora e mezzo. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, la circolazione è deviata sulla A13 attraverso il San Bernardino. Al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 3 chilometri attese di almeno mezz'ora. Anche le entrate di Vassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla 13 in direzione nord ci sono code o forti rallentamenti tra Mesocco e San Bernardino, su più tratti tra Interrhein e Tusi Sud e tra Rotenbrunnen e Reichenau, dove ci sono attese di almeno mezz'ora.
3: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Gli incontri di Rete 1.
6: Buongiorno, rieccoci nel nostro spazio di incontri. Michela Daghini con voi, oggi con due ospiti, due grandi figure della letteratura e della musica unite da una bella collaborazione, un dialogo artistico tra parola e suono. Insieme hanno scritto una seconda opera musicale per bambini e ragazzi dopo Acqua Profonda, progetto che aveva segnato il loro primo incontro nel teatro d'opera e che li aveva visti confrontarsi con un tema di rilevanza civile come l'inquinamento delle acque. Ce ne eravamo occupati in un'altra puntata. Sono lo scrittore Giancarlo De Cataldo, ex magistrato e uno degli autori più raffinati e apprezzati della narrativa crime italiana, che parallelamente al lavoro per il pubblico adulto ha scelto di rivolgersi anche ai più giovani assieme a Giovanni Sollima, una delle figure più originali e riconoscibili della scena musicale contemporanea, coinvolgendo i bambini dai 6 ai 14 anni. E con questa nuova opera contemporanea si concentrano sul tema della fragilità degli ecosistemi polari, portando il proprio sguardo, la propria scrittura nel teatro musicale per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche urgenti dell'ecologia. Così arriva Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio, che nasce all'interno di Opera Education, questo progetto che da anni lavora per avvicinare bambini, ragazzi, famiglie e scuole al teatro d'opera, una produzione che unisce arte e contributi scientifici per creare consapevolezza e speranza per le generazioni del futuro. Una commissione Fondazione Teatro La Fenice e Aslico, in coproduzione europea con Opéra Grand Avignon e Festival de Granada. Per dare voce a questa fiaba che ci riguarda, incontriamo chi l'ha scritta e messa in musica, iniziando da Giancarlo De Cataldo. Benvenuto e grazie di essere con noi.
7: Grazie a voi.
6: Benvenuto per parlarci di questo ritorno all'opera per i giovanissimi. Ha debuttato a Venezia nel gennaio scorso, ora in tour arriva anche dalle nostre parti, a Milano e a Como. Come sta andando? È soddisfatto? È contento?
7: Bah, io sono contentissimo, anche se devo dire che il librettista nell'opera consegna, poi insomma tocca al musicista, tocca al regista. Il librettista è un po' una figura di servizio, nel senso che parole e musica vivono sulla scena, e quindi è, come diceva Wagner, l'opera lirica è un'opera totale, uno spettacolo totale. Sono molto contento soprattutto perché va ai bambini e ai ragazzi e quindi li avvicina al linguaggio musicale che noi siamo abituati a considerare complicato, astruso, elitario, difficile, ma che invece è assorbito a dosi omeopatiche sin dalla prima infanzia, poi può diventare un linguaggio per la vita.
6: E Piccolo Orso, la montagna di ghiaccio, è una fiaba, quindi la fiaba come forma alta, una favola ecologica che parla di due orsetti. Il fiabesco è anche un luogo di concentrazione simbolica, il mondo irrazionale. Cosa le consente la fiaba che altri generi non permettono?
7: Beh, una grandissima libertà espressiva, naturalmente, perché nella fiaba si vola, si supera lo spazio in un battito di ciglia, si annulla la gravità, se vogliamo metterla così, si riuniscono i continenti, si valicano le montagne, si sfiora la mitologia, anzi la si investe la mitologia. E la fiaba è l'archetipo di ogni racconto, e nella fiaba, nelle fiabe, da quelle armene a quelle georgiane, a quelle indiane, ai nativi americani, all'estremo oriente, insomma in tutto il mondo, si ripetono e si rinnovano questi archetipi narrativi che ci aiutano poi sostanzialmente. Sai, come diceva il grande mitologo e studioso di miti americano Joseph Campbell, i miti servono a vivere meglio. E le fiabe altro non sono che una rielaborazione continua di quei miti essenziali che hanno costruito la cultura dei nostri tempi, come quella di 2000 e 5000 anni fa.
6: In cui continuiamo a riconoscerci e che ci piace moltissimo ascoltare nelle varie reinterpretazioni e riletture poi.
7: parlano a qualcosa di profondo nel cuore, nella mente tenera dei bambini, e li accompagnano se, diciamo, uno li sa raccontare, gli dà poi, gli fornisce gli strumenti perché loro poi possano elaborare i miti da sé, e li accompagna per tutta la vita.
6: E lei ha anche sottolineato spesso come l'infanzia non sia una stagione ingenua, ma un'età molto seria.
7: Beh, questa mitologia, visto che stiamo parlando di miti, per cui il bambino è diciamo innocente, puro e privo di pulsioni, poi di quelle pulsioni di possessività, per esempio, che noi impareremo a definire, a cui daremo un nome da grandi, si è dimostrato in realtà non è vero, nel senso che poi i bambini sono al centro del loro universo, vogliono essere al centro del loro universo e talora pretendono che questo mondo che vanno a esplorare si pieghi alla loro volontà. È il tempo del pensiero magico. Il tempo del pensiero magico è anche una pianura estremamente fertile sulla quale seminare pace, rispetto degli altri, rispetto dell'ambiente, rispetto del pianeta, rispetto degli animali, insomma quei semi di conoscenza che potranno poi essere utili dopo.
6: Perché così è, infatti i risultati forse li vedremo fra diversi anni, c'è un tempo sospeso, ma sappiamo che qualcosa accadrà. Ci racconta la storia dei due orsetti, ma prima ancora la sua emozione quando ha assistito alla prima.
7: Ah, io sono veramente, mi commuovo veramente quando è la seconda prima di opera per bambini e ragazzi, la precedente era Acqua Profonda, sempre con la musica di Giovanni Solli. Ma beh, intanto la prima cosa che ti colpisce è la religiosa dedizione con cui queste insegnanti e questi insegnanti hanno lavorato sui bambini. Quei bambini sanno a cosa vanno incontro, partecipano, interagiscono, cantano, hanno una funzione estremamente attiva nell'opera che è a loro dedicata. E quindi sono lì che a volte si dice: ma i bambini non capiscono, i ragazzi faranno confusione, rumore, eccetera. Invece no, adeguatamente preparati, se la gustano perché si sentono anche protagonisti. Quanto alla storia degli orsetti, beh, noi abbiamo lavorato con un team di scienziati. Se le faccio vedere le chat in cui arrivavano continuamente notizie, informazioni, aggiornamenti, dritte per non sbagliare clamorosamente, perché anche nel mondo fiabesco e nel pensiero magico che sorregge quest'opera bisognava stare attenti a non dire delle stupidaggini. Per cui ti puoi concedere la licenza di spostare di continente gli orsi e i pinguini, come accade in quest'opera, perché quella è una fantasia. Però se stai spiegando che la montagna soffre del riscaldamento, soffre delle emissioni, che la montagna ha dentro una memoria, custodisce la memoria di millenni, e che uno scioglimento dei ghiacci e una rovina della temperatura potrebbe portare a emergere non solo i tesori ma anche i pericoli custoditi della montagna, ma quando fai questo devi essere attento, e quindi gli scienziati sono stati assolutamente fondamentali. I due orsetti hanno caldo perché il loro mondo si è surriscaldato, e mentre stanno pescando una tempesta li divide, piccola orsa scompare e l'orsetto si mette a cercarla, e per trovarla accetta l'aiuto di un personaggio particolare, il signor Mangianeve, che è in realtà un avido speculatore e vuole trovare, grazie agli orsetti, questa montagna incantata, perché la vuole sfruttare. Ci vuole costruire un grande parco artificiale, non interessa niente della neve, dei ghiacciai, della natura, degli animali. E quindi, seguito dal suo robottino e accompagnato inconsapevolmente da Piccolo Orso, si mette sulle tracce di Piccola Orsa e fa credere a Piccolo Orso che è stata rapita dalla perfida Regina della Neve. In realtà la Regina della Neve è una maga buona, è la custode della montagna, insieme al suo assistente che è un tricheco, e sta cercando di risvegliare dalla ferita che ha subito, dallo spavento, Piccola Orsa, perché insieme i due orsi conoscono il segreto di una canzone che placa la montagna. Mi sono ispirato a un'antica leggenda orientale, dice che l'oceano è un grande mostro se volesse potrebbe sommergere la terra. Per questo occorre che i poeti e i narratori lo tengano buono raccontandogli continuamente delle storie. E così è, il canto degli orsi placa la montagna. C'è una variabile in tutta questa storia che è uno di noi, un personaggio che si chiama Quanto sono figo, uno che si fa il selfie a tutti i costi, un turista anche carino, se volete, ignorante, profondamente ignorante, uno che non sa come funzionano le cose, e quindi per lui la montagna è uguale a un orso, è uguale alla luna, basta che raccolga questo documento fotografico, che si immortali, che sia presente. È un emblema del narcisismo dei nostri tempi. Però Quanto sono figo è uno che poi alla fine capisce la lezione, collaborerà con gli orsetti e con la regina della neve per neutralizzare il perfido signore della neve, come si autodefinisce, il perfido Mangianeve, che alla fine verrà punito, come sempre avviene nelle fiabe, e l'ordine sarà ripristinato con grande gioia e tripudio dei bambini.
6: Ma noi staremo qui tutta la vita a sentire le fiabe raccontate da De Cataldo, una meraviglia, una meraviglia. La montagna è la natura, quindi la gioia della nostra vita, i polmoni della terra, l'aria che respiriamo, e la minaccia dell'uomo, il pericolo, quindi l'ombra e la luce. Come ha lavorato su queste due dimensioni? Le fiabe del resto non proteggono dall'inquietudine, ma la attraversano, e ai bambini piace anche questo aspetto.
7: I bambini devono provare paura, come insegnano tutti i grandi studiosi di miti, da Aristotele a Bettelheim. La paura è un grande strumento di governo, di controllo, ma anche un aiutante prezioso che ti prende per mano e ti dice che le paure è inutile ignorarle, le paure le devi conoscere, affrontare e vincere. Per questo nelle fiabe l'eroe va incontro a tante difficoltà, e non ci sarebbe fiaba se non ci fosse la vittoria alla fine, dopo il percorso di queste difficoltà, magari con l'aiuto di aiutanti che possono essere degli animaletti incontrati per caso. Pensate a Cenerentola e alle rondinelle che l'aiutano a selezionare i ceci che invece la cattiva matrigna gli ha imposto come obbligo, e via dicendo. Qui nell'opera lirica la grandissima protagonista è la musica, e Giovanni Solliman è un musicista incredibile che sa giostrare con tutti i registri, da quello più tradizionale del canto fino alla ritmica. Lui si è ispirato anche a certe sonorità sciamaniche che vengono proprio dall'estremo nord, un certo modo di ripetere la sillaba nel canto che piano piano raggiunge un effetto quasi ipnotico, diciamo, quasi come se fosse un sottofondo continuo, e poi i momenti di esplosione acuta, proprio rock, ecco, se vogliamo definirla così. E il tutto è arricchito e dalla scena e dalla regia di Lorenzo Ponte e dalle scene, per cui questa montagna è una montagna cangiante, è come se manifestasse il suo umore nero o luminoso a seconda delle violenze o delle attenzioni che noi umani le dedichiamo. E anche questo discorso del cambiamento cromatico è un discorso che insomma abbiamo studiato e abbiamo affrontato anche con gli scienziati. Cioè la montagna si scurisce quando soffre e torna a risplendere quando è in salute, e di tutto questo noi grandi, mettiamolo così, grandi nel senso di adulti, abbiamo il dovere di tenere conto.
6: Ho visto le immagini dei bambini che partecipano allo spettacolo nel ruolo dei pinguini, peraltro guidati e preparati, come diceva bene lei, dai maestri, dai docenti che li preparano proprio anche sotto l'aspetto musicale, a cantare e a recitare assieme agli attori, e questi bambini sono proprio incantati.
7: Io credo che non esista uno strumento di comunicazione, un vettore di conoscenza e di cultura più forte della musica. E mi sono sempre stupito, quando io sono figlio di insegnanti di formazione classica, quindi provenienti dalla scuola gentiliana, dunque abituati a considerare la musica come un'attività marginale, minore. il che è un delitto nel paese di Verdi, Donizetti, Muti e Pavarotti, perché la nostra immensa tradizione musicale meriterebbe di essere valorizzata con degli studi per tutti. Poi se vuoi frequentare il conservatorio, imparare uno strumento, insomma, lo scegli tu, scegli un indirizzo secondario, ma io credo che la stessa attenzione che è dedicata alla storia, alla matematica, alla lingua italiana dovrebbe essere dedicata alla musica italiana, che noi siamo in fondo il paese che ha inventato la codificazione della musica, che ha inventato il melodramma, siamo il paese della grande canzone napoletana da poco proclamata patrimonio dell'UNESCO, e basta vedere la reazione entusiastica che hanno i bambini quando hanno la possibilità di entrare in contatto con il mondo della musica.
6: È davvero magia. E come si è svolto il processo creativo con Giovanni Solli? Ma il dialogo parte da una visione comune che poi si divide in due strade che si ritrovano. Come funziona De Cataldo?
7: Beh, noi abbiamo cominciato con Acqua Profonda, non ci conoscevamo, ci siamo bevuti una bottiglia di Chianti, sono venuti fuori i primi versi della prima opera e c'è stata un'intesa perfetta che si è replicata in modo, direi, assolutamente naturale.
6: Senza Chianti.
7: Non c'era più bisogno di Chianti, quello l'abbiamo bevuto dopo a Como, quando in Aslico abbiamo visto la prova generale, poi la prima rappresentazione, primissima rappresentazione. No, il discorso con Giovanni Solli, ma è che io sono assolutamente consapevole di trovarmi di fronte a un maestro, e che è cosa diversa dal virtuoso, no? Perché il virtuoso ricama su materiali già esistenti, il maestro li crea i materiali oltre ad essere un virtuoso, e quindi già ci fidavamo l'uno dell'altro per questa seconda opera. Lui ha aggiunto queste appunto, dicevo, sonorità sciamaniche soprattutto nel canto, nel vocale, e queste variazioni di temi musicali con una grandissima attenzione al ritmo, che poi insomma la forza, la grande forza di Giovanni Solli, ma che credo che gli venga quasi istintiva, cioè di capire i momenti di cambiamento. È la musica che conduce la narrazione, che governa la narrazione al di là e oltre le parole. E dopodiché io, se Giovanni ha bisogno di cambiare qualcosa nel libretto, gli riconosco totale e assoluta carta bianca. Assoluta. E anche perché lui è, diciamo, io sono in questa opera, il mio secondo libretto, il prossimo che sarà Romanzo Criminale sarà il terzo libretto, sono entrato da poco e in modo anche abbastanza sommesso in questo mondo della musica, dal quale ho tantissimo da imparare, ma che evidentemente ho preso bene, nel senso che se poi mi hanno chiesto di rifarlo il libretto vuol dire che erano tutti contenti. Quindi direi che la partnership con Giovanni Solli ma assolutamente totale, diciamo, cioè una sintonia assolutamente totale. Voglio dire che io non conoscevo personalmente Giovanni Solli, ma ho un episodio del mio passato che ci tengo a ricordare, l'ho anche raccontato a lui. Era una trentina d'anni fa, quando esistevano ancora i negozi dei dischi, io ero entrato in un negozio di dischi a Roma molto grande per comprare un vinile rock di un artista, insomma, che seguivo in quel periodo. Entrando sentii una meravigliosa musica per violoncello che mi catturò, mi rimasi talmente folgorato che andai dal commesso e dissi: ma che sto ascoltando? E lui mi disse: stai ascoltando Works di Giovanni Solli. Ma e io non comprai il disco dell'artista che seguivo in quel momento, ma Works, ed è ancora uno dei dischi che ho qui nella mia collezione, che ascolto sempre molto volentieri. Per cui quando un giorno Carlo Fortes da Roma e Barbara Minghetti da Como mi proposero di scrivere un libretto per Giovanni Solli, ma figuratevi la mia felicità.
6: Che segno premonitore è stato, un incontro a distanza già molti anni prima, quindi, della vostra amicizia.
7: È una sincronicità, diciamo.
6: Nei suoi romanzi torna spesso il tema della responsabilità individuale, anche quando scrive per ragazzi tornano temi come la responsabilità, il rapporto tra individuo e comunità, i fondamentali. Giancarlo De Cataldo.
7: Sì, beh, questo è un'eredità, direi che è una doppia eredità, da un lato professionale, no? Io ho fatto il magistrato per circa 40 anni, quindi di responsabilità ne ho masticata parecchia. L'altro è un discorso, se vogliamo, anche personale, cioè dipende anche da come tu sei fatto. Io per esempio sono una di quelle persone, ero uno di quei ragazzi che non poteva mettersi a giocare se non aveva finito i compiti del fine settimana, cioè dominato anche da forme di controllo, se volete anche di rigidità, cioè finire il lavoro oggi e mai rimandarlo a domani, provare poi la soddisfazione grandissima di vedere l'oggetto realizzato del tuo impegno, quindi vedere un'opera, e sì, ti dà il brivido perché i bambini si divertono, però ti dà anche una scossa di orgoglio perché dici l'hai fatta tu e adesso stai vedendo il tuo risultato. E credo che questo valga, o sia valso per me, anche in negativo, cioè sto affrontando le conseguenze di un errore che ho commesso, per esempio, no?
6: In che senso?
7: No, sto affrontando nel senso che, lo dico in linea generale, che come ti godi il successo dovuto a un'opera che hai realizzato, a un lavoro che hai condotto, a una buona impresa che hai portato a termine, ma così devi essere pronto anche ad affrontare le conseguenze degli errori. Nella vita tutti ne abbiamo commessi, e cercare magari, come diceva Samuel Beckett, di fallire meglio la prossima volta. Non è il caso naturalmente del piccolo orso.
6: È un rigore, potremmo dire, Giancarlo De Cataldo?
7: Sì, devo dire, in questo rigore ha un po' di rigidità, questa me la riconosco, ma prima ancora che me la dicano, diciamo. Ma è, per esempio, non è perfezionismo, nel senso che io non sono ossessionato dal limare in continuazione sempre, perché lì si corre il rischio poi di peggiorare. A volte le intuizioni iniziali ti portano avanti bene, però ecco, se ho un lavoro da finire, anche un lavoro creativo, anche persino finire i versi che mi ha chiesto il musicista, finché non l'ho fatto non sono, cioè sono inquieto.
6: Ma è più un voler concludere per sentirsi più tranquilli, o è più un senso del dovere, è molto esigente con se stesso?
7: È un senso del dovere verso gli altri, una responsabilità che assumi quando sei in un lavoro collettivo. Per esempio, in questo momento sto scrivendo un romanzo per il quale non ho chiesto nessun contatto o contratto preventivo con il mio editore, cioè sto scrivendo un romanzo a ruota libera e non so neanche io come andrà a finire, e allora mi sento molto libero di affrontare la pagina nella massima libertà. Se avessi un contratto e la consegna di un libro in una certa data, allora no, non mi sentirei così libero.
6: E non si sente un po' in colpa ad avere tutti questi talenti concentrati in una persona sola quando c'è chi non ne ha?
7: Beh, sono italiano, questo è il paese dove un qualunque frazione, borgo, minima cittadina ha come niente una pala di Piero della Francesca o un crocifisso del 200 o una colonna dorica che in molte altre nazioni del mondo costituirebbero l'attrazione turistica centrale, e da noi invece c'è tanta di quella bellezza che devi andartela a cercare proprio, specialmente quella fuori dai grandi circuiti turistici. E quindi sono figlio di questa terra, e semmai più che provare un minimo di imbarazzo, no, semmai qui c'è orgoglio vero.
6: Perdendomi nei suoi racconti, ci stava dicendo che il romanzo criminale diventerà un'opera, quindi?
7: A ottobre avremo le prime rappresentazioni al Maggio Musicale Fiorentino. Manca poco. Il maestro Piovani ha già completato l'opera e adesso si è in fase di allestimento dello spettacolo.
6: Che emozione! E poi girerà?
7: Non lo so, io me lo auguro. Mi auguro che giri tanto, perché l'opera è sempre una scommessa, specialmente una nuova opera è sempre una scommessa. È una speranza, un augurio, naturalmente, che il romanzo criminale in opera possa girare.
6: Davvero, che bello, siamo molto curiosi. Lei sta portando in giro e presentando ancora Una storia sbagliata, in cui sceglie un protagonista laterale, potremmo dire, un vicecommissario che non ha il controllo degli eventi, e qui il potere in fondo non è raccontato dal centro ma dalla sua opacità dai margini, dai depistaggi, in che modo quel contesto storico e i mali strutturali poi che ne sono emersi continuano a risuonare con il presente, Giancarlo De Cataldo?
7: Beh, quella era la stagione, Una storia sbagliata è ambientata a metà degli anni 70. Quella era la stagione più acuta della Guerra Fredda, in cui anche l'ipotesi al centro del libro è che l'irruzione sul mercato dell'eroina, cioè di una droga devastante, sia stata in qualche misura agevolata anche da manovre criminali di organizzazioni occulte come servizi deviati, nell'intento di spegnere le velleità rivoluzionarie di una generazione che era pronta a combattere per cambiare il mondo. Io non dico mai che l'eroina è arrivata grazie ai servizi segreti, dico però che i servizi segreti possono aver dato una mano. Questo gioco dei poteri occulti era un gioco che noi non riusciamo mai a stanare mentre si sta giocando. Riusciamo sempre dopo, con un attimo di ritardo, perché altrimenti non sarebbero segreti e non sarebbero occulti. Quindi è un po' la stagione che conosciamo meglio da questo punto di vista, nel senso che sono venute fuori tutte le deviazioni e tutte le anche le carognate che sono state fatte in nome della guerra fredda. Cioè, l'Italia stava da questa parte, non poteva stare da nessun'altra parte, quindi tutto faceva brodo, anche rapporti con la mafia, anche rapporti con organizzazioni criminali. Sappiamo lo scenario, ma naturalmente poi tanti episodi sono rimasti senza autori, senza responsabili e senza colpevoli. Ecco, da questo punto di vista, Una storia sbagliata, che è un romanzo breve, è un po' una costola di romanzo criminale ed è anche un po' una costola di un altro romanzo, Agente del Caos, nel quale io avevo affrontato questo disegno fondamentalmente della CIA, delle centrali americane, di inondare di stupefacenti le giovani generazioni tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70.
6: Una costola è una bella immagine, perché in effetti è più contratto, compresso degli altri, sono 131 pagine, quindi è un po' più breve degli altri, quasi un lungo racconto, no?
7: Sì, sì, in realtà è un lungo racconto, ha sullo sfondo Jay Dark, che è un trafficante internazionale ed è il protagonista di Agente del Caos, ha un eco dell'embrionale nascente Banda della Magliana. C'è un salotto romano nel quale si incontrano un po' tutti gli estremisti, rivoluzionari, poliziotti, intellettuali, spie, ed è gestito da questo regista Trebbi, che è un personaggio che avevo già raccontato in un romanzo che si chiamava Nelle mani giuste. E quindi insomma c'è un po' un ritorno e soprattutto un ritorno a quella Roma anni 70, che è un po' la mia personale casa narrativa.
6: È vero, è vero. Concludendo, Giancarlo De Cataldo, e tornando all'opera, pensa che questo messaggio, se vogliamo chiamarlo così, questa sensibilità per il rispetto dell'ambiente, degli animali, degli altri viventi con cui dovremmo trovare una buona convivenza, debba arrivare forse anche ai genitori, non solo ai più piccoli, che forse sono addirittura più sensibili, seppur meno informati?
7: Ah, beh, certi piccoli sono sensibilissimi, anche perché sono dentro un mondo magico nel quale appunto l'animale è comunque un amico. Da questo punto di vista serve tantissimo quando un bambino ha un animale, un cane, un gatto, quello che vi pare, a rendersi conto che è vero che sono fuffi, che ti vogliamo tanto bene, sono tanto carini, ma che hanno anche dentro di sé una natura selvaggia che non va stuzzicata troppo. È bene impararlo da subito, no? E il compito fondamentale dei genitori è quello di accompagnare i bambini in questo viaggio. Non lo so se noi come generazione, io ormai sono nella parte dei nonni, ma insomma se i genitori hanno ancora il tempo, la possibilità per cambiare, però insomma facendo un pezzo di strada insieme ai bambini, lasciandosi anche influenzare da loro, si impara tantissimo. Io prima di mettermi a studiare fiabe per mio figlio ne sapevo pochissimo, magari sapevo tanto della Big Generation, ma sapevo pochissimo dei fratelli Grimm e di Collodi. e poi mi si è aperto un mondo. Quindi hanno dato più, diciamo, ha dato più mio figlio a me di quanto ho dato io a lui.
6: Che bello. E le piacciono gli animali, Giancarlo De Cataldo?
7: Sì, devo dire, mi piacciono molto.
6: Grazie di cuore, e dunque verremo a vedere, a ascoltare l'opera, questa e il romanzo criminale poi più avanti. Per ora grazie di cuore per il tempo che ci ha voluto dedicare e a presto.
7: Grazie e buon lavoro. Grazie a te.
6: Ricordiamo che Piccolo Orso e la Montagna di Ghiaccio, scritto da Giancarlo De Cataldo con la musica di Giovanni Sollima, sarà in scena a Milano al Teatro Lirico il 30 aprile e a Como al Teatro Sociale il 9 di maggio, oltre a varie repliche per le scolaresche prima di queste due date. Adesso, proprio sulle note dell'album Works di Giovanni Sollima, lo incontriamo.

0: Buongiorno maestro Giovanni Solli, ma grazie di essere con noi.
1: Prego, un piacere, buongiorno.
0: È sempre mattiniero?
1: Sì, il cagnone ha le sue esigenze, sì, devi giocare, sì, ma ho un cane di 98 kg, vabbè, quindi sì.
0: Che cane è?
1: È un San Bernardo, bellissima creatura, sì.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Bernie, ovviamente, da Bernardo. È anche un santo. Sì.
0: Quanti anni ha?
1: 5.
0: È ancora abbastanza cucciolo, diciamo. Esigenze di gioco?
1: Sì, più o meno, forse corrisponderebbe a un 35enne, non so bene. Beh, insomma, hanno il... sì, gioco sì, quello è sì, continuo, ma è bello.
0: Quindi mattiniero con Bernie. Dunque, Giancarlo De Cataldo ci ha parlato del vostro sodalizio, che peraltro si rinnova con quest'opera perché è la seconda in cui lavorate assieme. Ci sono ritorni in fondo che non chiudono un cerchio ma lo allargano, e ritrovandosi a dialogare ancora una volta assieme con Giancarlo De Cataldo, questa musica è la continuazione di un percorso o un nuovo inizio, Giovanni Sollima?
1: Ma io credo si tratti sempre di nuovi inizi su forse un tracciato, qualcosa che magari ha innescato appunto un certo modo di intendersi. Quindi sì, ma è sempre un nuovo inizio, e questa è la cosa bella. Dare via a una nuova esperienza creativa, però senza dover essere necessariamente troppo legati a quella passata.
0: E con De Cataldo condividete l'idea di racconto, o dove vi incontrate davvero? Nel ritmo, nella tensione, nell'immaginario?
1: Ma è un po' un misto, sono diversi tipi d'approccio. Un po' c'è quello, ovviamente, e ci diverte anche molto di andare a guardare al passato un attimino, vedere un po' la storia dell'opera, o al tempo stesso musicalmente mi è molto, come dire, d'aiuto andare a guardare altre esperienze del teatro musicale, che vanno anche in fondo, toccano anche il cinema, il musical o l'album di canzoni, o anche il teatro di parola e via di seguito. Quindi l'aspetto anche visivo e visionario in musica è, secondo me, anche molto interessante, molto forte, e ovviamente tutto questo cammina sul filo di una narrazione e quindi di un libretto in piena regola, perché ciò che ha fatto Giancarlo è stato un libretto per come si è sempre concepita, e quindi è ovviamente per un lavoro di taglio e cucito, di sartoria fino alla fine. La cosa bella è, ecco, non lavorare isolati, ma andare ad aggiustare nei dettagli, andare a cercare, andare a vedere come far funzionare questa macchina, che in fondo è una macchina anche antica. Insomma, il teatro musicale appunto affonda le radici, già partiamo da Monteverdi, tutto il resto dell'esperienza, e noi cerchiamo di guardare un po' a tutto questo lasso di tempo che ci separa, e anche divertirci, anche giocare. Poi ovviamente arrivano delle idee nuove, e lì lo sai, perché sei un po' anche colto di sorpresa, cioè guarda, ma guarda come gira questa storia, guarda che suono possiamo mettere. Quindi è anche bello, no, fare l'esperienza in modo non troppo, come dire, pianificato.
0: Certo, creativa.
1: Cose vanno... Sì, creativa, sì.
0: Giovanni Solli, ma musica e cinema, lei ha scritto anche colonne sonore, privilegiando sempre film d'autore, documentari, musica che nasce sempre in dialogo con la sceneggiatura, non a film finito, come ci stava spiegando, e mantiene una forte impronta narrativa e strumentale, anche con il violoncello, il suo strumento come voce interiore. Ha scritto anche per John Turturro, per le 100 domeniche di Antonio Albanese, che ci aveva parlato con entusiasmo della vostra collaborazione, amicizia. Anche le passioni, gli affetti, le relazioni contano nel processo creativo?
1: Sì, direi di sì. Significa anche in qualche modo capire magari i punti di vista diversi, e lì trovarsi in questa... No, è lì che si crea il vero sodalizio, o la vera, insomma, comunicazione. È lì che ti lasci sorprendere anche da ciò che non avevi neanche previsto o pensato, e arriva un'idea improvvisamente che ti sposta, no? Ti sposta tutto, ed mi sembra bellissimo. Questo è l'aspetto che più mi affascina. Sì, avere delle certezze, ma non così tanto. tanto, e affrontare questo viaggio anche un po' ignoto. Questa è un'avventura, è proprio un'idea di viaggio. Per Antonio ho fatto anche la colonna sonora dell'ultimo film, Lavoreremo da grandi, però in realtà non perdo mai il contatto, anche quando scrivo per il teatro, con il violoncello, con la musica pura, con la fisicità del suono e del suonare. E quindi molto spesso ciò che scrivo è generato dall'esperienza dei concerti dal vivo, cioè dal palcoscenico, da questa reazione o da questa forma di empatia col pubblico. Quindi in qualche modo suonare, tenere i concerti è una sorta di test che faccio ogni volta, e capisco qual è il suono e in che modo il suono può innescare una sorta di empatia, di comunicazione vera. E questo mi interessa. Insomma, voglio dire, in tutto questo lei non me l'ha neanche chiesto, le dico, non mi sento un compositore da scrivania, non ho neanche la scrivania, ecco, in effetti. E quindi mi sento ogni volta diverso. ed è va bene.
0: E questa è anche l'ispirazione, che rimane quel qualcosa di magico.
1: Sì, sicuramente sì. Perché poi alla fine la forma, no, che è la forma di un pezzo, che è un po' una forma di una sorta di architettura, ti arriva l'assistenza in qualche modo. Questo è quello che succede anche ai grandi designer, o che ne so, e quindi puoi sovvertire delle regole, poi a un certo punto ti arriva questa cosa, come una regola aurea, e ti arriva e ti assiste, dice guarda, così stai in piedi, e allora lì ti ritrovi a relazionarti con delle forme arcaiche, ma è bellissimo.
0: E lei ha parlato adesso della musica come esperienza antica, esperienza arcaica, sì, esperienza anche collettiva, che si rivolge a un pubblico e viene fruita assieme. In questo caso il vostro pubblico è su diversi piani, sono coinvolte diverse fasce d'età, ma il pubblico principale è composto da ragazzini.
1: I bambini, generazione alfa.
0: Generazione alfa. I bambini, che sono un pubblico radicale, o sono coinvolti o si sottraggono. Si sente più libero o più esposto davanti a loro? Com'è lavorare con un pubblico di giovanissimi, di nuovissime generazioni?
1: Sì, certo. No, ma io trovo che siano molti casi molto avanti in termini musicali. Ovviamente hanno un loro mondo che poi è anche molto simile al mio. Se confrontiamo la mia playlist con quella di un teenager, ma sono molto simili. Ascolto anch'io quella musica, mi interessa.
0: Sì?
1: Io
0: tipo?
1: Ascolto, io sono ma da sempre, comunque, anche se sono forme, se vogliamo, anche antiche, dal rap al trap, tutti questi generi in realtà mi interessano molto, ma tutto il resto praticamente, io mi alimento di ogni fonte sonora. Io credo debba essere così per qualcuno che lavora con i suoni.
0: Come avveniva lo scambio concretamente con Giancarlo De Cataldo? Come avveniva questo processo creativo, a volte anche a distanza, immagino, perché siete molto
1: soprattutto
0: presi
1: a distanza. Ogni tanto io insegno a Roma, quindi ogni tanto lui abita a Roma, c'è la possibilità di vedersi, però molto spesso o ci chiamavamo o WhatsApp o email, dipende un po' era abbastanza costante. Ci usavano diversi supporti e diversi modi per stare in contatto. Poi c'è una fase in cui c'è un sano silenzio da entrambe le parti, e lì hai aperto il cantiere e poi ti risenti e dici guarda, qua c'è questa idea.
0: E l'istintualità, seguendo gli impulsi anche di De Cataldo e della regia, la musica assorbe le parole in qualche modo, Giovanni Solli?
1: Sì, può essere questo, può essere anche l'opposto. Ci è capitato molto spesso con De Cataldo, mi è capitato anche con altri, in generale anche con la danza, comunque insomma con le esperienze diciamo non di musica pura, di magari mandare io un input con un tema musicale, uno schizzo, un minimo di idea musicale per dare un po' il tipo di atmosfera, o anche di metrica, perché scrivere una canzone significa dover pensare anche a un metro, far stare quelle parole con quel ritmo. Insomma, è un lavoro è un lavoro di taglio e cucito fino alla fine, anche molto divertente, fino ad arrivare anche al dettaglio minimo. Per quanto riguarda i ragazzi, i teenager, ma nell'ascolto intanto è cambiato moltissimo, sono capiti i supporti, è cambiato moltissimo Certo, una volta c'era il rito di mettere il disco, addirittura il vinile, il giradischi, ed era un rito. Oggi magari riesce a, ma già da anni sono dei ragazzi che riescono a scrivere: ah sì, guarda, c'ho l'intera produzione di Pink Floyd in un hard disk, l'ho scaricata, cioè, l'ascolterò con calma. È proprio cambiato il concetto di ascolto. Sono più informati e hanno informazioni, diciamo, in qualche modo appena accennate, cioè hanno un'informazione, una cultura generale, cioè potenziale.

0: trovo un pubblico anche di teenager che è molto interessante, anche se suona le suite di Bach. E questa è una cosa che, boh, non so, forse perché spesso propongo una sorta di viaggio nel tempo, attraverso le epoche, gli stili e i linguaggi. Però questo mi ha dato modo di capire che esiste la possibilità di comunicare con tutti e a tutti i livelli. Ma questo, ripeto, è il mio zatterone di legno che me lo fa fare, cioè il violoncello.
1: E la sua musica in questi progetti, Giovanni Soli, ma stiamo parlando di Piccolo Orso, quest'opera che avete scritto assieme a Giancarlo De Cataldo, nasce in dialogo con elementi naturali e scientifici, non come semplice colonna narrativa. In molti suoi lavori la natura sembra non essere solo un argomento, ma un vero interlocutore musicale, direi. Sembra dialogare con la natura, entra nella struttura stessa del suono, col ritmo, il suono come forze primarie. Che rapporto ha personale con la natura, Giovanni Soli?
0: Da sempre, è un rapporto che esiste da sempre. Sono sempre stato, diciamo, abbastanza attivo in questa, ovviamente utilizzando il mio linguaggio, che è quello dei suoni. Però, ad esempio, questa è andata quasi in contemporanea con le date delle rappresentazioni di Piccolo Orso nei mesi scorsi, ho avuto questo tour col violoncello di ghiaccio, strumento che suono spesso quando in inverno soprattutto, e l'ho suonato sia in Nord Italia, a Bolzano, che in Spagna e nei mesi scorsi, e questo lo suono da diversi anni, e questa è una creatura incredibile. Il violoncello di ghiaccio è colui che ci racconta lo stato del pianeta in qualche modo. Si scioglie, si esplode, il teatro igloo era crollato in ciò che resta del ghiacciaio della marmolada. Quindi in realtà questo piccolo strumento, che non è tanto piccolo, è un violoncello a tutti gli effetti, ma sembra una creatura aliena che ci informa esattamente su ciò che sta succedendo.
1: Ci
0: Quindi
1: dica di più
0: questa è.
1: sul violoncello di ghiaccio.
0: Di ghiaccio, c'è anche un film del 2019, se non sbaglio, 2020, non mi ricordo. È un docufilm perché feci nel 2018 un tour. E quindi, no, è un'esperienza che è nata, ma, già 15 anni fa, forse anche di più. Sono gli strumenti che costruisce questo Tim Linard, che è uno scultore che sta in Lapponia da tanti anni, ha un rapporto con la natura incredibile, e niente, abbiamo scoperto che il ghiaccio è qualcosa di impressionante per tanti aspetti, per il fatto che è un elemento cangiante, per il fatto che mi ritrovo praticamente a suonare l'acqua, che ha una risonanza incredibile, che ha un suono che viene da lontano, che è cangiante mentre lo suoni, che risente di tutto, che è fragilissimo al tempo stesso, alla forza di un guru, di uno sciamano, insomma, come spiegarlo? E quindi è un ritorno per me a una situazione quasi, nel senso più bello del termine, primordiale, e quindi in cui il suono, e quindi colui che lo suona, affronta un'esperienza di sopravvivenza. Questa ovviamente poi innesca, anche senza, io non lo faccio mai, calcare la mano su certi temi, però innesca una riflessione appunto tra la gente che ascolta. Quindi il rapporto con la natura, che ha avuto diverse fasi, e sono diversi lavori miei, anche strumentali, anche per la danza, che affrontano il tema. In realtà, in questi ultimi 4, 5, 6 anni, risiede tutto in questa esperienza col violoncello di ghiaccio, che, ripeto, cambia ogni volta in modo anche radicale e impressionante. Poi questo strumento tendenzialmente lo restituiamo sempre alla natura. Quindi suoni l'acqua e poi acqua torna ad essere, o dipende da dove ti trovi. Ecco questo.
1: Certo. Ecco, Giovanni Soli, ma in Acqua Profonda, che era l'opera musicale sempre scritta con Giancarlo De Cataldo, che precedeva questa che è in scena adesso, Piccolo Orso, lei insisteva sull'idea della balena come soggetto sonoro.
0: Beh, in qualche modo poi è stata anche studiata in passato. Le balene emettono dei suoni che sono dei suoni acutissimi, che però l'orecchio umano riesce a percepire. Se non li percepisce, sono delle macchine che in passato, insomma, un fatto storico, le hanno percepite. Beh, è una sorta di canto. Io sono sempre stato affascinato dal canto, anche immaginario, delle balene. Ma fin da quando ero ragazzino, avevo individuato su una delle corde del violoncello una frequenza che poteva assomigliare. E quindi, fin da ragazzino, fin da bambino, io non ce l'ho detto, vediamo se riesco a comunicare con le balene in modo immaginario. Quindi è una roba mia anche privata, legata proprio all'esperienza sullo strumento.

0: In realtà emettono degli armonici, che è una cosa molto bella, quindi desuoni a tutti gli effetti, e fissano ovviamente dei documenti audio anche. Questo era l'unico veicolo sonoro che potessi affrontare in una situazione praticamente antiacustica come quella del mondo acquatico. E niente, mi affascinava.
1: A qualcosa che ci riporta in un mondo forse ancestrale, qualcosa che ci dà un senso di appartenenza, ma allo stesso tempo ci incanta, come le sirene.
0: Certo, beh sì, dovremmo incontrare questo senso di appartenenza che sembra si sia perduto in parte, o questo ritorna a qualcosa di, dicevo prima, di essenziale, di ancestrale o anche di primordiale, che sarebbe molto sano andare a recuperare qua e là nella nostra vita, nella nostra esistenza. Quindi il rapporto con la natura significa tanto, ma tantissimo. E quindi sì, quindi l'energia, visto che questo è un aspetto importante, si sa già, si potrebbe individuare altrove e in mille modi. Quindi sì, è quello che dice lei esattamente, sì, andare a recuperare questi aspetti. Intanto sul piano, come dire, mentale, sul piano puramente creativo o anche sentimentale, sentire questa presenza. Noi siamo noi stessi natura, siamo noi stessi fatti di questo. La musica è un esempio perfetto di natura che poggia su concetti anche elevati, che toccano qualsiasi cosa, anche l'architettura, anche la, no, tutto, ma anche sul piano energetico. E quindi, boh, forse, visto che siamo in considerazione, avere questa opportunità di andare a riscoprire o a tutelare questa conoscenza che ci sarebbe, e questo rapporto con il nostro pianeta e con la natura. È un fatto anche mentale, ecco, è un fatto forse culturale sicuramente. Quindi questo, sì, la musica non può far nulla se non ispirarti.
1: Giovanni Solli, ma per concludere, noi siamo natura, lo ha appena detto, in che modo la vive la natura nel suo
0: Ma
1: quotidiano?
0: a me basta anche prendere un violoncello e suonarlo, è un gesto assolutamente naturale, è un fenomeno acustico naturale. E poi, beh, incredibile, però ho imparato tantissimo dal mio cane e imparo tuttora, mi ha anche migliorato l'olfatto. Quindi non so,
1: Cosa impara dal suo cane?
0: tantissimo. Forse piccole cose, ma che sono grandi. Ecco, lui cosa fa? Poi in fondo si siede sulla natura, accarezza anche, ha una relazione bellissima con la natura, sente gli odori, riconosce qualsiasi cosa, ha questo archivio olfattivo incredibile, come tutti i cani. E ho cambiato i tempi, ho lasciato i centri urbani, ci sto accanto, ma li ho lasciati, e quindi secondo me questo è un passaggio importante. Io vivo in due luoghi, uno è Palermo, però sto a Mondello, quindi che è d'inverno straordinaria, quindi c'è la spiaggia, c'è il mare. Poi sto dalla parte bassa di Fiesole, ho l'Arno accanto, e c'è il Mugello da un lato e Firenze dall'altro, e quindi anche lì è proprio cambiata la configurazione. Per me, che ho vissuto per anni a Berlino, a New York, a Milano, è proprio cambiato tutto da quando è arrivato lui, e non finirò mai di essergliene grato. E questo significa che rallenti anche un po' i tempi, che è anche più emozionante, anche un po' più, forse più complicato, ma anche più interessante raggiungere un aeroporto. Però è anche bello rallentare i tempi e occuparti di un filo d'erba o di un fiore o di una pianta o di un limone o di un melograno. E non so, questo è proprio un'altra, completamente un'altra vita, di cui non avevo alcuna idea prima. Quindi esiste la vita prima dei cani e dopo i cani.
1: Giovanni Solli, ma è stato un grande piacere averla ospite.
0: A prestissimo, arrivederci.
1: Grazie al compositore e violoncellista Giovanni Sollima e grazie allo scrittore Giancarlo De Cataldo per essere stati con noi, per averci raccontato molto di voi. Ricordo che l'opera musicale scritta assieme, Piccolo Orso e la Montagna di Ghiaccio, toccherà Milano al Teatro Lirico il 30 aprile e sarà al Teatro Sociale di Como il 9 maggio, con due repliche aperte a tutti. Da Michela Daghini, grazie dell'ascolto, buon proseguimento e a presto.
2: Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Disordini nella notte a Zurigo, a margine di una manifestazione non autorizzata. La polizia cittadina fa sapere che un corteo era diretto verso il centro, ma i manifestanti sono stati fermati dalle autorità. Gli agenti sono stati attaccati con bottiglie, sassi e petardi. Inoltre i manifestanti hanno commesso atti vandalici e appiccato un incendio. Non risultano feriti. Secondo media locali, i protagonisti sarebbero estremisti di sinistra. E ieri notte, sempre a Zurigo, un 27enne spagnolo è stato accoltellato in un bar, presumibilmente da un connazionale 46enne, arrestato sul posto. Il giovane ha subito un intervento chirurgico d'urgenza e rischia la vita. Quasi 150 neonazisti si sono riuniti due sabati fa a Tusis, nei Grigioni. Occasione della festa, il compleanno di Hitler. A rivelarlo è il Blick. Il proprietario della sala ha dichiarato che non era a conoscenza dei contenuti del raduno, convinto di ospitare una normale festa privata con musica dal vivo. La polizia cantonale ha confermato lo svolgimento dell'evento e ha effettuato controlli di identità, senza procedere ad arresti. Karin Keller-Sutter avrebbe già pronto un piano B nel caso in cui in Parlamento affondasse l'aumento dei fondi propri per le grandi banche, su tutte UBS. E quanto si legge sulla Matin Dimanche, che scrive che la consigliera federale agirebbe eventualmente tramite l'ordinanza sui fondi propri, la cui revisione è competenza solo del governo. In Israele due attivisti della flottiglia per Gaza rimarranno in carcere per altri due giorni. E quanto deciso da un tribunale di Ashkelon, che ha sentito il cittadino spagnolo Saif Abukesheke e il brasiliano Thiago Avila. Israele li accusa di avere legami con Hamas. Arrestati giovedì al largo delle coste greche, sono gli unici due attivisti della flottiglia a non essere stati rilasciati. Il Brasile e la Spagna hanno denunciato il loro arresto e la diplomazia spagnola ha smentito qualsiasi legame tra il proprio cittadino e Hamas. L'Arabia Saudita e altri sei paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare la loro produzione petrolifera in giugno. Ogni giorno aggiungeranno 188.000 barili alla loro quota totale. Secondo analisti, l'aumento della produzione vuole dimostrare l'unità dell'OPEC, di fatto un cartello, dopo che il 1 maggio gli Emirati Arabi Uniti hanno lasciato l'organizzazione. L'OPEC aveva già aumentato le quote di produzione in marzo e aprile.
2: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Oggi al sud velature a tratti estese, a livello locale qualche goccia non esclusa. Al nord nuvolosità spesso estesa con qualche rovescio, a tratti anche temporalesco. Domani lunedì al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli precipitazioni possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati, il Latuna 45 minuti dal suo primo titolo della storia. Alla pausa tra San Gallo e Sion, i Vallesani sono in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Cololli. Lo ricordo, San Gallo obbligato a vincere se vuole continuare a sperare nel titolo. San Gallo si è battuto, vorrebbe dire secondo posto più vicino per il Lugano, che alle 16:30 ospita lo Young Boys. Radio Cronaca integrale all'interno di Sport e Musica sulle frequenze di Rete 3. In Challenge League si è iniziato a giocare in questo momento alla Comunale di Bellinzona il secondo tempo tra i Granate e Rapperswil, con la neopromossa in vantaggio 3-1 dopo 45 minuti. In Italia Bologna-Cagliari 0-0, da due minuti si sta giocando Sassuolo-Milan, risultato anche qui ancorato e fermo sullo 0-0. Nella Formula 1 il francese Hadjar è stato squalificato dalle qualifiche del Gran Premio di Miami. I pannelli laterali del fondo della sua Red Bull non rispettavano ieri sera i volumi regolamentari, di conseguenza il francese partirà dal fondo della griglia stasera alle 19. Infine nell'atletica, la staffetta mista 4%, formata dalla ticinese Del Ponte, Cora, Günthert e Svensson, ha staccato il biglietto per i mondiali del 2027 a Pechino.
0: La circolazione è fortemente congestionata sulla A13 in direzione nord. Ci sono tempi di percorrenza di almeno 45 minuti tra Mesocco e San Bernardino. Ci sono code su più tratti tra Interrhein e Tusi Sud e ci sono attese di almeno mezz'ora tra Rotenbrunnen e Reichenau. Code anche sulla cantonale tra Rotenbrunnen e Rezüns. Al San Gottardo, sulla 2 tra Faido e il portale sud della galleria, ci sono code di circa 9 km. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno un'ora e mezzo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. Anche le entrate di Vassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Le 15:06, buongiorno a tutti voi da Marco Trovesi, un saluto a Mario Boldini della redazione di Via Swiss che ci terrà aggiornati nel corso delle prossime ore. Io vi tengo compagnia per la seconda parte di questa domenica pomeriggio che si apre tradizionalmente con l'appuntamento con la musica dei nonni, con le vostre richieste e o dediche via WhatsApp allo 076 321 1113. Federico si è già prenotato, lo accontentiamo tra qualche istante. Intanto uno degli artisti italiani più famosi a livello internazionale, Tony Renis.

Beh, più classico di così non si poteva. 1962, Tony Rennis e Quando. Prima richiesta musicale, si è prenotato con un certo anticipo Federico, Fede, che vuole dedicare a Meghan. Elvis è uno dei nomi che ricorre spesso nelle vostre richieste musicali. La canzone scelta da Fede è The Wonder of You.

0: La musica dei nonni sulla Rete 1 anche con Johnny Cash e Get Rhythm. Intanto stanno arrivando un sacco di richieste, è un po' una corsa contro il tempo per me oggi pomeriggio. Sentiamo cosa ci dice Lucy. Buona domenica, Lucy.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Per la musica dei nonni vorrei volentieri sentire Fotoricordo dei Gemelli Dimersi e dedicarla a mio figlio. Grazie, ciao, buon pomeriggio.
0: Mi unisco ai saluti e di nuovo buona domenica.

0: buon pomeriggio Marco, mi piacerebbe dedicare, se possibile, a tutti i nonni Gianni Morandi in Chiedimi chi erano i Beatles. Grazie e a presto.
1: Un saluto a Riccardo, buona domenica pomeriggio. Gianni Morandi dei Beatles aveva già cantato negli anni 60. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Più tardi invece riprende questa canzone che porta la firma di Gaetano Curreri degli Stadio.

Chiedi chi erano i Beatles nella versione di Gianni Morandi. Altra richiesta, altra dedica. Solo che ho perso il disco, ma lo recupero subito, eh. Allora, le nipotine Nina e Lia di Lugano dedicano ai nonni Luce e Gianni in Valle di Muggio rose rosse di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri proprio oggi festeggia il suo 75esimo compleanno. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo a 15 anni e con il nome di Gianni Rock. Oltre alla musica, parallelamente ha sviluppato anche una bella e interessante carriera cinematografica che lo ha portato a vincere anche un David di Donatello, che uno dei premi più importanti per quanto riguarda il cinema italiano. Oggi festeggia sul palco il suo compleanno a Brescia, mentre sarà a Lugano il 28 di novembre alla Sala Teatro dell'AC. Sentiamo uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, quindi.

La galleria del San Gottardo sull'autostrada A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. La circolazione è ferma tra Faido e Airolo, così come tra Vassen e Göschenen. Vi ricordo che il passo del San Gottardo è ancora in chiusura invernale e che la circolazione è fortemente congestionata nei Grigioni sulla 13 in direzione nord.

Rete 1, i classici senza tempo della musica dei nonni con i Platters. Siamo tornati al 1958 e Smoke Gets in Your Eyes. Un bel pensiero ci scrive Stephanie: per tutti i nonni e anche quelli freschi, perché è nato un nuovo essere umano nella loro famiglia. Dice: che bello celebrare la vita, lasciamo l'amore battere nel nostro cuore. Grazie di cuore Stephanie, che ci chiede questa bella canzone di Lucio Dalla. Indimenticabile, Lucio. Le rondini.

Lucio Dalla e le rondini, e c'è ancora Lucio Dalla, c'è ancora la sua immagine grazie alla richiesta di Erika, che dedica a Nadia, Ermano, Alessandra, Simone e Giulia la celebre Caruso, ma nella versione di Luciano Pavarotti. Lucio Dalla, nell'estate del 1986, ha un guasto alla sua imbarcazione ed è costretto a soggiornare a Sorrento, quindi alloggerà al Grand Hotel Excelsior Victoria, nella stessa suite in cui il celebre tenore Enrico Caruso aveva trascorso gli ultimi mesi della sua vita. Stiamo parlando degli anni 20. Lucio Dalla, poi affascinato dai racconti del barista dell'albergo, tra l'ispirazione per una delle canzoni più eseguite al mondo, che qui appunto sentiamo nella pregiata versione di Luciano Pavarotti. Buona domenica.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

0: dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Che dire, un classico senza tempo della musica italiana. Bocca di Rosa era Fabrizio De André. Abbiamo contenuto anche la richiesta musicale di Renato. Siete veramente in tantissimi oggi con questo appuntamento della musica dei nonni. Spero tanto di riuscire ad accontentare tutte le vostre richieste, anche perché sono già le 15:45. Buona domenica con Rete 1. Ora ci chiede di ascoltare Sergio Caputo da Un Sabato Italiano, forse il suo album più famoso. Merci beaucoup.

Grazie a Orè che ci ha permesso di riscoprire un Sergio Caputo con Merci Beaucoup. Maria invece ci scrive: sarebbe bello sentire uno dei nuovi brani country di Ringo Starr. Ringo Starr è al suo 22esimo album, stato pubblicato lo scorso 24 di aprile, e non è la prima volta che si cimenta con il country. Aveva inciso il suo primo disco country nel 1970, un altro l'anno scorso, e questo è nuovo. Ho scelto She's Gone. Buona domenica anche a Maria.

Ringo Starr, beh, come i più sanno, già batterista dei Beatles, She's Gone fa parte del suo nuovo e ultimo album country, abbiamo scoperto anche grazie a Maria. Cat invece ci richiede per la... Ma siamo agli sgoccioli veramente per questa edizione della Musica dei Nonni che sulla Rete 1, ci chiede Il tuo mondo. Però, Katie, mi dispiace, non abbiamo in archivio la versione di Marianna Lantieri. Penso che intenda quella canzone scritta da Gianni Pettenati, che ha visto forse il più grande successo nella versione di Claudio Villa. Eccola.

e il tuo mondo. Buona domenica a tutti i nonni. La musica dei nonni torna domenica prossima qui nel pomeriggio di Rete 1. E un caro saluto a tutti voi che ci avete dato una mano a comporre la nostra scaletta musicale di oggi. Federico, Lucy, Riccardo, Luce, Stefani, Franca, Erika, Renato, Maria, Ore, Katie e Antonio, che ci chiede di ascoltare il twist di Saint-Tropez che chiude l'appuntamento di oggi. Mi dispiace, Liel, non abbiamo avuto il tempo di soddisfare la sua richiesta. Sarà per la prossima volta.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: In studio Daniele Corroneo. Nel calcio il Thun è ufficialmente diventato per la prima volta nella sua storia campione svizzero, approfittando della sconfitta del San Gallo oggi in casa contro il Sion per 3-0. I bernesi sono ormai irraggiungibili in testa alla graduatoria. Inizia domani il partenariato tra Migros e il servizio Just Eat, che prevede la consegna a domicilio della spesa. La collaborazione comincia in 3 cantoni, Ginevra, Vallese e Ticino, ma sta suscitando critiche da parte dei sindacati. Come riporta la NZZ Am Sonntag, parte delle consegne viene subappaltata a società terze, che pagano i dipendenti a recapito, ma non per il tempo di attesa. Uno di loro ha dichiarato al giornale di guadagnare talvolta appena 10 franchi all'ora. Tramite la sua ambasciata, l'Iran promuove anche in Svizzera la campagna Jan Feda, un termine che significa «sacrifico la mia vita». Come scrive la NZZ Am Sonntag, nella diaspora iraniana crescono i timori, perché non è chiaro se scopo dell'iniziativa sia mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha già affrontato il tema con l'ambasciatore iraniano. Il gradimento di Donald Trump nella popolazione statunitense non era mai stato così basso. L'ultimo sondaggio commissionato dal Washington Post e ABC News dà il tasso di disapprovazione del presidente al 62% degli intervistati, il livello più basso nei suoi 2 mandati. 2 americani su 3 disapprovano la gestione dell'Iran, solo 1 su 3 lo promuove sull'economia. Giovedì Marco Rubio incontrerà anche Papa Leone. Non era ancora noto se il segretario di Stato americano avrebbe avuto un colloquio con il pontefice. Giovedì e venerdì prossimi Marco Rubio è atteso a Roma, dove incontrerà pure esponenti del governo italiano, forse anche Giorgia Meloni. Obiettivo del viaggio è rasserenare i rapporti con il Vaticano e con l'Italia, dopo i duri attacchi verbali di Trump al Papa e a Giorgia Meloni. L'Arabia Saudita e altri 6 paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare la loro produzione petrolifera in giugno. Ogni giorno aggiungeranno 188.000 barili alla loro quota totale. Secondo analisti, l'aumento della produzione vuole dimostrare l'unità dell'OPEC, di fatto un cartello, dopo che il 1 maggio gli Emirati Arabi Uniti hanno lasciato l'organizzazione. L'OPEC aveva già aumentato le quote di produzione in marzo e aprile.
3: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a stasera al sud nuvolosità spesso estesa. A livello locale qualche goccia non esclusa. Al nord nuvoloso con qualche rovescio, a tratti anche temporalesco. Domani lunedì al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli piogge possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
0: Lo sport.
4: Bene ritrovati all'ascolto. E dunque il Thun è campione svizzero, come abbiamo già detto nel corso del notiziario, un successo che arriva grazie alla sconfitta del San Gallo 3-0, arrivato poco fa in casa dal Sion. Un exploit impensabile solo pochi mesi fa, quello della squadra di Mauro Lustrinelli, da neopromossa e con largo anticipo sul termine della stagione. E tra poco la giornata di campionato va avanti con Cornaredo il Lugano che affronta lo Young Boys e per le ultime sulle formazioni ci colleghiamo con Paolo Laurenti.
5: Buon pomeriggio da Cornaredo che pian piano si sta riempiendo, formazione che potremmo definire tipo al netto di qualche assente per infortunio in casa bianconera. Mattia Crocitorti infatti non potrà contare sull'infortunato Dos Santos al suo posto, dentro dunque nell'undici titolare il tunisino Belagi. Ma andiamo a leggere per intero la formazione dei padroni di casa con Fombalmos confermato in porta, trio difensivo arrivo del Croix Mai Papadopoulos, sulle costiere esterne a sinistra Cimignani, a destra Zanotti, a centrocampo l'appena menzionato Belagi con Gheorghiu e poi Bislimi maggiormente avanzato a prendere appunto il ruolo di Dos Santos assente, Renato Steffen l'unica punta e Kevin Behrens che torna dal primo minuto dopo oltre un mese, l'ultima sua presenza dall'inizio risale infatti al 7 marzo. Lugano che oltre a Dos Santos deve fare a meno degli infortunati Marquez e Cassano, diceva Giordano Lugia della vittoria del campionato del Thun, complice il successo esterno della Sion che complica le cose anche in casa Young Boys. Infatti se i bernesi vogliono continuare a sperare in un piazzamento europeo sono obbligati a vincere qui a Cornaredo, a cogliere i tre punti. Potrebbe essere anche una notizia piacevole per il Lugano che insomma potrebbe lasciare un po' l'iniziativa agli ospiti per poi colpire come abile a fare lo schieramento di Mattia Crocitor in contropiede. Calcio d'inizio alle 16:30, dirige l'incontro sarà il signor von Mandach, ci sentiamo più tardi su Rete 3.
4: Grazie Paolo. Laurenti diretta da Cornaredo. In Serie A si sta anche giocando, alla pausa Sassuolo-Milan vede la squadra di casa, il Sassuolo avanti 1-0 con il Milan in 10 uomini. E rimanendo al campionato svizzero, in Challenge League invece il Bellinzona è stato battuto 4-2 in casa dal Rapperswil, una sconfitta che complica la questione a livello di classifica visto che non ne approfitta la squadra granata, rimanendo all'ultimo posto in classifica a 6 punti di distanza dallo Stade Nyonnais, che dunque rimane lì al penultimo posto con 6 punti di margine. Con questo è tutto, a risentirci con la diretta di Lugano Young Boys su Rete 3 e con le altre notizie sportive alle 17 qui su Rete 1.

La Galleria del San Gottardo sulla 2 è stata riaperta in entrambe le direzioni. Rimangono code di circa 9 km tra Faido e Airolo e di circa 5 km tra Amsteg e Göschenen. Le entrate di Airolo, Vassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Nei Grigioni la circolazione è fortemente congestionata sulla A13 in direzione nord. Ci sono tempi di percorrenza di almeno 45 minuti tra Mesocco e San Bernardino. Ci sono code su più tratti tra Interrhein e Thusis Sud e ci sono attese di almeno mezz'ora tra Rothenbrunnen e Reichenau. Infine, a Soletta, la A5 è stata chiusa a causa di un incidente tra Soletta Sud e Soletta Est in direzione Zurigo. La circolazione è deviata sulle strade cantonali.

Maria Chiara Fraschetta ha scelto il nome d'arte di Nina Zilli, unendo il nome di Nina Simone, grande signora della musica, a quello della mamma. Ha studiato canto lirico al conservatorio e ha partecipato, credo, 4 volte al Festival di Sanremo. Buona domenica pomeriggio con la Rete 1, 16:15 minuti. Io sono Marco Trovesi, vi faccio compagnia ancora per un paio d'ore. E tra poco appuntamento col giardino di Albert. Dasha, Austin Boots, Stop Walking.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: see you in America.
1: Il Titanic o Titanic di Francesco De Gregori ci ha portati al momento del giardino di Albert. La puntata di oggi ha il titolo Uomo e orso, prove di coesistenza. L'orso oggi è una specie protetta considerata in Svizzera estinta dall'inizio del Novecento a causa dell'intensa caccia, ma la vicinanza territoriale con il Trentino in Italia porta a sporadici sconfinamenti sul lato sud-orientale del nostro paese. Comunque, forse è solo una questione di tempo prima che l'orso torni a reinsediarsi sul nostro territorio. Durante la cerimonia di premiazione degli Swiss Press Awards 2026 che si è tenuta a Berna, alcuni collaboratori della SSR sono stati premiati nelle categorie audio, video e science. Valentina Grignoli e Matteo Martelli si sono aggiudicati il terzo posto nella categoria science con questo contributo.

0: Il giardino di Albert.
1: Quanto conosciamo dell'orso? O meglio, quanto pensiamo di conoscere?
2: Noi abbiamo un'immagine dell'orso da quando siamo bambini, perché è il primo pupazzo che ci viene regalato, ma diciamo che forse non è bene educare i bambini ad abbracciare gli orsi in natura.
3: Non è come nei cartoni animati. L'orso non mangia solo il miele, ma anche le larve e le api, e negli insetti trova le proteine.
1: Da bambini ci convinciamo che l'orso sia quello dei cartoni animati, che balla nei boschi, che si ingozza di miele e accompagna i bambini all'avventura. È quasi umano. Ma poi arriva un altro orso.
4: Nessuno ha più voglia di andare nei boschi. Se sono più di 100 orsi, sono troppi.
5: Una firma genetica che equivale a una condanna a morte. Le analisi del DNA hanno stabilito l'identità dell'orso che ha ferito mortalmente una settimana fa il runner 26enne Andrea Papi. Si tratta dell'orsa JJ4.
1: È l'orso dell'apertura dei telegiornali. L'animale diventa un'ombra che si muove tra gli alberi, una minaccia. È l'orso che uccide. La paura che diventa notizia, simbolo di una natura che non controlliamo più. Ma in mezzo a questi due estremi, il peluche e il mostro, esiste un terzo orso. È un animale antico, intelligente, un po' diffidente. La storia dell'orso oggi non parla solo di lui, parla di noi, del modo in cui abitiamo il mondo, il suo mondo, che si incrocia con il nostro. È il confine tra la nostra paura e il rispetto, e di un equilibrio fragile che possiamo ancora imparare a custodire. Io sono Matteo Martelli e in questa nuova puntata del Giardino di Albert viaggeremo fino in Slovenia, lo stato con la più alta densità abitativa di orsi in Europa, dove nonostante ciò gli attacchi verso l'uomo restano estremamente rari. Ascolteremo le voci di guardiacaccia, guide, apicoltori e giornaliste per capire chi è davvero l'orso e chi siamo noi di fronte a lui. Valentina Grignoli, buongiorno.
6: Buongiorno Matteo, buongiorno a chi è all'ascolto.
1: Allora, tu sei giornalista, collabori regolarmente con la RSI e sei con noi oggi perché di recente sei stata in Slovenia, dove hai potuto osservare un modello interessante di coesistenza tra essere umano ed orso, orso che peraltro è anche incontrato in natura, ma ci arriveremo più avanti. Ecco, intanto io ti chiedo cosa ti affascina del mondo selvaggio, perché so che non è insomma la prima esperienza di questo tipo che hai deciso di raccontare.
6: No, in effetti la mia gita tra gli orsi sloveni arriva a compimento, o meglio è una tappa importante perché è un viaggio che non è ancora finito, nel mondo selvatico, che è un mondo che ha iniziato a intrigarmi, mi ha cominciato a interpellare, ma non solo a me a dire il vero negli ultimi anni, mi sembra. E quindi a poco ho imparato a conoscere questo universo e che soprattutto più degli animali spesso mi racconta molto degli uomini. Insomma, ho fatto un sacco di esperienza tra animale, natura selvaggia e tutto questo lo sto raccontando attraverso articoli, come hai detto, storie, poesie, però noi stavamo parlando dell'orso, quindi torno indietro e torniamo a questo grande carnivoro.
1: Sì, e ricordiamo soltanto che per uno di questi articoli tu hai vinto anche il premio per la cronaca locale dell'Associazione Ticinese dei giornalisti, quindi complimenti. Ma come dicevi, torniamo all'orso, diamo un po' di contesto. Da dove arriva questa eccezionale esperienza con l'orso in Slovenia?
6: Allora sì, beh, sono andata in Slovenia proprio perché lì gli orsi fanno parte delle foreste, come gli alberi, insomma ce ne sono davvero tanti e la gente ci convive allegramente, o quasi. Ma allora, perché ce ne sono così tanti? Perché parliamo di 954 orsi nel sud del paese stimati la primavera appena passata. Sono parecchi. Perché nel 1935 un'ordinanza jugoslava li decretava specie protetta e da allora ne è stata vietata la caccia ed il commercio. E si è giunti a questa decisione perché all'inizio del secolo scorso il numero era arrivato, pensate, a 40 orsi, e pensando alle cifre attuali in Slovenia e non alle nostre, è veramente poco. Insomma, nel 35 specie protetta, nel 1953 viene regolamentato il periodo di caccia e nel 1962 sono vietate le esche avvelenate. Tutto questo, anche oltre alla conformazione del territorio e alle buone pratiche locali, credo che però a questo ci arriviamo dopo, ha aiutato la specie a crescere come oggi e diventare così numerose. Bisogna dire che sono tutti concentrati nel sud del paese, un paese che è diviso in due da un'autostrada che non lascia attraversare proprio volutamente gli animali e che quindi mantiene l'orso vivo in Slovenia, paese in cui c'è sempre stato, fa parte della storia antica, non se n'è mai andato del tutto, appunto abita la cultura, insomma io l'ho visto ovunque, Matteo. Le case dei nobili hanno ancora le pelli appese, anzi a volte è proprio da quello che capisci se uno è nobile o no. Le città sono disseminate da statue in legno, grandezza naturale, e poi ho potuto vedere delle immagini antiche veramente molto belle.
1: Ma tu come ti sei interessata all'orso in Slovenia? Come ci sei arrivata lì, insomma?
6: Ecco, come ci sono arrivata? Beh, grazie a questo richiamo per Il Selvatico, mi ha chiamato. Allora, lo scorso autunno sono andata ad ascoltare Il Bramito del Cervo a Lucomagno con Pronatura e lì ho rincontrato una mia vecchia amica Serena, che scopro vuole vedere l'orso tanto quanto io il lupo, e questa mia amica mi dice: ma dai, vieni con me, un'altra ragazza del WWF che è già stata in Slovenia, andiamo l'anno prossimo. E niente, l'anno è volato e mi sono ritrovata con questo gruppo di biologhe, cacciatori, ornitologi ticinesi, ma anche dei grigioni, e per fortuna con me anche un'altra comune mortale, a percorrere i sentieri battuti della foresta di Majun. Seriamente, comunque, siamo partiti insieme ad Andrea Caboni, che già anni fa, come ricercatore universitario, aveva portato una delle organizzatrici sulle stesse tracce. Quindi abbiamo rifatto questo viaggio di studio accademico e con lui abbiamo affrontato la convivenza tra uomo e grandi carnivori in tutta la zona, che è un tema che attualmente interessa molto sia WWF che Pronatura.
2: Sì, io sono Andrea Caboni, sono anch'io guida escursionistica, docente e faunista libero professionista adesso. Allora, Wild Roots è un'associazione di promozione sociale che si occupa principalmente di ambiente, di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e di tutte le sfaccettature dell'ambiente, e poi è anche un brand sotto il quale si sono messe alcune guide con delle caratteristiche molto diverse e delle passioni diverse, che però cercano di collaborare per dare un unico messaggio di valorizzazione del territorio, diciamo. Il nostro impegno, più che sulla convivenza, che era un termine di 15 anni fa, è proprio sulla coesistenza, che c'ha un significato secondo noi un pochino più profondo e anche forse più difficile da raggiungere, no? Soprattutto in certi contesti si tende a estremizzare o a creare dei blocchi di visione su un bene che poi alla fine è comune dell'ambiente. Allora, un conto è se parliamo di convivenza coi carnivori, di coesistenza coi carnivori solo tra biologi appassionati di animali, un conto è se andiamo a parlarci con un allevatore, con un apicoltore, con un cacciatore, che vivono il territorio uguale ma in modo diverso. Per esperienza poi è l'unica strada per fare veramente conservazione, per permettere all'uomo di vivere vicino a questi animali che in qualche maniera sono impattanti, ma anche a questi animali di continuare a vivere vicino all'uomo. Parte del loro fascino è dovuto proprio al fatto che vivono a fianco a noi senza essere visti nella stragrande maggioranza delle occasioni, che sono passati davanti a vicissitudini, cioè una plasticità ecologica che gli ha permesso di essere ancora qui nel 2025 in uno dei continenti a più alta densità abitativa del mondo.
1: Siete sempre all'ascolto del Giardino di Albert e oggi vi stiamo raccontando la fantastica, eccezionale esperienza degli orsi in Slovenia. Sono 1000 quelli che vivono nel sud del paese. Con noi c'è Valentina Grignoli che ce li sta raccontando e che è stata sul posto. Dunque, come gestisce il paese oggi questa importante popolazione di orsi?
6: Beh, la popolazione vuole vivere con l'orso, uno perché vi è abituata ormai, è un animale comunque quasi sacro, e secondariamente, magari meno romanticamente, perché gli conviene. L'orso per turismo, caccia, porta comunque un bel indotto economico. Però la sua presenza, finché si continui con questo felice connubio, va mantenuta sotto controllo numerico.
1: E come si fa?
6: Beh, è una cosa molto seria. Allora, ogni anno a Lubiana il Ministero delle Risorse Naturali decide le quote di abbattimento concesse ai cacciatori. Parliamo all'incirca di 150-200 per anno. Non si sgarra. Ma in generale questo è un paese in cui la popolazione è abituata a obbedire. Prima c'è stata lo zar, poi il comunismo, le quote vengono concesse ogni anno al mondo venatorio e ogni cacciatore, pensa un po', viene tirato a sorte. Si parla inoltre delle famiglie di caccia, che ci ho messo un po' a capire, ma che in realtà sono come le nostre riserve di caccia, nelle quali, appunto, tra le quali ci si suddivide questo numero. Un numero che si aggira quest'anno intorno ai 206 orsi bruni da abbattere entro luglio, da adesso via. Ed è un numero anche abbastanza alto, ne conveniamo. E questo numero viene deciso su una base scientifica. Cosa vuol dire? Che durante l'anno circa 9.000 campioni di peli attaccati, rimasti attaccati alle cortecce degli alberi, per esempio, feci, trovate, e tutto quello che permette un monitoraggio su base genetica viene raccolto e repertoriato da cacciatori, biologi e guardi forestali. Gli orsi abbattuti sono soprattutto i più giovani, quelli che pesano più di 100 kg ma meno di 150. È una misura che il governo definisce necessaria perché così può mantenere la popolazione stabile e non in crescita. E per lo stesso motivo si è deciso di abbattere in numero uguale di maschi e di femmine.
1: È una misura che viene condivisa da tutti effettivamente?
6: Ma apparentemente no, lo era stata fino a poche settimane fa, ma ultimamente ONG e associazioni ambientaliste come la Alpe Adria Green hanno contestato queste misure con un ricorso al tribunale amministrativo e questo ricorso è stato accettato. Cosa vuol dire? Che gli abbattimenti attualmente sono bloccati e gli orsi iniziano a quanto pare a prendere il sopravvento causando i primi disordini.
1: La popolazione sta già crescendo, in un qualche modo l'orso prende più confidenza.
6: Sì, questo è quello che sta succedendo. E quindi questo sistema che prima funzionava molto bene, adesso si trova un po' in pericolo.
1: La popolazione intanto come ha reagito?
6: Allora, è proprio la popolazione che ha reagito dicendo non ci stiamo e quindi un gruppo di ricercatori esperti nella gestione dei grandi carnivori ha creato una petizione per sbloccare il piano di abbattimento alla quale appunto ha aderito gran parte della popolazione, soprattutto delle regioni che si trovano toccate dall'aumento di questo numero di orsi. In queste regioni c'è anche Kocevie, dove sono stata quest'estate e dove avevo incontrato Anton Marincic, una guardia forestale in pensione, che ora dice: se in questo momento si accantonano i pareri tecnici per motivi ideologici, non può essere un bene per nessuno. Avevo incontrato questa guida appunto quest'estate durante la visita e scoperto di più sul funzionamento della caccia grazie ai suoi racconti.
7: Sono Anton Marincic, ex direttore di riserva statale Jelen Snežnik. Ci sono 150-170 orsi in questi 30.000 ettari. Così potete pensare quanti ce ne sono e come è facile vederli, come è facile incontrarli. Caccia da noi è organizzata così che nessuno non può andare a caccia di orso senza aver accompagnatore professionista. E lui decide questo sì, questo no. E noi nel piano di prelievo abbiamo 60% di orsi fino a 3-4 anni, perché in questo modo riusciamo ad avere l'equilibrio fra femmine e piccoli. Femmina non puoi sparare quando è incinta, non puoi sparare quando porta piccoli, non è umano e anche non pensa nessuno di fare. Per quello fino a 3 anni non ha nessuna femmina piccoli, allora in quel momento puoi trovare l'equilibrio.
2: La Slovenia ha scelto di coinvolgere attivamente una delle categorie che è più presente sul territorio nella gestione. Questo qui non vuol dire che i cacciatori fanno quello che vogliono da soli, ma semplicemente che sono coinvolti in tutta quella che è la pianificazione statale e sono parte attiva. Tu stai chiedendo di fare degli interventi a delle persone che già sono sul territorio e in parte li farebbero perché coincidono con il loro interesse. Io da tecnico penso che la base di partenza è che loro sono lo stato con più orsi d'Europa e questo qui è inconfutabile. Bisogna fare anche dei compromessi di tipo etico. Non esiste più in Europa l'orso wild come era nei racconti del 1700 che incarna l'essere selvaggio, perché non esiste più quella naturalità, quell'aspetto selvaggio in Europa, no? Quindi logicamente l'orso, ma anche il lupo, ma qualsiasi altra specie, deve tener conto che nell'ecosistema esiste anche l'uomo e chi fa conservazione e fa gestione deve cercare di includere tutte le categorie interessate è parte delle loro esigenze, così da un'altra parte è logico che le categorie di settore che hanno vissuto 100-150 anni senza orso o senza lupo, senza grandi carnivori, in un contesto come quello alpino, di cui comunque per organizzazione politica anche sovranazionale orso e lupo sono una specie protetta e hanno un valore ecologico infinito, devono mettersi in qualche maniera in testa e devono essere aiutati probabilmente dal pubblico a cambiare un pochino il tipo di lavoro, le strategie, il modo in cui hanno gestito delle aziende private con un nuovo pericolo, un nuovo potenziale problema che aggiunge lavoro o cambia il modo di lavorare. In questo, secondo me, il pubblico, gli amanti della natura dovrebbero sostenere queste categorie.
8: Bellissimo!
9: È pratico, sì.
10: Vediamo se è anche buonissimo.
11: Salute!
8: Salute! Salute!
10: Salute!
8: Letizia Ordinale, idromiele.
10: Idromiele.
8: This is...
1: Valentina, tu hai avuto modo di vedere anche come la popolazione del posto vive a così stretto contatto con l'orso. Abbiamo sentito così un assaggio, uno spezzone dei materiali audio che hai raccolto, in particolare qui eri da un apicoltore. Chi è e che cosa ti ha raccontato?
6: Sì, allora questa è stata una visita di piacere anche. Perché
1: ti ho sentito.
6: Lui è stanco, non nel senso che è stanco di vivere la sua vita tra orsi e api, intendiamoci, anzi questo è il suo nome.
1: Okay.
6: Sì, ci ha accolto nel suo apiario, che in realtà è una vera e propria casa delle api a tutto tondo, in altura, perché dobbiamo tenerle in altura le api, altrimenti vengono attaccate dagli orsi, dove al pian terreno si degustano i prodotti tipici, dall'idromiele alla pappa reale, che è una bomba salva influenza, la sto testando personalmente.
1: Molto
6: al piano superiore invece abbiamo le arnie, e lì si fanno sedute di bee therapy ascoltando il ronzio calmante di questi animali. Stanco mi ha raccontato, ma come lui tanti altri, che con l'orso ci convivi e basta. Ti distrugge l'apiario? Lo ricostruisci più in alto, ti rialzi sempre. Lo Stato non aiuta gli apicoltori come lui, e allora lui spesso si è arrabbiato, ma poi ha sempre trovato un modo di andare avanti. Insomma, il buon umore non gli manca, sarà anche l'idromiele, non lo so, ma quando gli chiedi se l'orso è un problema per lui, ti risponde: non meno di mia moglie o del cambiamento climatico. E Matteo, ti devo dire che questa battuta sulla difficoltà della convivenza con la donna in casa in Slovenia l'ho sentita spesso paragonata agli orsi in Slovenia.

0: live with the bear.
1: Ah, però faccio un goccio.
2: He lives as it is.
1: Very, very good, okay. But my woman is not good for me. Ma se te guia ni recimo lasco letto questo.
3: In generale la popolazione come vive questa presenza importante?
4: Beh, appunto, come ti dicevo, bene. Una giovane guida mi ha raccontato che tutti vedono l'orso prima o poi e che sin da piccoli hanno imparato come si fa ad affrontarlo e quindi sono piuttosto, tra virgolette, tranquilli. L'orso fa parte, come ti ho detto, del tessuto sociale e, cosa ancora più strana, si mangia pure. Te lo trovi nei ristoranti di lusso, tra palchi appesi, lupi impagliati. Certo, è un indotto economico, quindi questo sicuramente aiuta. Ho scoperto che il bracconaggio frutta tantissimo, parliamo di 20.000 euro per uccidere un orso senza licenza, ma con un cacciatore selezionato, di quelli di cui ti dicevo prima. Ma non solo, non c'è solo questo, non c'è solo l'indotto economico. La gente lo ama proprio come animale e crede che comunque se attacca l'uomo, e non accade praticamente mai, lo fa per errore dell'uomo stesso. Ti racconto questa storia abbastanza emblematica che mi ha riportato Anton. L'anno scorso un orso ha attaccato e ucciso un bambino piccolo che con il padre stava facendo un campeggio. La storia è terribile. Salta fuori che l'errore è del padre, che ha lasciato del cibo in giro. Su questo fatto bisogna stare molto attenti. Infatti in Slovenia la spazzatura è tenuta ermeticamente in cassonetti specifici, per esempio. Insomma, in questo caso il padre ha lasciato del cibo e ha esposto il figlio al pericolo. Esiste una sorta di commissione etica e questa ha deciso che l'orso non andava toccato, non ci sarebbero state ripercussioni per lui perché l'errore era del padre. E basta, tutti hanno accettato la cosa come ovvia, quindi questo già ci dice tanto. Inoltre tutti i cacciatori o i guardiacaccia mettono a disposizione le loro altane per i turisti, come noi del resto, che siamo partiti come un gruppo di studio ma alla fine l'orso l'abbiamo visto come tutti gli altri da un'altana e per questo si fanno pagare.
5: Gli orsi crescono tutta la vita,
6: sì,
5: e quindi proporzionalmente le zampe. Questa qui, guardandola bene, sai che è una sovrapposizione. Qui tu c'hai l'anteriore,
6: sì,
5: l'anteriore destra, e qua c'hai il posteriore. Vedi che questo qui è la forma del piede, è così. Infatti c'ha un dito in più, perché sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siccome ne ha 5 solo di dita.
7: Questi sono quelli dell'anteriore, sì, e quelli del posteriore.
5: Considerate che l'orso, al contrario di noi, siccome ha la camminata cagnola, cioè butta dentro, quindi il grosso del peso scarica sul mignolo e il mignolo è il dito più grande.
6: Ma dai.
5: Quindi se voi mettete la vostra mano e vedete che il dito più grande corrisponde al vostro pollice, è l'altra mano.
6: Quindi quando noi pensiamo, okay, questa è la sinistra, sarà la destra.
5: Esatto, cioè se immagini su di te che è la sinistra, pensando al pollice, in realtà è la destra perché è il mignolo il più grande di tutti.
3: Beh, Valentino, ovviamente vi siete anche messi sulle tracce dell'orso, l'avete trovato, lo anticipiamo, com'è andata? Puoi raccontarci un po' la situazione?
4: Sì, come ti dicevo, l'ho visto da una di queste altane di caccia che in realtà sembra più che altro una capanna sull'albero per i bambini, ma molto meno stabile. L'orso l'avrebbe tirata giù con una zampata e in effetti le zampate di orso c'erano pure sulla porta, quindi
3: rassicurante.
4: Insomma, è stato abbastanza estremo. Ti devo parlare di una cosa prima di spiegarti, così ti spiego un po' il contesto.
3: Un po' di suspense.
4: Allora, io non ti ho parlato del foraggiamento. Nei boschi sloveni è pieno di siti di foraggiamento mais. È una delle maniere di tenere gli orsi, che sono golosissimi, lontano dai centri abitati. E i siti di avvistamento sono proprio lì, sotto, cioè da parte a questi distributori. Beh, ecco, noi andavamo proprio in un sito di foraggiamento. Ci ha portato Anton, che ha foraggiato gli orsi, e poi ci ha mollato lì da soli e l'ho scoperto questo solo una volta arrivati, quindi primo grande spavento.
8: Gestire foraggiamento non è foraggiamento per dargli mangiare che diventano grassi e grossi, ma foraggiamento è per tenerli qua su in alto, così che dopo giù non creano problemi. Perciò li foraggiamo qua su in alto con cose che sono naturali, grano turco, frutta, mele.
4: ci hanno detto: bene, adesso andiamo, vestitevi caldi perché starete molte ore al freddo fermi, vestitevi a cipolla, senza vestiti che frusciano, mi raccomando, nessun telefono, nessuna foto, niente che possa farvi fare dei movimenti o che faccia rumore, non si fuma, non ci si profuma, beh, così via. Così magari lo vedete, e questo magari ci faceva credere che ma chissà se l'avremmo poi visto. Beh, in realtà quando siamo arrivati era già lì ad aspettarci. Ruminava il mais, caricava queste botti piene di nutrimento, le buttava a terra. Insomma, quando siamo arrivate tutte acquattate, pianissimo, perché Anton ci ha messe tutte in riga quando ha fiutato il pericolo, siamo state messe di fronte a una scena da locus amenus, sì.

0: Ora che l'orso faceva con la mascella, è arrivata una mamma coi cuccioli e ci siamo accorte che il mais era finito perché l'avevano terminato gli orsi di prima e che quindi la madre cercava del cibo. E quindi lì, ecco, lì anche abbiamo avuto un po' di tremori, almeno io, perché la mamma faceva questo richiamo stranissimo con la mascella. I cuccioli erano bellissimi, si rotolavano, però vedevamo quest'orsa nervosa che continuava a guardare nella nostra direzione, noi lì immobili. E però posso dirti una cosa, Matteo? Allora, tutto questo mi ha emozionato molto, perché comunque non avevo mai visto qualcosa del genere, però allo stesso tempo, come spesso accade, mi ha fatto sentire un po' lì come un pubblico scelto, un pubblico pagante. Insomma, io volevo questa sensazione selvaggia, ho avuto sì il brivido, ma sentivo che c'era qualcosa di artificiale. Devo dire che invece la vera comunione, vicinanza, proprio come un'emozione forte nel sentire l'orso, l'ho avuta in altro, nella scoperta per esempio delle tracce, come abbiamo ascoltato prima, in mezzo al bosco per esempio, fresche, la sensazione di essere visti da lui quando ci dicevano l'orso è ovunque, negli occhi di chi mi raccontava gli incontri con l'orso, in quegli sguardi, nel sentimento di essere così piccoli in questa grandissima foresta e farne parte per un attimo.
1: Beh, comunque una esperienza che porterai sicuramente con te. Per concludere, c'è da chiedersi, insomma, se ti hanno poi raccontato, immagino di sì, come ci si comporta effettivamente di fronte a un orso, perché questo è anche un elemento essenziale che fa parte anche dell'educazione.
0: Sì, è quello che fa stare tranquilli i sloveni, le mamme slovene, quando mandano i bimbi in gita, insomma. Allora, mi ha fatto ridere Gal, questa guida slovena, quando mi ha detto: l'unica cosa che devi fare è stare tranquilla, anche se so che è impossibile stare tranquilla. In effetti, e lui diceva, se le emozioni umane sono imprevedibili, bisogna sapere che anche quelle dell'orso lo sono ancora di più, e quindi è buona cosa controllarle, stare fermi, acquattarsi, appunto, come ho detto, indietreggiare lenti, in generale non fare movimenti bruschi, molto lenti, guardare l'orso, ma soprattutto parlargli. Poi non so in che lingua, in dialetto, in sloveno, in orsico, non lo so. Io avrei optato per l'italiano, credo, e dirgli per esempio: ciao, sono Valentina, stai tranquillo, non ti faccio niente, adesso vado via, sono brava, non so, cose così, senza perdere il contatto visivo. Perché insomma l'orso in realtà ha paura e reagisce per quello, e lo fa con gli strumenti che ha: il suo corpo enorme, la sua goffa gestione degli arti. Non so se avete già visto camminare un orso, è abbastanza goffo, appunto. Poi la sua debole vista, quando un orso per esempio si alza e tira sulla testa e ci fa paura e sembra che ci voglia attaccare, spesso è perché non riesce a vederci bene. Poi magari io sarei svenuta e l'avrei risolta così, cioè sono persone che la risolvono benissimo così.
1: Fingersi morti, d'altronde, può essere anche una soluzione.
0: È una strategia animale anche questa.
1: Valentina, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
2: Volete avere orsi o non volete avere? Se volete avere, dovete cominciare in asilo. Noi lavoriamo già da 50 anni, portiamo qua i piccoli di asilo, dopo scuole, sentono presentazioni di professionisti. Unico modo è questo.
3: L'educazione.
2: Educazione. E dopo guardare se ci sono problemi, essere corretti e essere veloci.
1: Eh sì, forse la chiave di lettura sta tutta in questa parola. Educazione. Chissà quante morti si sarebbero potute evitare con un corretto comportamento. Certo, ogni paese ha le sue specificità e in Svizzera, nonostante sporadici sconfinamenti dall'Italia, oggi dell'orso non c'è traccia. Eppure, secondo gli esperti, la Svizzera sudorientale offre un habitat ideale per il reinsediamento naturale dell'orso. È forse una questione di tempo? Chissà. È meglio comunque farsi trovare pronti, senza acclamare, senza condannare, ma per comprendere e accettare. E per questa puntata è tutto. Un saluto a tutte e tutti voi da Matteo Martelli e un grazie speciale alla giornalista Valentina Grignoli per averci portato in viaggio con lei. A presto!
4: Rete 1.

0: Le 17.
1: In studio Daniele Coroneo. Ci sono stati disordini la scorsa notte a Zurigo, a margine di una manifestazione non autorizzata. La polizia cittadina fa sapere che un corteo era diretto verso il centro, ma è stato fermato dalle autorità. Gli agenti sono stati attaccati con bottiglie, sassi e petardi. Inoltre i manifestanti hanno commesso atti vandalici e appiccato un incendio. Non risultano feriti. Secondo media locali, i protagonisti sarebbero estremisti di sinistra. La Svizzera è sempre più vicina alla revoca del divieto di nuove centrali nucleari. Secondo la Sonntagszeitung, che ha condotto un sondaggio tra i consiglieri nazionali, 7 deputati del centro sarebbero favorevoli alla fine del divieto. Al nazionale si raggiungerebbe dunque una maggioranza risicata di 101 voti, sufficienti però per eliminare la proibizione di nuove centrali. Gli stati si erano già espressi a favore della revoca. Si è tenuta oggi a Glarona la Landsgemeinde, assemblea sulla pubblica piazza dei cittadini del cantone. Numerosi i temi affrontati. Per alzata di mano, i votanti hanno mantenuto invariate le aliquote d'imposta per il 2027, ma hanno anche deciso di aumentare i sussidi di cassa malati. I premi non potranno pesare più del 15% del reddito disponibile. In Israele la riunione del gabinetto di sicurezza prevista oggi sarà sostituita da una discussione più ridotta tra il premier Benjamin Netanyahu e alcuni ministri e alti ufficiali. E quanto rende noto il Times of Israel, tema dell'incontro inizialmente in programma, la ripresa a pieno titolo della guerra nella striscia di Gaza, dove è in vigore una fragile tregua. Sempre in Israele, 2 attivisti della flottiglia per Gaza rimarranno in carcere per altri 2 giorni. È quanto deciso da un tribunale di Ashkelon, che ha sentito il cittadino spagnolo Saif Abukeshek e il brasiliano Thiago Avila. Israele li accusa di avere legami con Hamas. Arrestati giovedì al largo delle coste greche, sono gli unici 2 attivisti della flottiglia a non essere stati rilasciati. Chiudiamo con la notizia di festeggiamenti, quelli che si stanno tenendo a Thun. Poco fa, infatti, con la sconfitta del San Gallo per mano del Sion, l'FC Thun è diventato per la prima volta campione svizzero. Un corteo porterà i tifosi dallo stadio di casa, dove hanno assistito alla partita, fino alla piazza del municipio. E la città ha già fatto sapere che chiuderà un occhio sulla durata dei festeggiamenti, previsti fino a tarda ora. Domani lunedì al sud molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio prime deboli piogge possibili. Al nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Il Sion incorona il Thun campione svizzero. Il successo dei vallesani, infatti, 3-0 a San Gallo, rende oramai inarrivabili i bernesi in testa alla classifica e con 3 giornate di anticipo sono sicuri di conquistare il loro primo titolo nazionale. Un exploit incredibile solo fino a pochi mesi fa, quello della squadra di Mauro Lustrinelli, cui è riuscito l'exploit di realizzare una delle più grandi sorprese del calcio internazionale, vincendo il campionato da neopromossa. Ma sentiamo il tecnico ticinese del Thun intervistato durante i festeggiamenti alla Stockhorn Arena da Aramis Dozio.
4: È la nostra vittoria, un progetto che è partito da lontano, siamo stati premiati, una squadra fantastica, siamo cresciuti giorno dopo giorno e abbiamo fatto qualcosa di storico sia a livello europeo per il Thun, che è la prima volta campione dopo 128 anni. Questo titolo rimarrà, penso, per ancora per un secolo, perché sono cose che succedono raramente, per cui adesso c'è solo da godere.
3: In classifica, lo ricordo, il Thun è irraggiungibile a 74 punti, campione svizzero, il San Gallo fermo con questa sconfitta contro il Sion a 63, allora per il Lugano in campo attualmente a Cornaredo contro lo Young Boys c'è la possibilità dell'aggancio al secondo posto, e bianconeri che al 35esimo del primo tempo sono ancora sullo 0-0, mentre in Challenge League è un'occasione mancata per ridurre il divario in coda alla classifica per il Bellinzona, battuto battuto oggi 4-2 in casa dal Rapperswil Granata, che dunque rimangono all'ultimo posto della classifica a 6 punti di ritardo dallo Stade Nyonè penultimo. In Serie A invece da segnalare la sconfitta del Milan, battuto 2-0 quest'oggi dal Sassuolo a Sassuolo, e per il ciclismo Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza trionfando in solitaria. Infine l'hockey e la nazionale svizzera impegnata in amichevole in Cechia, punteggio nel secondo tempo di questo incontro ancora di 0-0.
0: La circolazione è fortemente congestionata sulla 13 nei Grigioni in direzione nord. Ci sono attese di almeno 30 minuti tra Pian San Giacomo e San Bernardino. Ci sono code su più tratti tra Hinterrhein e Tusi Sud. E ci sono ancora attese di almeno mezz'ora tra Rotenbrunnen e Reichenau. Al San Gottardo, sulla 2 tra Faido e il portale sud della galleria, ci sono code di circa 10 km. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen, code di circa 4 km attese di almeno 40 minuti. Anche le entrate di Wassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. A Soletta la 5 è chiusa a causa di un incidente tra Soletta Sud e Soletta Est. In direzione Zurigo la circolazione è deviata sulle strade cantonali. Infine, per caricare l'auto sui treni in navetta della Furka, ci sono attese di almeno mezz'ora a Oberwald.
2: Rete 1.

Rete 1, buona serata da Marco Trovesi. Siamo insieme per un'oretta scarsa. Rock Me Amadeus, il più grande successo internazionale di Falco, era il 1985. Falco, austriaco come Wolfgang Amadeus Mozart, lui lo descrive nella canzone come il primo punk a mettere piedi su questa terra. Dice: è stato un genio fin dal giorno della sua nascita, sapeva suonare il pianoforte come un suono e una campana. Con una bottiglia di vino in una mano e una donna nell'altra, la sua mente era sul rock and roll e si divertiva perché viveva così in fretta che doveva morire così giovane, ma ha lasciato il segno nella storia e ancora tutti dicono scuotimi Amadeus. Se n'è andato giovane anche Falco, aveva solo 40 anni quando è stato vittima di un incidente automobilistico, era il 1998. In Italia nei prossimi minuti con Jovanotti. Avete già riconosciuto, penso, l'incipit di L'ombelico del mondo.

si fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Un salto agli anni 60 negli ultimi minuti con Mary Wells e My Guy. Ancora buona serata in compagnia di Rete 1 con la nostra musica e qualche chiacchiera da qui fino alle 18. Biagio Antonacci ha da poco pubblicato la sua nuova canzone, si intitola You and Me, e nelle interviste che ha rilasciato in queste settimane dice di non avere mai letto un libro a causa di una forma di dislessia che non aiuta. Dice: mi perdo dopo poche righe e un dottore specializzato in disturbi cognitivi ha detto che potrebbe essere proprio quella la causa. Ogni tanto leggo poesie, so che tanti colleghi si ispirano a dei romanzi per le loro canzoni, io invece rubo dalla gente. Gli anziani sono i libri umani. Lo ascoltiamo con uno dei suoi tanti successi. Era il 2012, Non vivo più senza te.

17 e 22 minuti, è una giornata di grande traffico che si sta anche intensificando in questi ultimi minuti, immagino dovuto al rientro dopo il ponte del primo di maggio. Novità discografica, è uscito venerdì scorso, proprio il primo di maggio, il nuovo singolo dei Maroon 5. Sono considerati tra i gruppi di maggiore successo commerciale degli anni 2000. L'ultimo album risale all'anno scorso e questa nuova canzone potrebbe lasciare intendere anche un nuovo lavoro, una volta si diceva una nuova fatica discografica. Quest'anno saranno in Europa per una serie di concerti. Le tappe comunque non prevedono la Svizzera e per quanto ci riguarda la tappa più importante è quella del concerto a Milano. Saranno all'Ippodromo SNAI San Siro il 25 giugno. Li sentiamo quindi con questa nuova canzone, si intitola Heroin, Maroon 5.

ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Buongiorno e buon viaggio. Al San Gottardo, sulla 2 tra Faido e il portale sud della galleria, ci sono ancora code di circa 10 km. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. Anche le entrate di Vassen e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Ancora in A2 traffico congestionato in direzione Basilea tra Lucerna Horv e Rothenburg. La circolazione nei Gregioni è fortemente congestionata sulla A13 in direzione nord. Ci sono attese di almeno mezz'ora tra Pian San Giacomo e San Bernardino. Ci sono code su più tratti tra Hinterrhein e Tusis Sud e ci sono attese di almeno un'ora tra Tusis Nord e Reichenau. A Soletta la A5 è ancora chiusa a causa di un incidente. Tra Soletta Sud e Soletta Est in direzione Zurigo la circolazione è deviata sulle strade cantonali. Code anche sui seguenti tratti: a Berna sulla 1 direzione Zurigo tra Neufeld e Schönbühl, ancora in A1 verso Zurigo tra Wangen an der Aare e Erkingen, a Zurigo sulla 1 in direzione San Gallo tra Dietikon e la Galleria del Gubrist, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud e prima del Nordring in direzione Berna da Ifretikon. Infine, per caricare l'auto sui treni navetta della Furka ci sono attese di almeno mezz'ora a Oberwald. Da Bien, Mario Boldini.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Jennifer Lopez, detta anche J-Lo, ma anche The Bottom, era Waiting for Tonight. Oggi Massimo Ranieri festeggia il suo 75esimo compleanno, ne abbiamo parlato qualche ora fa, lo festeggerà sul palco, se non ricordo male è in concerto a Brescia, ma poi ricordiamo che in novembre sarà anche a Lugano, all'HAC. Nello stesso giorno e nello stesso anno, oltreoceano, invece è nato Christopher Cross, passato alla storia per il suo debutto e che fece il grande slam ai Grammy nel 1981. Christopher Cross è stato il primo artista a vincere i 4 premi principali: album dell'anno, registrazione dell'anno, canzone dell'anno per Sailing, che ascoltiamo tra poco, e migliore artista esordiente. Questo record è rimasto imbattuto fino al 2020, quando gli è stato rubato da Billie Eilish, che di grammofoni se ne è portati a casa 5. Ma Cross ha vinto anche un Oscar e un Golden Globe l'anno seguente, nell'82, per la migliore canzone originale, Arthur's Theme, Best That You Can Do, corona sonora del film Arturo, scritta peraltro insieme al grande Burt Bacharach. Sarà in tournée nell'estate di quest'anno negli Stati Uniti con i Toto e i Romantics. Anche lui festeggia il compleanno sul palco, questa sera è all'Olympia di Parigi, mentre venerdì, proprio venerdì della settimana entrante, l'8 di maggio, sarà qui da noi in Svizzera, a Zurigo, al Teatro 11. Lo ascoltiamo con uno dei suoi capolavori, Sailing, appunto.

0: Vi ricordo ancora, Christopher Cross sarà in concerto a Zurigo al Teatro 11 venerdì prossimo 8 di maggio. Oggi festeggia il suo 75esimo compleanno. Spazio Agenda torna la Ladies Run, l'unica corsa tutta al femminile in Ticino. Sabato prossimo 9 maggio a Lugano. Ci raccontano tutto Caterina Reghenzi e la sua ospite.
1: Torna sabato 9 maggio a Lugano l'edizione 2026 della Ladies Run Ticino, un appuntamento sempre molto amato. E allora parliamo di questa nuova edizione con Paola Rusca, che è la responsabile della comunicazione. Ben arrivata Paola.
2: Ciao Caterina, ciao a tutti. Diciamo che quest'anno c'è veramente un grandissimo entusiasmo, soprattutto anche a livello di numeri di partecipazione. Ci sono veramente tantissime già partecipanti, oltre quasi 400 che si sono già iscritti all'evento, quindi si vede che è un evento che piace tanto. Proporremo, come di consueto, tre percorsi run, quindi una corsa esclusivamente dedicata alle donne. Abbiamo dei percorsi più corti, quindi 2,5 km, il classico che sono 5 km, e poi per le più allenate c'è il percorso di 10 km che prevede due giri di 5 km. Ritorna, dopo il successo dell'anno scorso, anche la camminata al femminile al tramonto, quindi questo sunset walking. Mentre altra conferma di quest'anno è la simpatica Family Run, quindi è l'unica corsa aperta veramente a tutti, quindi figli, marito o partner. Sono 2,5 km, un percorso veramente breve, divertente e con premio finale alla famiglia più veloce.
1: Ecco Paola, raccontaci un po' i percorsi. Sono tutti percorsi cittadini o si esce un po', diciamo, dalla città per esplorare sentieri, boschi, campagna?
2: No, sono esclusivamente percorsi proprio in città. Si parte dal Lungolago di Lugano in zona Piazza Manzoni. Si sta in zona Lac, Parco Ciani, centro cittadino, quindi i percorsi sono proprio in centro città, che è bello anche soprattutto per chi partecipa e chi magari vuole anche incitare, sa che stando sul Lungolago di Lugano può vedere le partecipanti passare anche più di una volta. Il Lungolago di Lugano sarà chiuso dalle 3 fino alle 21.
1: Un programma ricco anche per quanto riguarda le animazioni. Il villaggio ancora una volta sarà strutturato e allestito tra Piazza Manzoni e Piazza Riforma. Ma che cosa ci aspettiamo?
2: C'è tanto movimento nel villaggio dell'evento, è un po' il cuore pulsante dell'evento, quindi per chi si è iscritto all'evento troverà un'area relax con massaggi pre e dopo gara. Poi molto apprezzate che si svolgono proprio all'interno del villaggio, prima di ogni partenza c'è sempre un risveglio muscolare con musica e poi all'arrivo di ogni percorso ci sarà una sessione di defaticamento muscolare. Oltre a questo nel villaggio ci saranno tanti espositori, animazioni, ci sarà un'area food, un'area per bambini, quindi c'è veramente tanto movimento.
1: Dalle 15 di sabato 9 maggio, quindi le varie e le prime partenze, poi tutte scaglionate. Ricordiamo anche che le iscrizioni sono possibili online ancora per qualche giorno.
2: Chi si iscrive online entro il 7 maggio avrà garantito ancora il pettorale con il proprio nome stampato, altrimenti chi vuole aspettare l'ultimo momento sarà possibile iscriversi in Piazza Manzoni a Lugano il giorno dell'evento, quindi sabato 9 maggio a partire dalle 15. E per chi si è già iscritto invece dalle 15 potrà ritirare sul posto il proprio pettorale e il pacco gara.
1: Ricordiamo anche Paola che per chi fosse ancora in forse, magari aspetta di alzarsi la mattina del 9 maggio e guardare fuori dalla finestra che tempo fa, comunque la Ladies Run si svolge con qualsiasi tempo.
2: Esatto, con qualsiasi tempo. Di norma abbiamo avuto più giornate di sole che di pioggia, però ricordiamo anche con molto affetto l'edizione, se non erro, del 2022, dove pioveva veramente forte ed è stata un'edizione comunque magica, perché in piazza c'era solo chi partecipava alla Ladies Run, c'era veramente tantissimo entusiasmo tra le partecipanti e quindi comunque anche nonostante la pioggia tanti volti felici.
1: Certo, e allora ricordiamo ladiesrunticino.ch è il sito dove trovate tutte le informazioni. Io ringrazio Paola Rusca, in bocca al lupo per questa edizione di Ladies Run Ticino e a risentirci presto.
2: Crepi e a presto, vi aspettiamo numerosi.

compagnia della nostra musica a partire dalle 19. Diversi gli appuntamenti. Vi lascio con i Clean Bandit e Lara Larson di Symphony. Tra poco 6 di sera, seguito come sempre nel weekend da 6 di sera Magazine. Alla prossima!

0: Buonasera a tutte e a tutti voi e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme quali saranno le previsioni per domani, lunedì 4 maggio. Al nord avremo nuvolosità variabile con schiarite nelle regioni orientali. Nella seconda parte della giornata sarà possibile qualche rovescio o temporale, soprattutto verso la Romandia. Al sud sarà da subito molto nuvoloso ma probabilmente asciutto fino alla seconda metà del pomeriggio, poi arriveranno delle deboli precipitazioni intermittenti. Le temperature saranno comprese tra i 12 gradi di Samedan e i 23 di Coira, durante la notte invece in pianura non scenderanno al di sotto dei 10 gradi. Isoterma di 0 gradi a 2700 metri al nord e 2400 al sud. Per oggi è tutto. A voi come sempre l'augurio di una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
1: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno, Liceo Linguistico Europeo, istitutosantacaterina.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: Il Thun è campione svizzero di calcio. Buonasera da Pervin Cavacioglu, apertura sportiva per questa edizione di 6 di sera, perché è la prima volta che il Thun conquista questo titolo. La squadra bernese guidata da Mauro Lustrinelli ci è riuscita senza scendere in campo oggi. Una vittoria quindi matematica, anche un po' agognata, come sentiremo in pagina. In Africa ci sono dei paesi che stanno rifiutando le nuove proposte di finanziamenti americani in cambio di accordi e la fornitura di dati sensibili. Hanno già detto no Zimbabwe, Kenya e ora anche il Ghana, e scopriremo il motivo. Dedicheremo poi spazio a uno dei temi in votazione il prossimo 14 giugno, l'iniziativa dell'UDC no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Per i promotori si risolverebbero anche i problemi legati all'alloggio, ma per i contrari le soluzioni sono altre. E in conclusione, in Ticino è stato un giorno di festa anche per gli arcieri di Biasca.
4: Avere una nuova società sportiva Biasca che offre l'opportunità ai giovani di fare il tiro con l'arco è sicuramente una buona cosa. C'è chi lo fa per la prima volta, vedremo.
3: La voce di una partecipante all'inaugurazione della nuova società sportiva che vuole anche rendere più attiva la comunità. Questo è il sommario di 6 di sera. Iniziamo. A Thun si sta festeggiando. Parliamo di calcio, di superlighe, questi sono i suoni di gioia dei tifosi della squadra della cittadina dell'Oberland bernese che oggi ha matematicamente vinto il titolo di campione svizzero senza giocare, nonostante abbia perso gli ultimi due match giocati. In effetti nel pomeriggio il San Gallo ha perso in casa 3-0 contro il Sion e a questo punto nessuno può raggiungere i biancorossi in vetta alla classifica. Thun ha circa 44.000 abitanti, non è la città più piccola a vincere il titolo, ma rispetto a Sion, Neuchâtel e anche Arau, quella guidata dal ticinese Mauro Lustrinelli, è sicuramente la squadra con minor tradizione calcistica. La squadra, come detto, oggi non era in campo ma era comunque allo stadio insieme a mezza città per festeggiare, e allo stadio c'era anche il collega Aramis Dozio. Immagino, Aramis, sia stato un po' un delirio.
5: Beh, direi di sì, anche se hanno dovuto aspettare sino al 3-0 del Sion per iniziare veramente a festeggiare, perché già domenica scorsa il San Gallo aveva conquistato la vittoria e di conseguenza aveva rimandato già di una settimana i festeggiamenti. Era difficile pensare che il Thun non riuscisse a conquistare questo titolo quando a 4 giornate dal termine aveva 11 punti di vantaggio sul San Gallo. Però stava crescendo un po' di tensione, un po' di nervosismo. Le ultime due partite il Thun le ha perse, abbiamo visto un Lustrinelli come non l'avevamo mai visto quest'anno, togliersi la giacca, scaraventare la terra, discutere con gli arbitri. Poi però oggi con la vittoria del Sion ha permesso a tutto il pubblico presente qui alla Sogon Arena di festeggiare, e davvero qua delirio, direi che forse è esagerato, però c'è una festa immensa che è iniziata alle 15.30 durerà tutto il giorno, durerà tutta la notte, perché il Thun oggi ha scritto una pagina di storia importante, una piccola società neopromossa che vince il titolo in Superliga. È veramente un'impresa storica. Pensate, il vantaggio massimo del Thun quest'anno è arrivato addirittura a 17 punti. Adesso non so se mi sentite ancora perché c'è un gran frastuono, però insomma davvero qualcosa di epico.
3: Sì, sì, si sentono ancora. Senti Aramis, tu hai appunto parlato di nervosismo a un certo punto, però è la prima volta nella sua storia che ottiene questo titolo. Quando non si è abituati, tra virgolette, a vincere, si ha quasi un po' paura di vincere.
5: Sì, allora nel 2006 con Mauro Lustrinelli, giocatore del Thun, il Thun aveva conquistato il secondo posto in Superliga ed era stato il miglior risultato di tutta la storia di questa società. Quindi riuscire adesso a vincere davanti a San Gallo, davanti allo Young Boys, davanti al Basilea, squadre storiche del nostro campionato, direi che davvero è qualcosa di eccezionale. Fra l'altro Mauro Lustrinelli è stato subito rapito dai suoi giocatori, è stato portato proprio davanti alla curva e adesso lo stanno osannando. Insomma, i cori continuano in onore di questa squadra, una squadra di giovani creata con molti ragazzi, fra l'altro del vivaio, e forse Mauro qua ha trovato la sua casa, ha trovato una famiglia e ha trovato le sinergie giuste per accompagnare questa squadra a un risultato, come detto, davvero, davvero eccezionale.
3: Insomma, un capolavoro, come ci ha fatto capire Aramis Dozio, un capolavoro per la squadra di una città, come hai detto, non certo abituata a vincere e a festeggiare titoli nazionali. È da mesi però che Thun vive la sua dimensione di prima della classe, al centro dell'attenzione anche internazionale, e non può che godersi il momento, come sentiamo nel contributo di Alessio Veronelli.
6: Forse qualcuno in più lascerà ora di proposito la A6 fra Berna e Interlaken, così, tanto per farci un giro. Di striscio negli itinerari turistici e porta dell'Oberland bernese, Thun viene associata più all'esercito e al vento gelido che scende dallo Stockhorn che a particolari attrazioni turistiche, pur avendo una città vecchia degna di nota, un imponente castello medievale, il lago e il fiume. Ma Thun è ormai oltre, è il brutto anatroccolo diventato cigno e cenerentola con ai piedi le scarpette da calcio e non di cristallo. Eccezionale, fenomenale, da nessuno a campioni. L'orgoglio dell'Oberland. Fatichiamo ancora a credere che tutto questo sia vero. Eppure è vero, il Thun è campione svizzero. Quasi 45.000 abitanti, un'economia che si basa su piccole e medie imprese e sulla piazza d'armi, e dall'estate scorsa anche sede della Swiss Football Home, il nuovo centro federale del calcio svizzero. Forse un segno del destino per una città che da mesi vive la sua bolla calcistica. Beh, siamo i primi a essere sorpresi, nessuno ci aveva nemmeno pensato l'estate scorsa, dice Andreas Gerber, presidente del Thun. È stato semplicemente un miracolo. Un miracolo, no, un capolavoro sportivo che lancia una piccola città dell'Oberland bernese dalla periferia del calcio elvetico a centro degli interessi dei media di mezza Europa per raccontare la storia della formazione diretta da Mauro Lustrinelli. La piccola Thun, che guarda tutti dall'alto, i cugini dello Young Boys, Basilea, Lugano, San Gallo e le Zurighesi.
3: Chiudiamo qui questa finestra sportiva che abbiamo voluto dedicare al Thun, campione svizzero nel calcio, e apriamo una pagina africana con l'esempio di due paesi che hanno adottato approcci molto diversi nei confronti degli Stati Uniti. Iniziamo con il Ghana, che ha appena rifiutato un piano di aiuti finanziari destinati alla sanità, quindi a un settore delicato. Ma perché il Ghana ha detto no, come hanno fatto Zimbabwe e Kenya? Donald Trump aveva tagliato i fondi all'agenzia USAID, che si occupava appunto di aiuti civili all'estero, e ora il governo americano propone finanziamenti, ma solo in cambio di accordi e della fornitura di dati molto sensibili. Di questo adesso ci parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
7: 109 milioni di dollari in aiuti in 5 anni, apparentemente a fondo perso. È la somma che il governo ghanese ha rifiutato dal governo Trump nell'ambito di un accordo bilaterale che andrebbe a sostituire i circa 96 milioni che fino al 2024 Washington aveva erogato al Ghana per la sanità. La ragione è la stessa che ha portato altri paesi africani a diffidare della nuova proposta americana. Il governo del presidente John Dramani Mahama si sarebbe opposto ad alcune clausole dell'accordo che richiedono la condivisione di dati sanitari sensibili dei cittadini. La stessa questione, ad esempio, aveva già fatto fallire trattative simili con lo Zimbabwe e portato l'alta corte del Kenya a sospendere l'attuazione di un'intesa analoga, accogliendo una causa presentata da un gruppo per la tutela dei consumatori. Ma perché i dati dei pazienti, le loro cartelle cliniche sono così importanti per Washington? Sicuramente fotografano un paese, le sue debolezze, dai tassi di mortalità infantile alla diffusione delle malattie endemiche, ma anche la capacità degli ospedali, l'uso di farmaci e vaccini, informazioni genetiche e tanto altro. In questo modo chi analizza tali dati può conoscere le debolezze di un paese ed eventualmente ricattarlo. Secondo l'amministrazione Trump, invece, la nuova strategia di aiuti sarebbe finalizzata a capire meglio come rendere progressivamente autosufficienti le nazioni che prima dipendevano troppo da USAID. Il braccio di ferro Trump-Africa, che riguarda anche terre rare, import export e sicurezza, sembra comunque solo all'inizio.
3: E se il Ghana si ribella, il Sudafrica invece effettua le sue scelte anche nel tentativo di smorzare le tensioni con gli Stati Uniti. Ci sono infatti nuovi sviluppi nella vicenda diplomatica fra i due paesi. Da poco il presidente Cyril Ramaphosa ha nominato Rolf Meyer quale ambasciatore negli Stati Uniti. La sede, lo ricordo, è rimasta vacante per quasi un anno in seguito all'espulsione di Ebrahim Rasul, dichiarato persona non grata nel 2021. Ma chi è Meyer? Ce lo racconta la nostra collaboratrice dal Sudafrica, Elena Caputo.
8: Allora, Rolf Meyer è in realtà una figura storica della politica sudafricana, non una nuova figura, ed è stato uno dei maggiori protagonisti della transizione che ha portato alla fine dell'apartheid. Adesso ha 78 anni e ha lavorato molto insieme all'attuale presidente Cyril Ramaphosa. Erano i due che hanno più o meno negoziato la nuova costituzione. All'epoca Meyer era un esponente del National Party, il vecchio partito del vecchio regime, mentre Ramaphosa era tra i leader emergenti dell'ANC e molto molto vicino a Nelson Mandela. I due hanno lavorato fianco a fianco ai negoziati che hanno portato le elezioni e così si sono costruiti un rapporto di lunga data basata su una profonda fiducia reciproca. Dopo la fine dell'apartheid, Meyer è anche stato ministro dello sviluppo costituzionale nel primo governo di Mandela, ma non è mai stato coinvolto in scandali di corruzione come altri politici ed è considerato da molti un costruttore di ponti, quindi una figura capace di un dialogo e compromesso, e la sua nomina oggi ha quindi un vero valore simbolico e molto pragmatico.
3: Ma perché proprio lui, proprio Meyer, e come può aiutare a smorzare le tensioni con Washington?
8: Oltre a essere un tentativo pragmatico, ogni tanto dicono che sia una mossa sorpresa, un asso nella manica di Ramaphosa per cercare di abbassare il livello di scontro con Washington, proprio in questo momento molto delicato, e anche perché Meyer è bianco ed è Afrikaans, e quindi dopo che le relazioni si sono deteriorate rapidamente, gli Stati Uniti hanno praticamente azzerato l'assistenza finanziaria e accusano Pretoria addirittura di genocidio bianco contro i farmer afrikaner, che sono gli agricoltori bianchi afrikaner, cosa che qui assolutamente tutte le forze politiche respingono. Essendo afrikaner e negoziatore di lungo corso, si spera che abbia una capacità di dialogo anche con un'amministrazione apertamente ostile come quella di Donald Trump. E lo stesso portavoce di Ramaphosa ha ribadito che la scelta non è ideologica, ma legata all'esperienza e alla capacità di gestire situazioni ad alta tensione. attenzione. Insomma, Ramaphosa punta a un damage control, cerca di contenere i danni in un momento di situazione politica con gli Stati Uniti molto molto tesa. Non un cambio di linea politica, almeno per riaprire i canali di comunicazione in quest'anno in cui gli Stati Uniti hanno addirittura non invitato il Sudafrica a partecipare al G20 negli Stati Uniti. Vedremo presto se Mayer è l'uomo giusto al momento giusto o meno.
3: La nostra collaboratrice dal Sudafrica, Elena Caputo. Noi adesso andiamo proprio negli Stati Uniti, dove in settimana c'è stata una sentenza della Corte Suprema di cui si è parlato poco, ma che rischia di avere un profondo impatto sul diritto di voto, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza politica delle minoranze. I 9 giudici hanno infatti accolto la causa intentata da un gruppo di elettori bianchi della Louisiana, secondo cui la mappa dei distretti elettorali approvata 2 anni fa e tracciata per favorire la rappresentanza degli afroamericani è incostituzionale in quanto discriminatoria su base razziale. Quale potrà essere a questo punto l'influenza di questa decisione sui prossimi appuntamenti elettorali? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Rick Hazen, esperto di diritto elettorale alla Facoltà di Legge dell'Università della California a Los Angeles.
9: Professor Hazen, con questa sentenza della Corte Suprema sulla Louisiana, cosa cambia per il diritto di voto negli Stati Uniti? Quale potrebbe essere l'impatto concreto?
10: Il Voting Rights Act risale al 1965. Prima del passaggio di questa legge c'era una diffusa discriminazione del diritto di voto per gli elettori afroamericani, ma non solo, soprattutto negli Stati del Sud. La legge del 1965 ha consentito un passo in avanti, ma restava una situazione in cui di fatto le minoranze avevano una bassissima rappresentanza al Congresso e negli organi legislativi statali e locali. Per rimediare, nel 1982 il Congresso ha modificato il Voting Rights Act, inserendo una disposizione, comunemente nota come sezione 2, che aveva proprio lo scopo di offrire agli elettori appartenenti a minoranze una equa possibilità di eleggere candidati di loro prima scelta. Per farlo veniva proibito di disegnare le mappe dei distretti elettorali allo scopo di diluire il voto delle minoranze. Adesso, con la sua sentenza, la Corte Suprema ha completamente ribaltato la vecchia interpretazione della legge, indebolendo così facendo la protezione del diritto di voto. Pertanto, per le minoranze sarà più difficile dimostrare di subire una discriminazione. Ciò porterà a un significativo calo del numero di rappresentanti delle minoranze al Congresso, nelle assemblee legislative statali e negli organi locali. Molto ora dipenderà dalle decisioni politiche dei singoli stati.
9: Possiamo dire che questa sentenza della Corte è un regalo per Donald Trump e per i repubblicani? In genere le minoranze votano di più per i democratici.
10: Ritengo che per le prossime elezioni la sentenza dovrebbe avere solo un impatto limitato e il motivo è che molti stati hanno già effettuato le loro elezioni primarie per scegliere chi saranno i candidati democratici e repubblicani nelle midterm. Dubito che queste elezioni possano essere ripetute. Ma ci sono stati, tra questi la Florida e la Louisiana, in cui le primarie non si sono ancora svolte o non sono state completate e lì i legislativi a guida repubblicana fanno ancora in tempo a eliminare alcuni distretti in cui gli elettori afroamericani e ispanici hanno la possibilità di eleggere un candidato di loro scelta. Riassumendo, senza dubbio questa sentenza offre un vantaggio per i repubblicani, ma questo vantaggio sarà molto più evidente nel 2028 e negli anni successivi, non nell'immediato.
9: Rick Hazen pensa che il tema della rappresentanza delle minoranze potrebbe adesso diventare uno scontro anche politico?
10: È sempre difficile fare previsioni in politica, però penso che questa sentenza della Corte Suprema potrebbe innescare una reazione politica quando i democratici, prima o poi, riprenderanno il controllo del Congresso e della Presidenza. Allora potrebbero tentare di nuovo di approvare una legge che garantirebbe una rappresentanza equa alle minoranze. Un altro tema che si discute riguarda la composizione sbilanciata della Corte Suprema, che attualmente è formata da 6 giudici molto conservatori, tutti nominati da presidenti repubblicani, e 3 giudici liberali, tutti nominati da presidenti democratici. Negli ultimi decenni c'è stata un'alternanza più o meno uguale di presidenti democratici e repubblicani. Il fatto è che per una serie di circostanze fortuite i repubblicani hanno avuto la possibilità di nominare più giudici conservatori alla Corte Suprema.
9: Rick Hasen, cosa significa la sentenza della Corte Suprema se pensiamo alla parabola storica della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti?
10: C'è una frase famosa di Martin Luther King che recita così: l'arco dell'universo morale è lungo, ma tende verso la giustizia. Ma alla luce dei recenti sviluppi, ho il timore che negli Stati Uniti questo arco non si pieghi abbastanza. Anzi, lo stiamo vedendo piegarsi all'indietro. Molti dei progressi che ci sono stati negli ultimi decenni rischiano di essere cancellati per effetto della decisione della Corte Suprema, ma anche per i cambiamenti che sono stati introdotti nel modo in cui le elezioni sono condotte. E questo insieme di fattori è una minaccia per la democrazia americana. Temo che ci troviamo in una fase storica precaria e di grandi incertezze per la nostra democrazia.
3: Democrazia e diritto di voto è quello che si eserciterà in Svizzera il prossimo 14 giugno. Parliamo infatti adesso di uno degli oggetti in votazione. E proprio in vista di quella votazione si pone una questione sull'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti lanciata dall'UDC, ovvero quanto si possono risolvere i problemi dell'alloggio limitando l'immigrazione? Per gli iniziativisti, con un freno all'immigrazione, i prezzi delle abitazioni tornerebbero ad essere accessibili e si eviterebbe di sacrificare altri terreni per la costruzione di edifici. I contrari invece ritengono che i problemi e le soluzioni relative alla penuria di alloggio siano di tutt'altra natura. L'approfondimento è di Monica Fornasie.
11: Cementificazione è una delle parole che i promotori dell'iniziativa usano per descrivere uno dei mali che l'aumento costante della popolazione sta causando e che l'iniziativa risolverebbe. Paolo Pamini.
12: La maggior parte del nostro territorio è montano, quindi il territorio edificabile è poco, entra in conflitto anche con il territorio agricolo ed è chiaro che continuiamo a cementificare il nostro paese.
11: La popolazione svizzera cresce al ritmo di una città in più all'anno, grande quasi quanto Lugano e Bellinzona assieme. Marco Chiesa.
13: Siamo passati dal 2000, dove si costruivano qualcosa come 25.000 alloggi, al 2020 dove se ne costruiscono 45.000, ma questo tutto spinto da un'immigrazione che si autoalimenta e quindi genera anche quelle che sono le conseguenze negative su tutte le infrastrutture.
12: Se abbiamo una domanda che continua ad esplodere, non è una sorpresa che il primo effetto è l'aumento dei prezzi. Ci sono persone che purtroppo non riescono a trovare casa. Ma qual è la causa principale a monte di tutto? È semplicemente l'immigrazione che è fuori controllo.
11: Che la penuria di alloggi a prezzi accessibili sia un problema serio lo riconoscono tutti da tempo. Il Consiglio federale 3 anni fa ha organizzato una tavola rotonda per vagliare le possibili misure con i vari attori coinvolti. Più recentemente il Parlamento federale si è riunito in una sessione speciale, tutta dedicata alla crisi dell'alloggio. Lavori che più che altro hanno confermato come le soluzioni proposte siano tante e diverse, ribadite anche dai comitati di destra e di sinistra che si oppongono all'iniziativa dell'UDC.
14: Abbiamo tante difficoltà, tanti ostacoli di procedura.
11: Non è frenando l'immigrazione che si risolve il problema, afferma la consigliera nazionale PLR Jacqueline Ducquatreau, che fa parte del comitato borghese contrario.
14: E poi un certo egoismo di certe persone che dicono: non voglio un vicino, non voglio una casa qui davanti alla mia. E forse meno opposizione, meno ricorsi sarebbe anche un beneficio per andare avanti e costruire da più abitazioni.
15: Se il y a un oui pour cette initiative, le lendemain les loyers ils sont toujours aussi chers.
11: Se questa iniziativa passasse, gli affitti continuerebbero ad aumentare comunque, ne è sicura la presidente dei Verdi Lisa Mazzone, del comitato di sinistra contrario. Per risolvere il problema bisogna permettere alle cooperative d'abitazioni, nelle quali gli inquilini sono assieme anche coproprietari, di costruire alloggi a prezzi e affitti accessibili e senza speculazioni immobiliari. L'alloggio non deve essere un oggetto dove investire soldi allo scopo di trarne un profitto. Purtroppo invece oggi è così e le vere soluzioni sono sempre state ostacolate dall'UDC. Tutti lo sanno.
15: tout le monde sait.
11: Alle varie misure si è aggiunta pochi giorni fa quella messa in consultazione dal Consiglio federale, un inasprimento della Lex Koller che regola l'acquisto di immobili da parte di stranieri non residenti, inasprimento proposto proprio come risposta al testo dell'UDC. Ma per l'UDC la proposta ignora ancora una volta l'elefante nella stanza, l'immigrazione.
3: In Ticino ora per ricordare un anniversario. Lo introduciamo con le parole di Cinzia Gandola, presidente di Zona Protetta e che professionalmente è stata impegnata come infermiera al centro di malattie infettive. Il suo racconto dei primi anni dell'arrivo dell'HIV in Ticino.
16: Erano i primi pazienti, venivano trattati dei sintomi che l'HIV causava, perché comunque terapie ai tempi non ce n'erano ancora. Le persone erano molto spaventate, molto atterrite e non sapevano con chi parlarne. Il nostro ambulatorio poi si è ampliato, per cui quando venivano da noi era come con noi potevano parlarne, e era un po' un ambiente un po' protetto dove loro riuscivano a dire quello che sentivano. Fino agli anni 95-96 le persone che non ce l'hanno fatta hanno sempre sperato fino alla fine che qualcosa avvenisse in positivo per loro. La tristezza era che comunque erano persone che poi alla fine, se non avevano una famiglia che li capiva, molte di loro erano sole, per cui c'erano i volontari di aiuto a Isticino, c'erano persone che potevano aiutarle, ma non erano né amici né familiari e morivano spesso anche sole, e questo era molto triste.
3: Cinzia Gandola, presidente di Zona Protetta, l'associazione impegnata nella lotta all'HIV e nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ha compiuto l'anno scorso i suoi 40 anni di attività. I festeggiamenti si sono conclusi in questi giorni e per noi è stata l'occasione per ripercorrere la storia dell'associazione e guardare ai progetti futuri. Il contributo è di Umberto Gatti.
17: Era il dicembre del 1985 quando un gruppo di volontari fonda un consultorio con l'obiettivo di lottare contro il virus dell'HIV. Nasceva così Aiuto AIDS Ticino. Oggi quell'associazione ha cambiato nome in Zona Protetta e ha esteso il suo scopo in un lavoro di prevenzione e accompagnamento a tutte le malattie sessualmente trasmissibili e alla vita sessuale in generale. Vincenza Guarnaccia, coordinatrice di Zona Protetta.
18: Da il combattere una malattia, oggi ci occupiamo di promuovere la salute sessuale e i diritti correlati alla salute sessuale, però mantenendo un approccio, un'attenzione intersezionale. Cosa vuol dire? Un'attenzione a quelle che sono delle discriminazioni multiple. Quindi il nostro focus rimane sempre quelle popolazioni che per diverse ragioni sono comunque più vulnerabili e quindi più a rischio di contrarre delle malattie sessualmente trasmissibili, quindi comunque rimane un'attenzione per le persone che vivono con l'HIV, però ecco anche dei progetti specifici che vanno per esempio per le comunità LGBT, per le persone migranti e per chi svolge il lavoro sessuale.
17: E in questo ambito si inseriscono i progetti come Identità Plurale, che vuole offrire luoghi di riflessione e consulenza sicuri legati alle questioni di genere, o il progetto Primis, che si rivolge alle persone che lavorano nell'ambito dei servizi erotici. Ma perché dopo 40 anni è ancora importante un servizio di questo tipo?
18: È ancora importante avere un servizio come quello di Zona Protetta perché ha sempre avuto un approccio di bassa soglia, e questo pensiamo che oggi sia vincente, cioè poter andare laddove comunque sono le persone e parlare con loro o permettere di accedere comunque ad un servizio con una certa informalità e anonimato.
17: Nel 2025 Zona Protetta ha avuto più di 7.000 contatti, di cui 510 consulenze anonime, e ha distribuito gratuitamente oltre 20.000 preservativi. Un altro grande impegno è quello legato allo screening delle malattie sessualmente trasmissibili. In questo ambito lo scorso anno sono stati effettuati 710 test di HIV e sifilide, e quest'anno l'offerta di test aumenta, aggiungendo anche quelli per clamidia e gonorrea.
3: Abbiamo aperto questa edizione con la proclamazione del Thun a campione svizzero nel calcio. Chiudiamo questa edizione ancora in ambito sportivo. Dobbiamo spostarci però a Biasca, dove quest'anno è nata una nuova società sportiva.
19: La società si chiama Arcieri Biasca, è nata da un'idea che mi è balenata così all'improvviso a dicembre, a gennaio l'abbiamo messa in piedi. Sì, perché anche poi Biasca ha tutti gli sport, quindi mancava questo.
3: La prima freccia, Rita De Franco, l'ha scoccata circa 6 anni fa, oggi è la presidente della neonata società Arcieri di Biasca, che lo avrete capito propone il tiro con l'arco. Una disciplina antica che per gli appassionati è anche un po' uno stile di vita, che li porta a praticare un'attività salutare a contatto con la natura. La nuova società è stata inaugurata oggi con una giornata speciale. Allora sentiamo il reportage da Biasca di Romina Lara.
20: Ci troviamo al centro sportivo Al Vallone di Biasca. In mezzo al prato vediamo già 4 bersagli posizionati e diverse persone che stanno facendo la fila per mettersi alla prova.
21: Per il tiro all'arco, sì, mi piace provare, quindi se poi faccio centro meglio ancora.
20: Ha già provato?
21: No, mai. È sempre uno sport di concentrazione. Allora, io ho già provato, però ecco, avere una nuova società sportiva Biasca che offre l'opportunità ai giovani di fare il tiro con l'arco è sicuramente una buona cosa. C'è chi lo fa per la prima volta, vedremo.
20: Solo 3 dita così?
22: L'ho buttata fuori.
23: E il trucco per mirare giusto?
20: Immaginarti, allora, tutta la lunghezza della freccia, la punta posizionata un po' sotto il giallo.
23: No, non ho mai provato prima.
20: E ha fatto un bel 9. Complimenti.
24: Come mai ha deciso di mettersi alla prova con il tiro con l'arco?
23: Principalmente per far provare lei. E poi ho detto, voglio provare anch'io, perché quando ero piccolo seguivo sempre, ma non ho mai avuto l'occasione di provare.
24: E invece questa bimba come si chiama?
25: Joy.
24: Quanti anni hai?
25: 6 e mezzo. Bello. Cercare di mirare.
24: Vediamo, 4 bersagli, mi dà un po' l'idea.
26: Giù in fondo sarà 18, questo 14 e questo qua saranno 7 metri.
24: Vedo, società tiro con l'arco Mendrisio, siamo arrivati fino a Biasca, tutti e due.
26: Sì.
24: Praticate già questo sport?
26: Una vita.
24: Un arciere...
26: datato, però...
27: Devi provarlo, è indefinibile.
26: È millenario, eh. Dopo, naturalmente, io non posso più giocare al calcio, andare in bicicletta, e questo è uno sport che mi va bene.
27: C'entro tutto questo sport. Bosco. Cioè, dalla testa, i piedi, il ginocchio, la mano.
20: E intanto ci raggiunge la presidente della società.
19: Sono De Franco Rita, ma detta Francesca per tutti. Ancora non abbiamo iscritti, incominciamo a prenderli da pomeriggio.
24: Questo logo che sembra una fenice, come mai?
19: Una rinascita, voglio dare vita a Biasca, rendere attiva tutta Biasca, tutta la popolazione. Ci siamo lanciati una bella sfida, adesso sono 7 società ufficiali della federazione, con la nostra stiamo aspettando l'ok, quindi saremmo l'8ª meraviglia.
24: Adesso Sena Francesca ci porta a vedere le sagome, che sono poi i bersagli.
19: Sono i bersagli, sì. Allora, il cignolotto, il cervo, il tasso e il castoro. Quinto, per esempio, tutto sulla montagna, è un bel sentiero e anche noi adesso vorremmo fare così l'animale, da fare la caccia finta, ecco, a contatto con la natura.
24: E mentre chiacchieriamo è il turno della signora Cristina, con cui abbiamo parlato prima.
28: Ok, vai. Bravissima, batti 5.
21: Bello, mi sono divertita.
24: Come stanno andando questi arcieri?
28: Bene, sì, benino. Sì, qualcuno ha chiesto anche per fare il corso.
24: Quando si comincia con gli allenamenti ufficiali?
19: Sabato prossimo, iniziamo. Speriamo che vada bene e che le frecce siano ben scoccate.
3: È tutto per questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Ceschina e la redazione dell'Informazione Radio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà del nuovo libro di Sara Catella, un racconto autobiografico che ripercorre la sua infanzia tra Ticino e Abruzzo. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.
17: Il Thun campione svizzero, il Lugano, batte anche lo Young Boys. Il trionfo di Pogačar al Romandia. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Il Sion in corona dunque Thun campione svizzero. Il successo dei vallesani questo pomeriggio 3-0 a San Gallo rende infatti inarrivabili i bernesi in testa alla classifica e con 3 giornate di anticipo sono sicuri di conquistare il loro primo titolo nazionale. Un exploit incredibile, solo fino a pochi mesi fa, quello della squadra di Lustrinelli, che ha concretizzato così una delle più grandi sorprese del calcio internazionale, vincendo il campionato da neopromossa. Lustrinelli, che sentiamo intervistato durante i festeggiamenti a Thun da Aramis Dozio.
29: È la nostra vittoria, un progetto che è partito da lontano, siamo stati premiati
0: una squadra fantastica, siamo cresciuti giorno dopo giorno e abbiamo fatto qualcosa di storico. Sono cose che succedono raramente, per cui adesso c'è solo da godere.
1: Una piccola che vince il campionato e diventa realtà, direi che c'è qualcosa di magico, ma c'è qualcosa di molto reale dal punto di vista dell'organizzazione societaria, di quello che voi avete costruito.
0: Sì, con una strategia chiara, giocare comunque con i giocatori della regione, con tanti giocatori svizzeri, ottimizzare il budget, puntare sullo spirito di gruppo, sulla mentalità. Poi ho avuto il piacere di allenare un gruppo meraviglioso, abbiamo portato tanto entusiasmo in una regione che prima di adesso, forse 20 anni fa, della Champions League non poteva vivere qualcosa così, per cui siamo molto orgogliosi.
1: Cos'ha Thun di speciale per te? Sei arrivato qua come giocatore, poi sei andato, sei tornato come allenatore. Cos'è che ti è veramente piaciuto di questo posto e che ti ha permesso di costruire questa incredibile vittoria?
0: Difficile dire, tante volte le cose vanno così insieme, cioè abbiamo dei valori insieme, delle cose a livello energetico che probabilmente funzionano, ci siamo trovati, io ho trovato una famiglia, un posto dove ho potuto esprimere al massimo le mie potenzialità, mi hanno dato fiducia e adesso mi stanno aspettando che vado a festeggiare.
1: Quando hai capito che potevate davvero vincere questo titolo? Quando è stato il momento?
0: È stato un processo, ci sono state delle vittorie che erano senz'altro più importanti delle altre, la vittoria in casa con lo Zurigo che perdevamo 2-0 nella pausa, la vittoria nel derby a Ibe, la vittoria col Basilea qua in casa, sono diversi momenti che comunque è stato un percorso, ci abbiamo sempre creduto, alla fine siamo arrivati un po' stanchi, però siamo felici.
2: Queste le parole di Mauro Lustrinelli e sul clamoroso exploit della sua squadra sentiamo il commento di Omar Gargantini.
4: Un miracolo sportivo, anzi no, meglio definirlo un capolavoro di lungimiranza e di programmazione. Per la prima volta nella sua storia il Thun è campione svizzero, diventando il 21esimo club ad iscriversi nell'Albo d'Oro, e l'ha fatto da sfrontata e poi a sempre più autorevole ed autoritaria neopromossa, come prima era riuscito solo al Grasshopper una vita fa. La scorsa estate il tecnico Mauro Lustrinelli aveva palesato l'ambizione di voler entrare nelle prime sei e già pareva un azzardo. Invece il suo Thun, nella scia del successo ottenuto in rimonta a Cornaredo, è iniziato a volare. Ha preso la vetta all'ottava giornata e non l'ha più mollata. Campione d'inverno, ancora erroneamente poco credibile agli occhi di specialisti di opinione pubblica, ha allungato in maniera perentoria ed entusiasmante nel 2026 con 7 vittorie una dopo l'altra ed una striscia di 10 risultati utili che hanno blindato il miracolo, anzi no, meglio definirlo un capolavoro. Un capolavoro che parte da lontano, con uno ossatura di giocatori svizzeri a creare un'identità ed un senso di appartenenza, miscelando giovani affamati, qualche talento che si era un po' perso e alcuni vecchietti pieni di orgoglio. Si è costruito una mentalità vincente, arrivando alla promozione in Superliga e poi si è proseguito il lavoro, traendo ulteriore motivazione dalla scarsa considerazione altrui e sfruttando la nata no delle bighe Young Boys e Basilea e l'incapacità delle potenziali alternative, Lugano in primis, di approfittarne, fino all'apoteosi che ha reso felice un'intera regione, l'Oberland Bernese e Mauro Lustrinelli, il primo ticinese di sempre a vincere un titolo da allenatore. Probabilmente una favola estemporanea, magari no, in fondo però non ha importanza. Quanto fatto in questa stagione 2025-2026 rimarrà per sempre.
2: In classifica il Thun, come detto, è irraggiungibile ora a 74 punti, campione svizzero. Il San Gallo rimane fermo dopo la sconfitta contro il Sion a 63 punti e 63 punti agganciato al secondo posto dal Lugano, capace di battere 1-0 a Cornaredo lo Young Boys, ma ci dice tutto in diretta Paolo Laurenti.
5: Sì, quarta vittoria di Cortomuso, potremmo definirla, consecutiva per la formazione bianconera, quarto 1-0 di fila e seconda vittoria casalinga consecutiva contro lo Young Boys. Come mai il Lugano era riuscito ad ottenere nella sua storia? Stanno insomma mutando gli equilibri e la vittoria del Thun lo sta dimostrando, della Super League. Un Lugano che ha legittimato il successo sui gialloneri soprattutto per le tante occasioni da gol create, che però non riescono mai ad essere concretizzate con la necessaria cattiveria. Dopo un primo quarto d'ora piuttosto frizzante, la partita ha vissuto su ritmi blandi, ma nella ripresa il Lugano, grazie ad un colpo di testa del capitano di Renato Steffen, è riuscito a siglare la rete dell'1-0. C'è anche da dire che alla mezz'ora della ripresa lo Young Boys, in un'azione un po' estemporanea, era riuscito a colpire un palo con Folman Mosa fermo tra i pali con Montero, ma insomma nulla toglie alla vittoria meritata della formazione bianconera, che sale così a quota 63 punti. Ricordiamo che il record stabilito due anni fa è a quota 65, quindi il Lugano è lanciatissimo a battere anche questo primato. Si è rivista una squadra davvero molto solida in difesa, con il trio Maia Papadopoulos del Croa, che è una sorta di diga insormontabile. Buone le prestazioni anche di Gyurgic, di Belagi e poi, come detto, di Stefan, che ha trovato la rete della vittoria, mentre prestazione negativa, il peggiore in campo, il tedesco Kevin Behrens, che era alla prima da titolare dopo oltre due mesi. È tutto da Cornaredo, lì nello studio.
2: E noi aggiungiamo che nel torneo contro la retrocessione Servette a Zurigo ha battuto il Grasshopper 2-0, mentre in Challenge League, occasione mancata per ridurre il divario in coda alla classifica per il Bellinzona, superato 4-2 in casa dal Rapperswil Granata, che dunque rimangono all'ultimo posto a 6 punti di ritardo dallo Stade Nyonnais. In Serie A invece sconfitta del Milan, battuto 2-0 dal Sassuolo. In campo dalle 18 Juventus e Verona nel primo tempo, situazione al 40° di vantaggio del Verona 1-0 a Torino. Nel pomeriggio, come detto, Sassuolo Milan 2-0 e l'Inter questa sera, evitando la sconfitta in casa contro il Parma, potrebbe conquistare il suo 20° titolo di campione d'Italia, mentre in Portogallo a trionfare è stato il Porto, che battendo 1-0 l'Alverca ha conquistato il suo 31° titolo di campione con 2 giornate di anticipo. Veniamo al ciclismo. Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie, imponendosi anche nell'ultima tappa, oggi con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza chiudendo al primo posto in solitaria. In diretta ritroviamo l'inviato Stefano Ferrando. Insomma, tutto come largamente previsto.
6: Sì, tutto come previsto, ma non tutto semplice, e questo perché anche Tadej Pogacar deve fare fatica. Tadej Pogacar ha vinto il Tour de Romandie alla sua prima presenza, così come il pronostico voleva. Si è aggiudicato la bellezza di 4 tappe, così come solo Ferdi Kübler era riuscito a fare nel 1951. Ha dovuto però impegnarsi e spremersi, lo ha fatto ieri nella tappa regina, ha dovuto farlo a maggior ragione quest'oggi, quando Florian Lipovic, secondo in generale a 35 secondi, non si è limitato a difendere il suo posto sul podio, ma ha attaccato Pogacar. Lo ha fatto una, due, tre volte, ha resistito fino a 200 metri dall'arrivo, quando poi il campione del mondo ha messo la freccia letteralmente e ha preso quegli ultimi metri per andare ad aggiudicarsi alla quarta tappa. Un Tour de Romandie che dunque segna il suo ritorno alle gare a tappe, che segna anche una cosa importante: ci sarà tanto lavoro da fare in previsione del Tour de France, ed è lo stesso Pogacar che lo ha ribadito.
2: E detto di lui, allora parliamo degli svizzeri, che erano in pochi al via, poche soddisfazioni, ma note liete ce ne sono.
6: Sì, pochi svizzeri al via, erano solo 5 alla partenza di questo Tour de Romandie. Si faceva molto affidamento su Mauro Schmidt, che però è arrivato veramente stanco da una lunga primavera anche ricca di successi. Così le note liete sono arrivate dalla Tudor, in modo particolare da Roland Thalmann, che ieri con una accorta tattica si è aggiudicato quei punti per vestire nell'ultima tappa la maglia di miglior scalatore, e questa è una grande soddisfazione per Thalmann. L'altra nota lieta è quella di Yannis Voisard, il capitano, lo scalatore giurassiano della Tudor, che ieri nella tappa regina si è portato a casa un 6° posto, oggi ottavo a 17 secondi da Tadej Pogacar. Possono sembrare poche cose, ma per Yannis Voisard questo Tour de Romandie potrebbe essere un primo passo importante per avvicinarsi e chissà riuscire a correre il prossimo Tour de France.
2: E grazie a Stefano Ferrando. Nell'hockey, in Cechia si è chiusa poco fa con un successo ai rigori la tappa dell'Euro Tour, torneo amichevole per la nazionale svizzera, affrontando proprio i padroni di casa della Cechia, i rossocrociati. Dopo lo 0-0 seguito all'overtime si sono imposti ai rigori 2-1. Ed ora il tennis, vittoria con record per Jannik Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1, 6-2 su Alex Zverev, ha conquistato il suo quinto torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora. Da inizio novembre 2025 ad oggi Sinner ha infatti vinto il Paris Master, Indian Wells, Miami, Monaco e ora anche il torneo di Madrid. Infine ricordiamo che alle 19 scatta il Gran Premio di Formula 1 di Miami, con Antonelli su Mercedes in partenza davanti a tutti. Dietro l'italiano ci saranno Verstappen, Leclerc e il vincitore della sprint Norris.
7: Buonasera e buon viaggio. Al San Gotardo, sulla 2 tra Faido e il portale sud della galleria, ci sono ancora code di circa 10 chilometri. Gli automobilisti ci segnalano attese di più di un'ora solo sul tratto tra Faido e la galleria della Piumogna. Le attese totali dovrebbero quindi essere ben superiori alle 2 ore. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, rimangono code di circa 2 chilometri, attese di una ventina di minuti. La circolazione è fortemente congestionata ancora sulla 13 in direzione nord. Ci sono attese di almeno 20 minuti tra Pian San Giacomo e San Bernardino. Ci sono code su più tratti tra Interrhein e Thusis Sud e ci sono attese di almeno 1 ora tra Thusis Nord e Reichenau. Code anche sulla cantonale tra Realta e Rezüns. A Soletta la A5 è stata riaperta tra Soletta Sud e Soletta Est in direzione Zurigo e ci sono code anche sulla 1 in direzione Zurigo tra Lutherbach e Erkingen a Zurigo, sulla 1 in direzione San Gallo tra Dietico nella galleria del Gubrist, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud e prima del Nordring in direzione Berna da Freticon. Da Bien, Mario Boldini.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
9: Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovati in Sei di sera Magazine. Oggi ospitiamo la scrittrice Sara Catella, che ci presenta il suo nuovo libro, che si intitola Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. Il libro è edito da Casa Grande. Sara Catella, tra l'altro, sarà ospite sabato prossimo 9 maggio al Festival Chiasso Letteraria. La storia. Una donna sale in macchina e si mette in viaggio diretta a sud. Conosce il percorso. L'ha compiuto più volte e più volte da bambina, tra gli anni 80 e 90. Figlia di madre svizzera e padre italiano, ogni estate lasciava il Canton Ticino con i nonni paterni per passare le vacanze nella loro terra d'origine, l'Abruzzo. Ripetendo da adulta quel percorso, in lei riaffiora un mescolarsi di impressioni infantili legate a due culture e due paesi. Il gusto dei gelati con la panna, il sentore pungente del sapone fatto in casa, mescolando olio d'oliva, soda caustica e cenere, i colori delle api e delle arnie dei nonni materni, sottovesti e grembiuli avvinghiati intorno al corpo della bisnonna. La superficie lucida delle fotografie di famiglia scattate poco prima della sua nascita sono l'immagine, dice lei, della mia infanzia, anche se io non ci sono. E in effetti, nel corso del suo viaggio, la donna prende coscienza di quanto in fondo si venga plasmati da una storia familiare che si è svolta in gran parte prima e senza di noi, al punto che sente risuonare dentro di sé il dolore dei nonni costretti ad emigrare, gli aspri insegnamenti della maternità e il corpo femminile ricevuto da madre, nonne e bisnonne. C'è anche l'impulso a tramandare dalle antenate, impulso che lei trasforma in scrittura. Attraverso un inventario di oggetti rievocati sul filo dei cinque sensi, Sara Catella ci cala nella sua infanzia con un racconto autobiografico. Buonasera e benvenuta, Sara Catella.
10: Buonasera a tutti e a tutte.
9: Perché questo viaggio verso l'Abruzzo, verso la terra d'origine?
10: Sì, io ho ripercorso in maniera letteraria, in un certo senso, quello che è un viaggio che ho fatto tante volte nella mia vita, e avevo voglia così. È un viaggio che dà anche il tempo di riflettere su alcune questioni, per cui avevo voglia in un certo

0: per tanti anni e giustamente durante l'infanzia, per cui questo è il momento che esploro in questo testo, perché fa parte di me ed è una sorta di contrasto di una cosa, di un amore-odio che si ha costantemente. E oggi io vivo a Berna, per cui ho fatto ancora un'altra tappa rispetto a questo A e B, e ci ho aggiunto un C e tante altre cose, per cui ho avuto anche forse una distanza maggiore per poter riflettere. Da una parte il tempo, sicuramente, che è una delle grandi varianti rispetto alle quali poi si osserva la vita in maniera diversa, e quell'altra è quella di una nuova geografia di luoghi e ancora una volta una nuova lingua. E questi sono un po' i temi che poi, vabbè, magari vedremo che appaiono, che emergono nelle pagine di questo testo.
1: Temi sono infanzia, famiglia, trasmissione. Ecco, nel libro l'infanzia non è quasi mai idealizzata, se posso permettermi. E cosa significa per lei raccontarla senza così addolcirla, ammorbidirla?
0: Questo non lo so, perché per me è quella è la mia infanzia, e sono le cose che ho vissuto e dell'infanzia che ricordo forse non più da vicino, perché tra me e la mia infanzia oggi ci sono i miei figli, per cui ho vissuto anche l'infanzia, almeno lo sguardo sull'infanzia loro,
1: di altri.
0: Per me era proprio così, così come l'ho scritta, e avevo voglia che avesse quei suoni, quegli odori, almeno ci ho provato, e proprio quelle atmosfere lì. La cosa bella a cui tengo tanto dell'infanzia e che tengo a proteggere in un certo modo è quell'idea che si ha, quella spensieratezza che hanno i bambini, non tutti purtroppo, ma che mi piacerebbe che tutti potessero così portarsi nel cuore, quella leggerezza con la quale si affrontano le cose nuove, si osserva, si capisce, si scopre.
1: Dunque, tra la Svizzera e l'Abruzzo, una ricostruzione di un mondo familiare fatto di lavoro, di migrazione e anche di austerità, possiamo dire così?
0: Uno sguardo, penso che chi leggerà questo libro e ha un passato simile capisce cosa intendo quando lo spreco era una cosa alla quale fare attenzione, il cibo aveva un'importanza assoluta, il soldo andava speso in un modo e non in un altro, quindi un'austerità legata al grande Dio lavoro, che è quello che ha accompagnato sì una parte della mia famiglia in maniera importante, per cui c'era un'attenzione alle cose che ovviamente noi bambini abbiamo percepito e con la quale siamo cresciuti.
1: Ecco, il cibo appunto attraversa il testo come piacere e come bisogno, e il titolo stesso, ma anche come disciplina, quindi.
0: Certo, l'educazione, una delle tappe dell'educazione passava per forza dal tavolo, insomma quello che c'era sul piatto era parte dell'educazione, quello che insomma parte della mia famiglia ha creduto essere il modo giusto col quale affrontare le questioni cibo. Io ci gioco molto nel libro, perché è ovvio che i ricordi in parte passano tantissimo dalla bocca e dai suoni, anche delle cose che si mangiano, dei gusti, degli odori. È una cosa che mi è piaciuta ripercorrere. Il cibo per me, bambina non così famelica, è stato sì uno dei grandi temi con i quali ho anche avuto qualche problemuccio, sì.
1: Esatto, infatti corpo e cibo.
0: Sì, erano gli anni in cui non si poteva accettare un non mi piace, ed erano gli anni in cui insomma andava finito il piatto, qualsiasi cosa ci fosse, insomma un metodo educativo, non lo so, oggi ognuno ha altre idee, insomma le idee sono diverse. Oggi il rapporto al cibo è anche molto legato a delle questioni più salutiste. Un tempo non era così, e per cui io, che in qualche modo ero anche sempre piccina e magrolina, dovevo essere, ecco così, rimpinzata di cibo.
1: E il corpo veniva, soprattutto quello femminile, veniva e viene osservato, controllato.
0: Sì, il corpo è una cosa che mi appartiene molto anche nei miei progetti letterari, è una cosa che mi piace esplorare e portare avanti, questa sensibilità di sguardo e di corpo, cioè rispetto al corpo delle donne. E certo, il corpo

0: Corpo è una cosa che durante l'infanzia vi ricordo essere stato molto nascosto, ovviamente non il mio, ma quello di alcune donne che mi hanno accompagnato, quindi penso alle bisnonne, alle nonne, e poi insomma la scoperta del corpo diventa una cosa, ci siamo un po' arrangiati in un certo senso, forse erano gli anni in cui alcuni temi non erano ancora proprio di attualità.
1: E senta, le figure femminili adulte nel libro sono centrali e spesso ambivalenti. Che tipo di eredità le hanno lasciato queste donne?
0: Questa è una bella domanda. Le donne molto presenti, sì, l'eredità ci sto ancora pensando. Sono una che ha raccolto molto, ma ho una cesta piena di oggetti, di sensazioni e di sentimenti che ho raccolto e non ho ancora la chiave di lettura, non so bene come organizzare tutto questo materiale. Le visioni erano tante ed erano anche diverse, perché io ho vissuto tanti anni, con una bisnonna. Che insomma, che raccontava addirittura del suo passato, per cui la mia infanzia ha un cioè, insomma, gli anni di cui parlo, sono pregni di molte testimonianze, quelle della bisnonna che parla del suo passato, fino a una giovanissima mamma e anche un po' imbranata, per cui le voci e le idee delle donne erano tante e io bambina, insomma, ho cercato di raccogliere e di capirci qualcosa. Infatti in questo testo c'è anche un aspetto un po' ironico perché la bambina tenta di capire cose e non sempre ce la fa.
1: E c'è anche una riflessione sulla memoria, l'identità e i saperi di queste donne.
0: Sì, c'è questo, c'è molto, è una cosa che io rispetto molto, anche il mio testo precedente c'era una sensibilità in questa direzione. Sono cresciuta bagnata in questi ricordi, in queste esperienze, nella narrazione delle esperienze. Quindi da una parte hanno fatto di me una narratrice e dall'altra una curiosa, attenta, donna che tenta di capire e di mettere insieme poi questi pezzi.
1: E poi abbiamo accennato prima, c'è appunto il tema della migrazione, che è un grande tema per questo paese e anche per l'Italia e anche per altri paesi in realtà. Il libro è attraversato da spostamenti continui. Si sente più di un luogo o di più luoghi?
0: Io personalmente mi sento appartenere di fatto a tutti i luoghi. Ho dei luoghi che rimangono nel cuore, nei quali ho grandi connessioni così emotive e affettive, però sono una persona molto adattabile, mi piace scoprire i luoghi in cui sono e mi ci trovo spesso molto bene. La migrazione è un tema in questo libro perché ne ho sentito parlare tanto, perché ho frequentato gli ambienti di chi viveva in Svizzera venendo da altri, insomma, dall'Italia. C'è questa questione linguistica che forse più che di lingua è di accenti, di dialetti, che ancora una volta torna e che è un grande spartiacque per noi italofoni, che parliamo italiani diversi. E io ho una grande sensibilità e rispetto anche per le persone che oggi lasciano il loro paese e sono costrette a cercare questa fortuna o una vita migliore altrove. Per cui questa mia sensibilità forse si sente, sì.
1: E a proposito di lingua, l'italiano convive con il dialetto, come ha accennato lei, e con una lingua orale molto forte. E come ha mescolato questi due aspetti?
0: Sì, ancora una volta l'oralità penso che è la cosa che mi sta più vicino, insomma, rispetto alla scrittura. Ho proprio scritto di una lingua, ancora una volta un italiano che ho sporcato di dialetti, ma
1: Si
0: anche.
1: intreccia con un italiano che si intreccia con il dialetto.
0: Sì, forse intreccia è più bello. Sì. È un italiano che si intreccia con i dialetti, con dei modi di dire e anche con delle parole tradotte da una bambina con le orecchie molto grandi che tentava di carpire, poi di riscrivere, insomma. Per cui mi sono molto divertita anche a riportare nel testo questi piccoli termini che hanno fatto parte della mia infanzia. È una cosa che mi piace molto scrivere con una lingua che mi appartiene in maniera del tutto creativa. È un lavoro che ho fatto sulla lingua. Ringrazio anche la casa editrice, nella fattispecie, nella figura di Sara Groisman, con la quale ho lavorato molto su questo testo e che mi ha riletto per dirmi quando anche il confine stavamo superandolo.
1: Ecco, il titolo evoca un pochino una perdita. Quando si è accorta che quella panna montata non esisteva più da adulta?
0: Quella panna io la sto ancora cercando e sono una che la mette alla prova spesso, perché se c'è la possibilità io assaggio la panna montata ovunque, la rubo anche nei piatti e sui gelati degli amici e della famiglia. E sì, diciamo che sono forse 20 anni che mi sono resa conto che quella panna che avevo nella mia bocca e nei miei ricordi non l'ho più trovata. Per cui sono diventata da una parte un'assaggiatrice di panna e dall'altra un pochino malinconica rispetto a tutto quello poi che sta attorno a questa panna montata.
1: E quindi il libro diventa così una sorta di atto di memoria e di consapevolezza, capace di trasformare una mancanza così intima in un'esperienza da condividere.
0: Esattamente, questo è proprio il condensato, anzi me la scrivo questa cosa perché spiega esattamente quello che è stato questo processo, sì, questo processo di scrittura, di ricordo, di mettere insieme piccoli pezzi. Ci sono molti oggetti, ci sono i personaggi, la famiglia c'è molto, però ci sono anche tanti oggetti sparsi qua e là e sono degli oggetti di cui, come dico anche nel testo, io ricordo qualsiasi dettaglio, la superficie, l'odore, la forma, la sensazione di averli in mano, perché sono ovviamente una grande malinconica e affascinata da questa Wunderkammer, come è definita anche nel testo.
1: Un inventario di oggetti, odori e gusti perduti.
0: Sì.
1: Senta, per chi ha scritto questo libro? Per chi come lei ha vissuto una storia simile e non sono pochi? O per chi invece non l'ha mai vissuta e magari la deve capire?
0: Penso per entrambi. Questo libro l'ho scritto perché avevo voglia di fermare sulla pagina queste sensazioni, per raccontarle a chi non le ha vissute, a chi quella panna non sa neanche che un tempo, insomma, era così, con quel tipo di texture soffice, però anche un po' dura, densa, cioè non ariosa, assolutamente non zuccherata. Insomma, quella panna lì, e faccio anche fatica quasi a descriverla. Questo testo l'ho scritto per ricordarmi di questa panna, per raccontarla e anche per condividere con chi, sono sicura, leggendo le mie pagine, ritroverà qualcosa della propria storia e di quegli anni. Magari l'ho scritto anche per i miei figli, di quali parlo ad un certo punto, perché appunto l'infanzia che conosco oggi è quella dei miei ragazzi, adesso sono cresciuti anche loro, ma diventando madre è chiaro che ci si rimerge di nuovo in un'infanzia, che la si condivide, per cui è presto fatto. Il gioco del paragone, per cui paragono quello che tu stai vivendo, quello che tu stai, i giochi, gli oggetti, i libri, che ho avuto per casa ancora negli ultimi 10 anni, invece quelli che facevano parte, insomma, di qualche decennio fa.
1: Allora, abbiamo detto grandi temi, infanzia, famiglia, immigrazione, corpo, cibo. Ecco, a proposito di questo, volevo chiederle, pensa che il rapporto tra donna e cibo sia ancora così carico di giudizio anche oggi?
0: Penso proprio di sì, penso proprio di sì, è parte integrante di un certo tipo di educazione. Noi l'abbiamo ricevuta dai nostri nonni e genitori. Oggi le generazioni, non solo di ragazze, di giovani donne, ma anche di giovani uomini, hanno tutta una serie di questioni legate al cibo, che però poi sono legate alla forma, che sono legate all'apparire, che sono legate all'individuo, che sono legate, e tutto questo, ancora una volta, è parte, insomma, dell'educazione e dell'ambiente, insomma, della società in cui viviamo. Il cibo è assolutamente, alle nostre latitudini, ovviamente, è assolutamente un tema, sì, societale. Con le sue devianze, con le sue esagerazioni, con le sue questioni, con le sue difficoltà, malattie, insomma, tutto quello che si porta dietro. Nel mio testo ne parlo molto perché sono anche un amante di questi gusti, di queste questioni. Ho vissuto molto con le donne, per cui la cucina era uno dei grandi luoghi in cui stavano i bambini, e per forza di cose abbiamo sempre visto. Insomma, spadellare, cucinare, raccogliere, e, insomma, la frutta, la verdura. E per cui io ho quel tipo di rispetto e di ricordi rispetto al cibo. Oggi sono questioni altre, assolutamente altre.
1: Sara Catella è stata nostra ospite, con lei abbiamo parlato del suo ultimo romanzo che si intitola Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina, edito da Casagrande. Io vi ricordo che Sara Catella sarà ospite sabato prossimo 9 maggio alle 13:30 per presentare il suo libro in anteprima al Festival Chiasso Letteraria. Grazie Sara Catella per essere stata nostra ospite oggi.
0: Grazie a voi dell'ascolto.
1: E grazie a voi per averci seguito per questa settimana. È tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.

0: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshellas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshellas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Lino Bini, sport con il calcio alla Super League in primo piano, e questo perché nelle scorse ore c'è stata una grande festa nell'Oberland bernese per celebrare il Thun, che per la prima volta si è laureato campione svizzero. La squadra guidata da Mauro Lustrinelli si è aggiudicata matematicamente il titolo nel pomeriggio grazie alla sconfitta in campionato del San Gallo, secondo in classifica per mano del Sion, che si è imposto per 3-0. Migliaia i sostenitori della compagine del Thun che si sono ritrovati per le strade della città, nonostante il maltempo e la pioggia, che non sono riusciti così a smorzare l'entusiasmo dei tifosi. Aliquota fiscale bloccata al 58%, spese di viaggio detraibili per i lavoratori pendolari, così come rimborsi di viaggio mantenuti per gli apprendisti. Queste, in sintesi, sono le principali decisioni adottate nel corso della Landsgemeinde del Canton Glarona. Stiamo parlando della tradizionale consultazione popolare per alzata di mano che si tiene la prima domenica di maggio. Tra le proposte affrontate dai cittadini riuniti nella principale piazza, anche quella dei Verdi Liberali di aumentare il numero di alloggi ad affitto moderato, proposta questa bocciata. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e vecchio continente. L'amministrazione Trump infatti non esclude il ritiro dalla Germania anche dei missili a lungo raggio Tomahawk dispiegati nell'ambito della NATO, e questo dopo l'annuncio di voler ritirare dalle basi tedesche pure parte dei suoi militari. Un disimpegno di cui scrive il Financial Times, secondo il giornale deciso in risposta sia alle critiche sollevate dal cancelliere tedesco Friedrich Merz sulla guerra in Iran, sia al mancato sostegno militare europeo nella crisi sfociata con la chiusura alla navigazione del canale di Hormuz. Rimaniamo oltreoceano, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato di novembre. Donald Trump appare sempre più in difficoltà nei sondaggi. Secondo una indagine di ABC e Washington Post, infatti, il 66% degli americani disapprova l'operato dell'inquilino della Casa Bianca, operato invece sostenuto e promosso dal 33% degli interpellati. In generale, il tasso di consenso nei confronti di Trump è sceso al 37%, ovvero 2 punti in meno di febbraio. Domani in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Per la Formula 1 si sta disputando il Gran Premio di Miami, situazione dopo 33 di 57 giri in programma che vede l'italiano Antonelli su Mercedes condurre e davanti alla McLaren di Norris e alla Red Bull di Verstappen, poi a seguire Leclerc, Russell, Piastri e Hamilton. Nel calcio, come abbiamo sentito, la vittoria del Sion in corona il Thun campione svizzero. Il successo dei valesani e 3-0 a San Gallo rende inarrivabili in testa la classifica i bernesi, e con 3 giornate di anticipo la squadra di Lustrinelli è sicura di conquistare il primo titolo nazionale nella storia del club. Un exploit incredibile raggiunta da neopromossa. Sentiamo proprio Mauro Lustrinelli.
4: È la nostra vittoria, un progetto che è partito da lontano, siamo stati premiati, una squadra fantastica, siamo cresciuti giorno dopo giorno e abbiamo fatto qualcosa di storico sia a livello europeo per il Thun, che è la prima volta campione dopo 128 anni. Rimarrà questo titolo, rimarrà penso per ancora per un secolo, perché sono cose che succedono raramente, per cui adesso c'è solo da godere.
3: In classifica il Thun ora irraggiungibile a 74 punti, campione svizzero. Il San Gallo, fermo dopo la sconfitta contro il Sion a 63, è stato agganciato proprio dal Lugano, capace di battere a Cornaredo 1-0 lo Young Boys. Rete decisiva per i bianconeri arrivata all'84esimo minuto grazie a Steffen. Aggiungiamo che nel torneo contro la retrocessione il Servette ha superato il Grasshopper 2-0 a Zurigo. Mentre in Challenge League, occasione l'occasione mancata per ridurre il divario in coda. La classifica per il Bellinzona ha superato 4-2 in casa dal Rapperswil, Granata che dunque rimangono all'ultimo posto a 6 punti di ritardo dallo Stade Nyonnais. In Serie A invece sconfitta del Milan, battuto 2-0 dal Sassuolo, in serata Juventus-Verona 1-1 e poi in questa serata di Serie A, evitando la sconfitta in casa contro il Parma, l'Inter potrebbe conquistare il suo 20° titolo di campione d'Italia, mentre in Portogallo a trionfare il Porto che, battendo 1-0 l'Alverca, conquista il suo 31° titolo di campione con 2 giornate di anticipo. Nell'hockey in Cechia si è chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Euro Tour per la nazionale svizzera contro i padroni di casa rossocrociata, che si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Veniamo al ciclismo per dire di Tadej Pogacar, che ha vinto come da pronostico il Tour de Romandie, imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lesin, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza chiudendo al primo posto in solitaria. Nel tennis infine vittoria con record per Jannik Sinner, che vincendo la finale del torneo di Madrid con un netto 6-1 6-2 su Zverev, ha conquistato il suo 5° torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora. Da inizio novembre a oggi Sinner ha infatti vinto Parigi, Indian Wells, Miami, Monaco e ora Madrid.
2: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshelas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshelas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
0: Rete 2.
2: Rete 1.
0: Legami.
5: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.

All or Nothing at All, e con la voce inconfondibile di Frank Sinatra e la sua All or Nothing at All abbiamo aperto questa nuova puntata. Benvenuti a Legami Intrecci di Note, con me Patrizia Cavallin, e oggi giochiamo con una parola che non lascia spazio alle mezze misure. All, tutto, una parola assoluta, totalizzante, proprio come questo brano che racconta un amore vissuto senza compromessi, o tutto o niente. E All or Nothing at All venne inciso per la prima volta negli anni 30, ma fu solo qualche anno dopo, grazie alla ripubblicazione del singolo durante il boom di Frank Sinatra, che esplose davvero diventando uno dei suoi grandi classici. Un destino curioso, quasi a dirci che anche nella musica a volte il successo arriva quando tutto si allinea. E da quel tutto o niente elegante e senza tempo di Frank Sinatra passiamo ad un tutto completamente diverso, quello da vivere fino in fondo, senza fermarsi mai, perché se prima era una scelta, adesso è una festa. Arriva Lionel Richie con All Night Long, un brano che è diventato un inno alla gioia e alla condivisione, con quel ritmo caldo e coinvolgente che mescola soul, pop e influenze caraibiche. All Night Long nasce proprio con l'idea di creare un'atmosfera universale, tanto che nel testo compaiono parole inventate, ispirate a suoni africani, per dare la sensazione di una festa senza confini, dove davvero tutto il mondo può sentirsi invitato. Lionel Richie, All Night Long. Well, my-

Lionel Richie All Night Long, e nel ritornello di questa canzone quelle parole che sembrano venire da lontano, tamboli dei sei dei mo, non sono solo suoni ma un invito a lasciarsi andare, a sentirsi parte di qualcosa di più grande, un linguaggio universale fatto di ritmo, di festa, dove davvero all, tutto, diventa tutti insieme, senza confini. E da questa notte che unisce il mondo torniamo ad un tutto più intimo, più quotidiano, ma non meno sincero. C'è Sheryl Crow con All I Wanna Do.

diverso da quello di prima, meno universale forse, ma molto più personale, quello di una giornata qualunque che si trasforma in qualcosa di speciale. Il brano nasce da una poesia di Wynne Cooper, scoperta quasi per caso dal produttore di Sheryl Crow, Bill Bottrell. Quelle immagini così vive, il bar, i personaggi, l'atmosfera sospesa, diventano la base perfetta per costruire una canzone che sembra raccontare un piccolo film. E infatti All I Wanna Do è proprio questo, una storia che scorre leggera tra ironia e libertà, con quel desiderio semplice e diretto, quasi liberatorio, non fare niente di straordinario, ma vivere tutto, fino in fondo.

Gli America con All My Life, un brano delicato costruito su quelle armonie morbide che sono il loro marchio di fabbrica, dove il testo racconta una presenza costante, un sentimento che accompagna attraverso ogni momento, per tutta la vita. Gli America si formano a Londra, pur avendo un'anima profondamente americana, e proprio questo equilibrio tra due mondi ha dato al loro suono quella leggerezza elegante senza tempo. E in questa canzone c'è all, tutto, il passato, il presente e la promessa di qualcosa che continua. E se prima all era qualcosa che dura, che accompagna per tutta la vita, adesso diventa l'opposto, perché a volte tutto può stare dentro un istante. Nel testo c'è proprio questa sensazione, la vita che cambia direzione in un attimo, senza preavviso. Tutto un attimo segna una fase molto raffinata nel percorso artistico di Anna Oxa, in cui la sua interpretazione diventa ancora più espressiva e teatrale, capace di trasformare ogni parola in immagine. E così, nella nostra parola all, scopriamo che tutto non è solo durata, ma anche intensità. E con È tutto un attimo, la voce è quella di Anna Oxa.

the Way con la voce di Lou Rawls. E quando si parla di all, tutto, a volte non è solo una parola, è una direzione, quella di legami intrecci di notte con questa parola all, tutto, è un modo di vivere, di sentire, di andare fino in fondo. E allora ci siamo lasciati guidare da una voce calda, profonda, inconfondibile, quella appunto di Lou Rawls, artista nato a Chicago e cresciuto nel gospel, capace di portare nel soul un'eleganza unica e senza tempo, e lo fa con All the Way, perché All the Way non è solo arrivare, è vivere tutto fino in fondo. E da quel All the Way vissuto fino in fondo, quasi come un percorso personale, ci spostiamo su un all tutto che guarda indietro, che diventa memoria. Arriva George Harrison, questa è All the

Harrison con All Those Years Ago, un brano carico di significato, scritto come omaggio a John Lennon dopo la sua scomparsa. Nel testo c'è tutto: il ricordo, l'amicizia e anche un messaggio forte contro la violenza. Nella registrazione poi partecipano anche Paul McCartney e Ringo Starr, rendendo questo brano una sorta di reunion simbolica dei Beatles, un momento unico, sospeso tra passato e presente. E così nella nostra parola All troviamo anche tutto quello che è stato, e tutto quello che è stato porta con sé una domanda, una di quelle che arrivano dopo, quando tutto è passato. Arriva Jane Karn, questa è Was That All It Was?

Karn con Was That All It Was, un brano raffinato, sospeso qui tra soul e jazz, dove il testo si muove proprio su quel dubbio sottile. È stato davvero tutto qui? Un amore, un momento, qualcosa che sembrava così importante e poi svanisce. Jane Karn è una delle voci più eleganti della scena a Philadelphia soul e questo brano ne è un perfetto esempio. E così, nella nostra parola all, tutto, scopriamo anche il lato più fragile, quello delle domande che restano, con un grande punto interrogativo. E quando restano le domande, a volte resta anche qualcosa di più forte, qualcosa che resiste contro tutto. Arriva Phil Collins con Against All Odds, una delle sue interpretazioni più intense, costruita su un pianoforte essenziale e una voce che cresce, si spezza, si apre, raccontando la fine di un amore e il bisogno di essere ancora riconosciuti, visti. Il brano nasce come colonna sonora dell'omonimo film e valse anche a Phil Collins un enorme successo internazionale, diventando uno dei suoi pezzi più iconici proprio per quella capacità di trasformare una storia personale in qualcosa di universale. E così, nella nostra parola all, tutto, troviamo anche la forza di andare avanti contro tutto. Against All Odds, la voce è quella di Phil Collins.

Against All Odds con Phil Collins. E quando si va avanti contro tutto, a volte ci si ritrova dentro una storia vera, vissuta, fatta di emozioni che restano. E allora tutto quel all, tutto diventa racconto, diventa vita. C'è Pino Daniele con Tutta una da storia, un brano che porta dentro tutto il mondo di Pino, Napoli, il blues, l'anima e quel modo unico di mescolare lingua e sentimento, rendendo ogni parola autentica, quasi vissuta sulla pelle. Il titolo è perfetto per descrivere il suo stile. Sempre fuori dagli schemi, capace di unire tradizione e modernità. E così nella nostra parola all troviamo anche il racconto di una vita intera, fatta di mille storie diverse. Questo è Pino Daniele.

con tutta una storia e da una storia che sa di vita vissuta, torniamo ad un all, tutto che è bisogno, desiderio, qualcosa di essenziale, perché a volte non serve tutto il mondo, basta una cosa sola, ma quella giusta. Arrivano Mike and the Mechanics con All I Need is a Miracle e nel ritornello c'è proprio questa urgenza, quasi una richiesta diretta. All I Need is a Miracle, All I Need is You, come a dire che in mezzo a tutto, quello che conta davvero è una presenza, qualcosa che dia senso a tutto il resto. Dietro il progetto c'è Mike Rutherford dei Genesis, che qui costruiva un sound più immediato e radiofonico, senza rinunciare a quella cura melodica che rende il brano ancora oggi così riconoscibile. E così, nella nostra parola All, scopriamo che a volte tutto si riduce a ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle.

Love con i Led Zeppelin, con All, tutto la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. E quando la parola è All, tutto diventa assoluto, totale, senza riserve. Con i Led Zeppelin

Marilyn e All My Love, entriamo in una delle loro pagine più intime e meno rock, nel senso classico. Il brano nasce dopo la perdita del figlio di Robert Plant, un dolore profondo che segna la sua vita e la sua scrittura. Robert Plant non lo racconta in modo diretto, ma trasforma quel vuoto in qualcosa di universale, un amore che resta, che resiste, che si dona tutto, anche quando le parole non bastano più.

Charity Brown con Saving All My Love. Charity Brown è una voce soul canadese raffinata, spesso paragonata per intensità ed eleganza alle grandi interpreti americane degli anni 70. Non ha avuto il successo globale di altre colleghe, ma è diventata una vera cult artist tra gli amanti del soul più autentico. Saving All My Love gioca proprio su quell'idea di amore trattenuto, quasi sospeso. Non è una dichiarazione esplosiva, ma una promessa silenziosa da custodire nel tempo. Chiudiamo così con Arthur Prisog e All My Life, una voce calda ed elegante che trasforma tutto in qualcosa che dura nel tempo, perché quando è davvero all è per tutta la vita. E sempre con questa parola all, tutto, tutte, vi ricordo che tutte le puntate di Legami Intrecci di Note le trovate sull'app Play RSI. Grazie da me, Patrizia Cavallin, vi lascio con Arthur Prisog e noi ci ritroviamo presto con una nuova parola da intrecciare qui in Legami Intrecci di Note.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini, infortunio in montagna fatale per un 69enne morto nel primo pomeriggio a causa di una caduta mentre affrontava l'Hütliberg a Zurigo. Ne dà notizia alla polizia, stando alla quale l'uomo è scivolato cadendo nel vuoto, vano l'intervento dei soccorritori che hanno potuto solo recuperare il corpo senza vita. E rimaniamo a Zurigo, dove un 27enne è stato accoltellato gravemente la notte scorsa in un bar, la sua vita è in pericolo. Ne danno notizia le autorità cittadine, stando alle quali l'aggressore è stato arrestato. Si tratta di un 46enne, non sono ancora note le circostanze e il movente del gesto. Un migliaio di volontari, tra cui 300 sommozzatori, ha recuperato dal lago Lemano oltre 2,5 tonnellate di rifiuti, plastiche in particolare. 2 giorni di lavoro nell'ambito della 13ª edizione della rassegna Nellemo, dove l'azione civile per la salvaguardia dello specchio d'acqua di oltre 500 km quadrati è stata accolta positivamente. Una decina le località tra Cologny e Vevey per l'annuale opera di pulizia, che ha visto il recupero anche di monopattini, sigarette elettroniche e decine di chili di bottiglie di PET. Continua il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nelle scorse ore il portavoce del ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che il suo paese ha ricevuto e sta valutando la risposta degli Stati Uniti all'ultima proposta iraniana, che prevedeva sostanzialmente la fine del conflitto con garanzia di non aggressione, oltre alla riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense. A dividere è soprattutto la questione del programma nucleare iraniano, che la Casa Bianca vuole sia abbandonato per non consentire alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma atomica. Donald Trump, che nelle scorse ore è tornato a ribadire, l'ultima proposta iraniana è inaccettabile. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano Marco Rubio giovedì prossimo. Secondo fonti vaticane, l'incontro è stato deciso dopo le tensioni crescenti con l'amministrazione Trump, che in più occasioni non ha mancato di sollevare critiche nei confronti della Santa Sede. Per l'occasione, il segretario di Stato statunitense incontrerà anche i vertici del governo italiano, tra cui i ministri di Esteri e Difesa. Domani in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Lo sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale poco fa ha preceduto la McLaren di Lando Norris e quella di Oscar Piastri, che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari e finito poi al sesto posto. Dopo oltre un mese di pausa e nonostante alcune modifiche al regolamento tecnico, la gerarchia non è quindi stata stravolta nel campionato mondiale e di Formula 1, in cui Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il terzo successo consecutivo. Il prossimo Gran Premio si terrà il 24 maggio a Montreal in Canada. Per il calcio ricordiamo la vittoria 3-0 del Sion a San Gallo, che ha incoronato oggi il Thun campione svizzero. Il successo dei vallesani rende inarrivabili i bernesi in testa alla classifica e con 3 giornate di anticipo sono sicuri di conquistare il loro primo titolo nazionale. Thun ora è irraggiungibile a quota 74 punti, nel contempo il San Gallo al secondo posto è stato agganciato dal Lugano a 63 punti grazie al successo dei bianconeri 1-0 a Cornaredo contro lo Young Boys, rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. Sentiamo il tecnico del Lugano, Mattia Crocitorti.
3: Sono molto contento più che della vittoria oggi della prestazione. Penso che dall'inizio abbiamo cercato di mettere pressione allo Young Boys, ci siamo riusciti, abbiamo creato tanto. Sicuro noi quest'anno non siamo quella squadra efficiente ed è per quello che chi ha vinto oggi, a cui faccio ancora i complimenti, c'è stato tanto davanti, però noi siamo una squadra che ha trovato un grande equilibrio in questo 2026. A parte il nostro inizio, questo Lugano è un Lugano tosto, è un Lugano che si fa sentire sempre, che in casa ha il suo perché.
4: Settimana scorsa ha parlato col suo collega Mauro Rustinelli, ha detto che ha fatto i complimenti a colui che oggi è diventato campione svizzero. Ecco, adesso dopo una settimana, quando arriva la certezza, è arrivata la certezza di questo titolo, cosa sente di dire al ticinese che oggi si è laureato campione svizzero?
3: Ma oggi l'unica cosa che pensavo, ho detto: guarda quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi due allenatori sono ticinesi. Sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Io i complimenti a Lustrinelli gliel'ho fatti, continuerò a farglieli, però adesso noi pensiamo solo al nostro, noi pensiamo solo al Lugano. Loro è giusto che festeggino, noi invece dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo dimostrare di volerlo questo secondo posto. Poi io penso che vedere Lustrinelli così in alto e vedere Crocitorti che da anni è sempre su deve essere un grande orgoglio per tutti, deve essere anche un insegnamento per tutti i giovani che ci provano a fare l'allenatore, che bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.
2: Sempre questa sera in Challenge League, occasione mancata per ridurre il divario in coda alla classifica per il Bellinzona, battuto 4-2 in casa dal Rapperswil Granata, che dunque rimangono all'ultimo posto a 6 punti di ritardo dallo Stadio Nè. In Serie A invece sconfitta del Milan, battuto 2-0 a Sassuolo, Juventus e Verona hanno pareggiato 1-1. In campo in questo momento Inter e Parma 0-0 dopo 20 minuti di gioco, nerazzurri che evitando la sconfitta stasera potrebbero conquistare il loro 20° titolo di campione d'Italia.
0: Rete 1.
5: Ciclostilabili.
6: Anni alla porta della camera di mia sorella è rimasto appeso un disegno fatto forse in terza elementare con una bimba felicemente ciondolante nella maca. Quando chiesi a mia mamma perché avesse tenuto proprio quel disegno, la sua replica fu sorprendente. Quella è la risposta di tua sorella alla domanda della maestra: che lavoro vuoi fare da grande? In questo ciclo parliamo di lavoro, soprattutto del perché lavorare bene sia diventato così difficile, faticoso, stancante e poco gratificante. La nostra ospite è la filosofa Maura Gangitano, che insieme ad Andrea Colamedici ha scritto il libro «Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso. La fine dell'incantesimo». Edizioni Harper & Collins Italia. E partiamo proprio da qui, dall'illusione. Un'illusione di libertà?
7: Forse non è mai stato realmente così. Il fatto è che il lavoro, soprattutto nell'epoca moderna, ci ha dato delle promesse, ci ha dato delle possibilità. La promessa era quella di migliorare la nostra condizione sociale ed economica, e per un tempo relativamente lungo, in effetti, il lavoro quella promessa l'ha mantenuta, tutta la società quella promessa l'ha mantenuta. Quindi se pensiamo alle vite dei nostri nonni, forse anche dei nostri genitori, in effetti un cambiamento c'è stato. Il lavoro ha dato realizzazione, senso di soddisfazione, anche proprio senso della vita, e poi un miglioramento delle condizioni. Quindi ha permesso di studiare, di vivere in modo più stabile, di vivere delle vite più serene. Quest'oggi non accade più. Il lavoro ha colonizzato tutti gli spazi, quindi è molto difficile non pensare al lavoro, e questo tiene insieme anche tanti lavori diversi e tante condizioni diverse a seconda della propria posizione sociale. Ma il lavoro è una fonte molto spesso di ansia, di preoccupazione, di performatività costante, che poi porta delle conseguenze anche psicologiche, quindi alla sensazione che tu debba funzionare costantemente, dimostrare di funzionare, e dall'altra parte però non mantiene delle promesse, perché poi purtroppo nel sistema globale in cui viviamo, al lavoro, anche un lavoro molto impegnato, un lavoro molto faticoso di tipo fisico, manuale ma anche intellettuale, non corrisponde un miglioramento socio-economico. Quindi questa cosa non esiste più. C'è la condizione, la sensazione di dover lavorare costantemente senza che niente cambi.
6: C'è stato un momento di rottura che si può identificare? Cioè, è successo proprio qualcosa al lavoro?
7: È successo qualcosa in realtà molte volte nella storia del Novecento. Per esempio, alla fine del Novecento, negli anni 90, si parlava della fine della lealtà, cioè si individuava già il fatto che ci fosse un cambiamento nel rapporto del lavoro, il fatto che le persone non avessero più un senso di lealtà e di appartenenza, per esempio al gruppo, all'azienda in cui lavoravano, ma anche alla pubblica amministrazione. amministrazione. Poi è chiaro che negli ultimi anni questa cosa è diventata ancora più forte con la pandemia e quindi con il fatto che sono cambiati una serie di equilibri, si sono rotti anche dei confini, degli argini tra vita personale e vita lavorativa, e in generale si è sollevata una domanda. Se prima era una domanda personale, è diventata una domanda collettiva, cioè ma chi me lo fa fare? Ma perché devo accettare certe condizioni? Perché devo accettare che la mia vita sia una fatica costante, però a fronte di niente che cambia realmente? E allora a livello generale, proprio di sensibilità comune, è cambiata proprio la percezione del rapporto con il lavoro. Non che certe cose andassero davvero bene, però sembrava una questione personale. Adesso è qualcosa che invece ci raccontiamo, su cui ci sono tante ricerche che diventano notiziabili, quindi vengono raccontate dai giornali, che ci dicono appunto che il lavoro rimane importante perché per la maggior parte di noi è essenziale, dobbiamo lavorare per vivere, però non vogliamo più vivere per lavorare.
5: Ciclo stilabili.
6: La maggior parte delle persone lavora perché deve lavorare e lo fa spesso in cambio di un salario di sopravvivenza. Oggi perfino i ricchi, che potrebbero anche non lavorare, lo devono fare per mostrarsi sempre impegnati e non perdere credibilità. La realtà è che il lavoro sempre più spesso ci prosciuga, ci stanca e nelle peggiori delle ipotesi ci fa ammalare. Ma cosa è successo? Ne parliamo con Maura Gangitano, coautrice di Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso. La fine dell'incantesimo. Edizioni Harper & Collins Italia.
7: Quello che è accaduto è che è tutto diventato un disciplinamento. Noi siamo stati spinti come esseri umani, questo ce lo raccontano tante ricerche, per esempio quella di Edward Thompson, che è degli anni 60, che per me è stata illuminante, che ci racconta come all'inizio della prima rivoluzione industriale fosse molto difficile spiegare alle persone che per la produzione industriale tu devi essere attivo tutti i giorni alla stessa ora e produrre lo stesso numero di cose, non possono esserci variazioni. Però quello che è accaduto è stata proprio questa spinta alla disciplina, che poi davvero si è interiorizzata e ha cambiato il nostro rapporto con il tempo. Quindi oggi noi viviamo la nostra giornata come un capitale che dobbiamo spendere nel miglior modo possibile, ottimizzare in qualunque momento, e ci sentiamo in colpa se sprechiamo il tempo. Anche il tempo libero, che è sempre meno, perché poi abbiamo sempre un carico di cose da fare che dipende dal lavoro, ma anche dal lavoro di cura, dal lavoro domestico. Questo diventa un tempo che comunque dobbiamo ottimizzare. A me capita molto spesso che le persone mi raccontino la lettura, per esempio. Paradossalmente non riescono a leggere perché hanno la sensazione che sia troppo lento, o quando devono leggere hanno la sensazione di dover arrivare a un certo obiettivo durante l'anno, quindi leggere un tot di libri, perché quello dà la misura del valore. E questa cosa accade con l'attività fisica, con la vita sociale, con i viaggi, e ha molto a che fare anche con questo scrutinio costante che operiamo gli uni verso gli altri. Quindi il fatto che ci osserviamo, abbiamo la sensazione che le altre persone riescano a fare tantissime cose con grande leggerezza, con grande fluidità, e ha molto a che fare con la dimensione del tempo. Ma perché tutto il tema del lavoro ha a che fare con la dimensione del tempo, col fatto che il tempo non è più qualcosa che abitiamo serenamente, ma abbiamo la costante sensazione che sia qualcosa che ci sfugge.
0: Rete 3.
6: Ma quindi il tempo libero oggi è un premio, è un bene da difendere, da proteggere? Come leggerlo?
7: Ma è difficile che il tempo sia realmente libero, perché ha sempre molto a che fare con l'idea di dover gestire se stessi come un'azienda. Quindi devo fare delle cose, devo essere in qualche modo manager di me stesso o manager della mia famiglia, e quindi è molto difficile che sia realmente libero, che sia per esempio appunto un tempo in cui ci si annoia. Con la noia noi oggi abbiamo un rapporto faticoso, e invece abitare la noia è una cosa importante anche per il cervello, anche per la scelta. Quindi il fatto che noi viviamo al di là del lavoro in una società che ci sovrastimola, ed è molto difficile abbassare il livello degli stimoli, stare in una stanza in silenzio, fare le cose lentamente, è molto più facile che cerchiamo di fare più cose contemporaneamente. Quindi ascoltiamo un podcast e nel frattempo facciamo 4-5 cose e occupiamo diversi ruoli contemporaneamente. È qualcosa che facciamo perché bisogna farle, perché abbiamo molti più impegni di prima, ma tutti. Quindi oggi una donna, per esempio, che si occupa della casa, lavoro domestico, ha un carico mentale molto più alto rispetto a quello di una donna che lo faceva negli anni Ottanta, perché deve gestire le cose quasi con un livello di professionalità, di managerialità. Poi abbiamo le case piene di elettrodomestici, ma in realtà impieghiamo lo stesso tempo che si impiegava negli anni 70. E allora forse c'è qualcosa che non funziona nel fatto che non stiamo abbassando il livello di lavoro, ma tutto potenzialmente può diventare un lavoro. Anche il tempo libero, il tempo trascorso con gli amici, il tempo in famiglia, diventa potenzialmente qualcosa che identifichiamo come lavoro, come fatica e che ci impedisce di riposarci. Questa è una società di persone perennemente stanche e che molto spesso si colpevolizzano per questo.
5: Ciclostilabili.

0: microstilabili.
1: Internet e i social sono pieni di contenuti, guide, vademecum su come guadagnare tanti soldi faticando pochissimo. Imprenditori digitali che vendono online il successo. Sarebbe bello fosse così facile, di fatto la realtà è un'altra. Lavorare è faticoso e non sempre il guadagno è proporzionale alla fatica. Anzi, d'altro canto, la frase «trovati un lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita» l'abbiamo sentita tutti e qualcuno l'ha sicuramente anche fatta propria. Ma è davvero la formula per la serenità professionale? Ci risponde la filosofa Maura Gangitano, che insieme ad Andrea Colamedici ha scritto il libro «Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso. La fine dell'incantesimo». Edizioni Harper & Collins Italia.
2: Ma in realtà non è detto che il lavoro debba essere necessariamente il lavoro che facciamo durante la giornata, il senso della nostra vita. E poter dire questo è anche una fonte di liberazione per tante persone che magari trovano il senso della vita in altro, in quello che accade fuori dal lavoro. Però il lavoro deve essere sensato, cioè il lavoro deve sembrarti utile, perché quando ti sembra inutile è lì che si creano i problemi, anche l'impatto psicologico del lavoro. Molti lavori oggi sono dei lavori che alle persone sembrano completamente inutili o pieni di cose che facilmente si potrebbero tagliare. Ma in generale c'è una parte delle persone che fa il lavoro che ama e questa è sempre stata considerata una fortuna. Oppure una parte di persone che ama fare qualcosa e desidera che quella cosa diventi il proprio lavoro. Ecco, non è detto che questa sia realmente una fortuna, perché associare quello che ami e che ti dà senso al lavoro a volte diventa fonte di sfruttamento, può rendere molto difficile separare la tua vita personale dalla vita lavorativa e quindi smettere di lavorare a un certo punto della giornata. E appunto non è detto che per tutte le persone debba essere così. C'è stato raccontato un mondo del lavoro in cui tutti più o meno siamo uguali, tutti funzioniamo allo stesso modo. In realtà abbiamo ritmi diversi, desideri diversi, ci sono delle persone per cui è bello lavorare tantissimo, che non farebbero altro, e va benissimo che lo facciano se quello dà il loro senso, ma è una minima percentuale delle persone. Per la maggior parte delle persone il lavoro deve essere dignitoso, deve dare soddisfazione, deve essere utile, ma non è detto che il lavoro dobbiamo amarlo, però sicuramente non dobbiamo odiarlo. E in questo senso dobbiamo anche fare attenzione a un concetto importante, che è quello di engagement, cioè di coinvolgimento. Essere coinvolti nel lavoro non significa necessariamente amare quello che si fa o pensare che non si potrebbe fare niente di diverso, però significa avere la sensazione di portare qualcosa di utile nel proprio lavoro, che il proprio lavoro abbia un senso. E purtroppo gli indici di coinvolgimento sono molto bassi. A livello mondiale si parla del circa 23%, i dati in generale dell'Europa sono circa del 15%, sono dati piuttosto bassi, e questo secondo me dovrebbe essere una spia per cercare di cambiare qualcosa, perché il coinvolgimento si può provocare, si possono coinvolgere di più le persone. Allora bisognerebbe domandarsi che cosa non si sta facendo.
1: In questo contesto come si inserisce la figura, la cultura del super lavoratore?
2: Sì, c'è stato raccontato che essere bravi e grandi lavoratori fosse un segno importante per non essere un peso per la società. E quindi se pensiamo a una persona che se n'è andata, uno dei complimenti maggiori che possiamo fare era dire era un grande lavoratore. Il fatto è che però è diventato un valore in sé il fatto di lavorare tantissimo, e quindi siamo stati spinti tutti a dover dimostrare di essere grandi lavoratori, di essere bravi lavoratori. Perché cosa significa se non lo sei? Significa che sei un peso, che non vali niente, che non hai niente da dare, che non hai alcun contributo, che sei un fannullone. E noi abbiamo oggi molta paura di sembrare fannulloni. Questa cosa estremizzata oggi, che parte anche da una questione legittima, cioè ciascuno dovrebbe dare il proprio contributo, ciascuno dovrebbe dare rispetto ai talenti che ha, a quello che desidera dare, è diventato in realtà un indice di esclusione e anche un senso di colpa personale. Nel momento in cui ho bisogno di riposarmi non lo posso fare, perché significa che non mi sto impegnando abbastanza abbastanza. E questo senso di inadeguatezza a volte si cerca di combatterlo proprio lavorando di più. E però questo crea ovviamente un circolo vizioso.
0: Ciclo stilabili.
1: Una delle piaghe del mondo del lavoro è il precariato. Dal libro Chi me lo fa fare, come il lavoro ci ha illuso, la fine dell'incantesimo, scritto dalla nostra ospite la filosofa Maura Gangitano ed Andrea Colamedici, apprendo una cosa curiosa che ora vi leggo. Precario deriva dal latino precarius, che sta ad indicare ciò che è ottenuto con preghiere. Si è precari perché ciò che si può ottenere è raggiungibile soltanto attraverso un dono altrui. Non si è padroni del proprio destino né dei propri mezzi e per ottenere ciò che è necessario alla propria sopravvivenza si deve pregare, costantemente chiedere a terzi, senza il diritto di avere diritti. Ecco che alla luce di questo non è possibile parlare di lavoro senza parlare di precariato.
2: La condizione di precarietà è una condizione estremamente diffusa. Anche chi ci sembra molto sicuro dall'esterno o molto stabile, in realtà spesso nasconde questa sensazione di essere sempre un po' in pericolo, di dover proteggere, di dover avere il controllo. Questo diventa molto forte, soprattutto con tutti i lavori atipici. Perché se da un lato abbiamo ancora un mondo del lavoro in cui ci sono lavoratori dipendenti, datori di lavoro, abbiamo una grande varietà di lavori atipici, persone che non sono imprenditori veri e propri, però devono andarsi a trovare il lavoro, andarsi a trovare i clienti in tanti ambiti diversi. E lì è molto difficile uscire da quella che il filosofo Byung-Chul Han ha definito l'introiezione della dinamica servo-padrone, cioè il fatto che non ci serve più un padrone dall'esterno che ci punisca perché ci puniamo da soli, ci facciamo del male da soli. In questo senso sarebbe molto importante che si ponesse l'attenzione proprio sulla condizione delle persone in ambiti di lavoro diversi, perché noi ci concentriamo spesso su quello che conosciamo. In realtà è un mondo frammentato, composto da persone molto diverse, molte di queste persone non hanno garanzie e questo si pone in una dimensione globale che è di grande fragilità. Anche qui, come si fa a vivere serenamente il rapporto con il proprio lavoro di fronte a un mondo che da un momento all'altro potrebbe vivere una nuova pandemia, una guerra nucleare, problemi energetici? Quindi la questione è anche che poi la vita quotidiana delle persone viene influenzata ovviamente dai grandi equilibri e questo non è in generale un mondo che sembra solido e che sembra stabile e che sembra che stia andando verso un futuro più felice. Quindi è anche da capire perché tante persone vivano una condizione che poi diventa psicologicamente complicata.
1: Un altro aspetto del mondo del lavoro è quello legato proprio alla ricchezza, alla voragine sempre più grande tra i poveri e i ricchi super ricchi.
2: Noi non ci rendiamo conto di quanto sia aumentato realmente il divario tra ricchi e poveri, perché è impossibile da visualizzare. C'è un divario veramente enorme tra le persone normali e le persone povere. Le persone povere in Europa sono sempre di più, sono una percentuale enorme, e le persone che si stanno arricchendo in questi anni attraverso la speculazione digitale, le speculazioni finanziarie e altri modi. Sono pochissime ovviamente, ma hanno una ricchezza impressionante e hanno un potere impressionante, quindi hanno anche il potere di decidere per esempio che quali saranno le innovazioni, i cambiamenti del futuro. Questo ha molto a che fare, per esempio, con i luoghi in cui questo si decide. I miliardari della Silicon Valley sono delle figure in questo senso che tra l'altro hanno anche adesso una loro base filosofica, che è la filosofia considerata la più sconosciuta del mondo, ma la più pericolosa, che è il lungotermismo, che di primo acchito sembra una filosofia anche ragionevole, ma che in realtà è piuttosto pericolosa perché parla del futuro, quindi noi dobbiamo fare di tutto per migliorare la condizione futura delle persone, e parla di migliaia di anni, cioè sono delle cose che non possiamo prevedere in realtà. Non ha delle solide basi scientifiche, diciamo così. Ma la questione è che invece la condizione attuale delle persone, una condizione di grande fatica e di grande povertà, che ha a che fare anche con una diffusa condizione di lavoro povero, e non si tratta solo di lavori considerati umili o di lavori molto faticosi, a volte sono anche lavori culturali, sono anche lavori che sembrano prestigiosi, che in realtà sono lavori poveri. Ecco, quella condizione delle persone che si stanno impoverendo in questi anni e che non hanno alcuna prospettiva di miglioramento economico è una condizione che non viene osservata.
0: Ciclo stilabili.

0: microstilabili.
1: Oggi come non mai il lavoro è tutto e tutto è diventato lavoro. La richiesta è incessante, dobbiamo essere efficienti, dinamici e creativi e il prezzo è altissimo, sovraccarichi, avviliti, depressi, sempre e comunque stanchi. Finito il lavoro, poi ne comincia un altro, la famiglia, lo sport, la salute. Ma il lavoro è comunque anche passione, può essere amore, può essere una salvezza. Ma quindi? Come dare nuova dignità al lavoro? Esiste una via d'uscita concreta? Lo abbiamo chiesto in chiusura, ancora una volta, alla filosofa Maura Gangitano.
2: Le soluzioni potrebbero essere due. Una è una soluzione strutturale, cioè cercare realmente di permettere alle persone di avere dei lavori dignitosi, pagati bene, giustamente, e quindi di avere delle vite serene. E questo significa cambiare proprio una visione economica e politica a livello globale in generale e fare attenzione alla cultura del lavoro. Quindi poi questa diventa anche una questione, l'altro punto, una questione soggettiva. Questa cultura del lavoro che ci dice che dobbiamo faticare, che dobbiamo accettare tutto, che dobbiamo meritarci qualunque cosa, purtroppo l'abbiamo introiettata e ha occupato tutto lo spazio e ha provocato delle conseguenze psicologiche gravissime. È vero che bisogna cambiare delle cose a livello strutturale, sicuramente, quindi delle soluzioni ci devono essere molto pratiche, ma c'è anche un aspetto culturale che quindi tocca proprio i nostri pensieri e nessuno credo si possa sentire escluso da questa riflessione, che ha a che fare proprio con quello che noi pensiamo che debba essere il lavoro e quello che accettiamo dal lavoro. Tutto questo dobbiamo cambiarlo e lo possiamo cambiare. In questo senso, da questo punto di vista, se le questioni strutturali credo che purtroppo ancora non ci siano, dal punto di vista invece culturale credo che qualcosa stia cambiando, cioè tante persone hanno messo un punto interrogativo al loro rapporto col lavoro e anche a una serie di idee che avevano assorbito dalla società, dalla famiglia, dall'educazione, quindi il fatto che bisognasse lavorare il più possibile, fare qualunque cosa per il lavoro e accettare qualunque cosa. Ecco, tante cose sono diventate inaccettabili e questo credo sia un bene. Il fatto è che la soluzione non è smettere di lavorare, perché quasi nessuno può farlo, ma non solo perché abbiamo bisogno di lavorare per sopravvivere, ma anche perché abbiamo bisogno di fare qualcosa durante la giornata che ci dia un senso. Allora potrebbe non essere lavoro, potrebbe essere un'altra attività, però abbiamo bisogno di fare qualcosa e allora dovremmo andare in una direzione a livello collettivo in cui non ci si concentri più così tanto sul progresso nei termini di una crescita economica, ma ci si concentri forse su una dimensione di fioritura e quindi cercare di capire come essere più felici e essere più felici insieme. Abbiamo a disposizione delle conoscenze, degli strumenti incredibili oggi, eppure forse non siamo mai stati così infelici.
1: E vorrei chiudere questo ciclo dedicato al lavoro leggendo un passaggio che si trova quasi alla fine del libro scritto dalla nostra ospite Maura Gangitano e da Andrea Colamedici. Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso, la fine dell'incantesimo. A te che leggi, porgiamo, anche se può far paura, l'invito a una diserzione comunitaria, profonda e scandalosa. Una diserzione dal lavoro, dal consumo, dalla competizione e dalla performance. Non ti stiamo dicendo di smettere di lavorare e di finire in un baleno con il sedere per terra, ma di tirarti indietro, ovunque possibile, dalle logiche lavoriste che ti spingono a credere che le cose non possano che essere così. Paradossalmente, il nostro è un invito a mettere in crisi il lavoro proprio per amore di tutto quello che di buono il concetto di lavoro può rappresentare. A domandarti con tutta la spietatezza e lucidità di cui disponi: ma chi me lo fa fare?
0: Ciclostilabili.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Lino Bini, sport con il calcio, la Super League in primo piano, e questo perché nelle scorse ore c'è stata una grande festa nell'Oberland bernese per celebrare il Thun, che per la prima volta si è laureato campione svizzero. La squadra, guidata da Mauro Lustrinelli, si è aggiudicata matematicamente il titolo nel pomeriggio grazie alla sconfitta in campionato del San Gallo, secondo in classifica, per mano del Sion, che si è imposto per 3-0. Migliaia i sostenitori della compagine del Thun che si sono ritrovati per le strade della città nonostante la pioggia. Disordini la notte scorsa a Zurigo, dove la polizia è dovuta intervenire in forza per fermare un gruppo di persone che ha creato non poco scompiglio a margine di una manifestazione non autorizzata per le vie della città. Alcune decine le persone che a volto coperto hanno creato disordini e atti di vandalismo, danneggiando anche un'auto della polizia che è intervenuta sparando proiettili di gomma. Un'inchiesta è in corso per identificare i dimostranti che si sono dileguati, non vi sono stati feriti o fermi. Aliquota fiscale bloccata al 58%, spese di viaggio detraibili fino a 6.000 franchi per i lavoratori pendolari, così come rimborsi di viaggio mantenuti per gli apprendisti. Queste in sintesi sono le principali decisioni adottate nel corso della Landsgemeinde del Canton Glarona. Stiamo parlando della tradizionale consultazione popolare per alzata di mano che si tiene la prima domenica di maggio. Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Un passo nell'aria ufficializzato dopo il sostegno giunto nel pomeriggio dagli esponenti del suo partito di sinistra. Principale obiettivo per lui, la sconfitta del Rassemblement National, partito di estrema destra, in crescita di consensi. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Vecchio Continente. L'amministrazione Trump, infatti, non esclude il ritiro dalla Germania anche dei missili a lungo raggio Tomahawk dispiegati nell'ambito della NATO. Un annuncio che giunge dopo la decisione di ritirare dalle basi tedesche anche parte dei militari americani. Un disimpegno di cui scrive il Financial Times, deciso in risposta soprattutto alle critiche avanzate dal cancelliere tedesco Merz sulla guerra in Iran e al mancato sostegno militare europeo nella crisi che ha portato alla chiusura del canale di Hormuz. Domani in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Come sentito poco fa, 3 giornate dal termine della Super League, il Thun è oramai irraggiungibile in testa alla Super League davanti al San Gallo, che a quota 63 punti è stato agganciato dal Lugano, stasera capace di battere 1-0 a Cornaredo lo Young Boys, rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. E il titolo si sta materializzando anche in Serie A per l'Inter, che è in vantaggio sul Parma 1-0, Inter che conquistando almeno un punto questa sera potrebbe raggiungere il suo 21esimo scudetto nella storia del club. Sempre stasera da segnalare il pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, già retrocesso, in precedenza 2-0 del Sassuolo sul Milan. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Lando Norris e quella di Oscar Piastri, che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito al 6° posto. Nell'hockey infine, in Cecchia si è chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa, i rossocrociati si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime.
4: Si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: ein wichtiger Teil vom Musikmachen ist auch zu lernen oder.
1: Penso che una parte importante del fare musica sia imparare ad accettare o ad aver fiducia nel fatto che le cose vanno come devono andare. Penso al processo creativo della composizione e della registrazione, come ai concerti dal vivo.
0: Vom Songs schreiben und aufnehmen, aber auch von Live-Konzerten.

renderti conto che non vuoi vivere inseguendo cose che non puoi controllare, ma investire più tempo nelle relazioni, nell'amicizia, nell'amore, nella vita reale.

Bentornati a Confederation Music. Pina Palau ha fatto della musica una scuola di vita. Farla e suonarla oggi, per la cantautrice zurichese, significa acquisire maggiore chiarezza su quando sia necessario trattenere, quando fidarsi e quando lasciare andare.

Il nuovo album di Pina Palau è You Better Get Used to It. È uscito alla fine di febbraio, sempre con Mouthwatering Records. È un diario che documenta una trasformazione innescata da una montagna russa sentimentale estrema che fa da cornice al terzo album di Pina. 9 canzoni come 9 tappe esplorative di ciò che rimane di non detto tra due persone, come le confessioni, le contraddizioni, le domande, una specie di percorso autocurativo musicale per trasformare la frustrazione per schemi vecchi che non cambiano in nuovi colori sonori, per fare i conti con le proprie incertezze, i propri dolori e trovare un nuovo senso di sé. Il cocktail sonico di Pina Palau è un blend di folk intimista e indie rock crudo, con il retrogusto americano di un artista che ha radici oltreoceano. Abbiamo raggiunto Pina Palau per saperne di più.

0: Pina, il tuo nuovo album si intitola You Better Get Used to It. A che cosa ci si deve abituare?
1: An den Fortschritt. Ich denke, es gibt ganz viele Leute, die konstant versuchen, an Dingen festzuhalten, wie sie früher waren.
2: Al progresso. Credo che ci siano tante persone che cercano costantemente di aggrapparsi alle cose così come erano un tempo, cose sociali o politiche, e che non sono disposte a metterle in discussione, ad andare avanti, a sviluppare nuove idee. La frase del titolo è tratta dalla canzone Letter to the Editor, in cui parlo di quel tipo di persona che legge il giornale solo per scrivere lettere di protesta. Ho l'impressione che ci siano molte persone così, gente che si lamenta continuamente dei cambiamenti e che si arrabbia tantissimo. Mi diverte leggere i commenti di quei lettori e chiedermi: ma perché mai qualcuno dovrebbe prendersi la briga di reagire con tanta rabbia?
1: Mich zu fragen, warum würde sich jemand die Zeit nehmen, um so wütend da drauf zu reagieren?
0: Ce l'ascoltiamo, Letter to the Editor?
1: Yes.
2: Sì.

0: Let's to the Editor, state ascoltando la nuova musica di Pina Palau. Pina, l'album si apre con l'immagine di una coppia che ha i biglietti per andare a un concerto, si piazzano in prima fila e piangono ascoltando una delle loro canzoni favorite. Perché apri il disco con Something Casual, parlando del passato con una fotografia così nostalgica?
1: L'ho scelto soprattutto per motivi musicali. Per me i concerti rimangono l'aspetto più importante della musica e sono davvero felice di partire in tour con la band e cantare queste canzoni dal vivo, perché credo che non ci sia niente di meglio che trovarsi in una stanza con altre persone e godersi la musica tutti insieme. Ovviamente quando sto sul palco io suono, ma anche a me piace andare ai concerti. Sono magici. È quel momento in cui riesci a non più fotografare, filmare o fare cose del genere. È qualcosa di fugace. È quell'aspetto a rendere l'esperienza speciale, soprattutto in un mondo in cui in realtà nulla è più effimero.
2: Zu etwas ganz speziellem, vor allem in einer Welt, in der ja eigentlich nichts mehr vergänglich ist.
0: Ce ne ascoltiamo un pezzetto, Something Casual, Pina Palau, Confederation Music.

0: Pina in questo album parli in modo più diretto, dice di aver capito che non vuoi passare la vita a inseguire cose che non puoi controllare e che puoi investire più tempo nelle relazioni, nelle amicizie, nell'amore e nella vita reale. Che cosa ti ha acceso questa lampadina?
1: Ich habe in den letzten paar Jahren einige größere Veränderungen in meinem Leben vorgenommen.
2: Negli ultimi anni ho apportato alcuni cambiamenti significativi alla mia vita e credo che sia stato il risultato proprio di quella riflessione. Ho compreso che tante cose non sono controllabili e che ho attraversato fasi della vita a decidere su che cosa volessi concentrarmi, come ad esempio le relazioni e le amicizie. Parlando di musica, invece, mi sono lasciata influenzare dall'idea che la tua esistenza come musicista dipenda unicamente dal successo del tuo progetto. Stava diventando difficile. Ci sono molti aspetti su cui posso influire e ci sono naturalmente cose su cui semplicemente non ho alcun controllo. Negli ultimi anni ho avuto l'impressione di sentirmi sempre più oppressa dalla sensazione che la mia musica dovesse avere successo commerciale, al punto che mi sembrava di non riuscire più a essere creativa, sapendo che questo progetto dovrà in qualche modo garantirmi da vivere fino ai 70 anni. Così ho deciso di provare a sperimentare un altro modo di vivere. In realtà, prima di diventare musicista, ho studiato medicina e ora lavoro in psichiatria e sono convinta che la mia vita debba essere finanziata da qualcos'altro, affinché io possa continuare a esprimere la mia creatività senza limiti e che la mia musica possa essere esattamente come la sento io e che non debba lasciarmi influenzare in alcun modo.
1: Also, dass damit meine Musik einfach genauso sein darf, wie ich sie fühle und dass ich mich da nicht irgendwie beeinflussen lassen muss.
3: Confederation Music.

0: State ascoltando la musica di Pina Palau, di ritorno a Confederation Music con il terzo album, You Better Get Used to It. Ho letto nella presentazione del disco che tu hai voluto esplorare ciò che rimane di non detto tra due persone. Cosa significa?
1: Ich habe mir das nicht im Zusammenhang mit einer Beziehung oder Liebesbeziehung überlegt.
2: Non mi riferisco a una relazione, anche amorosa, piuttosto a ciò di cui ho parlato prima. Mi affascina osservare le cose che nascono in modo spontaneo tra le persone, senza che vengano espresse parole. È come un concerto, per esempio. 100 persone riunite, che vivono un'esperienza comune e si crea qualcosa, nonostante loro non si parlino nemmeno. È dalla presenza di tutti quegli individui che si genera quella sensazione, così potente da non riuscire a descriverla a parole. Può accadere anche in una relazione. Se due persone stanno insieme, ma non si parlano affatto, c'è comunque una comunicazione non verbale. Mi affascinano sempre quei momenti che, senza bisogno di parole, hanno comunque un grande impatto e un grande fascino.
1: Die ohne Worte irgendwie trotzdem sehr viel Wirkung und Ausstrahlungskraft.

0: Questi sono pensieri che ti vengono in testa quando ti stai esibendo sul palco?
1: Also, als ich jünger war, da war ich immer sehr, sehr nervös vor Konzerten.
2: Quando ero più giovane ero sempre molto nervosa prima dei concerti e sicuramente non avevo tempo per pensarci. Credo che il tour fatto con King Hanna nell'autunno del 2024 abbia ridefinito tutto questo per me. Era la prima volta che facevo 22 concerti di fila e questo cambia il tuo modo di suonare dal vivo perché diventa un fatto quotidiano. Ricordo una sera in cui ero esausta perché oltre ai concerti ogni giorno facevamo anche 8 ore di macchina. Mi sentivo come se non avessi voglia di suonare, ma l'unica cosa che mi avrebbe potuto aiutare in quel momento sarebbe stato suonare. Non avevo avuto modo di ascoltare musica per tutto il giorno, dato che ero in macchina, e sono salita sul palco con quella mentalità passiva. Mi sento triste, sono da sola e ascolto la musica solo per me. E se le 500 persone presenti, sedute o in piedi, vogliono ascoltare, possono farlo, ma non sono obbligate a farlo se non vogliono. Mi sentivo completamente sola, ma poi ho fatto il concerto ed è stato commovente. Il pubblico era attento, coinvolto. Eppure io ero salita sul palco convinta di non esibirmi per loro, ma solo per me stessa. E dopo il concerto ho ricevuto così tanti messaggi da persone commosse. Per me è stata la dimostrazione che l'atteggiamento che hai sul palco o la tua consapevolezza influiscono molto sul concerto e che quando ti sembra di esibirti per gli altri l'atmosfera è più distaccata. Se invece ti immergi davvero nella tua musica, se sei in sintonia con te stessa e ti prendi il tempo di riflettere su tutto mentre sei sul palco, l'effetto è molto più potente e diventa quasi un'esperienza spirituale. Io non sono affatto una persona spirituale, ma in un certo senso è un po' come una meditazione di gruppo o qualcosa del genere.
1: O dann wird es fast ein bisschen spirituell, also ich bin überhaupt nicht spirituell, aber dann ist es so ein bisschen wie eine gemeinsame Meditation oder so.

0: Pina, tu hai radici americane, californiane. Già ai tempi di Get a Dog mi parlavi della tua visione ambivalente degli Stati Uniti, parlavi anche di una nostalgia che non riuscivi più a spiegarti per questo paese. La senti anche adesso, in un momento così delicato per l'America e per i suoi valori democratici?
1: Ja, im Moment ist es natürlich sehr schwierig, diese Sehnsucht nach den USA irgendwie zu spüren.
2: Al momento ovviamente è difficile provare quella nostalgia per gli Stati Uniti, perché ciò che sta accadendo è tragico e spaventoso. Nell'ultima canzone dell'album, Grandma's Clothes, cerco di approfondire quel senso di nostalgia. Premetto che la nonna era di New York e non della California, dove invece c'era la mia prozia. Lei è arrivata in Europa da New York negli anni 50 e credo che, in qualche modo, abbia fatto conoscere a mio padre la cultura pop americana. E credo che sia stata trasmessa anche a me. È una nostalgia per la musica e per la sensazione di vastità che si respirava negli Stati Uniti, soprattutto negli anni 60. È una combinazione di fattori, probabilmente. La musica americana mi è stata trasmessa fin da piccola attraverso i dischi in vinile dei miei genitori e anche adesso ne ascolto tantissima, soprattutto proveniente da Los Angeles. Ma mi preoccupa vedere ciò che accade in America e anche la mia voglia di andare negli Stati Uniti oggi non è più così forte.
1: Meine Lust in die USA zu gehen ist auch nicht mehr so groß heutzutage.
0: Pina, se nell'album Get a Dog prendevi la tua prozia Marjorie come metafora del declino americano, nell'ultimo You Better Get Used to It citi la nonna o i suoi vestiti nella canzone Grandma's Clothes che abbiamo già in sottofondo. È un caso?
1: Ich denke, es ist kein Zufall, dass die Frauenfiguren meiner Vorfahren.
2: Credo che non sia un caso che le mie antenate femminili abbiano avuto una grande influenza su di me e che rappresentino dei punti di riferimento fondamentali nella mia esistenza e naturalmente anche nella mia arte.
1: Also in meinem Dasein per se und natürlich auch in meiner Kunst.

0: Confederation Music.
1: Grandma's Clothes, la musica di Pina Palau. Pina, chi è l'outdoor guy?
2: Das ist die große Frage.
3: Questa è la domanda cruciale. L'outdoor guy, almeno nella mia vita, non esiste in modo così concreto come appare nella canzone. Una mattina mi sono svegliata dopo aver fatto un sogno e avevo ancora dentro di me quella sensazione di rabbia che mi aveva lasciato il sogno. Non so se vi capita, ma a volte faccio sogni così intensi che al mattino mi ritrovo ancora immersa in quella sensazione. E c'erano alcuni dettagli di quel sogno che ricordavo ancora. Ho preso la chitarra, ho iniziato a suonare ed è arrivato il brano. Poi, sempre presa dalla rabbia, ho immaginato come andasse a finire la storia. È ovviamente un mix tra sogno, cose vissute e anche un po' di fantasia. È così che è venuta fuori la storia del tipo che ama stare all'aria aperta.
2: Genau, und dann ist diese Geschichte vom Outdoor Guy entstanden.

0: Outdoor Guy, Pina Palau. Pina, tu dici che fare musica oggi comporta una maggiore consapevolezza di quando restare, quando fidarsi e lasciare andare. Che cosa significa?
1: Es macht mir gerade an Live-Konzerten wenig Spaß zuzuhören, wenn Bands Songs mit Backing-Tracks oder so performance.
2: Io non mi diverto ad ascoltare i concerti in cui le band suonano con le backing-tracks, perché il controllo prevale nettamente sulla fiducia. E alla fine tutto suona esattamente come nell'album, sera dopo sera. Che noia! Trovo molto più stimolante abbracciare i fondamenti. Suoniamo la canzone? Ok, suona così, va bene così. Ma devi avere la fiducia necessaria per capire che oggi suona in un certo modo e che domani suonerà un po' diversamente. Quando scrivi, arriva sempre il momento in cui devi decidere: ok, la canzone è pronta, vado in studio. E lo stesso vale per la registrazione. Le voci vanno bene così, passiamo alla fase successiva. Funziona solo se impari ad avere istinto e a fidarti di lui e ti ci abitui. Basta semplicemente decidere di andare avanti.
1: Einfach zu entscheiden, dass man jetzt weitermacht.

0: vorrei chiudere con Euphoria, un titolo in contrasto con la tranquillità di questa ballata acustica delicata. Che tipo di euforia è?
1: Das Gefühl, also Euphoria beschreibt eigentlich das, die Vorfreude und Euphorie, die ich verspürt habe, bevor ich auf eine längere...
2: Euphoria descrive l'attesa e l'euforia che provavo prima di partire per un lungo viaggio, all'epoca anche negli Stati Uniti. Avevo sempre la sensazione che una volta tornata a casa tutto sarebbe stato diverso e che il viaggio avrebbe cambiato completamente le carte in tavola. Ma rientrando, sedendomi in camera mia con le valigie, mi rendevo conto che tutto era rimasto come l'avevo lasciato e per questo non riuscivo a disfare le valigie. E poi ho scritto la canzone. È una ballata acustica tranquilla e il fatto che sia stata registrata su un astro mi trasmette un senso di intimità da camera da letto, tutta mia, esattamente come l'ho vissuta allora.
1: Das absolute Schlafzimmergefühl, also einfach ganz intim und ganz bei mir, genauso wie ich das damals empfunden habe. Ja.
0: Pina Palao, grazie mille e buona musica.
1: Vielen Dank.
0: Trovate Pina Palao nell'ultimo album You Better Get Used to It, pubblicato da Mouth Watering Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata Giovanni Fortunato racconterà Past Due, l'album di debutto del combo psyrock zurighese Temple Solaire, della scuderia Taxi Gosh Records, of course. Vi saluto con Pina Palao e Euphoria. A domenica prossima.

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, continua il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nelle scorse ore il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo paese ha ricevuto e sta valutando la risposta degli Stati Uniti all'ultima proposta iraniana che prevedeva, ricordiamo, la fine del conflitto con garanzia di non aggressione, oltre alla riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense. A dividere comunque soprattutto la questione del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vuole sia abbandonato per non consentire alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma atomica. Donald Trump, che in serata comunque è tornato a ribadire, l'ultima proposta iraniana è inaccettabile. Restano in carcere i due attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati dall'esercito israeliano mentre tentavano con le loro imbarcazioni di raggiungere la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Il tribunale di Ashkelon infatti ha prorogato fino a martedì la loro detenzione, attivisti che proseguono lo sciopero della fame in segno di protesta contro quella che hanno definito una detenzione illegale avvenuta con una operazione militare israeliana in acque internazionali. La decisione dell'amministrazione Trump di aumentare al 25% i dazi sui veicoli importati dall'Europa spinge i principali paesi produttori a fare fronte comune per trovare soluzioni. Tra i primi a muoversi in questo senso i tedeschi, con la Germania che ha avviato discussioni a Bruxelles per coordinare l'eventuale risposta della Commissione europea. Ancora nessun dettaglio sull'eventuale leva che l'Unione europea potrebbe adottare per rispondere alla nuova minaccia commerciale americana. Dall'interno, un 27enne è stato accoltellato gravemente la scorsa notte in un bar a Zurigo. La sua vita è in pericolo. Lo hanno comunicato le autorità cittadine, secondo le quali l'aggressore è stato arrestato. Si tratta di un 46enne. Non sono ancora note le circostanze e il movente del gesto. Un migliaio di volontari, tra cui 300 sommozzatori, ha recuperato dal lago Lemano oltre 2,5 tonnellate di rifiuti, plastiche in particolare. Due giorni di lavoro nell'ambito della 13ª edizione della rassegna nel Lemo, considerati soddisfacenti. Una decina le località scelte tra Cologny e Vevey per l'annuale opera di pulizia, che ha visto il recupero anche di monopattini, sigarette elettroniche e decine di chili di bottiglie di PET. Domani tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
2: Lo sport. Ben ritrovati all'ascolto. Il Thun è campione svizzero per la prima volta nella storia del club. Un titolo arrivato oggi in modo indiretto grazie al successo 3-0 del Sion a San Gallo. A 3 giornate dal termine della Super League, bernesi oramai irraggiungibili in testa e davanti a San Gallo che ha 63 punti, proprio come il Lugano, capace di battere oggi 1-0 a Cornaredo lo Young Boys. Rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. E dopo quello del Thun in Super League si è materializzato stasera anche quello in Italia per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, conquistando con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre stasera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, in precedenza 2-0 del Sassuolo sul Milan. In Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri. Nell'ultimo giro Piastri ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi al 6° posto. Dopo oltre un mese di pausa e nonostante alcune modifiche al regolamento tecnico, la gerarchia quindi non è stata stravolta. Antonelli ha confermato la sua leadership mettendo in fila il 3° successo consecutivo.
3: Hai messo le birre in frigo? Hai preparato le bandierine? Hai stampato il calendario e la lista delle qualifiche? Sei pronto per il nuovo capitolo? Le nuove storie? Le nuove emozioni? Manca solo una cosa per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali. Ricordare, conoscere e raccontare il passato. Quello nato in Sud America quasi 100 anni fa è arrivato nel deserto, in stadi con l'aria condizionata. Mille storie mondiali, di Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli. Il modo migliore per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali, da lunedì a venerdì alle 11.30. Rete 1.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera Dallino Bini. Grande festa calcistica nelle scorse ore nell'Oberland bernese. A 128 anni dalla fondazione della società sportiva, il Thun, guidato da Mauro Lustrinelli, si è laureato campione svizzero per la prima volta nella sua storia. Jan Feda, il movimento promosso dalle autorità iraniane per la resistenza contro gli Stati Uniti, è arrivato anche in Svizzera attraverso l'ambasciata. Berna monitora la situazione. Da un fronte caldo ad un altro, non sono solo africani gli uomini costretti con l'inganno a combattere al fianco dei russi in Ucraina. Aperta un'inchiesta in Perù, dove alcune centinaia di persone hanno accettato un impiego sicuro per poi ritrovarsi in prima linea al fronte. Per lo sport, detto della vittoria nel massimo campionato del Thun, in Italia l'Inter conquista il suo 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo, mentre in Formula 1 Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Miami. Sport in primo piano questa sera, perché dobbiamo parlare di calcio e di Superliga, e questo perché il Thun si è matematicamente laureato campione svizzero, una squadra che si è aggiudicata il titolo per la prima volta nella sua storia e non è abituata certo a vincere, a festeggiare un titolo nazionale. È da mesi che la compagine vive la sua dimensione di prima della classe, al centro dell'attenzione anche internazionale. Squadra e staff che non possono che godersi il momento, come sentiamo nel contributo di Alessio Veronelli.
2: Forse qualcuno in più lascerà ora di proposito la A6 fra Berna e Interlaken, così tanto per farci un giro. Di striscio negli itinerari turistici e porta dell'Oberland bernese, Thun viene associata più all'esercito e al vento gelido che scende dallo Stockhorn che a particolari attrazioni turistiche, pur avendo una città vecchia degna di nota, un imponente castello medievale, il lago e il fiume. Ma Thun è ormai oltre, è il brutto anatroccolo diventato cigno e Cenerentola con ai piedi le scarpette da calcio e non di cristallo. Eccezionale, fenomenale, da nessuno a campioni. L'orgoglio dell'Oberland. Fatichiamo ancora a credere che tutto questo sia vero. Eppure è vero, il Thun è campione svizzero. Quasi 45.000 abitanti, un'economia che si basa su piccole e medie imprese e sulla piazza d'armi, e dall'estate scorsa anche sede della Swiss Football Home, il nuovo centro federale del calcio svizzero. Forse un segno del destino per una città che da mesi vive la sua bolla calcistica. Beh, siamo i primi a essere sorpresi, nessuno ci aveva nemmeno pensato l'estate scorsa, dice Andreas Gerber, presidente del Thun. È stato semplicemente un miracolo. Un miracolo, no, un capolavoro sportivo che lancia una piccola città dell'Oberland bernese dalla periferia del calcio elvetico a centro degli interessi dei media di mezza Europa per raccontare la storia della formazione diretta da Mauro Lustrinelli. La piccola Thun, che guarda tutti dall'alto, i cugini dello Young Boys, Basilea, Lugano, San Gallo e le Zurighesi.
1: L'ambasciata iraniana Berna promuove in Svizzera una campagna del regime che invita la diaspora a sacrificare la propria vita per la patria. Un'iniziativa che preoccupa gli iraniani all'estero e che ha attirato anche l'attenzione delle autorità elvetiche. Il servizio di Luca Betti.
3: La campagna porta lo slogan Jan Feda, una parola che significa sacrifico la mia vita. È promossa in tutto il mondo e viene diffusa anche in Svizzera dall'ambasciata iraniana a Berna attraverso siti e social media. Nelle immagini diffuse in rete si vede un soldato in uniforme da combattimento, il volto nascosto dietro una bandiera con la scritta in persiano Jan Feda. Secondo il regime dei mullah, l'obiettivo è dimostrare al mondo che il popolo iraniano è pronto a difendere il proprio paese contro quello che viene definito il nemico americano e sionista. L'NZZ Amsontag scrive che le autorità iraniane parlano di quasi 30 milioni di adesioni in Iran e all'estero, cifre che non sono però verificabili. Intanto nei paesi occidentali cresce la preoccupazione. Nel Regno Unito, ad esempio, il governo ha convocato l'ambasciatore iraniano. Alcuni media parlano addirittura di una campagna che evoca l'idea del martirio. E in Svizzera, anche tra la diaspora iraniana, crescono i timori perché non è chiaro quale sia l'obiettivo dell'iniziativa, se mobilitare sostenitori del regime o addirittura incoraggiare ad atti terroristici all'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri, interpellato dal Domenicale, comunica che la questione è stata affrontata con l'ambasciatore iraniano a Berna nell'ambito degli incontri irregolari. Il DFI ricorda inoltre che tutte le rappresentanze estere in Svizzera devono rispettare il diritto internazionale e le leggi elvetiche.
1: E noi rimaniamo in qualche modo in tema. Continua il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nelle scorse ore il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo paese ha ricevuto e sta valutando la risposta degli Stati Uniti all'ultima proposta iraniana che prevedeva, lo ricordiamo sostanzialmente, la fine del conflitto con garanzia di non aggressione, oltre alla riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense. A dividere soprattutto la questione del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vuole sia abbandonato per non consentire alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma atomica. Donald Trump, che in serata è tornato a ribadire, l'ultima proposta iraniana è inaccettabile, trattative sono comunque in corso. Trump, che ha pure annunciato l'avvio di un'operazione per soccorrere le navi bloccate da settimane nel canale di Hormuz e le cui scorte, soprattutto alimentari, stanno finendo. Operazione che prenderà avvio nelle prossime ore, ha reso noto Trump, che su questo fronte ha espresso ottimismo, aggiungendo: trattative anche in questo senso sono in corso con Teheran, trattative definite positive. Da un fronte caldo ad un altro, parliamo ora del conflitto in Ucraina, e questo perché la procura peruviana ha aperto un'inchiesta per traffico di esseri umani nei confronti della Russia. Sono state inoltrate infatti diverse segnalazioni sul reclutamento di centinaia di cittadini peruviani attraverso annunci di lavoro ingannevoli. Tutti erano convinti di diventare agenti di sicurezza per poi scoprire, loro malgrado, di essere mandati a combattere al fronte in prima linea. Come ci spiega Naima Chicherio, si tratta di una rete piuttosto sofisticata tesa da Mosca, il cui unico obiettivo è quello di reclutare giovani combattenti.
4: È una rete piuttosto estesa che opera anche in altri paesi della regione come Colombia e Messico attraverso un'agenzia che per sfuggire alla giustizia avrebbe cambiato nome almeno 6 volte. Meccanismi simili li abbiamo già visti anche altrove, in particolare in Africa, dove l'esercito russo ha reclutato migliaia di soldati in oltre 30 stati. Dal Perù sono scomparsi circa 600 uomini, che non sono pochi, e c'è stato un picco di partenze lo scorso 15 aprile. Questi peruviani non avevano un profilo comune, solo il 10% aveva una formazione militare o di polizia, mentre gli altri facevano tutt'altro lavoro, erano cuochi, meccanici, autisti, tutti attirati dalla promessa di stipendi fra i $2,000 e $3,000 per appunto fare l'agente di sicurezza. Come sono stati trovati? Il reclutamento è avvenuto in centri commerciali o aeroporti, dove sono stati firmati contratti non in spagnolo ma in russo. Non erano contratti di lavoro ma un arruolamento volontario.
5: Oggi alle 4 della mattina mi chiama uno dei soldati che stavano lì.
4: L'avvocato che rappresenta questi peruviani alla TV ha detto che ogni tanto riescono a telefonare dal fronte di guerra con l'Ucraina, mandano la posizione in cui si trovano e chiedono di essere soccorsi.
5: Tenemos la confirmación, lamentablemente, 13 fallecidos.
4: 13 di loro sono appena morti. Non c'è però nessuno che sia in grado o che voglia aiutarli per il momento. L'ambasciata russa in Perù dice che sono mercenari, mentre l'ambasciata peruviana a Mosca non ha neppure risposto ai loro appelli, alle loro richieste d'aiuto. Anzi, 10 peruviani hanno cercato rifugio dentro l'ambasciata, ma sono stati mandati via. Quindi ci sono molti interrogativi anche sul ruolo in questa rete di reclutamento della missione peruviana in Russia, che nella migliore delle ipotesi ha totalmente abbandonato i suoi cittadini.
1: Ora è ufficiale: Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Un passo che era nell'aria, ufficializzato dopo il sostegno giunto nel pomeriggio dagli esponenti del suo partito di sinistra. Principale obiettivo per lui, la sconfitta del Rassemblement National, ovvero il partito di estrema destra in crescita di consensi. Diamo spazio allo sport giocato, diciamo così, con Giordano De Lucia.
6: Si apriamo con il Thun, come abbiamo sentito, campione svizzero per la prima volta nella storia del calcio svizzero. Un titolo arrivato oggi in modo indiretto grazie al successo 3-0 del Sion a San Gallo, a 3 giornate dal termine della Super League bernesi, oramai irraggiungibili in testa davanti a San Gallo, che a quota 63 punti è stato agganciato dal Lugano, capace di battere oggi 1-0 a Cornaredo lo Young Boys, rete decisiva di Steffen all'84esimo minuto. Sentiamo la reazione a caldo di Mattia Crocitorti.
7: Sono molto contento più che della vittoria oggi della prestazione. Penso che dall'inizio abbiamo cercato di mettere pressione allo Young Boys, ci siamo riusciti, abbiamo creato tanto. Sicuro noi quest'anno non siamo quella squadra efficiente ed è per quello che chi ha vinto oggi, a cui faccio ancora i complimenti, c'è stato tanto davanti, però noi siamo una squadra che ha trovato un grande equilibrio in questo 2026. A parte il nostro inizio, questo Lugano è un Lugano tosto, è un Lugano che si fa sentire sempre, che in casa ha il suo perché.
8: Settimana scorsa ha parlato col suo collega Mauro Rostrinelli, ha detto che ha fatto i complimenti a colui che oggi è diventato campione svizzero. Ecco, adesso dopo una settimana, quando sei arrivato alla certezza di questo titolo, cosa senti di dire al ticinese che oggi si è laureato campione svizzero?
7: Ma oggi l'unica cosa che pensavo era: guarda quanto sarebbe bello se arriviamo noi secondi e i primi due allenatori sono ticinesi. Sarebbe veramente un bel orgoglio per il nostro cantone. Io i complimenti a Lustrinelli gliel'ho fatti, continuerò a farglieli, però adesso noi pensiamo solo al nostro, noi pensiamo solo al Lugano. Loro è giusto che festeggino, noi invece dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo dimostrare di volerlo questo secondo posto. Poi io penso che vedere Lustrinelli così in alto e vedere Crocitorti che da anni è sempre su deve essere un grande orgoglio per tutti, deve essere anche un insegnamento per tutti i giovani che ci provano a fare l'allenatore, che bisogna sempre rischiare, bisogna avere coraggio, come fa Mauro, come io penso di fare da anni, e poi le cose arrivano.
6: E in Challenge League, sconfitta pesante del Bellinzona, battuto in casa 4-2 del Rapperswil, granata che al 91esimo hanno pure fallito il calcio di rigore del potenziale pareggio. Bellinzona che rimane così all'ultimo posto della classifica, a 6 punti di ritardo dallo Stade Nyonè. E dopo quello del Thun in Super League, stasera è arrivato anche quello in Italia per l'Inter, che battendo il Parma 2-0 ha chiuso i conti in vetta alla Serie A, conquistando con largo anticipo il suo 21esimo scudetto. Sempre stasera pareggio 1-1 della Juventus contro il Verona, in precedenza 2-0 del Sassuolo sul Milan. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Piastri che nell'ultimo giro ha raggiunto il podio approfittando di un problema tecnico di Leclerc su Ferrari, finito poi al 6° posto. Antonelli ha confermato così la sua leadership mettendo in fila il 3° successo consecutivo. Il prossimo Gran Premio si terrà il 24 maggio a Montreal. Nell'hockey in Cecchia si è chiusa con un successo ai rigori la tappa dell'Euro Tour della nazionale svizzera contro i padroni di casa. I rossocrociati si sono imposti nell'appendice dopo lo 0-0 a fine overtime. Nel ciclismo Pogacar ha vinto il Tour de Romandie imponendosi anche nell'ultima tappa con arrivo in salita a Lausanne, dove il campione sloveno ha staccato la concorrenza. Chiudiamo con il tennis e la vittoria record di Sinner, che imponendosi nella finale del torneo di Madrid con un netto 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, ha conquistato il suo 5° torneo Master 1000 consecutivo, un exploit mai realizzato finora nella storia.
1: Grazie a Giordano da Lucia. Prima dei saluti, come sempre, spazio anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 4 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata. Guardando oltre fino a venerdì, in tutta la Svizzera, martedì e mercoledì nuvoloso con precipitazioni e neve sopra i 2000 metri, giovedì e venerdì nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, neve sopra i 1800-1900 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online. Would you dance?

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Roberto Ortelli. Disordini la notte scorsa a Zurigo, dove la polizia è dovuta intervenire in forze per fermare un gruppo di persone che ha creato scompiglio a margine di una manifestazione non autorizzata per le vie della città. Alcune decine le persone che a volto coperto hanno creato disordini e atti di vandalismo, danneggiando anche un'auto della polizia che è intervenuta sparando proiettili di gomma. Un'inchiesta è in corso per identificare i dimostranti che si sono dileguati. Non vi sono stati feriti o fermi. Aliquota fiscale bloccata al 58%, spese di viaggio detraibili fino a 6.000 franchi per i lavoratori pendolari, così come rimborsi di viaggio mantenuti per gli apprendisti. Queste in sintesi sono le principali decisioni adottate ieri nel corso della Landsgemeinde del Canton Grarona. Stiamo parlando della tradizionale consultazione popolare per alzata di mano che si tiene la prima domenica di maggio. Dall'estero restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Vecchio Continente. L'amministrazione Trump, infatti, oltre al richiamo di militari americani, non esclude anche il ritiro dalla Germania di parte dei missili a lungo raggio Tomahawk, dispiegati nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Un disimpegno, di cui scrive il Financial Times, che sarebbe stato deciso in risposta alle critiche del cancelliere tedesco Merz sulla guerra in Iran e al mancato sostegno europeo nella crisi che ha portato alla chiusura del canale di Hormuz. Canale di Hormuz che nelle prossime ore vedrà l'avvio di un'operazione navale statunitense per prestare soccorso alle imbarcazioni bloccate da settimane, le cui scorte, soprattutto alimentari, stanno finendo. È operazione della quale ha dato notizia in serata il presidente Trump, secondo il quale trattative sono in corso con Teheran, trattative definite da lui positive. Sport, calcio, Super League in primo piano, perché nelle scorse ore c'è stata una grande festa nell'Oberland bernese. 120 anni dopo la fondazione della società sportiva, il TUN, guidato da Mauro Lustrinelli, si è laureato campione svizzero per la prima volta nella sua storia. La compagine bernese si è aggiudicata matematicamente il titolo grazie alla sconfitta del San Gallo, secondo in classifica, per mano del Sion, che nel pomeriggio di ieri si è imposto per 3-0. Sugli altri campi i risultati: Lugano Young Boys 1-0, Grasshopper Servette 0-2. In Italia, nella Serie A, l'Inter ha conquistato con 3 giornate di anticipo il suo 20° scudetto, battendo il Parma per 2-0. Negli altri confronti validi per la 35ª giornata, questi risultati: Juventus Verona 1-1, Sassuolo Milan 2-0, Bologna Cagliari 0-0. In Formula 1, vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes nel Gran Premio di Miami, il quarto della stagione. Secondo il campione del mondo, Lando Norris, e terzo il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, entrambi su McLaren. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. Nel tennis, Jannik Sinner è il primo atleta a conquistare 5 Master 1000 di fila. Lo ha fatto sconfiggendo in 2 set il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo di Madrid. Al numero 1 al mondo manca solo l'ATP di Roma la prossima settimana per completare il grande slam dei Master. Infine le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo nuvoloso con possibili precipitazioni locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Roberto Ortelli. Con l'Iran sta andando molto bene, lo ha detto Donald Trump poco fa ai giornalisti al seguito, secondo quanto riportato poi dall'agenzia di stampa Bloomberg. In precedenza, lo stesso presidente degli Stati Uniti aveva bocciato la proposta in 14 punti di Teheran, definendola inaccettabile e minacciato nuovi attacchi. Poi ha annunciato il Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto, parlando di un gesto umanitario, riferendo che l'operazione risponde alla richiesta fatta agli Stati Uniti da molti paesi che non hanno nulla a che fare con il conflitto. E Teheran ha replicato in segno di sfida. Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. E a proposito, ancora da Teheran, dove Ebrahim Azizi, capo della Commissione Sicurezza del Parlamento iraniano, su X ha avvertito che ogni interferenza statunitense sullo stretto di Hormuz equivarrebbe ad una violazione del cessate il fuoco, commento anche riportato dall'agenzia francese AFP. L'avvertimento è giunto dopo che il presidente Trump ha annunciato a partire da oggi un piano per scortare le navi in transito nello stretto di Hormuz, attualmente bloccato da parte delle forze armate statunitensi. E nel frattempo cala il prezzo del petrolio dopo l'annuncio di Donald Trump che gli Stati Uniti libereranno le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Le quotazioni del Brent perdono il 2,5%, mentre il WTI è sceso sotto i $100 al barile. Infine le previsioni per oggi, lunedì 4 maggio, previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso con deboli precipitazioni possibili a partire dal pomeriggio. A nord nuvolosità variabile con alcuni isolati rovesci o temporali pomeridiani. 2 minuti dopo le 2, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità quando oggi è lunedì 4 maggio. Sull'autostrada 1 Berna direzione Zurigo, oggetti sulla strada creano una situazione di pericolo tra Gungzen Sud e Rotrist. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
0: Rete 1.